Ad ottobre è uscito con un vinile nuovo di zecca per Alla Bianca, contenente anche 3 inediti e tutto dedicato all'amore. Si chiama Amore Amore Amore Unc, che riprende un modo di dire romano e che nasce come reazione nei confronti di un certo modo di parlare dell'amore, di scimmiottarlo, ma senza forse neanche davvero conoscerlo. Un disco pieno di ironia, ma anche con dei passaggi di grande profondità. Le tracce sono accompagnate poi dai ricordi dello stesso Pietrangeli sul mondo cinematografico, che girava intorno a casa sua quando era ragazzo, per via di suo padre Antonio Pietrangeli, sceneggiatore e regista. In più, grazie a un QR code all'interno dell'album, per chi acquista il vinile c'è anche il regalo, lo streaming e il download di un concerto che Pietrangeli ha tenuto al Teatro Parioli nel 1995. Comunque abbiamo parlato di tutto questo e di tante altre cose proprio con lui. Buon ascolto!

si può venire senza inviti e senza il frac si può restar colpiti dal chiasso che fa la grande.

0: Grazie Paolo Pietrangeli di aver accettato il nostro invito qui.
1: Grazie a voi.
0: Questa nostra è una radio che si occupa soprattutto di storia e ama molto i supporti fonografici, quindi io partirei proprio da questo, cioè dal fatto che per questo disco lei ha scelto di fare un vinile, di fare un LP, e insomma, ma questi CD lei li ha sempre odiati anche da quando sono usciti?
1: Ma no, era l'unico modo di far uscire delle canzoni, quindi sì, l'ho odiati perché sono la costrizione in piccolo di quelli che erano una volta gli LP, soprattutto le copertine sono un tradimento dell'opera del grafico, che invece in alcuni casi ci sono copertine che sono da esposizione per quanto sono belle nella storia dell'LP.
0: Dei piccoli gioielli.
1: Non sono proprio occupata di storia. La cosa divertente di questo disco, io invece di fare una successione di canzoni, ho messo anche del parlato in mezzo ogni tanto.
0: Sì.
1: E questo parlato racconta una storia che è la mia, ma che è anche una storia di un pezzo di cultura italiana.
0: Racconta soprattutto di questo via vai che c'era a casa sua, di questo mondo del cinema, questa bella fetta di storia del cinema italiano.
1: Esatto.
0: E infatti lei poi era un ragazzo, ma come se la viveva questa cosa? Come cioè come ragazzo si sentiva un privilegiato di vedere tutte queste persone, la considerava una cosa normale, non so.
1: No, lì per lì era il lavoro di mio padre, quindi non mi faceva un grande effetto. Poi crescendo ho cominciato a capire chi erano queste figure che andavano su al piano di sopra. E allora l'interesse è aumentato, tant'è che poi ho chiesto a mio padre di fare, che volevo fare questo mestiere, e lui mi ha detto no, non se ne parla, prima devi finire l'università, poi devi rifare il centro sperimentale, c'è una roba che sarebbe durata altri 15 anni, e ho detto boh, vabbè, pazienza.
0: Però all'università ci è andato, è studente da studente, poi lei invece poi ha incontrato la musica, ma è stata una cosa casuale, cioè nel senso, lei spiega che il successo di Contessa, di Valle Giulia è stato un passaparola, è stato un tramandare proprio le canzoni, forse da qualche parte leggevo anche che lei a un certo punto ha sentito la canzone cantata mentre era lì.
1: Sì, a Pisa.
0: Sì. Però è stato un fatto casuale o comunque lei pensava forse la musica vorrei che fosse anche...
1: Che cosa è stato un fatto casuale?
0: Le faccio un esempio personale stupido. Io a 16 anni suonavo la chitarra, poi ho smesso,
1: sì.
0: No? Avevo quindi un rapporto con e amavo tantissimo la musica, anzi era una delle cose più importanti nella mia vita a quell'età. E poi ovviamente le cose sono cambiate, ho fatto dell'altro, non era il mio. Allora il momento in cui lei da ragazzo ha cominciato a suonare, a scrivere musica, la pensava come una possibile professione o invece è stato un caso?
1: No, ma non è mai stata una professione, l'ho immaginata come un veicolo per raccontare alcune cose. Per me, io ho avuto sempre la fissazione del racconto in tanti modi, con tanti mezzi, con i mezzi più disparati, sia la musica, sia il cinema, sia la televisione, sia i libri, cioè ho sempre pensato a raccontare qualche cosa che il racconto potesse essere al centro dei miei interessi.
0: Sì.
1: E quindi quando cominciai, come lei ha detto, a suonare la chitarra ed ero un più piccolo dei 16 anni,
0: sì,
1: che ero 14, 13, a strimpellare, poi ho detto ma che, siccome non potevo diventare un Segovia, un solista, perché non avevo studiato, però riuscivo a mettere insieme qualche accordo, un accordo dopo l'altro, e quindi questo tappeto di armonie mi serviva per raccontare delle storie, e quindi poi piano piano ho imparato a far raccontare. Infatti le mie non sono tanto canzoni quanto racconti, io non sono capace a scrivere canzoni.
0: Beh, però
1: sono
0: ha
1: capace
0: fatto...
1: a scrivere racconti in musica, è un po' diverso.
0: Sì, però ha fatto 16 dischi mi pare, no?
1: Sì, forse pure 17.
0: Forse pure 17.
1: Comunque, Non l'ho mai considerata come una professione, come una cosa che potesse, cioè la canzone, ma adesso, ma anche allora, era un momento in cui tu catturavi l'attenzione della gente che ascoltava, o con una parola, o con o con un arrangiamento particolare o una sonorità. Io tutto questo l'ho sempre disatteso, perché mi sono messo invece a raccontare. Un momento come questo, in cui nessuno ha tempo, voglia di seguire un racconto, è chiaro che è difficile basare una professione su cosa che non c'è più.
2: Tutta la mia infanzia è stata segnata da personaggi che entravano a casa per lavorare con papà. Tutto quello che poi sarebbe stato la spina dorsale del cinema italiano passava per casa. Macari fumava tanto e parlava pochissimo. A scuola invece era più cordiale e poi faceva questi disegni che mi sembravano segni di una capacità artistica assoluta. Io li consideravo come persone di famiglia. Altri invece erano più scostanti, andavano direttamente su. Veniva Pasolini, veniva Flaiano, veniva Pinelli, veniva Amidei. Una parte della mia voglia di raccontare scende direttamente da quel piano di sopra.

0: Comunque lei anche nella sua professione, quella principale, vogliamo dire così, cioè lei ha fatto talmente tanti documentari che di storie ne ha raccontate veramente tantissime, oltre che ha fatto film, eccetera.
1: Esatto.
0: Ecco. E quindi ha fatto nella musica la stessa cosa alla fine. Tra l'altro le volevo anche dire questo, mi sembra che una cosa importante, questo racconto in musica, come l'ha chiamato lei, è molto importante anche l'ironia, il gioco di parole, non so come dire,
1: Sì, perché è importante non solo il racconto, ma anche il modo del racconto, come racconta uno.
0: Certo.
1: A me di fare il serioso a tutti i costi, o di questi che hanno la verità, io non sopporto. Ogni tanto incontro delle persone, soprattutto registi, che sono sicuri di avere la verità rivelata, non si sa da chi è. E quando parlano sembra sentire dei tromboni, e io sono il contrario di questo, perlomeno credo di essere il contrario. Mi piace più raccontare, far sorridere, mettere in evidenza le contraddizioni, perché questo è secondo me il racconto, quello di procedere per contrapposizioni, oppure per una, è questo che a me piace perlomeno, poi non so se questo è il racconto come deve essere, comunque per me è così.

non sa che mando una cartolina alla merendera, cerco Burkina Faso dove sarà. Tu che sai il mio segreto, la mia passione vera, taci perché nessuno lo sa. Tu che fai, son rigastiere, maledetto, mai scoperto, beh rigattami una volta e non rigattarmi più. Tu che fai, sono libraio.

0: Senta, nel disco a un certo punto lei racconta proprio a voce di un incontro particolare che ha avuto a proposito di questo discorso che stiamo facendo sul gioco di parole, sul calembour. Mi sembra fosse Federico Zeri, non vorrei dire una cosa per
1: No,
0: un
1: no, ha
0: attimo.
1: detto bene.
0: Ho detto bene. Quindi questa cosa un po' l'ha stimolata però in questa direzione, comunque per una
1: Ma
0: dote.
1: come Federico Zeri da questo, scusi,
0: No,
1: da questo
0: ok.
1: punto di vista è stato un maestro, perché
0: Maestro.
1: lui era sempre così, è come era serioso, serio e importante sulla storia dell'arte. Poi nel rapporto quotidiano era uno che amava gli scherzi, faceva gli scherzi telefonici, ante litteram, poi era bravo a mettere insieme rime. E siccome frequentava casa mia quotidianamente o quasi, sicuramente è grazie a questo esempio che poi mi è venuto in mente di fare questa specie di gara che faceva i calamburo, i giochi di parole più interessanti.
0: E quindi questo comunque in qualche maniera ha molto contribuito nel suo modo di narrare, no? Di raccontare.
1: Beh,
0: Senta,
1: sì, certo.
0: c'è una canzone che mi ha molto colpito, c'ha anche una sua attualità, visto che se ne parla anche molto, che è Mamma vorrei sapere, che è una canzone che parla praticamente poi di violenza domestica, di una situazione molto, molto difficile all'interno di una casa, insomma, di una madre picchiata, eccetera. Questa è una storia che lei ha in qualche maniera non vissuto ovviamente, ma intendo dire visto. Le ricorda qualcosa che le è stato raccontato?
1: No, mi ricorda che è una canzone vecchissima,
0: Vecchissima, infatti.
1: vecchissima, proprio anni 60, e non era così,
0: Ok.
1: era soltanto Mamma vorrei sapere se il cazzo delle iene è fatto a strisce,
0: Sì.
1: siete che colore è, che nome viene. E poi andava avanti, ma si fermava subito. E un mio amico l'ha trovato questa canzone che avevo completamente scordato. In una registrazione, in un mercato delle pulci, in una cassetta che mi ha fatto avere. E quindi l'ho sentita, e quindi l'ho appena un po' aggiustata, ma mi ha fatto piacere vedere che già negli anni 60, insomma, un certo tipo di tematica mi stava a cuore, che anche lì il modo di raccontare non era dritto, non è che ti racconto quanto era cattivo questo
0: No.
1: padre. Ma lo faccio capire da tutta una serie di racconti di questo ragazzino.
2: Mamma non te ce mette a pecoroni i pugni de papà, so dei mattoni. Mamma vorrei sapere se il cazzo delle iene è fatto a strisce o se de che colore è che non mi viene. Finiscila di disegnare animali,

ci sono i leoni che se mangiano i cristiani altro che zoo, ma non te dicono proprio niente a scuola. Al Colosseo i leoni non ci stanno, da Trento se ne sono riusciti fora. C'è mozziche nel culo tutto l'anno, mamma vorrei sapere

0: Perché dormi da un'ora? Perché te sveglia un prete tutto nero con una suora.
1: Ed è una bellissima canzone, come è anche interessante e bello il tema del disco, questo decidere di mettere insieme tutte canzoni che parlano d'amore. Poi lei usa questo il titolo è un modo di dire, io lo dico spesso adesso qui in radio, non lo potrei dire, ma insomma lo dico spesso: amore un cazzo, te lo dico proprio.
2: Esatto,
1: così,
2: esatto.
1: Che è un modo di dire anche molto nostro romano, no?
2: Un po' modo di dire, un po' è vero che adesso da un po' di tempo ho notato che tutto quanto è diventato amore, anzi, per essere più precisi, amo con l'amore.
1: Sì.
2: Senti, amo è il cane, amo è il bambino, amo è il passante, amo non si sa più che. Allora mi è sembrato brutto, perché l'amore è una ferita, è una fatica, è una cosa dolorosa, è una cosa, non è in gioco. Amo, senti un po' che te devo da dire, cioè a me mi fa impressione questo, e quindi per questo ho scritto e ho messo insieme delle canzoni per modo di dire d'amore, perché c'è,
1: certo,
2: tutto un amore all'incontrario.
1: Ma la domanda è che le faccio, ma è vero che c'è questo linguaggio, e quindi molto spesso un linguaggio come questo in qualche maniera semplifica laddove non dovrebbe farlo, cioè quello che poi manca alla fine è un'educazione sentimentale, no?
2: Certo.
1: E la domanda è, ma prima era diverso, c'era maggiore pudore nel esprimere determinate cose, nel viverle, non lo so, cioè che cos'è che lei vede questa cosa, le dà fastidio, ma probabilmente avrà un ricordo diverso, o anche della sua giovinezza, di questi anni 60, di questo, anche questa rivoluzione anche culturale che c'è stata anche su questi temi, no? Cioè, sul privato, ecco.
2: E... sì, ma c'è stata una, cioè, ci sono i lati positivi e negativi di tutto. Questa estrema diffusione che c'è adesso di sentimenti spudorati messi su Facebook piuttosto che su Instagram, per cui ciascuno di noi si sente in diritto di dire ho incontrato, raccontare esperienze che dovrebbero rimanere private o privatissime, eccetera. Tutto questo è il contraltare del fatto che la diffusione così larga della rete è anche un avanzamento del bisogno e del senso della democrazia.
1: Certo.
2: Però il prezzo che si paga è queste cose che uno legge, io vedo che sono parenti che scrivono cose che non li frequento più, non tanti parenti quanti questi motori, questi, come si chiamano questi social?
1: I social network.
2: Brava, social network.
1: Ma li trova perché, allora, i social network hanno una serie di positività e di negatività straordinarie,
2: certo,
1: dove nessuno ha, insomma, diciamo più, è come se non ci fosse un...

0: Viviamo effettivamente l'esposizione dei sentimenti, quali che siano, per cui ci si innamora 100 volte al giorno, eccetera, in effetti è una delle cose più visibili.
1: Esatto.
0: Sì, indubbiamente, però il problema è che non so se è un problema del no social network o il social network semplicemente amplifica qualcosa che esiste.
1: Ma glielo ho detto, sono cose, i network sono importantissime, hanno anche un aspetto deleterio, e questo dello spargimento di sentimenti dovunque, che è quello che poi ci invade la vita, che è inevitabile dovere avere un mondo così superficiale alla fine, ecco, così superficiale.
2: Amore, amore, amore, amore, un cazzo. Vorrei che mi chiamassi col mio nome, non essere confuso in mezzo al mazzo.

pezzo di carne, manico, cetriolo, asperge, cannocchiale e stennarella, zeppa, badocco, cavola e duraccio, maritozzo, cannella anche di pino, e salame, salsiccia e sanguinaccio, poi torso e mio fratello piccinino. Amore, amore, amore, che imbarazzo, come se io ti chiamassi coso o cosa, che la parola amore è più un singhiozzo, è più un romanzo che un'abitudine noiosa. È come quelli che praticamente

0: quadro, anzi, ragazzi, amore, amore, amore, amore, un caricchio canale tuo, chiavistello, ergion quel verso il mio nel che è pirolo, attacca panni moccolo, brugnolo, inguilla torcio vecchio e manganello.
1: Io le faccio una domanda facendo, gli faccio un passo indietro, ritorno al supporto fonografico, quindi ricomincio dall'inizio, perché mi piaceva di aver letto che lei si ricorda, perché è importante per la nostra radio, noi amiamo appunto queste cose, ci occupiamo di queste cose, che lei si ricorda da ragazzo una serie di 78 giri che facevano parte della musica che girava. Sì, ce li vuole dire? Perché così magari...
2: Ma c'era un italiano in Algeria che mio papà sentiva spesso. C'era una canzone su un disco di cartone che diceva così: Katia danzava tra mille spasimanti e inebriava il cuore. Katia danzava nei tabar eleganti tra mille rose e fiori. Oh Katia, d'un tratto il principe le chiese: oh Katia, è Pietrogrado il tuo paese? No,

0: legati, ma però un certo fascino ce l'ho, caro, sono puro sangue bolognese, che mi è sembrato, sempre sembrato un capolavoro.
1: È bellissimo.
0: Me lo ricordo a distanza di 50 anni.
1: Era un disco di cartone praticamente inciso solo da una parte, un flexi,
0: esatto,
1: quindi,
0: esatto,
1: fantastico. Quindi, ma perché quelli li usavano tipo come ci facevano le pubblicità, era...
0: Se non lo so, io c'avevo questo disco e che l'ho consumato perché mi faceva così ridere e ho sempre immaginato di incontrare Katia.
1: Non l'ha incontrata però poi alla fine.
0: No, mi pare di no, mi sembra di no purtroppo.
1: Io la ringrazio molto per questa...
0: Marco, grazie a voi.
1: Grazie.
0: Tanti auguri e buona giornata.
1: Grazie.
2: Mi spia questa contessa che c'ha il figlio emigrato in Svizzera. O monaco di Baviera. Comunque, scusate, non ci capisco quando parlo. S'allunga giraffa e i barristi felici, o contesso o contessa, smanazza e minaccia quelli, mica ci tuba. Ha fottuto tre bondi con due soldi, l'ingorda chiavica ora. Disturbi al pancino? Alta 1,95 m, questa diavolona la voglio portare all'aperto, se no, sturbata, scaga nel barre questa. Così imbenzinata narra storie figlio migrato in Svizzera ai morti di sonno che stazionano nel barre. Manco santo è, saluba il grido dei barristi, o contessa, se la fanno sotto da gradire, o contessa, per te sua eccellenza Leone manco è nato, e la signora Vittoria smorfiaccia per sazi piroette, questo è bene, i poveri soli dicono, e non hanno alcuna dignità, o contessa, vai ben messa nel livro.
3: Puntata dell'edizione 2021 di Note a Margine. Lui era Paolo Pietrangeli, sue le canzoni che abbiamo ascoltato e sono Al ballo in città, Lo stracchino, La merendera, Mamma vorrei sapere e Amore un cazzo. Chiuderemo naturalmente con Contessa. L'appuntamento è per la prossima settimana sempre su Radio Techetè. Vi ricordiamo che è sempre disponibile l'ascolto on demand e il podcast sul nostro sito, raggiungibile da Rai Play Radio. Ciao!

0: Rai Radio Techete.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Continua lo speciale che i teatri alla radio stanno dedicando a Mario Scaccia, uno dei protagonisti della storia dello spettacolo italiano del Novecento, scomparso a Roma, sua città natale, nel 2011, poco dopo aver compiuto 91 anni. Oggi e domani vi faremo ascoltare Il matrimonio del signor Mississippi, una commedia di Friedrich Dürrenmatt, scrittore e drammaturgo svizzero scomparso nel 1990. Dürrenmatt, autore molto amato da Scaccia, è considerato uno dei rinnovatori del teatro di lingua tedesca per la sua capacità di affrontare in chiave grottesca i problemi della società contemporanea, smascherandone le falsità e le nefandezze che si nascondono dietro una facciata all'apparenza perbenista, come succede nella pièce che ascolterete tra poco e di cui vi leggiamo subito la locandina. Il matrimonio del signor Mississippi di Friedrich Dürrenmatt. Personaggi e interpreti: Florestano Mississippi, procuratore di Stato, Mario Scaccia, Anastasia, Lia Angeleri, Saint-Claude, Glauco Mauri, Conte Bodone di Urbeloe Zaberzé, Giulio Bosetti, il narratore Giacomo Piperno, regia di Alessandro Fersen.
2: Una stanza di cui veramente non è facile descrivere la magnificenza e il lusso tardo borghese, ma poiché l'azione si svolge in essa e solo in essa, anzi, poiché si può dire che gli avvenimenti che seguono rappresentano la storia di questa stanza, ci arrischieremo a descriverla. Fa semplicemente schifo. Nello sfondo, due finestre. La vista sconcertante. A destra, i rami di un melo e dietro una qualsiasi città nordica con una cattedrale gotica. A sinistra, un cipresso, rovine di un tempio antico, golfo con porto. Bene. Dunque, fra le due finestre, non più alto di esse, un grande orologio a pendolo, stile anche gotico. A una parete è appoggiato un piccolo buffet. Proporrei un Luigi XV. Su di esso, una dea dell'amore, in gesso, proprio così. Alla parete opposta, due specchi Fender Siecle. Al centro, un tavolino da caffè rotondo, stile Biedermeier, il vero protagonista della commedia, intorno a cui si svolge l'azione, fiancheggiato da due poltroncine Luigi XVI. Sul tavolino, un vaso giapponese con rose rosse, che nel secondo atto possono venire sostituite da rose bianche e nel terzo da rose gialle. Inoltre, un servizio da caffè per due persone. Porcellana di Meissen, indovinato. Altri oggetti. Tre signori non dissimili da gioviali birrai con impermeabili e bracciali rossi, la mano destra in tasca. Dinanzi a loro, Saint-Claude, che ci immaginiamo piuttosto massiccio, con indosso un frac che evidentemente non è suo. I tre avanzano verso di lui.

Sei condannato a morte, St. Claude. Metti le mani dietro la nuca. Voltati verso la finestra, così è più facile morire.

0: Sono stato ucciso l'ora, mentre si spegneva il tocco delle campane, come forse avrete notato. La pallottola mi è entrata nel corpo fra le scapole, mi sembra. Non mi riesce facile constatarlo con esattezza. Ha sfracellato il cuore e poi è uscita qui, ecco qui dal petto, forando il frac e ammaccando l'ordine pour le mérite. Cosa piuttosto imbarazzante, perché né frac né l'ordine mi appartengono. Ed infine è andata a perforare quella parete. Il mio stato attuale è gradevole. A parte la sorpresa naturalmente notevole di esistere anche dopo, mi sento magnificamente. In particolare il mio fegato ha smesso tutto a un tratto di darmi fastidio. Esso era devastato da un male segreto, dal quale probabilmente derivava in buona parte, come adesso sono costretto ad ammettere, finora mi credevo influenzato solo da motivi morali. La mia mentalità piuttosto estremista. La mia morte, cui avete ora assistito, questa morte piuttosto triviale, ma Dio sa se... Strano, che espressioni mi vengono adesso alla bocca. Questa morte, dicevo triviale, ma non molto insolita, ha luogo solo alla fine di questa commedia. Voi l'avrete certamente capito, perché quando entrano in scena uomini con bracciali vuol dire che ormai tutto è finito. Al momento della mia sgradevole morte giaceranno qui intorno anche altri cadaveri che ora creerebbero solo confusione. Ah, e la cosa non deve sembrare esagerata se si pensa che questa commedia tratta tra l'altro del matrimonio del mio amico Mississippi e dell'arduo destino di tre uomini che con metodi diversi si erano messi in testa niente di meno chi di cambiare il mondo e chi di salvarlo, e che ebbero tutti e tre però la ben crudele sventura di incontrare una donna la quale non poteva venire né cambiata né salvata. Essa infatti non amava se non l'attimo fuggente, che a ripensarci è poi la forma di vita di gran lunga più divertente che ci sia. Cosicché questa commedia potrebbe anche intitolarsi L'amore del conte Bodone di Ubelo e Zabersee, o Le avventure del signore St. Claude, o anche semplicemente Anastasia e i suoi amanti. Oh, che nel corso di queste complicazioni alla fine tutto vada in rovina, che in genere l'azione si svolga con una certa brutalità, è deplorevole, ma risponde a verità. E se ora vedete passare barcollando il conte Bodone, uno dei pochi sopravvissuti, là, fuori dalla finestra, prego. Mentre con una pia bandiera corre dietro a qualche ridicolo corteo dell'esercito della salvezza, scusateci per la libertà che ci siamo prese. Sì, la cosa a rigore non sarebbe possibile, dato che qui ci troviamo al primo piano, come potete comprendere dal fatto che si scorgono solo le cime degli alberi. Si tratta di un melo e di un cipresso. Ma cominciamo la nostra storia da un punto qualsiasi. Dunque, potremmo ad esempio prendere le mosse dalla rivoluzione, da me organizzata in Romania e che portò alla caduta di Re Michele, o da Tampan, un angolo miserabile nell'interno del Borneo, dove il conte Ubeloe ha trascorso una parte della sua vita dedicandosi alla medicina e all'alcol. Tuttavia ci conviene restare in questo luogo che ci è ormai familiare, sebbene non sia troppo chiaro dove esso si trovi. Sì, l'autore era incerto tra il sud, vedi il cipresso ed il tempio, e il nord, vedi il melo e la cattedrale. Ma torniamo dunque 5 anni indietro, per favore, all'anno 1947 o 48. È maggio. Le finestre sono semiaperte. Sul tavolo si trova un mazzo di rose rosse. Accanto all'orologio pende il ritratto del primo uomo che ebbe la fortuna di essere il marito di Anastasia, un fabbricante di zucchero di barbabietola di nome François. E mentre io mi allontano, secondo una mia vecchia abitudine, dalla finestra, forse non è questa l'usanza dei defunti, ma come posso conoscere così da me, appena morto, senza alcuna istruzione, in che modo essi siano soliti dissolversi nel nulla? Insomma, mentre io mi reco in un luogo di cui non riesco a farmi la più pallida idea, la cameriera fa entrare il mio vecchio amico Mississippi, che, corretto come sempre, in stiferius nero come sempre, sta porgendo alla bella ragazza il bastone, il soprabito e il cilindro. Egli si accinge a prendere proprio qui, ma 5 anni or sono,
1: una decisione importante.
2: La signora viene subito.
3: Grazie.
4: Signore?
3: Il mio nome è Mississippi. Florestano Mississippi.
4: Lei ha chiesto di parlarmi d'urgenza?
3: Sì, d'urgenza. Purtroppo per motivi professionali mi è impossibile farle visita in altra ora da questa, subito dopo pranzo.
4: Lei era amico di mio marito?
3: La sua morte in attesa mi ha vivamente commosso.
4: È morto di una paralisi cardiaca.
3: Le esprimo le mie più sentite condoglianze.
4: Posso offrirle una tazza di caffè?
3: Lei è molto gentile.
4: Nella sua lettera, lei mi ha pregato di riceverla scongiurandomi in nome del mio defunto marito. Solo per questo mi sono decisa, a così pochi giorni dalla morte di François. Spero lei mi comprenda.
3: Perfettamente. Anch'io onoro i defunti. Se la mia istanza non fosse così urgente, non avrei certo osato disturbarla con la mia visita, tanto più che anch'io sono in lutto. La mia giovane consorte è deceduta alcuni giorni or sono.
4: Oh!
3: Si chiamava Madeleine.
4: Mi dispiace.
3: La mia famiglia e la sua hanno da tempo immemorabile lo stesso medico di fiducia, il vecchio dottor Bonsels. Da lui ho saputo del decesso di suo marito. Anche mia moglie, come ha constatato il dottor Bonsels, è morta di paralisi cardiaca.
4: Vorrei pregarla a mia volta di accettare le mie più sentite condoglianze.
3: Per comprendere il motivo della mia visita è necessario innanzitutto che lei abbia qualche notizia sulla mia persona. Io sono il procuratore di Stato.
4: Oh, voglio scusare la mia maldestra interruzione.
3: Ma la prego, sono abituato a provocare sgomento e terrore.
4: Non ha ancora preso lo zucchero. Si serva, la prego.
3: La ringrazio.
4: Che cosa dunque l'ha condotta da me, signor procuratore di Stato?
3: Il motivo della mia visita riguarda la morte di suo marito.
4: François le doveva del denaro?
3: La colpa di suo marito non è di natura finanziaria. Noi non ci conosciamo neppure, sicché sono veramente desolato di doverle dire qualcosa di sgradevole sul conto di lui. Suo marito la tradiva, gentile signora.
4: Chi gliel'ha detto?
3: La mia intuizione infallibile. Io ho il dono di scoprire il male dovunque si trovi. E soffro indicibilmente di questa mia facoltà.
4: Non riesco davvero a comprendere come lei osi formulare le più assurde affermazioni sul comportamento di mio marito all'indomani della sua morte. È proprio in questa stanza in cui egli, si può dire, è ancora presente. Le sue accuse sono mostruose.
3: Il fatto che suo marito potesse tradire una donna come lei è ben più mostruoso. Ma non comprende che non sono venuto volontariamente da lei, ma solo perché un destino infausto ci unisce. La prego di avere la forza d'animo di ascoltarmi con calma.
4: Voglio scusare la mia comprensibile agitazione. La morte improvvisa di François ha esaurito le mie energie. Vuole un'altra tazza di caffè?
3: Ben volentieri. La mia professione richiede nervi d'acciaio. Nel pomeriggio devo ancora far approvare una condanna a morte alla corte d'assise.
4: Oh!
3: I giurati sono gente dal cervello limitato oggigiorno. Lei continua tuttora a credere che suo marito non l'ha tradita?
4: Giuro che è innocente.
3: Va bene. Lei insiste nella sua innocenza. Vi insisterà ancora quando le dirò il nome di colei con cui suo marito la tradiva?
4: Chi è questa donna?
3: Le ho già detto il nome. Madeleine.
4: Sua moglie.
3: Mia moglie.
4: Ma non è morta?
3: Certamente. Madeleine è morta di una paralisi cardiaca. Noi siamo stati ingannati dal suo defunto marito François e dalla mia defunta moglie Madeleine, gentile signora.
4: È spaventoso.
3: Le realtà del matrimonio sono spesso spaventose. Posso chiederle un'altra tazza di caffè?
4: Mi scusi, sono tutta sconvolta.
3: Ah, la prima tappa del nostro terribile cammino è dunque superata. Lei ha confessato di aver saputo dell'infedeltà di suo marito. Era già da molto che ne aveva le prove?
4: Da alcune settimane. Quando trovai una lettera firmata Madeleine, traboccante della più appassionata felicità amorosa, questa scoperta mi colpì come una mazzata.
3: Lei non conosceva mia moglie. Era una donna dolcissima, giovane, sfolgorante di bellezza e di media statura. La scoperta del suo tradimento mi precipitò nel più profondo degli inferni.
4: Dopo la morte di mio marito, io volevo dimenticare la sua infedeltà perché François restasse nel mio ricordo quale era stato nei tempi felici del nostro amore. Mi scusi se per questa ragione ho cercato di sfuggire in un primo momento alle sue domande.
3: Come marito della donna con cui suo marito la tradiva, mi era purtroppo impossibile farne a meno.
4: La comprendo. Ora so tutto di François ed è terribile sapere tutto. Deve scusarmi, sono al limite delle mie forze. Sua moglie e mio marito sono morti. Non possiamo più invocare il loro amore. Non possiamo più chieder loro conto di niente.
3: In questo momento straordinario, in cui veniamo toccati dai primi raggi della verità, è mio dovere di procuratore di Stato gridarle che è giunto il momento di confessarci vicendevolmente tutta la verità, anche a costa di uscirne distrutti.
4: Non la comprendo.
3: Si tratta ancora della morte di suo marito.
4: Non so veramente che cosa lei voglia alludere.
3: Se lo desidera, parlerò con la massima chiarezza. Io metto in dubbio la causa del suo decesso.
4: Molti uomini muoiono di paralisi cardiaca all'età di 50 anni.
3: Nessuna persona alla quale io mi sia interessato è mai morta di paralisi cardiaca.
4: Che intende dire?
3: Non vuol proprio risparmiarmi la pena di buttarla in faccia l'accusa di aver avvelenato suo marito.
4: A questo lei voleva arrivare?
3: A questo?
4: No, no!
3: Si calmi. Dopotutto deve essere un sollievo per lei sentirsi raggiunta dalla giustizia.
4: No! Il medico, dottor Bonsell, ha constatato che la morte di mio marito era dovuta senza possibilità di dubbio ad una paralisi cardiaca. Ho il diritto di supporre che anche il procuratore di Stato accetti il verdetto della scienza.
3: Noi apparteniamo, gentile signora, ad una classe sociale nella quale in tutti i casi sospetti è di prammatica la paralisi cardiaca.
4: Ora che le ho detto quanto c'era da dire in merito alla morte di mio marito, che è stata improvvisa per tutti noi, la prego di congedarsi.
3: In questa malaugurata ipotesi, sarebbe mio dovere continuare il nostro colloquio in altro luogo ed in altre circostanze. Ma perché le vuol fraintendere le intenzioni assolutamente umane del mio procedimento? È molto meno sgradevole confessare un assassinio bevendo il caffè che non davanti a una corte d'assise.
4: Sono a sua disposizione.
3: È la cosa migliore.
4: Ma nessuna forza al mondo potrà costringermi a confessare il delitto che lei mi attribuisce. Lei è stato indotto in un terribile malinteso.
3: Solo gli accusati si sbagliano. Il procuratore di Stato mai.
4: Combatterò come una belva per difendere la mia innocenza.
3: Preghi il cielo, gentile signora, che le sia risparmiata una simile lotta. È pura follia lottare contro di me. Cerchi di comprendere che alle mie spalle sta l'ordinamento morale del mondo e che chiunque vi si oppone è perduto. Confessare può essere duro, ma il dover confessare è inconcepibilmente atroce.
4: Ma che cosa è lei, insomma? Predicatore di morale o carnefice?
3: La mia orrenda professione mi costringe ad essere l'una e l'altra cosa insieme.
4: Lei non può elevare le più pazzesche accuse contro di me senza alcun fondamento.
3: In tal caso, mi dispiace doverle menzionare il nome del conte Bodone di Hubeloe d'Habersee.
4: Non conosco questo nome.
3: Lei ha trascorso col conte Hubeloe la gioventù a Losanna. Vi siete poi separati e pochi anni or sono vi siete incontrati di nuovo in questa città. Lei, moglie del suo oggi defunto marito, lui primario e fondatore della clinica per i poveri San Giorgio.
4: Lo vedo solo molto raramente.
3: Il giorno 16 lei ha chiesto al conte due zollette di un veleno bianco, assomigliantissimo allo zucchero, di cui egli le aveva fatto cenno in occasione di una comune serata a teatro a proposito della morte di Weislingen nel Goetz von Berlichingen. Siete ambedue amanti dell'arte?
4: Non mi ha dato il veleno.
3: Il conte ha confessato tutto.
4: Non è vero.
3: Dopo che lo ebbe minacciato di farlo radiare dall'albo dei medici, ha abbandonato precipitosamente la città, evidentemente per sfuggire ad una pena detentiva, ed è partito per i tropici.
4: Bodone è partito!
3: Il conte è fuggito.
4: Perché lo ha minacciato di un provvedimento così crudele? La clinica dei poveri San Giorgio è l'opera a cui ha dedicato la sua vita.
3: Ho agito semplicemente in conformità con le leggi cui è sottoposta la professione medica. Secondo la dichiarazione del conte, resa in uno stato di profondo abbattimento, lei, signora, gli avrebbe chiesto il veleno per uccidere il suo cane, il che naturalmente non giustifica in alcun modo la cessione di un veleno.
4: Dovevo uccidere il mio cane, era malato.
3: Ah. Allora bisogna che lei mi conceda una brevissima intrusione nei suoi diritti di padrona di casa. Come si chiama?
2: Lucrezia.
3: È vero che la signora possiede un cane, Lucrezia?
2: È morto.
3: E quando è morto il cane, Lucrezia?
2: Un mese fa.
3: Può tornare al suo lavoro, Lucrezia. Il suo cane è morto un mese fa. E 5 giorni or sono, lei è andata a prendere il veleno dal suo amico di gioventù, conte Bodone di Hubeloe d'Habersee. Quel giorno stesso suo marito è morto. Per quanto tempo ancora dovrà continuare questa commedia umiliante per tutti e due noi, gentile signora? Mi costringe a usare mezzi di cui un procuratore di Stato si serve a malincuore. Adesso ho dovuto perfino interrogare la sua cameriera.
4: Non ho avvelenato mio marito.
3: Lei non vuol dunque arrendersi all'evidenza dei fatti?
4: Sono innocente.
3: Nessuna logica al mondo può costringerla a confessare il suo assassinio?
4: Non ho ucciso mio marito.
3: Allora, tutta la disperazione di Madeleine, che ha attribuito la morte del suo amante ad un gesto di vendetta della moglie offesa, si basava su un equivoco.
4: Sua moglie lo ha creduto?
3: Il pensiero che lei potesse aver ucciso François ha portato Madeleine sull'orlo della follia.
4: Ha sofferto prima di morire?
3: Atrocemente.
4: Ah, ho ottenuto quello che volevo. L'ho colpita nel cuore. Ha pagato 1000 volte ogni secondo di piacere con la sua disperazione. Li ho uccisi entrambi. Lui è morto per mano mia e lei per mano di lui. Sono finiti. Sono crepati come bestie.
3: Oh, lei ha dunque avvelenato suo marito, gentile signora.
4: Sì, l'ho avvelenato. Ci siamo amati, mi ha tradito e allora l'ho ucciso.
3: La mattina del 16 maggio lei si è recata dal conte Bodone di Hubeloe d'Habersee. Egli le ha consegnato il veleno credendo sinceramente che lei lo avrebbe usato per uccidere il suo cane e lei lo ha invece propinato a suo marito dopo pranzo nel caffè al posto dello zucchero.
4: Una sola zolletta ed è morto.
3: Lei ha fatto tutto questo?
4: Sì, tutto.
3: E non si pente del suo orribile gesto?
4: Ah, lo ripeterei senza la minima esitazione.
3: Mi si spalanca davanti agli occhi un abisso di passioni.
4: Ora può farmi arrestare.
3: Non sono venuto ad arrestarla. Sono venuto a pregarla di divenire mia moglie.
4: Lei vuole che cosa?
3: Ho l'onore di chiedere la sua mano.
4: Lei chiede che cosa?
3: Sono benestante, assai ben retribuito, conduco una vita ritirata, sono profondamente religioso e al di fuori della mia professione amo collezionare vecchie incisioni, per lo più paesaggi idilliaci che mi sembrano rispecchiare più da vicino l'originale stato di innocenza della natura, e posso contare su di una pensione del tutto adeguata al nostro stato sociale.
4: Ma è mostruoso.
3: Mostruosa è la vita umana, gentile signora. Posso chiederle ancora una tazza di caffè? Ho ancora 12 minuti di tempo.
4: Io non riesco assolutamente a spiegarmi il suo comportamento. Prima mi costringe a confessare un'azione mostruosa e poi mi chiede in tutta calma di diventare sua moglie.
3: La prego a mia volta di accogliere una terribile confessione. Anch'io ho ucciso mia moglie con lo stesso veleno dalla parenta zuccherina con cui lei ha ucciso suo marito.
4: Anche lei?
3: Anch'io. Dopo aver confiscato il resto del veleno in possesso del conte Ibeloe, ne restavano ancora due zollette. Andai a casa e ne misi una nel caffè di Madeleine dopo il pranzo, ed essa decedette serenamente mezz'ora dopo. È stata la peggiore mezz'ora della mia vita.
4: Questo è dunque il destino che ci incatena l'uno all'altro. Siamo due assassini.
3: No, gentile signora, io non sono un assassino. Tra il mio gesto e il suo c'è una differenza incalcolabile. Ciò che lei ha fatto spinta da un impulso mostruoso, io l'ho fatto per coscienza etica. Lei ha macellato suo marito, io ho giustiziato mia moglie.
4: Giustiziata?
3: Giustiziata.
4: Ma non so proprio come devo interpretare queste sue spaventose parole.
3: Alla lettera. Ho avvelenato mia moglie perché il suo adulterio era passibile della pena di morte.
4: In nessun codice del mondo l'adulterio viene punito con la morte.
3: Nella legge mosaica.
4: Ma sono passati migliaia d'anni da allora.
3: È perciò che sono fermamente deciso a reintrodurla nei tempi moderni.
4: Lei è pazzo.
3: Sono soltanto un uomo assolutamente morale, gentile signora. Le nostre leggi nel corso dei millenni sono degenerate. Il codice civile è diventato semplicemente ridicolo di fronte alla legge del Vecchio Testamento che prescrive per l'adulterio la morte di ambedue i colpevoli. Per questo sacro motivo, l'uccisione di mia moglie era un'assoluta necessità. Ma così facendo, io ho violato l'ordinamento giuridico attuale, mi sono reso passibile di una punizione. E in quest'epoca indegna sono costretto ad essere il giudice di me stesso. Ho emesso la mia sentenza. Mi sono condannato a sposarla.
4: Signore.
3: Gentile signora.
4: Ho ascoltato pazientemente il suo mostruoso discorso. Ma quello che lei mi ha detto ora va al di là di ogni convenienza. Se ben comprendo, lei considera il matrimonio con me come una punizione per l'assassinio di sua moglie.
3: Desidero che anche lei consideri il matrimonio con me come la punizione per l'assassinio di suo marito.
4: Chiami la polizia!
3: Impossibile! Il nostro gesto ci ha indissolubilmente legati l'uno all'altro.
4: Non voglio nessuna riduzione di pena.
3: Stia pure tranquilla, col nostro matrimonio.

0: Un'assassina, quel matrimonio la trasformerò in un angelo.
1: Chiami la polizia.
0: In tutti gli anni della mia carriera di procuratore di Stato ho ottenuto ben oltre 200 condanne a morte, cifra che non è stata mai raggiunta da nessun altro nel mondo borghese. E la mia opera sovrumana dovrebbe venire distrutta da una debole donna. Il nostro matrimonio deve coronare quest'opera, deve essere il trionfo della giustizia.
1: Chiami la polizia.
0: Accetti con me il martirio del nostro
1: matrimonio. Oh mio Dio.
0: Mi sposi.
1: Oh, mio povero François.
2: Lei acconsente dunque a sposarmi?
1: Acconsento a sposarla.
2: In tal caso la prego di porgermi l'anello del suo defunto marito. Ora voglia ricevere l'anello di Madeleine. Lei è ora mia moglie.
1: Sono sua moglie.
0: Prima delle formalità legali, lei andrà per 6 mesi in Svizzera. Grindelwald, Wengen, forse del Boden sono i luoghi più adatti. I suoi nervi sono sofferenti, l'aria di montagna li corroborerà. Le farò inviare dall'ente del turismo alcuni opuscoli sulle località menzionate. Soprabito, bastone e cilindro. Ci sposeremo nel tempio calvinista. Le formalità legali verranno svolte dal ministro della giustizia, quelle ecclesiastiche dal vescovo Jensen. Sono ambedue miei compagni di gioventù. Abbiamo studiato insieme ad Oxford. Come abitazione terremo questa. In tal modo sono più vicino di 10 minuti alla corte d'assise. La nostra vita sarà dura. Assisteremo insieme alle esecuzioni che riuscirò a tenere in nome della giustizia. Esse hanno sempre luogo di venerdì. Lei penserà inoltre a consolare l'animo dei condannati a morte, particolarmente di quelli che appartengono alle classi non abbienti. Porterà loro fiori, cioccolata, sigarette se fumano. Ed ora sono sicuro che oggi otterrò quella condanna a morte. Questo, signore e signori, è stato 5 anni fa il drammatico inizio di un matrimonio che divenne sì un inferno, e che inferno, ma che tuttavia, e questo è l'essenziale, ci purificò tutti e due. Subito dopo questo colloquio mi precipitai di furia alla corte d'assise, mentre mia moglie diveniva pallida come una morta. Purtroppo non potei più sentire quel suo grido disperato, Bodone, Bodone, che voi invece avete potuto sentire. Mi trovavo già per le scale o addirittura per strada, e lo deploro profondamente. Non certo perché io dubiti di mia moglie, la considero tuttora innocente e completamente incapace di un terribile delitto come l'adulterio, ma avrei tenuto conto del fatto che era legata al conte Bodone, un conte così esaltato, da sentimenti puramente amichevoli, come ad un ricordo d'infanzia al quale era restata fedele. Gli anni del mio secondo matrimonio, sebbene ricchi di sofferenze spirituali, contano pur sempre tra i più felici della mia vita, anche professionalmente. Mi riuscì, infatti, come è noto, di portare la cifra delle mie condanne a morte da 200 a 350. Il nostro matrimonio procedeva nel senso previsto. Mia moglie assisteva al mio fianco alle esecuzioni composta e calma, senza mai perdere per l'abitudine un suo sano senso di compassione per i giustiziati. La visita quotidiana al carcere la riempiva di una sempre rinnovata volontà di fare del bene, tanto che veniva universalmente chiamata l'angelo delle prigioni. Era, insomma, un periodo fruttuoso che confermava perfettamente la mia tesi, secondo cui solo una legge seguita con estrema severità può fare dell'uomo un essere migliore o addirittura superiore. In tal modo sono trascorsi alcuni anni. Abbiamo mostrato l'inizio del nostro matrimonio, mostriamone ora la fine. La stanza è quasi immutata. Al muro pendono 2 nuove incisioni della mia collezione, un Rembrandt e un Seghers. Accanto al ritratto del povero fabbricante di zucchero di barbabietola, deceduto in sì tristi circostanze, è appeso anche il ritratto della mia prima moglie, Madeleine, deceduta in circostanze analoghe. Nella stanza si trova inoltre il mio amico Diego, di professione ministro della giustizia, che non è entrato, come orora è accaduto, attraverso l'orologio, cosa che sarebbe veramente poco verosimile, ma che io stesso ho introdotto dalla porta di destra. Diego, desidero sottolinearlo, è pieno di profonda, intima simpatia.

0: per le attività filantropiche di mia moglie. È membro d'onore dell'assistenza ai carcerati, di cui mia moglie è la presidentessa. Ora siete informati. Signore e signori, possiamo cominciare. Il ministro ha acceso un sigaro, segno che vuol parlarmi.
1: Se non mi sbaglio...
0: Un momento.
1: Se non sbaglio, il tuo matrimonio...
0: È notte. Anche questo va ricordato. Una cupa notte di novembre. Le luci cambiano. Un lampadario acceso scende dall'alto, avvolgendo tutto in una bruna nuvola d'oro.
1: Se non sbaglio, il tuo matrimonio con l'angelo delle prigioni dura ormai da 5 anni.
0: Il fatto che mia moglie mi sia di un così straordinario appoggio morale è per me motivo di profonda soddisfazione.
1: È veramente un caso raro che una donna conforti quelli che vengono impiccati da suo marito. Il tuo zelo è straordinario. Hai raggiunto per l'appunto la tua 350esima condanna a morte.
0: È il trionfo della mia carriera. Anche se mi è stato facile portare alla forca uno che ha ucciso la propria zia, mai nessun successo mi ha dato tanta fiducia. Sei venuto a congratularti con me?
1: Ti ammiro in quanto giurista, ma in quanto ministro della giustizia sono costretto a distinguere le mie responsabilità dalle tue.
0: Questa è una novità.
1: La situazione internazionale è un po' cambiata. Io sono un uomo politico. Non posso assolutamente permettermi di essere impopolare.
0: Io non mi lascio influenzare dal pubblico.
1: Tu sei un genio e i giudici sono alla tua mercé. Ma il governo ti ha raccomandato più volte di usare clemenza.
0: Il governo ha bisogno di me.
1: Aveva bisogno di te. C'è una piccola differenza. La maniera forte c'è stata molto utile in passato. Si trattava di punire gli omicidi politici e di ripristinare l'ordine. Ma ora è meglio togliere il vento dalle vele dell'opposizione ritornando ad una giustizia più moderata. Ci siamo resi ridicoli in tutto il mondo occidentale. L'estrema sinistra è stata inutilmente provocata. Un procuratore di Stato che è riuscito ad imporre 350 condanne a morte ed osa dichiarare in pubblico che bisogna reintrodurre la legge mosaica non fa più per noi. A guardar bene, siamo tutti un po' reazionari oggigiorno. Ma non c'è alcun bisogno di un estremismo così spinto.
0: Che cosa ha deciso il governo?
1: Il presidente del Consiglio desidera le tue dimissioni.
0: E ti ha incaricato di informarmene?
1: È il motivo della mia visita.
0: Un funzionario, secondo la legge sull'amministrazione statale, può essere licenziato soltanto in caso di delitti comuni, falso, contatti con potenze straniere o con un partito che complotti contro la sicurezza dello Stato.
1: Rifiuti di dare le dimissioni.
0: Rifiuto.
1: Il Consiglio dei Ministri potrebbe costringerti.
0: Il governo farebbe bene a tener presente che si mette contro il primo giurista del paese.
1: Lotti senza speranza. Tu sei l'uomo più odiato del mondo.
0: Nella stessa situazione siete voi. Grazie a me siete il governo più odiato del mondo.
1: Dopotutto abbiamo studiato insieme ad Oxford.
0: Certamente.
1: Mi riesce incomprensibile come un uomo della tua levatura mentale e di origini non disprezzabili provi un tal piacere a far cadere teste. Eppure apparteniamo tutti e due alle migliori famiglie del paese.
0: Appunto.
1: Che intendi dire?
0: Mia madre era una principessa italiana e mio padre un re dei cannoni americano. Tuo nonno un famoso generale che ha perso innumerevoli battaglie e tuo padre governatore nelle colonie dove ha represso parecchie ribellioni di negri. Le nostre famiglie uccidevano a casaccio. Io chiedo la testa dei colpevoli. Ciò non di meno, essi vengono considerati degli eroi e Dio un boia. Se il mio successo professionale mette in cattiva luce le migliori famiglie del paese, le mette nella luce che si meritano.
1: Tu ci tradisci.
0: E tu tradisci la giustizia.
1: Nella mia qualità di ministro, devo valutare la giustizia secondo che essa sia politicamente utile o no.
0: La giustizia non si può cambiare.
1: Io sono stato testimone al tuo matrimonio. A domani sarò costretto a votare contro di te nel Consiglio dei Ministri.
0: Non ho altro da comunicare al governo.
1: Ho eseguito l'incarico del Presidente del Consiglio. Ora ti prego di riaccompagnarmi.
2: La stanza rimane vuota. Da sinistra entra Saint-Claude con una barba a pizzo scura. È vestito rozzamente, giacca di cuoio marrone. Si sbaglia il pubblico oppure Saint-Claude ha appena lasciato Anastasia, la cui mano sta baciando mentre entra in scena? La donna in camicia bianca avrebbe potuto essere qualcun altro, tanto la sua apparizione è stata fuggevole. Lasciamo per ora in sospeso questo interrogativo. Saint-Claude va al tavolo, prende il sigaro che il ministro fumava, lo assaggia, si mette a fumarlo a sua volta. Poi va alla finestra nel fondo e l'apre. Ammira la dea dell'amore, siede al tavolino, attende.
3: Buonasera, Paolo.
0: Tu?
3: Sì. Io? Ce l'hai fatta, Paolo. Sei diventato procuratore generale dello Stato. Porti il nome di Florestano Mississippi, riempi i giornali delle tue gesta. Sei in possesso di una casa con mobili antichi di diverse epoche e certamente anche di una bella moglie.
0: E tu come ti chiami ora?
3: Ah, con un nome ancora più bello del tuo. Frederick René Saint-Claude.
0: Anche a te non va male, a quanto pare.
3: Ce l'ho fatta anch'io. Sono diventato cittadino dell'Unione Sovietica, colonnello dell'Esercito Rosso, cittadino onorario della Romania, deputato del Parlamento Polacco e membro del Politburo del Cominform.
0: Come sei entrato?
3: Dalla finestra.
0: Che vuoi da me?
3: Quando si torna dopo tanto tempo dall'estero, si vanno a trovare anzitutto le vecchie conoscenze.
0: Naturalmente hai passato il confine illegalmente.
3: Naturalmente. Ho l'incarico di riorganizzare qui il Partito Comunista.
0: Sotto che nome?
3: Partito per il Popolo, la Fede e la Patria.
0: E che c'entro io in tutto questo?
3: Caro Paolo, devi cominciare a cercarti un altro posto.
0: Che intendi dire?
3: Secondo me non ti resta che accettare la richiesta del Presidente del Consiglio.
0: Hai ascoltato il mio colloquio con il Ministro della Giustizia?
3: Perché? Ho semplicemente corrotto il Ministro per la sicurezza interna.
0: La simpatia di un cittadino sovietico per la mia persona mi suona preoccupante.
3: Sei diventato una personalità così famigerata sul piano internazionale che persino noi ci interessiamo di te. Sono venuto a farti una proposta.
0: Non saprei che cosa abbiamo ancora da dirci.
3: Il Partito Comunista di questo paese ha bisogno una buona volta di una mente e di una guida. Abbiamo prescelto te per questa carica.
0: È una proposta ben strana.
3: 350 condanne a morte sono per noi la migliore delle garanzie.
0: E se rifiuto?
3: Ah. Allora saremo costretti a colpirti nel tuo punto debole.
0: Io non ho un punto debole. Nessuno dubita della serietà morale delle mie intenzioni.
3: Sciocchezze. Tutti abbiamo qualcosa da nascondere. Tu usi contro il mondo la misura della moralità assoluta. E ciò è possibile solo perché il mondo ti crede morale. La tua forza verrebbe meno di colpo se qualcuno riuscisse a distruggere l'aureola di virtù che ti circonda.
0: È un'impresa impossibile.
3: Lo credi davvero?
0: Ho seguito sempre la via della giustizia.
3: Tu dimentichi che io sono tornato.
0: Tu.
3: Ti fa chiamare Florestano Mississippi. Discendi da una principessa italiana ed hai studiato a Oxford. Ma nessuno ha mai fatto ricerche sulle tue origini.
0: Luigi.
3: Paolo. Ah. Così va bene. Chiama le tenebre da cui sei uscito.
0: Iena.
3: Mi fa piacere sentire che ritrovi il linguaggio confacente a noi due. Ricordi? Per generarci furono pagate non più di 5 lire. Le fogne si arrossarono di sangue quando siamo nati e i topi dal pelo umido, i parassiti brulicanti sul corpo ci hanno insegnato che cos'è la vita.
0: Taci.
3: Come vuoi. Sediamoci nelle tue poltroncine, Luigi 16.
0: Quando ci siamo separati 20 anni fa, ci siamo scambiati promessa di non rivederci mai più.
3: Sicuro?
0: E allora vattene.
3: No. Io resto.
0: Vuoi venir meno alla tua parola d'onore?
3: Naturalmente. Mantenere la parola d'onore è un lusso che la nostra origine non ci permette. Ma dopo tutto, chi siamo noi, Paolo? Prima abbiamo rubato gli stracci con cui coprirci. e le sporche monete di rame con cui comprare pane ammuffito per il nostro stomaco vuoto. Poi siamo stati costretti a vendere, noi stessi. Ed infine, con il denaro duramente guadagnato, abbiamo aperto un bordello. Io direttore e tu portiere.
0: Dovevamo pur vivere.
3: E perché? Se ci fossimo impiccati al lampione più vicino, nessuno ci avrebbe trovato niente da ridire.
0: E avrei sopportato tutta quella miseria se non mi fosse capitata tra le mani, nell'angolo di un'umida cantina, una Bibbia mezza muffita, sulla quale per notti intere ho studiato e imparato a leggere. Sarei forse rimasto in vita un sol giorno di più se la visione della legge non mi avesse inondato come un mare di fuoco. Da quel momento le più vergognose umiliazioni e i più ripugnanti delitti hanno avuto per me un solo scopo: andare ad Oxford, studiare, divenire procuratore di Stato per reintrodurre la legge mosaica nella nostra società.
3: E non ho forse avuto anch'io una mia visione per migliorare questo mondo putrido di fame, d'alcol, di delitti? Quest'inferno che echeggia del canto dei ricchi e del pianto degli sfruttati. Non ho forse trovato nella tasca di un rufiano assassinato il capitale di Marx? E non ho sopportato questa vita terribile solo per proclamare un giorno la rivoluzione mondiale? Noi siamo gli ultimi due grandi moralisti del nostro tempo, Paolo. Ambedue ci siamo rifugiati nella clandestinità. Tu sotto la maschera del boia e io sotto quella della spia sovietica.
0: Toglimi le mani di dosso.
3: Scusami.
0: Sicché tu sei venuto a ricattarmi?
3: Sì, se non vuoi sentir ragioni. Ne va dell'esistenza dell'idea comunista. Tu sei un genio troppo promettente perché non ti si debba utilizzare.
0: Io combatto con la stessa energia contro l'Oriente e contro l'Occidente.
3: No, non ho proprio niente in contrario. Ma bisogna ammazzarli, uno alla volta. Sennò tutto è perduto. Non si tratta delle nostre simpatie, ma della realtà storica. È stata una scalogna addirittura epica che proprio i russi, i più inadatti fra tutti, si siano impadroniti del comunismo. È una catastrofe che dobbiamo superare.
0: Ah, ecco una dottrina che certo tu non osi proclamare in pubblico.
3: Cosa credi? Dopotutto sono di casa da Molotov. Ma non ho mica intenzione di commettere un suicidio io. Io voglio far trionfare la rivoluzione mondiale. Il mondo intero è divenuto immorale. Gli uni vogliono salvare i loro affari e gli altri la loro potenza. L'Occidente ha perduto giocando la carta della libertà e l'Oriente è quella della giustizia. La situazione è ideale per un vero rivoluzionario, ma il buon senso costringe a puntare sull'Oriente. La Russia deve vincere perché l'Occidente crolli, ma nell'atto stesso della vittoria russa bisogna iniziare la rivolta di tutti contro lo Stato sovietico in nome del vero comunismo.
0: Tu sogni?
3: No, io calcolo.
0: Solo la legge può salvare il mondo.
3: Ecco, siamo tornati di nuovo alla nostra gioventù, sotto le arcate umide delle cantine. La legge. Per notti intere ci siamo picchiati a sangue quando ne andava della legge. Ricordi? E nel grigiore dell'alba rotolavamo sfiniti l'uno sopra l'altro, giù per i mucchi dei rifiuti. Volevamo tutti e due la giustizia. Ma tu volevi la giustizia celeste ed io la giustizia terrena. Tu salvare un'anima immaginaria e io un corpo concreto.
0: Non c'è giustizia senza Dio.
3: C'è giustizia solo senza Dio. Solo l'uomo può aiutare l'uomo. Noi abbiamo versato le sangue, tutti e due. Tu hai ammazzato 350 criminali e io... Beh, io non ho mai contato le mie vittime. Quel che facciamo diventa assassinio se noi non riusciamo a dargli un senso. Tu hai ucciso in nome di Dio ed io in nome del comunismo. Ma il mondo non ha bisogno di venire liberato dai suoi peccati. Deve essere liberato dalla fame, dall'oppressione. Il comunismo è la legge nella sua forma moderna. Ma perché resti fermo alla teologia mentre io mi muovo sul terreno della scienza? Gettalo nelle fiamme, il tuo Dio, ed avrai l'umanità, il sogno ebro della nostra gioventù.
0: Non si può gettare Dio nelle fiamme. Egli stesso è la fiamma.
3: Non vuoi schierarti con noi?
0: No.
3: Bene. Dato che non vuoi diventare quello che potresti essere, io ti prendo per quello che sei. Un boia. Le masse devono venire eccitate alla rivolta. Questo è l'ordine. E c'è solo una lotta che attiri la massa. la lotta contro uno che ha imposto 350 condanne a morte, tra cui quelle di 21 comunisti.
0: Che erano dei volgari assassini.
3: I sindacati richiederanno al governo la tua condanna e in caso di rifiuto proclameranno lo sciopero generale.
0: Non posso impedirtelo.
3: Già. Tu non puoi impedirmelo ed io non posso cambiarti. Adi, sparisco di nuovo dai tuoi occhi. Eravamo due fratelli che si cercavano in una notte forse troppo profonda. Ci siamo chiamati, ma non ci siamo trovati. Avevamo tutto, noi due, per riuscire. Tu l'intelligenza ed io la forza. Tu il terrore ed io la popolarità. E tutti e due un'origine ideale. Ah, che coppia storica saremmo divenuti.
0: Lui,
3: senti, senti come cantano, come urlano ebri, lo fratello della mia gioventù. Cercando il tremante con quale correvo per le gallerie buie dei nostri primi anni, disperati tutti e due per l'indifferenza degli uomini, assetati della loro fratellanza. Senti il loro canto? Solo qui si cantano ancora con entusiasmo queste strofe. Solo qui possiamo far trionfare ancora il comunismo come realtà e non come una crudele finzione. Qui e solo qui. E che c'è capitato di mezzo? Dio, tirato fuori da un immondezzaio. Che commedia. Ma vattene in manicomio, Paolo.
4: Siete ancora in piedi?
0: È mezzanotte. Dovreste dormire, signora. Domani vi attende una giornata faticosa nel carcere femminile di San Giovanni.
4: C'era qualcuno?
0: Ero solo.
4: Ho sentito delle voci.
0: Parlavo con i miei ricordi.
5: Assassino!
0: Dominatevi. Presto ben altre cose andranno in pezzi.
4: Florestano.
0: Non ho che voi, signora. L'angelo delle prigioni. Uno scudo che io tengo levato contro tutta l'umanità.
2: Mentre cala il sipario, il conte Bodone di Hubelot e Zabernsee entra di corsa in scena e a sipario ormai chiuso si rivolge al pubblico.
6: Un momento, un momento. Se vi prego, signore e signori, di non uscire per l'intervallo, benché le luci siano già accese, e di restare invece qui ad ascoltarmi, è perché quello che ho da dire ha la sua importanza in questa trama così complicata. Voi mi avete già visto due volte. Sì. Passare per l'aria, lungo il cipresso ed il melo. Sono il conte Bodone di Hubelot e Zabernsee. Ah, sono decaduto, è vero. Ubriaco, come vedete. Disturbo tutta l'opera, voglio ammettere anche questo. Ma non mi si può ignorare. La mia apparizione è ridicola. Peggio che ridicola. Anacronistica. Ma in questo punto così critico dell'azione, in cui sia voi in quanto spettatori, sia noi qui sulla scena, siamo stati trascinati a tradimento da uno scrittore maligno, è il caso di porci la domanda in che modo l'autore prenda parte all'azione. Se, cioè, si sia lasciato trascinare senza un pensiero preconcetto da una trovata all'altra, o se sia stato guidato da un piano segreto. Ah, voglio credere che non mi abbia creato per leggerezza nell'abbandono di una casuale ora d'amore, ma che abbia voluto ricercare che cosa accade nel cozzo di alcune determinate idee agli uomini che prendono sul serio queste idee e cercano di concretarle con audacia ed energia. Credo anche che all'autore curioso interessasse il problema se lo spirito, in qualsiasi forma, sia capace di trasformare un mondo che non fa che esistere, senza alcun contenuto ideale. Se cioè questo nostro mondo sia suscettibile di miglioramento. Ma che poi, dopo averci inventati, non sia più intervenuto nel nostro destino, questo, signore e signori, è profondamente deplorevole. E quanto è capitato a me, conte Bodone di Ivelo e Zaversee, l'unico, tuttavia, che l'autore ami di tutto cuore, perché io solo in questa commedia intraprendo l'avventura dell'amore, questa sublime impresa, compiere la quale o nella quale perire è la più grande gloria dell'umanità. Ma forse proprio per questo egli mi accollò la dannazione di una vita veramente ridicola e mi diede non già una Beatrice, una Laura, come avrebbe fatto qualsiasi buon cattolico per il suo personaggio prediletto, ma un'Anastasia. Né cielo né inferno, bensì semplice creatura terrena. E questo collezionista di favole crudeli e di commedie senza frutto che m'ha creato, questo protestante dalla penna difficile e dalle fantasie sperdute, lasciò che mi spezzassi per rendermi non già simile ad un santo, che non gli sarebbe servito a niente, ma uguale a lui, per gettarmi nel crogiolo della sua commedia non come vincitore, ma come vinto, che è la condizione in cui l'uomo viene sempre a trovarsi. E tutto ciò soltanto per vedere se veramente la grazia di Dio sia infinita in questa creazione finita. Ma lasciamo che il sipario si levi di nuovo. Su questo cartello vediamo ciò che accade il giorno e la notte seguenti, un lasso di tempo che tralasciamo di recitare. La situazione del procuratore è peggiorata, come era da prevedere. In alto, a sinistra, visto da voi, uno strillone con un'edizione straordinaria dal titolo «Il procuratore di Stato, portiere di un bordello». In alto, a destra, il presidente del Consiglio che impallidisce. Al centro, Saint-Claude che arringa i sindacati. In basso a sinistra una folla inferocita con cartelli su cui sta scritto «Morte al massacratore di 350 martiri». A destra elementi di polizia che proteggono la villa del procuratore di Stato, assalita dalla folla e devastata dalla sassaiola. Ora siete informati. Sono le 10. Io mi reco nell'atrio a destra, da dove fra poco irromperò nella stanza. In tale occasione porto un paio d'occhiali azzurri.
2: Oh! Il cartello si è sollevato da terra e dietro si scorgono ora le gambe di Anastasia e del ministro strettamente abbracciati.
6: Anastasia, invece, l'ho trovata in una situazione che per me è penosa e per voi sorprendente. La donna che amo, abbracciata da un uomo che lei non dovrebbe mai amare, nello stesso luogo in cui l'abbiamo lasciata solo 33 ore fa.
0: Prima che questo lurido cartello venga tirato via per scoprire ai vostri occhi una scena assolutamente falsa, una scena che altro non è se non un'indecente esagerazione, avrei già da lungo tempo intuito una cosa simile se essa corrispondesse a verità, vogliate ascoltare, signore e signori, il seguente colloquio che ha avuto luogo stamane.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Damasco 50, seconda trasmissione in compagnia della giornalista e scrittrice Miriam Fai, 1926-2012, che confidò a Damasco su Radio 3 nel 2004 i libri che riteneva più importanti per la sua crescita umana e professionale. Edoardo Melchiorri augura buon ascolto.
0: Damasco con Miriam Fai.
2: Buonasera, buonasera da Miriam Mafai. Io vi parlerò delle crociate. Il termine crociata, dai nostri libri di scuola, è entrata ormai a far parte del nostro linguaggio quotidiano, direi oggi più che mai, per definire una battaglia lunga, crudele, ma soprattutto tutte le guerre sono crudeli. Ma la crociata è una guerra ispirata, come dire, a scelte di fondo, di carattere squisitamente religioso. Una crociata, quindi, per definizione, se è ispirata alla religione, si può considerare conclusa solo con l'annientamento dell'avversario. Anche oggi, quando parliamo di guerra contro il terrorismo, viene spontaneo, non a me, che sono molto prudente nell'usare questo termine, ma per molti viene spontaneo parlare di una crociata, una sorta di guerra santa che contrappone il nostro mondo, la società occidentale alla quale tutti partecipiamo, che contrappone dunque il nostro mondo al jihad, che è il termine arabo appunto con il quale si definisce la guerra santa, da parte musulmana naturalmente. Ma io stasera vi voglio parlare di un libro che non parla della guerra che stiamo conducendo adesso, ma delle vere crociate, quelle che impegnarono per quasi due secoli il mondo occidentale. Noi, diciamo, i nostri, come dire, padri, nonni, bisnonni, i nostri avi, per riconquistare l'altra sponda del Mediterraneo, che era occupata dai musulmani. C'è un libro, però, di cui vi parlo. E il libro di cui voglio parlarvi stasera è intitolato Storici arabi delle crociate e venne pubblicato nei primi anni 60, in un tempo in cui sembrava che quel termine crociata e quella vicenda fossero ormai consegnate definitivamente al passato. Il curatore dell'opera era un famoso arabista italiano, Francesco Gabrielli. Le crociate, che non furono poi tre come generalmente si insegna a scuola, per semplificare, intendiamoci, ma ben otto, hanno coinvolto l'Occidente per almeno due secoli, 200 anni. La prima venne predicata da Urbano II nel 1095 e l'ultima finisce proprio alla fine del 200, con la riconquista, si badi bene, da parte dei musulmani di Acre, Tiro, Sidone, Beirut. Carlo d'Angiò era morto pochi anni prima sotto Cartagine flagellata dalla peste e nell'agonia balbettava due sole parole: Gerusalemme, Gerusalemme. Questo perlomeno ci raccontano i cronisti dell'epoca e probabilmente è anche vero. Era Gerusalemme infatti la posta in gioco, il sogno, come dire, la meta, l'ambizione, l'obiettivo dei crociati. Gerusalemme prima verrà liberata dai crociati, poi verrà di nuovo riconquistata dai musulmani, guidati questa volta dal Saladino. Queste storie contenute nel libro di cui io adesso vi sto parlando sono storie di combattimenti, di epidemie, di sgozzamenti, di assedi, di fughe, e si svolgono tutte in luoghi il cui nome c'è ormai familiare. Gerusalemme, in primo luogo, ma anche Hebron, Gerico, Nablus, Sidone, Lattakia. Sono le stesse città, le stesse colline, gli stessi fiumi. Posso introdurre un elemento personale? Voi che mi ascoltate mi scuserete. Io mi sono presentata all'inizio, sono Miriam Mafai. Ho avuto anche l'occasione, sto per dire quasi la fortuna, di aver visitato quei luoghi come inviato del mio giornale di Repubblica durante una di quelle vicende guerriere che lì si è svolta tra il 1970 e il 1980. E come dire, mi colpisce rileggere adesso quegli stessi nomi che io ho visitato magari perché c'era un campo profughi di palestinesi o un altro in cui invece c'erano delle truppe cristiane, un altro in cui c'erano delle truppe siriane, ma diciamo questa volta questo è un fatto molto personale, ma mi è sembrato anche giusto comunicarvelo, perché quando ho letto anche, ho riletto questo libro per questa trasmissione, questa cosa mi ha molto colpito, cioè che si combattesse allora nel 1100, nel 1200 e dove si combatte ancora adesso tra palestinesi e israeliani per contendersi quel lembo di terra che è, sulla carta geografica è quasi niente e quando lo visiti è proprio poco, eppure quel lembo di terra che è stato la terra di Mosè, di Gesù, di Maometto, quindi dei fondatori delle tre grandi religioni. Ora, per secoli Gerusalemme era stato uno spazio neutrale dove vivevano un po' tutti, ebrei, cristiani, musulmani, e dove i cristiani arrivavano regolarmente in pellegrinaggio. Poi i viaggi si fecero più pericolosi e per rispondere a queste offese e riconquistare il controllo della Terra Santa partirono insomma le crociate per portare in terra di Palestina la croce e la civiltà. Con l'aiuto del Signore intendiamo uccidere tutti i nostri nemici, proclamava il pontefice, assicurando che Dio stava dalla parte di Cristo. Ma davvero Dio stava dalla loro parte? Secondo lo storico arabo delle crociate, Dio stava dalla parte dei musulmani, come in questo passaggio che adesso ascolterete.
3: Ha detto il Dio Altissimo, e i combattenti per la nostra causa noi li guideremo per le nostre vie, e Dio è con coloro che nobilmente agiscono. E abbondano nei testi sacri i passi relativi alla guerra santa. Il Saladino era in essa quanto mai assiduo e zelante, e se uno giurasse che egli, una volta impegnato nella guerra santa, non spese un dinar e una dramma se non per essa, direbbe il vero e pronuncierebbe verace giuramento. La guerra santa e la relativa passione avevano fortissima presa sul suo cuore e su tutte le membra del suo corpo, tanto che egli non parlava d'altro argomento che questo. Non badava che all'apparecchio di questa guerra, non si occupava che di chi questa guerra combatteva. Non aveva simpatia che per chi di essa parlava e ad essa esortava e per amore della guerra santa sulla via di Dio lasciò la famiglia e i figli, la patria, la casa e tutto il suo paese e di tutto il mondo si accontentò di abitare all'ombra della sua tenda, ove soffiavano a dritta e a manca i venti.
2: Guerra santa per i crociati e guerra santa anche per i musulmani. Ambedue gli eserciti sono convinti di avere Dio dalla propria parte. Francesco Gabrieli, l'arabista di cui vi ho parlato all'inizio e che ha tradotto, raccolto e pubblicato i testi degli storici arabi, nella sua introduzione spiegava di voler aiutare il lettore occidentale a vedere il periodo delle crociate dall'altra parte, cioè con l'occhio e l'animo degli avversari di allora. Un consiglio, o se volete un esercizio intellettuale molto opportuno, e opportuno sarebbe opportuno rispettarlo anche oggi. E tuttavia mi sembra che tra le due forze in campo, tra crociati e musulmani, ci siano più analogie che differenze nel modo di condurre la guerra. Forse del resto è persino inevitabile che accada così. I crociati volevano liberare Gerusalemme dalle moschee e dall'urlo dei muezzin. I musulmani volevano liberarla dallo scampanio delle campane e dal simbolo della croce. Guerra santa da una parte e dall'altra, senza esclusione di colpi. La guerra, allora come oggi, del resto era un massacro, non solo di combattenti, ma anche di popolazioni inermi. E il campo di battaglia è sempre quello più o meno che conosciamo. Noi oggi lo conosciamo attraverso le immagini fotografiche o della televisione. E allora veniva descritto, come dire, con molti atroci particolari: membra dei caduti gettate nei campi, lacerate, disarticolate, colli troncati, piedi a pezzi, occhi cavati, ventri sventrati e così via, in un vero e proprio crescendo di orrori. Il Saladino, ecco, il Saladino che riconquisterà Gerusalemme e ne caccerà i crociati, è un personaggio che gli storici, sia quelli occidentali sia quelli arabi, hanno di volta in volta lodato, condannato, giustificato, esaltato. Chi conosce la Divina Commedia forse si ricorderà che Dante colloca il Saladino non nell'inferno ma nel limbo. Chi, come me, ha i capelli grigi, ricorderà invece una celebre raccolta di figurine degli anni, credo, 40 o 50, nella quale il Saladino era la più rara e preziosa di tutte quelle figurine ed era intitolata Il feroce Saladino. Ma com'era il Saladino in realtà? Uno storico arabo delle crociate lo descrive giusto, benigno, misericordioso, pronto a dare aiuto al debole contro il forte, e racconta che ogni lunedì e giovedì sedeva a rendere giustizia in pubblica seduta, in presenza di giureconsulti e dottori delle leggi, e dava udienza ai contendenti e aveva accesso a lui ognuno, grande o piccolo che fosse, vecchia, cadente o infermo. E lo storico aggiunge che mai alcuno implorò il suo aiuto senza che egli si fermasse, ascoltasse quello che aveva da dire, esaminasse il suo caso e ne ricevesse la supplica. Insomma, il Saladino era bravo, era buono, era onesto, era affettuoso, ma era anche spietato in guerra contro i nemici di Allah, come ricorderà e testimonierà uno storico che seguì il Saladino in tutte le sue battaglie. Oggi diremmo che era un po' embedded, perché proprio seguiva il Saladino. Ed ecco come racconta il trattamento inflitto dal Saladino ai templari e agli ospedalieri, troncando loro il capo e rallegrando tutti per il loro sterminio.
3: Al mattino del lunedì, due giorni dopo la vittoria, il sultano fece cercare dei prigionieri templari e ospedalieri e disse: purificherò la terra di queste due razze impure. Assegnò quindi 50 dinar a chi ne avesse addotto uno prigioniero e subito l'esercito ne addusse a centinaia. Egli ordinò fossero decapitati, preferendolo ucciderli a farli schiavi. C'era presso di lui tutta una schiera di dottori e sufi. Ognuno chiese di poterne ammazzare uno e sguainò la spada. Il sultano era assiso con lieto viso, mentre i miscredenti erano neri. Le truppe stavano schierate, gli emiri ritti in doppia fila. Ci fu chi fendette e tagliò netto, chi si ricusò e fallì, chi fece ridere di sé e un altro prese le sue veci. Vidi chi sghignazzava e ammazzava, chi diceva e faceva. Quante promesse adempì, quante lodi acquistò e premi perpetui si assicurò col sangue fatto versare, con un collo da lui troncato. Quante miscredenze uccise per dar vita all'Islam e quanti politeismi distrusse per edificare il monoteismo.
2: Sorvoliamo pure sulla imprecisione delle ultime parole del testo che avete ascoltato. Infatti i cristiani definivano politeisti i seguaci di Maometto E come conferma lo storico arabo di cui ora abbiamo ascoltato insieme il testo, i musulmani erano convinti che anche i cristiani adorassero più divinità. Non era vero niente, perché sia i musulmani che i cristiani credono in un solo Dio. Ma questo non fu certo sufficiente per evitare la guerra santa condotta da una parte spietatamente come dall'altra. E a proposito di crudeltà, c'è forse da dire soltanto che gli storici arabi si dilungano sulla descrizione minuziosa dei corpi degli avversari uccisi, una descrizione che è poco definire molto realistica. Nessuno dei nostri giornalisti potrebbe descrivere con tanta accuratezza il campo di battaglia, i corpi dilaniati dei vinti. È accaduto anche a me in uno di quei viaggi di lavoro che ho fatto in Libano di arrivare il giorno dopo in un campo di palestinesi che era stato vittima di una incursione delle milizie libanesi cristiane sotto gli occhi compiacenti, purtroppo, dell'esercito israeliano a capo dei quali c'era Sharon. La vista di quelle vittime, donne, uomini, bambini abbandonati sul terreno, cadaveri ancora freschi, era molto difficile da descrivere. Io credo di non esserci riuscita, perché in realtà oggi anche noi che facciamo questo mestiere di giornalisti, come faccio io, Miriam Mafai, beh, è come dire, abbiamo un certo pudore della morte, della violenza e della crudeltà, sia di quella che infliggiamo sia di quella che subiamo. Purtroppo, quando una guerra è santa, il nemico diventa il diavolo e questo esclude ogni possibile pietà. Ma adesso vorrei attirare la vostra attenzione su un altro particolare che pure emerge dalla lettura di questi testi. Il Saladino, come avete sentito, viene descritto mite, giusto, affettuoso con i suoi, coraggioso in battaglia e spietato con i nemici. Le due immagini, per lo storico che ne seguiva le gesta, non erano in contraddizione. Del resto, a ben vedere anche oggi, non c'è spietato, feroce dittatore al quale non vengano attribuiti dai suoi dei buoni sentimenti. Tutti i dittatori, pure più feroci, da Hitler a Saddam, amavano e amano farsi fotografare abbracciando i bambini, cosa che a me mi turba sempre un pochino, per i bambini voglio dire, non per il dittatore. Ma per finire voglio anche ricordare che, come sempre del resto, nelle città che di volta in volta venivano occupate nel corso di tutti quei secoli, ora dai cristiani, ora dai musulmani, la vita continuava. E venivano messe quotidianamente a confronto le rispettive culture, i rispettivi modi di vita, direi persino i rispettivi modi di vestirsi o di mangiare. Però ognuna delle due comunità accusava ora l'una ora l'altra di aver offeso i propri luoghi santi, trasformando le moschee in chiese oppure trasformando le chiese in moschee, che so io, di aver fuso le campane o di aver distrutto i minareti e ridotti al silenzio i muezzin. Ognuna delle due comunità, insomma, accusava l'altra di aver introdotto e imposto nel paese usanze, le usanze più barbare e incivili. I franchi, così definiti dagli arabi perché la prima crociata, quella indetta da Urbano II, era partita proprio dalla Francia, giudicavano barbari, arretrati e immorali i musulmani. Ma come venivano giudicati i franchi dai musulmani? E l'immagine qui si rovescia. I musulmani percepiscono i loro avversari crociati come violenti e soprattutto ignoranti, perché sapevano poco, questo era vero però, di medicina. ma soprattutto, e voglio introdurre un argomento più lieve dopo tanti cadaveri e dopo tante feroci, ma soprattutto i musulmani erano indignati per i costumi sessuali dei franchi, che apparivano gente dalla discutibile moralità. E ciò che stupiva e indignava di più lo storico arabo che ne scrive è la disinvoltura con la quale i franchi, cioè noi, i nostri progenitori, trattavano le loro donne, come risulta da questo curioso, divertente passaggio tratto dall'autobiografia di Osama Ibn Monk.
3: Presso i franchi non c'è ombra di senso dell'onore e di gelosia. Se uno di loro va per la strada con sua moglie e un altro lo incontra, questi prende per mano la donna e si tira in disparte con lei a parlarle, mentre il marito se ne sta da un lato aspettando che lei abbia finito di conversare. E se la fa troppo lunga, la lascia con il suo interlocutore e se ne va. Ed ecco un altro caso. Un cavaliere dei franchi, entrato nel mio bagno, mi strappò dai fianchi il perizoma e vide che mi ero rasa da poco la zona del pube. «Salim!» esclamò. «È magnifico! Affè mia, fai anche a me questo servizio!» E si distese supino sul dorso. Aveva in quel posto un vello lungo come la sua barba. Lo rasai ed egli, passatavi sopra la mano, lo trovò bello liscio e riprese. «Salim, fai lo stesso alla mia dama, e dama nella loro lingua vuol dire signora, cioè sua moglie. Ordinò dunque al suo valletto di chiamare la dama. Il valletto andò e tornò con lei. Essa si distese sul dorso ed egli disse: falle come hai fatto a me. Io le rasi il vello e suo marito stava lì a guardarmi e poi mi ringraziò e mi compensò per il mio servizio. Guardate un po' che contraddizione. Non hanno gelosia né senso d'onore e al tempo stesso hanno tanto coraggio che non nasce di solito se non dal senso dell'onore.
2: Due religioni, due civiltà e due diverse concezioni dell'onore, soprattutto due diverse idee della donna, che secondo il musulmano deve essere tenuta nascosta, protetta, chiusa dentro casa o dietro il velo o dietro il burka, e che invece nella nostra cultura, persino nella cultura nostra di quegli anni, di quei secoli, si voleva più autonoma e libera nei costumi. Due concezioni del mondo che ancora oggi si scontrano. Domani vi parlerò di una donna che fu una grande poetessa russa, Anna Akhmatova.
0: Damasco, con Miriam Mafai.
2: Buonasera, buonasera a tutti voi ascoltatori e ormai posso dire amici di Damasco. Sono Miriam Mafai, la storia ve l'ho già detto, è da molti anni la mia passione e infatti di due libri di storia vi ho già parlato. Il primo era il bolscevismo e il secondo gli storici arabi delle crociate. Stasera cambieremo del tutto registro e vi parlerò della poesia, di una raccolta di versi di una grandissima poetessa dei nostri tempi, Anna Akhmatova. Ho scelto per la lettura alcune delle sue più belle poesie contenute in una raccolta curata da Michele Colucci 10 o 12 anni fa, ma scegliendole e leggendole di nuovo ad alta voce, come mi accade di solito quando leggo anche da sola dei versi, mi sono resa conto che anche attraverso queste poesie passa in realtà la storia, una storia drammatica, la storia del bolscevismo, la storia dell'URSS. Anna Akhmatova, ho sentito pronunciare per la prima volta questo nome in un contesto insultante, addirittura spregiativo. In un discorso politico, era il discorso di uno dei massimi dirigenti dell'Unione Sovietica, Zhdanov. Era un dirigente che si occupava di problemi culturali e in un rapporto ai membri del suo partito e agli scrittori di quella che allora si chiamava ancora Leningrado, che adesso si chiama Pietroburgo, Stanov criticò con molta durezza, con una punta di volgarità, due riviste colpevoli di aver pubblicato alcuni scritti di autori giudicati ideologicamente pericolosi. Uno era Mikhail Zoschenko, uno scrittore satirico che io già conoscevo. L'altra era questa Anna Akhmatova. Su questa addirittura infieriva dicendo che era affetta da pessimismo nevrotico, da misticismo, da culto per il passato, tematiche erotiche malate. Alla fine, insomma, su di lei veniva espresso un giudizio, come dire, definitivo. Le veniva definita insieme suora e prostituta e le sue poesie non vennero più pubblicate. Ora, è possibile che io sia dotata di uno spirito di contraddizione particolarmente vivace, forse persino eccessivo. Vi ho già ricordato nella prima puntata di Damasco che sono diventata comunista leggendo il testo di un autore fascista dedicato all'analisi del bolscevismo. Ora, leggendo quel testo di Zdanov e quella spietata condanna di una poetessa di cui fino allora ignoravo l'esistenza, mi venne una grande curiosità di leggerla, di conoscerla. Non ho mai amato le scomuniche di nessun tipo e dunque quella scomunica mi spinse a leggere qualcosa della poetessa che era stata definita da un leader politico insieme suora e prostituta. Ecco una delle sue prime poesie che ho letto.
4: La porta è socchiusa. Dolce respiro dei tigli sul tavolo dimenticati, un frustino e un guanto. Giallo cerchio del lume. Tendo l'orecchio ai fruscii. Perché sei andato via? Non comprendo. Luminoso e lieto, domani sarà il mattino. Questa vita è stupenda. Sii dunque saggio, cuore. Tu sei prostrato, batti più sordo, più a rilento. Sai, ho letto che le anime sono immortali. Al collo un filo di esili grani. Cielo le mani nel largo manicotto. Gli occhi guardano distratti e non piangeranno mai più. Sembra il volto più pallido per la seta che tende a lilla. Arriva quasi alle sopracciglia, la mia frangetta non ondulata. E non somiglia ad un volo, questa lenta andatura, quasi avessi sotto i piedi una zattera e non i quadretti del parquet. La bocca bianca e socchiusa,

Jacowski. Questa poesia non è un omaggio o un incitamento alla rivoluzione, ma anche nel socialismo ci dovrà pur essere un po' di posto per l'amore o per i sentimenti, o no? O si dovranno soltanto scrivere delle poesie erotiche, eroiche, non erotiche, eroiche, di incitamento al sacrificio, al lavoro, alla guerra. Insomma, qualche dubbio cominciò a insinuarsi anche nelle mie certezze giovanili. Insomma, trovavo molto bella quella poesia e le altre che cercai e lessi in quel periodo. E così cominciai a cercare anche delle notizie, diciamo, di carattere biografico, su quella Anna Akhmatova di cui fino allora avevo ignorato l'esistenza. Il manicotto, il volto pallido, la frangetta non ondulata che arriva alle sopracciglia. Non ricordo dove, come ebbi occasione di vedere un suo ritratto, forse quello che l'aveva fatto Modigliani, il grande pittore italiano che l'aveva conosciuta a Parigi, non so, attorno agli anni 10 del secolo passato, o forse quello ancora più celebre di Annenkov, proprio con la frangetta che le copriva la fronte. Anna era alta, magra, naturalmente elegante. Era nata a Odessa, ma vivrà la maggior parte della sua vita a Pietroburgo. La vita letteraria di quella città era, prima della rivoluzione sovietica, quanto mai vivace, e la giovane Akhmatova, alta, magra, elegante, con la sua bella frangetta sulla fronte, che aveva pubblicato tra l'altro le sue prime poesie ad appena 20 anni, nel 1911, fu subito una delle protagoniste di questa vita letteraria. I suoi versi venivano letti dagli studenti, venivano declamati nei salotti e nei caffè letterari. Insomma, la giovane poetessa era quella che oggi noi chiameremmo una vera e propria star. In quegli anni, prima della rivoluzione, le poesie dell'Akhmatova venivano non solo lette dagli studenti, ma venivano declamate nei salotti e nei caffè letterari. Questo è un uso tipico della Russia, che si è mantenuto anche nel corso della rivoluzione e anche dopo. Qualche anno fa io sono stata per conto mio a Pietroburgo, perché è una città che amo molto, molto bella, e mi sono stupita perché, andando in giro in questi giardini, era una giornata d'estate naturalmente, a un certo punto ho visto che c'era un gruppetto di persone raccolte in un angolo del giardino, come se assistessero, non so, a uno spettacolo, a qualcosa, a una discussione. Mi sono avvicinata e mi sono accorta che c'era un ragazzo che stava leggendo delle poesie, le sue poesie, e gli altri che lo ascoltavano, lo applaudivano, e poi a turno qualche altro leggeva le sue poesie. Devo dire che ho trovato la cosa un po' strana e anche commovente, perché mi ha riallacciato, mi ha ricordato l'importanza della poesia in quel paese, e in qualche modo, essendo proprio a Pietroburgo, ho immaginato Anna che in un giardino, in un caffè letterario, leggesse le sue poesie ai suoi amici. Questo succedeva, ripeto, quando l'Akhmatova aveva attorno ai 25-30 anni, perché quando scoppia la rivoluzione socialista e Lenin e i bolscevichi prendono il potere rovesciando lo zar, Anna appunto ha quasi 30 anni e vive lì, sempre dove ha sempre vissuto, a Pietroburgo, che è la culla della rivoluzione, anzi vive in un quartiere dal quale partiranno gli operai che assaliranno, diciamo, il palazzo d'inverno. Naturalmente la rivoluzione è un fatto complesso, non facile e nemmeno pacifico, no? Questo è evidente.
E quindi quegli anni, quei mesi e quegli anni furono per Anna e per coloro che facevano parte di questa elite intellettuale, tra l'altro molto raffinata, che andava e veniva.

0: con Parigi, con Berlino, insomma, era, insomma, per questi furono anni molto difficili. Ma l'Akhmatova era già conosciuta sia nel suo paese che all'estero come una grande poetessa, e infatti continuerà a scrivere e pubblicare senza le difficoltà che invece verranno più tardi, come vi racconterò. La sua poesia è, come nella sua natura, una poesia molto intima. Appunto, non è Majakovskij, dicevo, è una poesia della quotidianità con i toni molto sommessi, qualcosa che assomiglia a un diario dell'anima. Oh, naturalmente, quando si spiega, anche perché la rivoluzione tende ad essere molto dura, molto severa, e non mancavano dunque quelli che la criticavano, contrapponendo appunto alla sua poesia quella di Majakovskij, che fu un grande cantore della rivoluzione. Majakovskij poi, tra l'altro, si uccise, non si è mai capito se perché deluso dalla rivoluzione o perché deluso da una vicenda d'amore. Allora, quindi dicevano, ecco, la poesia di Akhmatova è una cosa tutta intima, insomma, non rispecchia la nostra rivoluzione, la nostra storia. Però c'era un dibattito, insomma, attorno a lei. E c'erano anche altri critici che invece dicevano, no, l'Akhmatova resta, anche se non canta la rivoluzione, il nostro maggior poeta russo. L'erede, il degno erede di Pushkin. E insomma, in questo dibattito mi piace ricordare la difesa che ne fece una donna molto celebre in URSS, una vera rivoluzionaria. Si chiamava Alexandra Kollontai e fu la prima donna a ricoprire il ruolo di ambasciatore. La Kollontai invece apprezzava molto l'Akhmatova, c'era, come dire, una solidarietà femminile tra di loro. Ma la tragedia sta per abbattersi su Anna Akhmatova. Il primo marito, Gumilev, verrà accusato di attività controrivoluzionaria, sottoposto a un processo sommario e fucilato. Ecco due brevi poesie che testimoniano di questa tragedia. Bevo
1: a una casa distrutta, alla mia vita sciagurata, a solitudini vissute in due. E bevo anche a te, all'inganno di labbra che tradirono, al morto gelo dei tuoi occhi, ad un mondo crudele e rozzo, a un Dio che non ci ha salvato. Non sarai più tra i vivi. Non t'alzerai dalla neve. 28 colpi di baionetta, 5 di fucile. Ah, l'amara veste nuova che all'amico cucivo. Ghiotta è la terra russa, ghiotta di sangue fresco.
0: Ripeto anch'io quei versi. Ah, l'amara veste nuova che all'amico cucivo. Ghiotta è la terra russa, ghiotta di sangue fresco. È una poesia straziata che getta sulla realtà sovietica una luce drammatica, che sarà poi confermata dalle cose che tutti noi verremo a sapere molti anni più tardi, con il 20° congresso, con il rapporto Khrushchev. Ma questa, come dire, è un'altra storia. Nemmeno poi tanto un'altra storia, perché le due storie in qualche modo si sovrappongono. Voglio dire, la storia generale dell'Unione Sovietica e il destino personale di Anna e di coloro che le erano più vicini. Certo, anche in quel caso non sarai più tra i vivi, non t'alzerai dalla neve, 28 colpi di baionetta e 5 di fucile. Anche in questo caso possiamo parlare di una poesia della quotidianità, di una sorta di nuovo, di diario dell'anima. Ma adesso non siamo più di fronte alla quotidianità degli anni 10, 15, il vestito viola, la frangetta e così via. Siamo di fronte ad una quotidianità stravolta dalla tragedia e dalla persecuzione. Questo naturalmente salta un po' dall'Akhmatova a me, da quei versi dell'Akhmatova a noi che li leggevamo, perché in fondo cosa ci dicevano quei versi, cosa ci dicevano quelle poesie? Ci dicevano che quel paese, l'Unione Sovietica, che doveva essere nella nostra immaginazione, nel nostro sogno, il luogo della giustizia e della felicità, si sta in realtà trasformando nel suo contrario, nel luogo della persecuzione, di una persecuzione feroce, sanguinosa, per tutti coloro che osano esprimere un'opinione che non sia esattamente quella che vuole Stalin e gli uomini che comandano assieme a lui, che governano con lui dal Cremlino. Ora, era qualcosa di assai diverso da quello che noi giovani avevamo una volta immaginato. Nel 1938, ma noi, io leggerò queste poesie naturalmente molto più tardi, nel 1938 il figlio dell'Akhmatova, Lev, viene arrestato e condannato a morte. Una condanna che poi sarà commutata nella deportazione a vita. Per oltre un anno l'Akhmatova si recherà tutte le mattine davanti alla porta del carcere, dove altre centinaia di donne, che sono le madri, le mogli dei detenuti, attendevano di poter dare un pacco, delle medicine, dei viveri, una maglia, insomma, al proprio figlio o al proprio marito. Una volta, scrive in un breve testo l'Akhmatova, un testo che ricordo, che amo in modo particolare, perché sono poche righe, ma c'è tutto un dramma dentro molto toccante. Una volta, scrive l'Akhmatova, qualcuno mi riconobbe. E una donna dalle labbra livide che stava dietro di me si riscosse dal torpore e mi domandò in un orecchio. Lì tutti parlavano sussurrando. Ma questo, lei, potrà descriverlo? E io dissi, sì, posso. Allora una sorta di sorriso scivolò lungo quello che una volta era stato il suo volto. Quella poetessa che aveva cantato, come avete sentito, dalle prime poesie, il guanto, il frustino, gli esili grani che portava al collo, il largo manicotto, descriverà, sarà capace di descrivere anche questo orrore, senza però mai cedere alla retorica e mantenendo, come dire, il ritmo della sua intima poesia. E sul mio petto ancora vivo piombò la parola di pietra. Non fa nulla, vi ero pronta, in qualche modo ne verrò a capo. È questa poesia così intima e insieme così tragica che non piaceva a Stalin, lo capisco anche, e non piaceva nemmeno a Zhdanov naturalmente. Infatti i capi del Cremlino metteranno all'indice, vieteranno la pubblicazione delle poesie dell'Akhmatova. E quindi per molti anni nessuna rivista e nessuna casa editrice poté pubblicare i versi di quella che era stata conosciuta in Russia per molti anni, per quasi 40 anni, e poi in tutta Europa come la più grande poetessa del paese. Anna vivrà quegli anni in grande solitudine, nella sua casa della Fontanka, nel terrore che il figlio Lev, condannato alla deportazione a vita, potesse morire o potesse essere ucciso. Su consiglio di alcuni amici, questo lo devo dire, per ottenere la salvezza del figlio, scrisse anche alcune liriche di omaggio a Stalin. Ma questo né io né altri credo possiamo rimproverarglielo. E invece distruggeva, dopo averle mandate a memoria, un intero poemetto intitolato Requiem, testimonianza di sofferenza e di solitudine. Il poemetto, assieme ad altri testi dell'Akhmatova, verrà pubblicato a Mosca e a Pietroburgo solo dopo la morte di Stalin. Finalmente nel 1964 ottenne, finalmente dopo, facciamo il conto, dagli anni 20, ottenne il permesso di uscire dall'URSS e di venire in Italia per ricevere un premio, il premio Etna Taormina. In quella occasione io l'ho vista, l'ho conosciuta, l'ho salutata. Era appena un pochino curva, ma era alta, elegante, l'immancabile frangetta ormai grigia a coprirle la fronte. L'incubo era ormai finito per lei e per coloro che avevano vissuto quegli anni terribili in Unione Sovietica. E il mio amore per l'Akhmatova resta legato alla sua testimonianza di madre, di donna, di poetessa ferita, che queste ultime due poesie vi raccontano.
1: Ciò accadeva quando sorrideva solo il morto, lieto della propria pace, e accanto alle sue carceri Leningrado penzolava come una vana appendice. E quando impazzite dal tormento già marciavano schiere di condannati ed un canto laconico di addio cantava il fischio delle vaporiere sopra di noi, le stelle della morte, e innocente la Russia si torceva. Già ha coperto metà dell'anima la follia con la sua ala, e un vino di fuoco mesce e in una mera valle chiama. E io ho compreso che devo concederle la vittoria, dando ascolto al mio delirio, come se ormai fosse di un altro. E nulla consentirà che con me io porti via, per quanto possa implorarla e annoiarla con preghiere, né gli occhi terribili del figlio, pietrificato dolore, né il giorno in cui venne la bufera, né l'ora dell'incontro in prigione, né il dolce refrigerio delle mani, né le ombre scosse dei tigli, né un lontano lieve suono, le parole dei conforti estremi.
0: Leggendo l'Akhmatova ho capito una cosa molto importante, molto importante per me, Cioè ho capito che anche la poesia, non solo un libro di storia o di economia o di sociologia, può aiutarci a capire meglio la realtà. Io almeno ho letto l'Akhmatova in questo modo. E l'ultima volta che sono stata a Pietroburgo, nella sua città, sono ancora andata a cercare la sua casa della Fontanka. Qualche anno prima ho faticato un po' a trovarla, questa casa. L'ultima volta invece vi era stata apposta una lapide che ricordava appunto la sua presenza, che ricordava gli anni che Anna aveva passato lì, scrivendo, soffrendo e testimoniando. Con questa puntata siamo arrivati alla fine del nostro ciclo. Spero che questa ultima puntata dedicata alla poesia non vi sia dispiaciuta. Ho voluto, come dire, affidarvi, dopo le memorie delle crociate e dopo il personaggio di Isabel Archer, ho voluto affidarvi questo personaggio femminile che io ho molto amato e che spero anche voi amerete, se già non l'avete conosciuta. Vi ringrazio.
2: E qui finisce il racconto per Damasco di Miriam Mafai. Appuntamento con la prossima ospite della nostra galleria di personaggi, che sarà la giornalista Natalia Aspesi. A presto!

Sapessi tu che noia qui, alla manica. Mi scriveresti un po' di più, alla manica, Quagan. A volte penso tanto a te, al corpo tuo, al tuo parlare, e io ti penso con stupore. E mi prolungo a te, come un fiume verso il mare, o l'ape verso il fiore. Cosa succede lì da te, mio caro amore?

ancora ti rincontrerò, dove sarai? A Trois-Rivières come si sta? E lì a Quebec, in quegli incroci di città, con vite un po' a metà. E a Montreal che cosa accade, in quelle sporche grigie strade, tu sei la sola in quell'inferno. A rimanere una magia, fino alla morte sarai mia, sempre in eterno. Noi qui facciamo gli spacconi, sempre a scherzare, dentro siamo dei cialtroni con i nostri amori.

Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.

Grazie Alessandra Orsi, buongiorno ascoltatori. Il ministro Veronesi proroga sine die il divieto di clonazione, mi sembra un bene umano, ovviamente un bene anche per le italiane. Si sa che dovrebbe circolare una soia transgenica difettosa e noi notiamo con piacere che torna nell'attualità l'appello degli scienziati per la libertà di ricerca, rimasto sommerso per lunghi mesi. Infatti a noi occhi pare che ci sia qualcosa di molto affine alla libertà di pensiero e di espressione e che quindi vada difesa e protetta allo stesso modo di tutte le libertà intellettuali e anche la libertà di ricerca. Un'altra cosa è l'uso che vogliamo fare delle applicazioni e delle ricadute della ricerca, un uso che vorremmo poter discutere e decidere tutti insieme. Ci torniamo subito dopo due buone notizie che riguardano il futuro a breve termine della medicina e quello più a lungo termine del pianeta, e prima di ascoltare il premio Nobel Jack Steinberger e Francesco Piacentini sul passato e sul futuro dell'universo.

0: la prima buona notizia. Peter Seiberger e i suoi colleghi del Massachusetts Institute of Technology spiegano sull'ultimo numero delle Scienze una nuova tecnologia che sarà veramente rivoluzionaria se funziona bene, per sintetizzare rapidamente in laboratorio i carboidrati, cioè le molecole come gli zuccheri, per esempio, come il saccarosio. Seiberger è riuscito infatti a sintetizzare in sole 18 ore una di queste molecole. Direte voi, vabbè, ci voleva poco. Invece no, ci vuole tantissimo, perché normalmente ci vogliono 3 mesi per ottenere lo stesso risultato. E quindi ora che significa? Significa che i biologi potranno sfruttare questa tecnologia per individuare quegli zuccheri responsabili dell'interazione tra cellule sane e cellule cancerogene, che hanno una funzione importantissima nella comunicazione cellulare. Non solo, ma anche tra cellule del sistema immunitario e agenti patogeni come i batteri e i virus, e questo potrà permetterci forse di trovare nuovi farmaci più efficienti.
1: Seconda buona notizia: tra 1 miliardo di anni il nostro Sole sarà molto più brillante e più caldo di oggi, per cui rischierà di cuocere il pianeta bagnomaria come è accaduto a Venere. Per rimediare, Don Korichansky dell'Università della California e Gregory Laughlin dell'Agenzia Spaziale Statunitense e Fred Adams dell'Università del Michigan hanno preparato un piano basato sul cosiddetto effetto fionda, con il quale si lanciano le sonde spaziali su Marte. Consiste nel far passare un asteroide di 100 km di diametro vicino alla Terra per trasferirle parte dell'energia orbitale dell'asteroide. Per le leggi della gravità, la Terra così si allontanerà un po' dal Sole, l'asteroide invece partirà in direzione di Giove, ne prenderà ulteriore energia che tornerà a riportare alla Terra. Risultato: ci sposteremo su un'orbita più distante dal Sole, meno calda e abbagliante. E se non abbiamo distrutto prima il pianeta, questo resterà abitabile per un altro 1 miliardo di anni.

0: Buongiorno, abbiamo al telefono Riccardo Chiaberge, direttore del supplemento culturale della Domenica del Sole 24 Ore. Abbiamo notato, forse anche lei, che oggi la stampa riprende un appello che voi avevate pubblicato quando più o meno?
1: Il 5 novembre.
0: Insomma, siamo sulla notizia.
1: Esattamente, direi che la prontezza di riflessi dei mass media, della stampa italiana rispetto a questi problemi mi sembra piuttosto limitata, ecco, insomma.
0: Però non lamentiamoci, almeno si è ripreso l'appello. Peccato che nel frattempo poi il Ministero dell'Agricoltura, delle foreste avesse precisato la sua posizione e detto che era possibile fare progetti di ricerca anche sui cibi transgenici o sulle piante transgeniche solo in condizioni di sicurezza, diciamo.
1: Certo.
0: Come mai secondo lei ritorna adesso l'attualità di questo appello?
1: Mi verrebbe da dire non è mai troppo tardi, dico per fortuna che finalmente si sono accorti dell'importanza della cosa, ma nel frattempo abbiamo visto sulle pagine di giornali, in televisione, esplodere polemiche e discussioni su qualsiasi argomento, no? Pensiamo, non so, dalla questione di Luigi Nono ai problemi del Grande Fratello, insomma, no? Si discute di tutto meno che delle cose serie ed importanti. Anche i politici sembra che non se ne accorgano, insomma, dopo tutto questo era un appello firmato da migliaia di scienziati italiani, cioè italiani che lavorano in Italia o che lavorano all'estero, ma nessuno dei grandi intellettuali che firmano gli appelli, i manifesti ideologici, eccetera, si è unito a questa brigata, ha sentito la necessità o il dovere, insomma, di combattere questa battaglia. Quindi noi non possiamo che essere soddisfatti, insomma, del fatto che finalmente ce ne si è accorti, insomma, dato che siamo stati i primi a pubblicarlo mesi fa, insomma.
0: Però all'epoca diciamo riguardava proprio gli OGM. Nel frattempo, come faceva notare il professor Garattini sulla stampa, ci sono stati altri motivi di scontro fra i ricercatori e le posizioni prese anche da organismi politici, piuttosto che l'esito della commissione Dulbecco, per esempio sulla ricerca sulle cellule staminali, gli embrioni sovranumerari.
1: Non la sento molto bene.
0: Ecco, pronto? Adesso va meglio?
1: Sì, ora sento meglio.
0: Quindi potremmo aspettarci che altri si aggiungano ai ricercatori che già hanno firmato, che forse l'appello stia crescendo?
1: Ma questo lo spero vivamente. Devo dire che appunto la cosa che mi colpisce di più e francamente mi preoccupa è il fatto che questa incultura scientifica diffusa nel nostro paese non risparmi nessuno strato sociale, neppure le elite politiche e intellettuali. Cioè noi vediamo giornalisti, editorialisti di chiara fama e di grande autorevolezza che sputano sulla ricerca e sugli scienziati, no? Che criminalizzano in blocco chi fa ricerca come se fosse un pericoloso delinquente, uno stregone che fabbrica mostri, insomma, o comunque uno asservito ad interessi inconfessabili. Insomma.
0: Che non è giusto perché non è il caso della maggioranza.
1: Esatto, la maggioranza degli scienziati sono persone serie, sono dei giovani spesso che fanno ricerca, lavorano molto più dei giornalisti, pagati meno dei giornalisti e lavorano a vantaggio dell'umanità, insomma, quindi voglio dire, non credo che gli si debba un certo rispetto.
0: Grazie Riccardo Chiaberge, direttore del supplemento domenicale del Sole 24 Ore, e passiamo a Cinzia Caporale.
2: Purtroppo abbiamo problemi tecnici con i telefoni, o c'è Cinzia
0: pronto?
2: Caporale, pronto? No, abbiamo qualche problema tecnico, ci scusiamo con gli ascoltatori. Volevo ricordare che Cinzia Caporale è una docente di bioetica e lavora per la Fondazione Einaudi e scrive anche su alcuni quotidiani. Stamattina sul Foglio in particolare è uscito un suo editoriale, La scienza in lotta. E proprio su questo volevamo parlare con lei. Cinzia Caporale, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
2: E la scienza in lotta, la ricerca biotecnologica sfida il governo, in particolare il ministro Pecoraro. Vuole raccontarci com'è nata questa idea, per quali sono i vostri passi futuri?
3: Allora, innanzitutto, come ricordava Riccardo Chiaberge, tutto questo nasce sulle pagine del Sole 24 Ore, non a caso. Io tra l'altro sono onorata di essere anche una collaboratrice all'inserto domenicale del Sole 24 Ore, anche il Foglio naturalmente ospita questo tipo di argomenti in questo modo. Nasce in modo molto spontaneo, qui mi rifaccio a quanto diceva anche Silvi Quaiò. Certo è importante che altri nomi si aggiungano, ma in effetti questo movimento disordinato è cresciuto in modo molto spontaneo, non c'è stata una ricerca della firma, non si doveva, come dire, ottenere un prodotto finale. È cresciuto in modo molto spontaneo, anche con molti nomi dall'estero che sono venuti leggendo Science o Nature Biotechnology, insomma in modo assolutamente spontaneo. Talmente spontaneo e talmente forte, talmente questa battaglia non è finita con la pubblicazione dell'appello, che questo gruppo ha deciso proprio di costituirsi, come dire, di trasformarsi in un forum permanente per la libertà della ricerca. Immagino che anche altri ospiti parleranno di questo. Il problema con la politica è un problema serio, che viene di lontano. Io prima sentivo parlare Riccardo Chiaberge del fatto che la maggior parte di questi ricercatori poi sono persone disinteressate, che lavorano nelle università. Ricordiamo che per esempio alcuni di loro, dei firmatari dell'appello e dei promotori dell'appello, hanno ottenuto dei famosi brevetti biotecnologici che non appartengono alle multinazionali ma allo Stato italiano, cioè sono soldi che ritornano nell'amministrazione pubblica, che quindi sono a favore di tutti noi. Quindi questa battaglia contro l'eventuale oligopolio delle multinazionali si può combattere favorendo questo tipo di ricerca. Insomma, non sono proprio considerati.
2: Mi perdoni, hanno ottenuto dei brevetti perché ricerche sono state fatte nell'università, quindi i brevetti sono delle università
3: esattamente
2: italiane.
3: A partire dal 94, in quegli anni 94, 95, 96, quindi ci riferiamo al governo Berlusconi, poi Dini e poi governo Prodi, che ha un po' preso atto della situazione che c'era. Insomma, sono stati dati dei fondi di finanziamento per fare degli studi di trasformazione di alcune piante per ottenere piante di migliore qualità. Questi studi sono andati a buon fine, sono stati ottenuti dei brevetti biotecnologici che appartengono al Ministero dell'Agricoltura, quindi non stiamo parlando della multinazionale cattiva, detto tra virgolette, che si approfitta, diciamo, dei più poveri. Stiamo parlando del pubblico, dello Stato, che mette il piedino nel mercato biotecnologico e nei brevetti, quindi in qualche modo stemperando questo oligopolio che può diventare pericoloso.
0: Allora, io volevo ricordare agli ascoltatori che Cinzia Caporale è anche la responsabile dell'Osservatorio sulla Bioetica e che con questa fondazione Luigi Einaudi ha convocato, o comunque vi siete fatti ospiti di questa giornata del 13, cioè di martedì prossimo.
3: Sì, la prima assemblea pubblica di questi cospiratori della scienza, in qualche modo, questi allegri cospiratori della scienza assolutamente trasversali in tutti i sensi, anche nel senso delle discipline a cui si riferiscono. Ci sono cosiddetti biotecnologi vegetali, verdi, diciamo, i biotecnologi rossi, quelli delle scienze biomediche. Sarà proprio un'assemblea, come dire, anche nel pubblico ci saranno i firmatari.
2: Quindi, se non ho capito male, non è soltanto, diciamo, quelli che si occupano di agroalimentare,
3: no,
2: ma anche chi si occupa
3: anche
2: di medicina,
3: gli altri,
2: diciamo.
3: Tutti preoccupati, insomma, diciamo, tutti preoccupati del fatto che quando la politica in modo estemporaneo, spesso strumentale, comunque disattento e ascientifico, come diceva Riccardo Chiaberge, quando la politica si occupa della scienza, delle volte se ne occupa proprio male, meglio che se non se ne occupi per niente. Quindi la preoccupazione di alcuni di loro, che comunque fanno capo alla ricerca biomedica, quindi quella che per il momento, diciamo, ne risente meno dell'accetta della politica, simpatizzano, sono a fianco ai biotecnologi vegetali, proprio perché oggi l'accusa è contro gli OGM, domani potrà riguardare, ecco, abbiamo già visto con le cellule staminali, ma potrà riguardare tutto il settore biomedico, ed è un grande pericolo.
0: Cinzia Caporale, un breve stacco, stia con noi perché abbiamo un altro ospite in linea. Lo sentiamo tra

0: Salutiamo il professor Angelo Spena, che dovrebbe essere in ascolto.
1: Buon pomeriggio, sì.
0: Buon pomeriggio, professore. Lei è uno dei firmatari dell'appello di cui stiamo discorrendo con Cinzia Caporale. E stiamo raccontando ai nostri ascoltatori, ricordo, La scienza in lotta. Lei si occupa di biotecnologie in campo agroalimentare, se non sbaglio, all'Università di Verona, giusto?
1: Sì, io nasco come medico e il fatto che uno si occupa di agroalimentare o di aspetti biomedici è la parte visibile. In realtà ogni ricercatore è ricercatore in quanto usa un metodo scientifico che è comune come approccio a tutti i ricercatori e scienziati. E questo è l'aspetto per cui questo appello è stato firmato da un momento 1240 e qualche cosa di firmatari, che sono sia del settore, cioè i cui risultati sono visibili nel settore biomedico agroalimentare, ma sono tutti uniti nella scelta dello strumento di lavoro con cui partecipare alla vita civile, che è quello del metodo scientifico, e anche uniti nel decidere di difendere la libertà di ricerca che è sancita dall'articolo Costituzione. Ma abbiamo anche capito che senza un cittadino attivo questo è negato. È negato perché in realtà il punto su cui è partito l'appello sono state una serie di prevaricazioni, non soltanto che possono essere negate a parole. Nei fatti sono state richieste le modifiche di schede. Questa è una cosa abbastanza, la scheda è la descrizione del contratto di ricerca, il finanziatore dà, il ricercatore dice cosa fa. In corso d'opera si è chiesto, più o meno il discorso è questo: se voi continuate ad avere fondi, epurano, abbiura, leva quello, non deve passare traccia. Nella stessa direzione la Regione Marche, per accedere ai finanziamenti recentemente, chiede una dichiarazione in cui l'istituzione deve dire che non è stata mai fatta ricerca con OGM, quindi anche sul passato. Cioè, queste sono cose che penso estremamente gravi. E non a caso la risposta all'appello, che terminerà fra qualche giorno, si aprirà una nuova fase, quella di un forum per la libertà di ricerca, di cui uno dei primi punti non è la divulgazione scientifica, perché non ci può essere libertà senza una corretta informazione, anche perché i giornalisti, per esempio, come anche forse voi, vedono un annuncio, la soia modificata, poi adesso io mi sono preso la briga nelle ultime due ore di andare a vedere cosa sono queste nuove sequenze. In realtà, se uno va a studiare come è avvenuto il trasferimento del tDNA, del DNA trasferito, e capisce il significato di questo fenomeno, capisce che nel momento in cui si è integrato il DNA avvengono di solito dei riarrangiamenti, quindi non sono sequenze che sono avvenute successivamente, ma avvengono nel momento stesso del primo evento in cui noi introduciamo un gene. Purtroppo questa informazione va data.
0: Mi scusi professore, sì, per far seguire un po' meglio il discorso, rimando anche a degli articoli che sono usciti oggi sui giornali, e su questo argomento ne parlano Repubblica con un piccolo trafiletto, e c'è un articolo piuttosto cospicuo sulla Stampa di Torino, per cui se gli ascoltatori sono interessati un po' a approfondire, sicuramente ne parleremo anche nei prossimi giorni.
1: Ma l'approfondimento non c'è. Cioè, questa è disinformazione, perché in realtà se uno per comprendere deve capire quale metodica è utilizzata per inserire il DNA. Questa è una metodica che usano dei batteri che sono degli ingegneri genetici naturali. Se uno va a vedere questo fenomeno, io lo studio da 20 anni.
2: Scusi professore, abbiamo quasi finito, siccome domani e dopodomani parliamo proprio di questi argomenti, la pregheremo di ridare l'appuntamento magari al quale convoca i suoi colleghi, perché sennò ci toglie la possibilità di parlare domani.
1: Va bene,
2: abbiamo
1: devo
2: due
1: dire
2: puntate
1: che uno può leggere, ma sulla stampa non si approfondisce.
0: Infatti, se mi perdona, intendevo proprio approfondire noi con queste puntate. Anzi, io approfitto, lei mi dà l'occasione per ricordare ai nostri ascoltatori che domani e dopodomani noi riprenderemo questi argomenti e la invitiamo a essere nostro ospite, magari quando vuole, per raccontarci magari più nei dettagli la sua ricerca, che ci interessa moltissimo.
2: Ringraziamo entrambi, il professor Spena e Cinzia Caporale. Purtroppo il tempo è proprio scaduto.
0: Sì, le oche purtroppo hanno soltanto mezz'ora di tempo. Grazie.

Jack Steinberger, 79 anni, ha ricevuto il premio Nobel di fisica nell'88 per la scoperta con Lederman e Schwab di una nuova particella elementare. Poi è stato l'anima della nuova scuola dei fisici italiani di Pisa e della trasformazione del CERN di Ginevra nel più grande centro di ricerca del mondo per la fisica fondamentale. Pochi giorni fa Steinberger rifletteva ai nostri microfoni sui progressi della propria disciplina da una decina d'anni a questa parte. Sul finire della conversazione ha aggiunto questo: prima di farvelo sentire, però, voglio essere certa che lo senta Francesco Piacentini dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare all'Università di Roma,

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Ecco, adesso possiamo far partire la voce di Jack Steinberger.
1: Ok.
2: But for me, the real interesting discovery of the last decade.
0: Dal mio punto di vista, la scoperta veramente interessante dell'ultimo decennio è successa non nel mio campo, la fisica, ma in quello affine, l'astrofisica, con la scoperta della disomogeneità delle perturbazioni, se vuole, nella radiazione cosmica di fondo. È stato come cogliere l'immagine del tempo più remoto mai sondato ed è stato ottenuto questa immagine osservando la radiazione, la prima traccia che abbiamo del Big Bang. Da quando è stata scoperta questa radiazione sapevamo che era molto uniforme, non si erano mai viste perturbazioni superiore al 10 alla meno quarto, meno quinta potenza. Queste perturbazioni erano state rilevate nel 92 dalla sonda spaziale COBE, Cosmic Background Explorer. Dai tempi di quella prima rilevazione delle disomogeneità sono stati compiuti parecchi altri esperimenti e un anno fa esattamente sono arrivati dati ottenuti con un pallone che ha misurato con una precisione inaudita cose che non erano sorprendenti di per sé.
2: Some features of this cosmic background radiation in much greater detail, extremely beautiful.
0: La cosa bellissima è che ora le perturbazioni si possono vedere, se ne può misurare l'ampiezza, la scala. È come dare uno sguardo alla cosmologia dell'inizio dell'universo. E per me è questa la cosa più entusiasmante dell'ultimo decennio.
2: It's a whole magnificent glimpse into cosmology of the early universe. I find this the most exciting the last decade.

0: dell'anno scorso, quindi l'esperimento boomerang non ha più smesso di far parlare di sé nella cronaca scientifica e di meravigliare. Jack Steinberger, Francesco Piacentino fa parte della squadra italiana che l'ha compiuto insieme ad altri. Può rapidamente, poi torneremo sull'argomento fra qualche settimana, può rapidamente dirci di cosa si è trattato?
1: Sì, buon pomeriggio intanto.
0: Buon pomeriggio.
1: Allora, di cosa si è trattato? Noi siamo da diversi anni che questo progetto è cominciato, prima che io ancora iniziassi a studiare fisica, devo dire. Lo scopo di questo esperimento era appunto cercare di andare a vedere questa, misurare questa radiazione di fondo cosmico con una precisione superiore a quella finora raggiunta. La radiazione di fondo cosmico è, se vogliamo, il segnale più lontano che possiamo percepire con i nostri strumenti da Terra o dallo spazio. È un segnale che viene da circa 15 miliardi di anni luce di distanza. È molto importante riuscire a vedere degli oggetti lontani con i telescopi, perché gli oggetti lontani sono anche oggetti vecchi, perché la luce ci mette del tempo a percorrere le distanze, per cui quando noi osserviamo una stella che sta per esempio a 1000 anni luce da noi, stiamo osservando la stella come era 1000 anni fa. Allora, se noi riusciamo ad andare a vedere a una distanza di 15 miliardi di anni luce, vuol dire che stiamo vedendo indietro nel tempo circa 15 miliardi di anni, quindi stiamo vedendo epoche molto prossime all'inizio dell'universo. E ci si è accorti nel 1965 che a questa distanza così grande c'era un segnale molto intenso, c'era qualcosa che emetteva luce, o se vogliamo radiazione, diciamo sotto forma di microonde, molto intensa, e che quindi poteva essere osservata con un telescopio sufficientemente sensibile e poteva quindi darci delle informazioni su come era fatto l'universo 15 miliardi di anni fa. Questo è importante perché l'universo ha circa 15 miliardi di anni, quindi vuol dire andare a vedere pressa poco all'inizio. Per la precisione si parla, diciamo, di circa 300 o 500 mila anni dopo l'inizio, che è un'epoca molto, molto piccola. È come se studiando, non so, l'evoluzione di una pianta, non so, vediamo un albero e lo vediamo a distanza di un anno, ci dice poca differenza. Se poi riusciamo a vedere i semi che hanno generato quell'albero, sappiamo molto di più su cosa è successo, su come è stata la sua evoluzione. Quindi siamo andati un po' a vedere i semi dell'universo con questo esperimento.
0: L'esperimento è stato il lancio di un pallone sull'Antartide al quale era appesa una specie di gondola.
1: Sì.
0: Abbiamo pochissimi secondi perché abbiamo preso molto ritardo. Lei è andato in Antartide?
1: Io sono andato in Antartide, sì. L'esperimento è stato fatto dall'Antartide perché appunto il telescopio, questo telescopio che era questa che l'ha chiamato gondola, era in realtà un telescopio che deve essere portato fuori dall'atmosfera, perché altrimenti l'acqua che c'è nell'atmosfera assorbe tutte queste microonde e non vediamo più niente. E il pallone è un metodo, se vogliamo, economico per portare il telescopio fuori dall'atmosfera, molto più economico di un satellite.
0: E per 10 giorni avete registrato.
1: Si va in Antartide perché in Antartide, siccome le giornate durano 6 mesi, allora si riesce a fare l'esperimento senza problemi di transizione dal giorno alla notte, che non permetterebbero di far volare il pallone.
0: Senta, posso chiederle una cosa?
1: Certo.
0: Quando, diciamo fra qualche settimana, vorremmo che lei tornasse con noi per spiegarci l'importanza dell'esperimento, ma
1: sì,
0: adesso non
1: sì.
0: Abbiamo più tempo. In compenso c'è una domanda tradizionale. Lei è un dottorando,
1: sì.
0: Ha fatto questo esperimento che appunto ha lasciato stupefatto un po' tutti, insieme ad altri.
1: Sì, ho partecipato a questo esperimento.
0: Sì, certo. Volevo sapere quanto guadagna qualcuno come lei.
1: Guadagna un dottorando di ricerca guadagna 1.600.000 al mese.

0: ci vogliamo ringraziare Riccardo Scheinberg del Sole 24 Ore.
1: Credo si chiami Riccardo Chiaberge.
0: Chiaberge, scusatemi, ma Angelo Spena dell'Università di Verona, Cinzia Caporale, Francesco Piacentini,
1: Jack Steinberger.
0: Vogliamo dare un appuntamento a tutti gli ascoltatori a domani, dove parleremo ancora di biotecnologie.
1: Grazie anche a Alberto Fognini
0: e a Massimo Bozzoni.
1: La linea Roma.

0: Un bel dì.
1: Vicino a che posa Cramichi che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che venga e domanda. Lei, a me. Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Fronini. Non conoscono la Porta Fronini? Scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Toscano lo conosce? Sì, il Toscano, conosci, so dove è il Toscano. Lo accompagno io, Toscano, però vedi su camicia sulla macchina. L'ho mai vista questa macchina? Bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, è mia. Dove sta Barbone? Dove sta la macchina? Macchina non ne ho mai vista. Ci fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Toscano, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa è la vita di Bessolasso. Allora, la strada per il Toscano, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'ha tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide, e rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore. Ferma.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Buongiorno, oggi vi proponiamo uno speciale dedicato a Gesualdo Bufalino, scrittore siciliano di Comiso, scomparso nel 1996. Questo speciale si compone in realtà di un unico documento abbastanza importante, l'intervista realizzata dal filosofo Maurizio Ciampa per Lo specchio del cielo di Radio 2. L'intervista con Gesualdo Bufalino di Maurizio Ciampa è andata in onda il 10 maggio del 1987. Buon ascolto.

Ci sono scrittori che suscitano lo stupore in chi li legge. Sono scrittori particolari, la loro opera è avvolta in un'atmosfera particolare, in un clima quasi magico. Uno di questi scrittori è Gesualdo Bufalino, che ospitiamo nello Specchio del Cielo di questa sera. Gesualdo Bufalino è nato e vive a Comiso, ai piedi dei Monti Iblei, dove il monte perde vigore, un angolo di Sicilia emerso nella cronaca di questi anni perché sede di una discussa base missilistica della NATO. I libri di Bufalino, libri cui titoli sembrano scolpiti, libri che restano nella memoria, Vicerie dell'Untore, il suo esordio del 1981, e seguono Argo il cieco, Museo d'ombre, Cere perse, L'uomo invaso, L'amaro miele, Il malpensante, Lunario dell'anno che fu. Credo che non si possano immaginare titoli più belli. Per conoscere l'autore di questi libri sono venuto a Comiso. È stato un lungo viaggio. Lasciata Catania sembra di entrare nel cuore della Sicilia, con qualche sorpresa. Non è la Sicilia aspra di molte immagini conosciute, forse anche stereotipate. La strada che mi ha condotto qui ha attraversato una regione verdissima, un verde collinare di ulivi, di cipressi, cespugli foltissimi di fichi d'India, infine un pullulare di aranci lungo tutta la pianura. Strada facendo, ho pensato a questo paesaggio come a un'introduzione all'incontro con Bufalino. Ho cercato di conservarne i colori, le linee, per ritrovare quella ricchezza percettiva cui spesso lo scrittore dà espressione nelle sue pagine. Per ritrovare le immagini e le ragioni del suo scrivere, sono venuto ad incontrare Gesualdo Bufalino in questo angolo un po' remoto, sicuramente lontano, della Sicilia. Thank you.

0: Ecco, qual è allora questo rapporto? Proviamo a stendere le linee di un ipotetico ritratto di Gesualdo Bufalino proprio a partire da questo rapporto con la terra.
1: Innanzitutto è un rapporto d'amore, è un rapporto di consonanza, in quanto io sento nel mio sangue, nella mia carne addirittura, quelle che sono le due componenti essenziali del cielo e dell'anima dell'isola, e cioè la luce di cui lei ha parlato poc'anzi, quella luce che ha ritrovato venendo in macchina fino a me, e il lutto, cioè il sentimento fortissimo della morte, perché io stesso, per vocazione, per educazione attraverso i libri o per eredità depositata così lentamente e misteriosamente nel sangue, mi sento soprattutto vicino a questo binomio, questo ossimoro di luce e lutto, cioè un forte sentimento della vita, un forte sentimento della morte. E la Sicilia mi dà questo, perché veda, morire in Sicilia costituisce uno scandalo, una specie di infrazione dolorosa alla legge della vita, e si sente quindi la morte con tanto maggiore intensità, in quanto qui i colori, il cielo, l'azzurro del mare, gridano la forza e l'intensità della vita.
0: Forse dal lutto possiamo passare a quello che è uno dei suoi temi preferiti, cioè quello della memoria, al quale, se ricordo bene, dedica almeno due libri, cioè Cere perse, magari poi le chiederò la ragione di questo titolo, e Museo d'ombre. Quello che mi ha colpito nella sua opera, nel suo atteggiamento, nell'atteggiamento della sua opera, è una certa pietà, una certa pietas del ricordo, ecco, un certo come dire, accostamento amoroso della memoria e del ricordo. Lei dice anche che ci si può ammalare di ricordi, e che però di ricordi si può guarire, attraverso il ricordo si può guarire.
1: Io ho scritto in un punto, non ricordo nemmeno quale, dei miei libri, ho scritto che il passato è la mia patria, in quanto mi riconosco soprattutto nei giorni perduti. Io credo, ho sempre creduto, sin da bambino, che la vita si articola e si svolge nella sua corsa ininterrotta attraverso dei momenti inafferrabile l'uno, che è l'oggi, l'istante stesso in cui viviamo, vago e imprecisato un altro, che è il futuro, che è ancora di là da venire, soprattutto autentico, soprattutto reale, il passato. Per cui la memoria, che è lo strumento attraverso il quale io consento a me stesso di esistere, mi identifico, cioè mi identifico nel senso che acquisto e certifico la mia identità, il passato quindi e la memoria sono la forza stessa, non solo dello scrittore, ma dell'uomo, la forza che gli consente di vivere. Io penso che, modificando per un poco il precetto kantiano secondo il quale, si ricorda, noi dovremmo vivere in modo che qualunque nostro gesto costituisse una regola e un modello di comportamento per gli altri, io vorrei dire che ognuno di noi dovrebbe agire in modo tale che ogni suo gesto sia degno di diventare un ricordo. Questa è, potrei dire, la mia etica, il mio senso del bene e del male. È bene ciò che merita di essere ricordato, è male ciò che invece noi sentiamo il bisogno, qui sfioreremmo pericolosamente una zona freudiana nella quale non mi avventuro, è male, dico, quello che invece noi desideriamo dimenticare o dobbiamo o vogliamo dimenticare. Il bene è il ricordo è il bene, le due cose si identificano.
0: Museo d'ombre e Cere perse sono appunto due libri, dire di ricordi sarebbe forse un po' banalizzarli, ecco, dove c'è un esercizio forte della memoria, dove si cerca di conservare, ecco, qualcosa dell'esperienza di un uomo e qualcosa anche della sua esperienza percettiva, se posso dirlo. Ecco, io gli chiederei proprio perché Museo d'ombre, che cosa vuol dire, perché Cere perse, che cosa vuol dire?
1: Beh, Museo d'ombre è un titolo abbastanza semplice, vuole riferirsi a quell'archivio, potrei dire, di fantasmi, di minuti perduti che ciascuno di noi coltiva e crea dentro di sé. Ho già detto prima che il passato è la mia patria. Posso aggiungere che vivendo ogni minuto come se volessi o dovessi eternarlo in questa specie di bacheca che è appunto la mia memoria, vivendo in questo modo io non faccio altro che sacrificare in sostanza al culto del passato l'immediatezza e la spontaneità del gesto. Questo è il pericolo, e appunto per questo io a volte ho parlato di un bisogno del dimenticare, di una terapia del dimenticare che può essere altrettanto utile quanto la terapia del ricordare, perché certo vivere ogni cosa come se si dovesse ricordarla costituisce in fondo una sorta di ceppo, di catena che in qualche modo mortifica la nostra immediatezza. Io ho cercato nella mia vita di evitare questo rischio e di vivere i minuti così impulsivamente, pur sentendo in una zona interiore di me e amata nello stesso tempo di me, pur sentendo che inevitabilmente quei minuti sarebbero poi diventati volumi nella mia biblioteca mentale, sarebbero diventati oggetti in questa specie di museo. E questo ho cercato di fare appunto in quel mio libretto che si riferiva in sostanza soltanto alle mie rimembranze di ragazzo, e cercava in qualche modo di ricostruire il paese in cui sono nato come una sorta di paradiso. In fondo siamo tutti noi che scriviamo, siamo tutti in qualche modo figli di quel verso baudelariano, il verde paradiso degli amori infantili. Tutti, in definitiva, viviamo la nostra infanzia nel ricordo come una sorta di paradiso perduto dal quale siamo stati scacciati e nel quale non potremo ritornare, perché inevitabilmente qualcuno davanti al cancello con la spada, un angelo insomma, ci impedirà di rientrare nell'Eden. E il Museo d'ombre è appunto il libro che cerca in qualche modo di rievocare i ricordi di questo Eden perduto. In quanto a Cere perse, è un volume più composito, in fondo raccoglie degli articoli che hanno diversa matrice e diversa ispirazione. Il filo rosso che unisce molti di questi articoli, come lei ha riconosciuto, è appunto il tema della memoria. Ma lei mi chiedeva del titolo, Cere perse, perché è una metafora in negativo, in definitiva. Si voleva riferire semplicemente al fatto che gli articoli di giornale sono destinati a una vita molto precaria, così come quella sorta, chiamiamole così, di sinopie dello scultore. In fondo sinopia è un termine che si adopera per la pittura, ma per la scultura esiste questa pratica della cera persa, che sarebbe troppo lungo e complicato e noioso spiegare i termini tecnici della cosa. Certo è che io adoperavo il termine per volendomi riferire a questa caducità degli articoli e nello stesso tempo proiettando questa metafora negativa a quello che c'è di nichilistico nel senso più doloroso e più piangente, direi, della mia ispirazione.

0: stiamo parlando appunto del ricordo, della memoria, diceva dell'infanzia come di un paese felice. Ecco, che differenza trova fra il paese, anche nel senso geografico del termine, di allora, quello della sua infanzia, e quello di oggi? Ecco.
1: Differenza immensa. Io ho fatto in tempo nella mia infanzia, o per esperienza diretta o attraverso il racconto degli anziani, ho fatto in tempo a conoscere la civiltà contadina nella sua felicità e nella sua infelicità, perché evidentemente sulla civiltà contadina si sono dette tante cose improprie. È chiaro che la malaria, o per tenerci proprio su un piano immediato, le zanzare o le mosche di allora, quando ancora non esisteva il DDT, oppure la luce fioca dei lampioni, quando non esisteva ancora la luce elettrica, seppure avevano una loro suggestione, evidentemente rendevano la vita difficile da vivere, e quindi il contadino di allora non era il buon selvaggio felice di esistere in una realtà semplice e casta, era un pover'uomo che soffriva tremendamente. È vero altresì però che i rapporti umani avevano una loro umanità, una loro onestà, la morale della parola data che veniva osservata, il ricorso così raro alla violenza, almeno nella zona mia, perché questo a proposito della mafia si potrebbe... Se questo argomento verrà fuori in seguito, si potrebbe anticipare che questa zona, soprattutto nella mia infanzia, apparteneva a un'oasi felice nell'ambito siciliano, costituiva una enclave, un'oasi di morigeratezza, di moderazione, di sostanziale onestà. Quindi una civiltà, ripeto, che accanto alle sue grosse pecche di miseria e di ingiustizia e di lacrime sociali, aveva un risvolto ampiamente positivo in quei valori tradizionali, se vogliamo, valori, il valore della famiglia, non sto a dire il valore della patria o il valore dell'onestà, perché io per primo ho seri dubbi sulla genuinità e sulla forza retorica di questi valori, però erano sentiti in una piccolissima borghesia, quella nella quale io sono vissuto, ma soprattutto nella sfera mediana fra borghesia e operai. Mio padre era un fabbro ferraio, erano vissuti questi valori come dei valori autentici, dei valori religiosi, e quindi si disintossicavano, se così posso dire, di quella carica di enfasi o di benpensantismo sgradevole che potrebbero avere in un altro contesto. Ebbene, tutto questo appartiene, ripeto, a questi anni 20 e 30 nei quali si colloca la mia infanzia e la mia adolescenza. Oggi il paese è totalmente cambiato, oggi siamo in presenza di un processo di omologazione, ma così furente e così fulmineo da rendere praticamente uguali e i giovani di oggi, i trentenni, anche i quarantenni, rispetto ai coetanei di Domodossola o di Cervia o di Siena, insomma, salvo il dialetto, ma fino a un certo punto, perché anche il dialetto, e questo è un altro guaio, il dialetto si è andato depauperando senza che al suo posto sia venuto un uso diciamo corretto o elegante della lingua italiana, ma si è creato una specie di piccolo mostro, così, un coacervo di espressioni, di residuati dialettali e di nuove acquisizioni linguistiche che creano appunto che uccidono in un certo senso una cultura senza crearne un'altra.
0: Ecco, abbiamo già fatto un ingresso significativo nella sua biografia attraverso appunto questa porta di un'infanzia felice. Ecco, facciamo qualche altro passo, molto discretamente. Il suo esordio letterario avviene abbastanza tardi. Lei esordisce con un romanzo, appunto l'abbiamo ricordato, che ha molta fortuna, che si chiama Diceria dell'Untore, che viene pubblicato dall'editore Sellerio nel 1981. Se ricordo bene, e quindi intorno ai suoi 60 anni, sempre se ricordo bene. Ecco, perché così tardi?
1: Questa è una vecchia domanda e le risposte sono tante. Io devo cominciare col dire che ho scritto le mie prime poesie, ho cominciato scrivendo poesie come tutti intorno ai 10 anni, quindi una normale precocità, voglio dire, e se ho aspettato 50 anni a pubblicare sia il romanzo che poi anche quelle poesie, non proprio quelle scritte a 10 anni, ma altre scritte successivamente, le ragioni sono state molteplici. Una delle quali potrebbe essere la più semplice, forse, il fatto di vivere per mia scelta e per mia vocazione in provincia mi ha impedito un commercio diretto con ambienti culturali, con società letterarie, con case editrici, e questo già costituiva un deterrente. Ma accanto a questo c'era in me una sostanziale sfiducia nella pubblicità della parola. Dico pubblicità invece di dire pubblicazione, ma in fondo si tratta della stessa cosa, cioè la parola per me era qualcosa di privato. Io ho scritto quei versi da ragazzo e poi in seguito al liceo continuavo a scriverne altri, ma ogni volta che il mio professore di italiano, che mi stimava molto e che avrebbe giurato sulla presenza nel mio cassetto di cose scritte, ogni volta che si avventurava a chiedermi: ma hai scritto qualcosa, mi fai leggere quello che hai scritto, otteneva da parte mia il più feroce diniego, ma non tanto di fargli leggere queste cose scritte, il diniego era di aver scritto qualcosa, cioè io consideravo questa esperienza creativa come un fatto assolutamente privato. Anche a questo proposito il discorso si farebbe lungo, perché io in fondo ho sempre pensato che scrivere costituisse un gesto di autoconfessione, come fare i conti con se stesso, come fare i conti con la propria identità, conoscersi soprattutto. E conoscersi è una cosa che riguarda soprattutto l'individuo, non riguarda gli altri. Aggiungasi a questo anche una mia insofferenza del prodotto compiuto. Voglio dire, non mi rassegno mai a giudicare, a dare il placet a quello che ho scritto. Ora lo faccio perché ormai, visto che ho cominciato a peccare pubblicando una prima volta in circostanze particolari, non posso più tirarmi indietro e quindi sono costretto, direi, a licenziare quello che ho scritto. Ma se stesse in me, continuerei all'infinito a correggere, considerando che in fondo chi scrive, questo è stato già detto da tanti, scrive un'unica opera e non fa altro che correggerla attraverso le altre nel corso della propria vita. E quindi il mio autentico destino ho sempre considerato che fosse quello di essere scrittore postumo. Se poi non mi è avvenuto, colpa degli altri, un pochino anche mia.
0: Ecco, diceva vivere in provincia. In effetti si ha la sensazione, così, muovendosi da Catania, mi pare che Comiso sia intorno ai 150 chilometri di distanza da Catania, si ha l'impressione di fare molta strada, quantomeno di addentrarsi molto all'interno della Sicilia. Ecco, ma questo suo vivere in provincia, che lei mi pare difende, no? È sempre vissuto qui, ecco, le dà uno sguardo particolare, un'attenzione particolare, un tono particolare?
1: Guardi, vivere in provincia e per giunta alla periferia dell'impero, come mi pare suoni il titolo di un libro di Eco, in questo caso alla periferia dell'Italia, insomma nel punto più estremo, perché mi pare che qui a 2 o 3 chilometri, cioè non sono 2, saranno 15 o 20, comunque c'è il mare e siamo già in condizione nelle buone giornate di vedere la costa africana. E allora dico, vivere qui, vivere in un posto così periferico, costituisce da un lato una prigione, in fondo si è lontani dai musei, dalle mostre, dalle prime teatrali, dal commercio con gli intellettuali, con le case editrici. E per questo in questo carcere si vive male, ma ci sono dei corrispettivi, dei compensi notevoli, tanto che a mettere le cose sui due piatti della bilancia io ho finito col preferire la provincia alla città. Ma accanto a questo c'è soprattutto in me la paura la paura di spendermi. Non è una patologia, io credo, la paura di spendermi al di fuori, la paura di vivere una dispersione che potrebbe costarmi cara. Io in fondo ripeto volentieri una frase di Kafka, niente meno: come potrei vivere in un'aria che non fosse quella del carcere? Cioè c'è in fondo un'affezione al proprio fodero, alla propria tana, e in questo senso una tana come quella in cui io vivo può diventare un trono.
0: Ecco, lei ha insegnato fino a pochi anni fa, mi pare che adesso sia in pensione. Ecco, che cosa le ha dato questa attività?
1: La scuola mi ha dato molto, mi ha dato la giovinezza anche quando non ero più giovane, e mi ha dato la giovinezza attraverso gli sguardi attenti e le voci cristalline argentine dei ragazzi a cui insegnavo. Io ho insegnato in un istituto magistrale per più di 20 anni e erano alunni per lo più di sesso femminile, quindi in quell'età bellissima di cui parla Leopardi, quella che ha molte più illecebre, dice lui, più fascini di qualunque altra, fra i 16 e i 18. E questo contatto con la giovinezza, le ragazze avevano sempre 16 o 17 anni, mentre io ad ogni anno ne avevo naturalmente uno in più, e tuttavia questo contatto, ripeto, con la giovinezza, con l'innocenza relativa sia pure, ma con la capacità di meraviglia, di stupore, mi ha dato molto. Il fatto di poter spiegare a qualcuno che non l'avesse mai conosciuto alcuni dei versi immortali della nostra letteratura, ecco, era una letizia che si ripeteva ogni anno, monotona se si vuole, ma che si arricchiva in quanto ogni volta erano diverse le facce che mi trovavano nel primo banco davanti a me. Ecco, questo mi ha dato la scuola, e non rimpiango quegli anni, anche se avrei potuto dedicarli, cominciando a pubblicare prima, a un'attività letteraria più intensa, diciamo, a viaggi. Del resto viaggi ne ho fatto, e quindi io ritengo di aver disegnato questa mia vita, sia pure attraverso un sacco di rinunzie, nel modo più naturale, quello almeno che si confaceva di più alla mia sensibilità e al mio carattere.

0: Allora allontaniamoci un po' da queste considerazioni, da questi ricordi relativi alla sua biografia e guardiamo per un attimo i due poli estremi, diciamo così, della sua opera, della sua produzione. Da una parte Diceria dell'Untore, il suo primo romanzo, che è un romanzo molto musicale, è stato detto, io così l'ho letto, e poi Il Malpensante, che invece vive appunto dei lampi, no, degli aforismi di cui è intessuto. Ecco, che cosa lega questi due poli?
1: In fondo tutte le opere di uno scrittore, io credo che siano riconducibili a una unità. Non credo ai momenti disparati nell'opera, così dei grandi, poniamo di Foscolo, Le Grazie da un lato, I Sepolcri, L'Ortis, eccetera, c'è sempre un'unità fondamentale che io non sto qui a cercare di identificare. E così dico per i grandi come per gli infimi come me. E quindi queste due opere, che in fondo sono divise da tanti anni, rispondono ugualmente a una identica visione di vita, una visione di vita che ho cercato di sintetizzare all'inizio di questo nostro incontro in modo molto semplice, cioè un amore di vita e un amore di morte, cioè il senso della inverosimiglianza stessa del vivere, cioè la vita vista come miracolo quotidiano, stupefacente e terribile, che dà quindi a chi vive questi due sentimenti contraddittori, la delizia e il terrore, e insieme lo stupore. Ebbene, in Diceria dell'Untore c'era, da parte di un malato condannato a morte, o presunto moribondo, c'era l'estremo addio alla vita, c'era il saluto alla vita e nello stesso tempo un tentativo di educazione alla morte, perché questo moribondo, per difendersi dalla paura della morte, cercava di addomesticarla in qualche modo, cioè cercava di educarsi ad essa. In un certo senso, in fondo, Diceria dell'Untore è un romanzo di educazione, come quelli che i tedeschi chiamavano Goethe, per esempio, il Bildung Roman, insomma, il romanzo d'educazione. E io l'ho anche definito nella mia mente un itinerarium crucis che si faceva nello stesso tempo itinerarium necis, cioè una strada, un itinerario della croce, una morte passione in fondo, quasi un calvario di un Cristo, di un umile Cristo contemporaneo, e anche un'educazione alla morte. E tuttavia finiva pur sempre con una affermazione di vita, cioè questo malato, questo moribondo, questo condannato, che a un certo punto si ritrovava guarito, aveva imparato l'esistenza della morte, perché sa, era un giovane, i giovani non credono all'esistenza della morte, i giovani credono di essere immortali, quindi lui aveva imparato l'esistenza della morte, ma avere imparato questo gli serviva in sostanza per abituarsi ora alla vita, a questa nuova vita che si trovava ad affrontare come appunto un attore che depone i panni dell'istrione dopo aver recitato sul palcoscenico della morte e affronta questo grumo misero di minuti, mediocre di minuti, che è la vita, perché la vita di ognuno di noi è fatta di minuti mediocri. E nello stesso tempo la conoscenza della morte insegna a questo personaggio la bellezza della vita. La vita è bellissima, è un miracolo ininterrotto, e per quanto noi riusciamo a innamorarci della morte,

0: finiremo mai abbastanza di amare la vita. Quanto al malpensante, dice in fondo le stesse cose, cose molto tristi, molto amare. Le dice per lampi, per schegge, per osservazioni saltuarie venute in mente chissà come e che vengono fissate sulla carta così come fa ogni scrittore col proprio zibaldone privato. Insomma, è una specie di diario, di autoritratto per schegge. Immagini uno specchio che poi casca a terra e si rompe. Ognuno di questi pezzetti di vetro riproduce in qualche modo o conserva qualche immagine dei lineamenti di chi si è specchiato lì. Ma torno a dire che il fondo segreto che muove sia il primo che l'ultimo libro è questo riconoscimento della forza della vita al di sopra degli spaventi e delle tristezze della morte che ci insidia.
1: Ecco, educazione alla morte è l'idea appunto della diceria dell'untore. Una sorta, diceva, di addomesticamento, di itinerario di apprendimento della morte stessa. Ecco, ma davvero è possibile? Se è possibile, quali sono le regole?
0: Le regole credo che consistano, anche se è difficile farsi, come dire, consulente di morte o consulente di moribondi, le regole per imparare la morte credo che consistano in questo, nel cercare innanzitutto di esplorare il più che sia possibile la vita, nell'accorgersi poi a un certo punto della sua ripetitività e quindi nel considerare come la propria vita sia un frammento di una vita universale, come ognuno di noi sia destinato a ripetersi in altri e quindi in questo senso considerare il proprio breve arco di esistenza come destinato a perdersi in un mare più vasto. In questo modo si assolve, non ci si abitua mai in realtà a morire. Ognuno di noi morirà gridando, se non con la propria ugola interiormente, gridando e protestando contro l'esosità della morte. Ma voglio dire, si morirà con minor rancore verso la morte se ci si sarà accorti di avere speso la propria vita, di averla goduta non nel senso, nell'accezione più euforica del termine, più sensuale del termine, ma di averla goduta, spesa insomma attraverso la conoscenza degli altri e nello stesso tempo se si chiudono gli occhi sperando che qualcosa di sé si perda nel vento o nel cielo, si perda per resistere nello stesso tempo trapassando in altri o attraverso un libro o attraverso appunto la memoria. E così io ritorno alla capacità di durata che la memoria, voglio dire, consente. Quella memoria alla quale io affidavo appunto nella diceria dell'untore quel surrettizio miracolo del bis, cioè rivivere dal momento che noi siamo combattuti dal tempo e ogni nostro istante viene usurpato e mangiato dal tempo. La guerra che noi conduciamo col tempo, secondo l'espressione dell'anonimo manzoniano, la guerra illustre contro il tempo, dovrebbe consistere appunto nel tentare di ripetere un nostro attimo e di ripeterlo attraverso la memoria, quello che io chiamo appunto il miracolo del bis. Oggi con macchine molto più semplici che non siano la memoria, attraverso una macchina fotografica appunto si può riuscire a dare questo sia pur raggelato miracolo del bis.

0: Bufalino, la devo ringraziare per la sua disponibilità a parlare così intensamente di tutto questo. Ecco, credo davvero che non capiti tutti i giorni. E quindi credo che possiamo veramente passare oltre. Ci soffermiamo magari, se possibile, su un'altra tonalità ancora un po' amara della sua opera, che è il malpensante, appunto, che abbiamo citato prima. Ecco, che cosa vuol dire questa figura? Perché questa figura che lei dice, lei parla del malpensante come qualcuno che ha il male e del male accarezzi i nodi dentro di sé. Ecco, perché ha dato vita a questa figura del malpensante?
1: Pensare il male e compiere il male sono due cose diverse, ovviamente, e non sempre si identificano. Chi compie il male, in fondo, è un istintivo oppure un meditativo, perché ovviamente il male può compiersi in vari modi, o con la violenza o con la frode. Limitarsi a pensarlo senza tradurlo in gesti è invece una pura e semplice delizia intellettuale, alla quale io posso anche confessare di abbandonarmi, se non sempre nei momenti, diciamo, di pigrizia, quando appunto sento il bisogno di eccitare in questa specie di lago immobile che è la mia sensibilità, di eccitare qualche onda, di farla muovere. Ora, pensare il male non significa, ovviamente, nel suo senso più esterno, pensare di uccidere qualcuno o pensare di far con una semplice fantasia diroccare una casa e seppellire gli abitanti. Significa accarezzare dentro di sé qualche nodo che non è pura e semplice e banale bontà, e vedere il risvolto ambiguo delle cose, perché le cose non sono mai buone del tutto, sono buone e cattive insieme, hanno dietro di sé un'ombra che le accompagna, un'ombra maligna a volte. E questo personaggio che io ho creato, alle cui labbra ho affidato alcuni pensieri maligni, e in fondo parla, che so io, di Dio, per esempio, perché in fondo questo malpensante è soprattutto uno che pensa male di Dio, o di quella specie di idolo polemico che si crea e al quale dà il nome di Dio, e al quale in fondo ritorna sempre con sgomento e con fiducia a volte, fiducia e abbandono, senza crederci, ma tuttavia bestemmiandolo a volte come se ci credesse. C'è uno di quegli aforismi del malpensante che dice: c'è bestemmiato a lungo stanotte, a mani giunte nel buio, unendo insieme, come vede, la bestemmia e la preghiera, e nello stesso tempo si alternano sulla bocca del malpensante altre ipotesi di questo tipo, cioè del mondo come errore di Dio, del mondo come caduta di Dio, che è un vecchio pensiero baudelariano. E in fondo il malpensante, il fatto stesso cioè che in questo sostantivo ritorni il termine male, la dice lunga su quello che è stato un grande amore mio di lettore, cioè Baudelaire, al quale io mi sono tenuto sempre vicino sin da ragazzo, traducendolo addirittura per intero, anzi addirittura traducendolo dall'italiano in francese, cosa stranissima e che si spiega in questo semplice modo, perché quando io ero ragazzo possedevo una traduzione italiana dei Fiori del Male, ma non possedevo il testo francese, e quindi nel disperato desiderio di potermelo ricantare in qualche modo in francese ho tentato, naturalmente sbagliando in moltissimi casi, di ricreare l'alessandrino francese, il verso francese con le sue musiche originali, cosa che non m'è avvenuta, ma che tuttavia, ripeto, è una spia di questo mio amore per il mondo baudelaireano.
0: E quindi il malpensante è chi in qualche modo intrattiene una disputa con Dio. Ecco, ma che cosa rimprovera Dio il malpensante?
1: Beh, si potrebbe rispondere con una solita vecchia battuta, intanto di non esistere. Che è un paradosso, ovviamente, rimproverare a Dio di non esistere, e non si può rimproverare a un inesistente quello che è la sostanza stessa del suo non essere, ma soprattutto di aver creato un mondo sbagliato, insomma, ecco. E io dico nel malpensante che cose così si tengono nel cassetto per sempre, volendo con questo tornare alla perfezione del non essere. In fondo questa è una vecchia idea mutuata da Paul Valéry in Le Boche d'un Serpent, ed è negli Charmes, insomma. E cioè, dice, essere, questa è la frase di Paul Valéry alla quale mi voglio riferire, essere grande macchia nella purità del non essere. In sostanza, io vedo la creazione con queste sue cose dolcissime, in fondo, stagioni, uomini, i poveri piccoli uomini con i loro terrori, i loro amori, eccetera, ma vedo come un'infrazione, come una violazione del silenzio eterno, dell'eterna castità del non essere. Quello che è logico, giusto, quello che tutti ci aspetteremmo, insomma, se a volerci pensare con un minimo di fantasia cosmica, sarebbe appunto quello che è più attendibile, sarebbe appunto il non essere, cioè che non esista nulla. E a un certo punto, ecco, in questo silenzio assoluto, in questo nero assoluto, o se vogliamo togliere il nero, che è pur sempre un colore, in questa inerzia e assenza di colori, che è il niente, ecco, all'improvviso sboccia l'essere, questo essere e nello stesso tempo il male all'interno, come nucleo sodo dell'universo. Questo essere con questi infiniti mondi, con queste galassie sterminate, queste distanze inenarrabili di miliardi e miliardi di anni luce, e noi, incalcolabilmente piccole coscienze di esseri effimeri che ci alterniamo, destinati a bruciare o a estinguerci quando sarà finito il sole e quando finalmente tornerà questo non essere, che era la regola necessaria. Noi costituiamo quindi una eccezione al non essere, costituiamo un pugno alla verità e all'assolutezza del niente.
0: Si potrebbe dire, Bufalino, che davvero in ogni siciliano si nasconde un metafisico.
1: Sì, ha ragione, ma un metafisico, ma anche un sofista. Uno dei miei personaggi preferiti è Gorgia, ma non dimentico che Gorgia fu alunno di Empedocle. In uno dei racconti del mio Uomo invaso io immagino appunto un episodio, insomma, inventato della vita di Gorgia, ma lo leggo alla sua esperienza di alunno, compiuta appunto nella scuola di Empedocle, del quale non dobbiamo dimenticare la fine, quel suicidio nel cono dell'Etna, e la leggenda relativa del calzare di bronzo che fu proiettato fuori. E io me ne sono ricordato in uno degli aforismi del malpensante, dove dico appunto che troveranno sui bordi dell'Etna, sui bordi di un cratere dell'Etna, una scarpa numero 42, una scarpa varese numero 42, sarebbe la mia, perché questo è il numero di scarpa che io porto.
0: Va bene, questi pensieri sull'eternità sono indubbiamente affascinanti, ma in effetti l'eternità può mettere in imbarazzo. Allora le proporrei
1: di tornare al condincente,
0: di tornare a qualcosa, esatto. A qualcosa di più immediato, diciamo così. Mi viene in mente quella paradossale proposta che lei ha fatto, mi pare ancora in Cere Perse, Quando ha invitato la società letteraria, la società intellettuale, nazionale, immagino che fosse, a imporsi le regole del silenzio, ad astenersi dalla parola. Ci ricordi un po' le motivazioni di questa strana proposta?
1: In fondo si riconducono al mio personale silenzio di tanti anni, e quindi questo corteggiamento del silenzio che io avevo operato in silenzio, naturalmente, e che mi aveva portato a estraniarmi, appunto, a vivere in questa mia solitudine, fatta forse di gridi, di grida, ma di grida taciute. Ebbene, volevo questa medicina che a me era servita, volevo che per un poco, non per sempre, ben inteso, fosse applicata dalla società letteraria a se stessa, come una specie di purgante, se vogliamo chiamarlo così, che permettesse poi di ricominciare a parlare con maggiore slancio e con maggiore serietà, soprattutto perché, ecco, la società letteraria, ma io parlo anche della società politica, dei giornali, eccetera, della televisione, dà certe volte un'impressione inverosimile, strabiliante di commerage, insomma, proprio di pettegolezzo, di brusio da cortile, e di questo io mi sentivo stanco e proponevo allora una pausa, ecco, una specie di dieta. Mangiamo tanta carta stampata, sia leggendo che scrivendo, a parte tutto, una pausa nella scrittura servirebbe un po' a tutti, perché guardi, io in tutti gli anni della mia vita in cui non ho pubblicato ho letto moltissimo. Da quando ho cominciato a pubblicare, per una ragione o per l'altra, per un verso o per l'altro, ho smesso o quasi di leggere, e ne avrei tanto bisogno e tanto desiderio. Quindi tacere. Io per primo sarei disposto a non scrivere, a non pubblicare per un periodo, come dire, di tregua di Dio, ecco.
0: Che cosa le hanno risposto, per quello che lei ne sa, i suoi colleghi?
1: Hanno continuato a scrivere. Nessuno ha accettato la proposta, e io per primo ho continuato a scrivere.
0: Ecco, dicevo all'inizio che per trovare delle ragioni si fa spesso molta strada. Io ne ho fatta molta per raggiungere Gesualdo Bufalino e per trovare un po' delle sue ragioni dello scrivere. E forse ne avrei potuta fare anche meno, perché c'è un suo bel saggio, quello che apre appunto il suo libro Cere Perse, che abbiamo citato spesso, che parla di queste ragioni dello scrivere. Si scrive, dice Bufalino, per popolare il deserto, per non essere più soli nella voluttà di essere soli, per distrarsi dalla tentazione del niente, o almeno per procrastinarla. Si scrive per essere ricordati, per ricordare, per vincere dentro di sé l'amnesia, il buco grigio del tempo, affidarsi alla pagina, come alle bende e ai balsami, la mummia di un faraone. Non conosco altro modo che consente il miracolo del bis, il bellissimo riessere. Ecco, e lo scrivere è un po' questo riessere, questo tornare ad essere. E poi, dice Bufalino, si scrive per ricordare. Ma si scrive anche per dimenticare, per rendere inoffensivo il dolore, biodegradarlo, come si fa coi veleni della chimica. E poi ancora si scrive per fare testamento. Testamento e testimonianza hanno radici comuni, dice Bufalino. Scrivere vuol dire redigere una deposizione a futura memoria, come quelle che si lasciano i giudici. E poi si scrive per giocare. La parola è anche un giocattolo, il più serio, il più fatuo, il più caritatevole dei giocattoli adulti. Infine si scrive per battezzare le cose, perché chi nomina le cose le possiede, perché esiste solo chi ha un nome e perché l'innominato è nessuno. Ecco, queste sono alcune delle ragioni, ce ne sarebbero altre. Ecco, Bufalino, ci orienti ancora un po'. Perché si scrive, perché la parola, perché la scrittura, perché il libro e non il silenzio?
1: Io ho parlato tanto a favore del silenzio che ora dovrei contraddirmi parlando a favore della parola, ma sono due facce, il silenzio e la parola, di uno stesso rapporto con la vita e con la morte. In fondo io ho detto, lì lei le ha ripetute poc'anzi, tante delle ragioni per cui si scrive, ma potrei riassumerle in una sola: che è la stessa ragione per cui Scheherazade nel Mille e una notte raccontava ogni sera una favola nuova al re che avrebbe voluto ammazzarla. Cioè si scrive in definitiva per non morire, o cioè per allontanare, per prorogare l'esecuzione, per prorogare la morte. In questo senso, credo, tutti noi scriviamo, bene o male non importa. Quello che conta è scrivere e scriversi sulla pagina per recuperare la metà o migliore o peggiore di sé, ma quella metà invisibile che sfugge al nostro sguardo quotidiano, quella che è nascosta sotto la cenere come un fuoco e che noi riattizziamo con la penna o col tasto di una Olivetti, con la punta del pennino di una vecchia Perry, preferibilmente, come si usava nella mia giovinezza.

Abbiamo trasmesso Lo specchio del cielo. Autoritratti segreti raccolti da Maurizio Ciampa prima di un altro lunedì. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

0: Pronto, Sergio? Sono Antonio.
1: Allora, com'è andata?
0: Sarebbe andata benissimo se non fosse scattato il sorteggio.
1: E hanno intercettato il camion?
0: Sì, ma la cosa è stata del tutto casuale.
1: Hanno sequestrato tutto?
0: No, no. Il camion è fermo solo finché il carico tossico sarà stato trasferito ad una discarica attrezzata. Penso che possiamo riprovarci.
1: Per quanto tempo ti hanno ingaggiato?
0: 3 settimane. Ma il direttore, l'ingegner Minghetti, sembra contento del mio lavoro.
1: Sì, ma non mi sembra prudente. Meglio portare i carichi alla cava di Triveggio.
0: Guarda che può essere molto pericoloso. Con questi temporali c'è il rischio che frani tutto e che le scorie finiscano nei fiumi. Quella è una zona satura ormai e la copertura dei bidoni è molto precaria.
1: Che succede? Ora ti vengono gli scrupoli? O sei stato contagiato dagli ambientalisti?
0: Non dire sciocchezze. Il fatto è che Triveggio è piena come un uovo e se ci mettiamo altri carichi finisce che scoprono tutto. Invece qui si può riprovare e di spazio ce n'è a sufficienza.
1: Va bene, mi metterò d'accordo con Tribepi. Abbiamo una riunione con tutti i capisettori tra qualche giorno. Stanno arrivando molti carichi dall'estero.
0: Germania?
1: Non solo Germania, ma anche Inghilterra, Francia, Russia. Dovremo smistare soprattutto alle discariche del Casertano e quelle di Rocca di Messapia. Una parte la manderemo anche da voi, alla Ecodis.
0: Penso che non sospettino nulla. Altrimenti mi avrebbero mandato via.
1: Fammi sapere se ci sono difficoltà. Ci vediamo con i carichi, ti avvertirò io. Ciao.
2: Dottor Roncagli?
3: Sì. Ah, Farina, allora?
2: Stavolta ci siamo. Abbiamo intercettato una telefonata tra Nocetta e Di Meo. Quel falso ambientalista che sta lavorando alla Ecodis. Quello del materiale che mi ha dato ieri.
3: Ah, non hanno perso tempo.
2: Vorrei fargliela ascoltare. Abbiamo una bomba. Una bomba ecologica a pochi chilometri da qui.
3: E dove?
2: A Triveggio.
3: Venga subito da me con le registrazioni.
2: Arrivo.

0: Se non fosse per il tuo caffè, caro Armando, ti direi di vederci fuori dalla questura.
1: Non dire così, Giulio. Qui c'è ancora tanta gente che ti stima.
0: Sì, tu, Finardi e qualche altro. Gli altri colleghi lasciamoli stare, va. Ti ricordi quello che mi dissero quando ci occupavamo della Banca Ligure?
1: Ah, gli invidiosi ci sono dappertutto, non te la prendere.
0: A proposito delle nostre ricerche, comincio a sentirmi impaziente.
1: Come? Proprio tu, che sai stare in agguato a lungo, aspettando la mossa falsa dell'avversario.
0: Già, ma il fatto è che forse non abbiamo lanciato delle esche molto efficaci. La situazione mi pare ancora stagnante.
1: Insomma, vuoi dire che il mostro è troppo grande e coriaceo per avvertire i nostri segnali?
0: Proprio così. Ah, senti, lo sai che ho ricevuto ancora una di quelle telefonate?
1: Quelle con la quinta sinfonia di Beethoven?
0: Sì, proprio quella. Purtroppo ha risposto mia figlia. E il messaggio non mi è risultato molto comprensibile.
1: Se posso aiutarti.
0: C'era da indovinare un tema musicale. E mia figlia non l'ha afferrato bene.
1: È uno che si diverte a fare dei quiz.
0: Ma io penso che, tutto sommato, questo misterioso interlocutore voglia darci una mano, a modo suo.
1: Attenzione, potrebbe anche essere una trappola. Qual era il messaggio?
0: Diceva che, se volevo fare un incontro interessante, dovevo andare a Napoli e ricordare una vecchia canzone del tempo di guerra. E qui venivano le note della canzone.
1: Che tua figlia non ha colto.
0: Mi ha canticchiato un motivetto, ma con scarsi risultati.
1: E tu te lo ricordi un po'? Prova a canticchiarmelo.
0: Mi sembra che facesse così.
1: Mi sembra di conoscerlo.
0: No, no. Parari, rarari, papa. Pam param, pam param, pam param. Ma sì, si chiama Camerata Richard, benvenuto.
1: Ah, sì, sì, certo, certo, certo, Camerata Richard. Allora avrà a che vedere con la Germania.
0: O forse c'è un indizio nelle parole della canzone.
1: È possibile. Senti, Giulio, credo di avere a casa, in qualche scaffale, un libretto vecchissimo. Canzoni del tempo di guerra, con tutte le parole.
0: Formidabile. Allora potremo scoprire il senso del messaggio.
1: Spero solo di ritrovarlo.
0: Da un archivista preciso e puntiglioso come te è il meno che possa aspettarmi. A proposito di Germania, ti ricordi dell'ispettore Ehrlich, il poliziotto che ci aiutò nell'indagine sul delitto Orsi Morelli?
1: Come no? È stata la nostra prima trasferta all'estero insieme. Ricordi che lo definì una specie di commissario ferro alla tedesca?
0: Proprio lui. Bene, da quel giorno ci siamo telefonate ogni tanto, a Natale.
1: Anche lui è in pensione, mi pare.
0: Sì, è anche più anziano di me, ma ha continuato a svolgere una consulenza esterna presso la Polizia Federale. Sai, là i poliziotti esperti e navigati non li buttano mica ai giardinetti pubblici.
1: Beh, neanche tu sei finito ai giardinetti.
0: Ma perché l'ho voluto io quando abbiamo avuto l'idea di frugare negli archivi? Beh, insomma, lasciamo perdere, va, questo tasto.
1: Allora, mi dicevi dell'ispettore Early?
0: Bene, domani intanto vado a Francoforte, dalla mattina alla sera.
1: Ah, il tuo dinamismo è scatenato.
0: Sono sicuro che in Germania ci sia uno degli anelli fondamentali di tutto questo traffico. E vorrei, con l'aiuto di Ehrlich, agitare un po' le acque anche lassù. E inoltre, il figlio di Ehrlich è un deputato europeo verde e pare che goda di grande prestigio. Gli porterò una documentazione sulla situazione italiana. Può darsi che venendo da un altro paese il campanello d'allarme risuoni anche qui.
1: Ennesima dimostrazione che nessuno è profeta in patria.
0: Per quanto riguarda noi, credo che dobbiamo approfondire l'indagine sulla famosa vendita delle proprietà immobiliari del barone Rizzo Beltrami. Sento che il nocciolo di questa vicenda sia proprio in quel punto.
1: Del resto, l'ex agente dei servizi che ti ha contattato ti ha detto che il barone non avrebbe mai voluto vendere, soprattutto il grande feudo pugliese.
0: Appunto, se si è deciso a farlo, evidentemente nella sua vita è accaduto qualcosa di grave, di drammatico direi, che gli ha fatto cambiare radicalmente opinione.
1: Forse la stessa ragione che lo ha condotto al suicidio.
0: Certo, certo, i due avvenimenti devono essere strettamente connessi. Sarà interessante anche appurare la data di questa alienazione di beni, dove è avvenuta, i contraenti o il rappresentante della parte acquirente, il notaio che ha stipulato il rogito.
1: Beh, vuoi mettere alla prova la mia abilità archivistica?
0: Ah, di questo non c'è bisogno e lo sai.
1: Grazie per la fiducia. Ma che sospetti hai?
0: Beh, un po' sospetti e un po' curiosità. Temo che quell'atto di cessione nasconda un imbroglio, non so perché e come. Considerando che esisteva anche un figlio naturale riconosciuto, il povero Nicola...
1: Che sembra non aver avuto nulla da eccepire.
0: Questo è ciò che sembra ora. Magari a suo tempo ci sarà stata un'impugnazione, una causa, una transazione allettante per mettere tutto a tacere. E quei documenti potrebbero dirci parecchie cose.
1: Tieni conto che a comprare magari sarà stato qualche testa di legno, un prestanome, oppure uno studio legale.
0: Sarà sempre meglio di niente. Poi si potrà risalire ai veri acquirenti. D'altronde, la realtà spesso risiede nella probabilità e nella possibilità. In fin dei conti è un metodo scientifico. Gli scienziati, come anche gli investigatori, procedono per mezzo di ipotesi teoriche. E l'ipotesi è solo una possibilità. Se l'ipotesi trova dei riscontri, può diventare una probabilità. Se alla fine le premesse teoriche corrispondono alle verifiche, allora la probabilità diventa la realtà. Una realtà che esisteva anche prima che noi la conoscessimo, ma che abbiamo conosciuto tramite il procedimento ipotetico.
1: Il tuo metodo di indagine è diventato un vero e proprio sistema filosofico.
0: Non sono stato io a inventarlo, è stato Galileo. Io cerco solo di applicarlo al nostro lavoro.
1: Finora con ottimi frutti, mi pare.
0: Una verità c'è sempre. Il nostro problema è solo scoprirla. La nostra offensiva prevede anche la partecipazione di Finardi. Lui ha il compito di indagare su quella famosa nave misteriosamente affondata nel Tirreno.
1: E che nasconde anche l'enigma della scomparsa di Nicola.
0: Io sono convinto che quella nave si sia autoaffondata, come tante altre nel Mediterraneo negli ultimi anni. Perché non ci andiamo a parlare subito con Finardi?
1: Vedo che ti sei proprio spazientito.
0: C'è sempre un momento per l'attesa e un altro per l'iniziativa.
1: Andiamoci. Anche lui sarà investito dall'uragano Ferro.

0: Ha sentito, dottor Roncaglie?
1: E ora abbiamo un quadro completo di tutta la rete dei trasporti clandestini di scoria in gran parte del territorio italiano.
0: La chiave di tutto è stata quella segnalazione su Sergio Nocetta che lei mi ha inviato tempo fa. Sì, a partire dalle intercettazioni sulla sua linea telefonica, noi siamo risaliti pezzo per pezzo alle ditte di smaltimento e a quelle dei trasporti delle scorie.
1: Evidentemente Nocetta è il punto di contatto fra le cosche malavitose e le società per lo smaltimento clandestino. Ma pur ricoprendo un ruolo così delicato non si è tutelato abbastanza.
0: Si è ripresentato la Ecodis come se nulla fosse. E gli ha fatto spedire addirittura un carico di rifiuti tossici. Forse per assaggiare il terreno.
1: È stata una mossa falsa. Da lui abbiamo individuato le varie utenze telefoniche dei suoi diversi interlocutori. E abbiamo giocato a domino. Un numero ha tirato l'altro.
0: Una rete molto diffusa, Da Torino a Bergamo, Novara. E poi al centro-sud, Caserta, Pescara, Brindisi, Reggio Calabria.
1: E chissà quante ce ne saranno ancora. L'Italia è diventata proprio una gigantesca pattumiera.
0: Per il momento possiamo accontentarci. Se riusciamo a neutralizzare questa rete, avremo inferto un colpo molto duro all'organizzazione.
1: Ora possiamo passare alla fase operativa. La prima cosa da fare è bloccare la cava di Triveggio. Ma non dobbiamo farlo direttamente noi come polizia.
0: E perché? Scusi, non capisco il passaggio.
1: Perché possiamo compromettere tutta l'indagine. Dobbiamo far credere che la cava sia stata scoperta casualmente. Quindi agiremo in questo modo. Avvisiamo il comando della polizia stradale e forniamo tutte le coordinate. Alcune loro pattuglie individueranno per caso i rifiuti tossici alla cava di Triveggio e chiameranno i vigili del fuoco per la rimozione.
0: Mi pare un'ottima idea.
1: I responsabili del traffico saranno occupati a limitare i danni di questa scoperta e cercheranno di rimanere fermi per un po'. Ma noi, subito dopo, a distanza di poche ore addirittura, faremo scattare il piano di arresti dei personaggi che abbiamo già individuato.
0: Arresti che dovranno avvenire simultaneamente in tutte le località indicate dai nostri intercettati, vero?
1: Esattamente. Sulla base delle intercettazioni, insieme con il questore, abbiamo già predisposto il piano operativo. E siamo in contatto con tutte le questure interessate. Il coordinamento avverrà qui, da Torino.
0: Quando si prevede il via all'operazione?
1: Ancora non è deciso, ma sarà molto presto. Allora, Farina, lei faccia partire subito l'operazione con la polizia stradale per la scoperta della cava di Triveggio. Dall'esito di questa manovra dipenderanno gli orari e le modalità. Dobbiamo essere sicuri che la situazione a Triveggio non diventi di emergenza. I vigili del fuoco vanno comunque preavvertiti.
0: Me ne occupo subito.
1: Tutti i dati devono confluire in sala operativa, da dove poi seguiremo gli sviluppi del piano.
0: Avete già scelto il nome in codice dell'operazione?
1: Sì. Ed è un nome di buon augurio. Terra Pulita.

Avete ascoltato la 17ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione Omero Antonutti; Santini, archivista capo della questura Armando Bandini; Ugo Roncagli, vice questore di Torino Luigi Di Berti; Ettore Farina, ispettore di polizia Giorgio Del Bene; Sergio Nocetta, Pierluigi Dorazio; Antonio Di Meo, Lorenzo Simoni; coordinamento tecnico Violetta Parodi; assistente alla produzione Gianni Cellini; regia di Giovanni Fago.

really the best. There's a young girl with a sweet

Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 18ª puntata.

0: Scusate, signore, lei è italiano?
1: Sì, lo ha capito dall'accento, vero?
0: Beh, pure da quello, e poi dai giornali, e da come siete vestito. Gli italiani si riconoscono dappertutto.
1: Oh, meno male, io conosco solo una ventina di parole tedesche. Non sono mai stato capace di imparare questa lingua. Non so, è più forte di me.
0: Io invece ho dovuto impararlo in tedesco. Sono qui da 15 anni e ho sempre lavorato. Però mi considero molto fortunato.
1: Il taxi è suo?
0: Già, è il frutto di tanti sacrifici. Però adesso mi dà da vivere dignitosamente.
1: Da quale regione italiana proviene?
0: Io sono pugliese. Sono originario di un paesino tra Brindisi e Lecce.
1: Che strana combinazione. Sono stato in Puglia proprio poco tempo fa.
0: Ah.
1: È una regione bellissima.
0: Io ci sono tornato tutti gli anni, i primi tempi. E poi mia moglie e mio figlio mi hanno raggiunto qui. E da allora ci vado meno. E poi è morta mia madre, buon'anima. E allora... Sì, però... Però la Puglia non è più la stessa,
1: L'ho notato anch'io. Oh, intendiamoci, è ancora una regione stupenda. Ma l'atmosfera è cambiata.
0: Proprio per questa ragione non ci vado più da qualche anno. Ormai mi sono adattato a questo paese. Mio figlio frequenta la scuola qui, ha i suoi amici. Parla tedesco meglio di me. Però a casa io voglio che si parli tutti quanti l'italiano. Non voglio che si scordi le sue radici.
1: Bravo, giusto. E non pensa di tornarci un giorno? Magari quando andrà in pensione.
0: Ma forse sì, anche per via di mia moglie. Lei tiene ancora i parenti lì, eh? Ah, mia moglie è molto attaccata al suo paese. I suoi erano braccianti, legati proprio alla terra. E per fortuna il barone è stato una persona molto umana. E per bene. Hanno lavorato per lui tutta la vita. Era un gran signore, li trattava bene. Non gli mancava niente. Hanno pure messo da parte qualche risparmio. Si sono comprati una casetta, un pezzetto di terra.
1: Mi scusi, il barone non era per caso il barone Rizzo Beltrami?
0: Proprio lui. Lo conosceva pure lei?
1: Non personalmente, ma ho molto sentito parlare di lui.
0: Una persona squisita. Poveretto, l'hanno pianto tutti i suoi contadini. Persone come quelle non ne nascono più, eh?
1: Si è suicidato, mi pare.
0: Una disgrazia tremenda. E chi l'avrebbe detto? Sì, però era, non so, era molto cambiato negli ultimi anni. Almeno così dicevano i parenti di mia moglie.
1: Certo che è proprio una strana combinazione. Io vengo a Francoforte, dove non vengo mai, e incontro un italiano, un pugliese, che conosce qualcuno di cui ho sentito molto parlare.
0: Veramente il mondo è proprio piccolo, dottore?
1: Io mi chiamo Ferro, e lei?
0: Cosimi Giuseppe, onorato.
1: Senta, signor Cosimi.
0: Sì.
1: Io devo fermarmi qui in città solo poche ore. Devo riprendere l'aereo in serata. Se fosse possibile, vorrei riprendere il suo taxi.
0: Certamente. Io ho il radiotelefono. Ecco, questo è il mio numero e la sigla. Lei mi chiama dovunque si trova e in pochi minuti io arrivo.
1: La ringrazio, signor Cosimi.
0: Ecco, siamo arrivati.
1: Bene, e quanto le devo?
0: Per lei 12 marchi. Grazie.
1: Ah, mi scusi, signor Cosimi. Come si chiama il paesino dove è nato?
0: Quello davvero non lo conosce. Torre San Filippo.
1: Già, infatti non lo conosco. Allora, a più tardi.
0: A più tardi, dottor Ferro.

0: Troviamo nella sala stampa della Questura di Torino. È in corso di svolgimento la conferenza stampa tenuta dal questore, dagli investigatori e dai magistrati della procura che hanno coordinato e condotto a termine una delle più vaste operazioni di polizia nel settore del traffico dei rifiuti tossici, l'operazione Terra Pulita. Ma sentiamo cosa dice il vicequestore Ugo Roncagli, che ha diretto le operazioni.
1: Fortunatamente siamo riusciti ad evitare una catastrofe ecologica che poteva avere ripercussioni terribili e provocare centinaia di morti. Alcune migliaia di contenitori con rifiuti tossici, scaricati abusivamente da almeno un anno nelle cave di Triveggio, stavano per inquinare le falde acquifere di quel comune, il fiume e i terreni agricoli, di tutto il comprensorio, anche a causa delle recenti piogge e alluvioni. Abbiamo rischiato l'avvelenamento di intere popolazioni.
0: L'operazione Terra Pulita si è svolta in due fasi. La prima, diretta a scoprire la cava di Triveggio. La seconda fase, in collaborazione con molte altre questure e procure italiane, Caserta, Brindisi, Reggio Calabria, Pescara,

0: civili. Un affare di centinaia, forse migliaia di miliardi, gestito da Cosa Nostra e dalla Camorra, con varie società italiane ed estere, sia di trasporti che di riciclaggio.
1: Quante persone sono state arrestate in tutto?
0: Una cinquantina, ma sono stati emessi oltre 80 ordini di cattura. Alcuni ad elementi già detenuti, altri a personaggi che sono tuttora latitanti.
1: In questa lista figurano numerosi titolari di imprese di autotrasporti e altre di smaltimento di rifiuti. L'accusa è pesante: associazione a delinquere di stampo mafioso e violazione della legge sullo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi. Cave e discariche clandestine sono state scoperte nella provincia di Caserta, nei pressi di Pescara e Vasto e in alcune zone dell'Aspromonte in provincia di Reggio Calabria. Un'altra enorme discarica è stata individuata e sequestrata in un vasto latifondo tra Brindisi e Lecce, che invano la Lega Ambiente aveva cercato di trasformare in un parco naturale protetto. Le operazioni investigative non sono ancora terminate, ma sugli ulteriori sviluppi si mantiene il massimo riserbo e per ora dalla sala stampa della Questura di Torino è tutto. Restituisco la linea.

0: Ancora un po' di caffè, commissario?
1: Ah, francamente sì, è un ottimo caffè.
0: Questo è un grande complimento, venendo da un ospite italiano.
1: Infatti non è facile trovare un caffè così buono nel suo paese, ispettore.
0: Il merito è di un amico italiano di mio figlio. Come le dicevo, le notizie materiali che mi ha dato sono di grande interesse, perché confermano puntualmente quanto stiamo indagando anche noi qui in Germania. Nel mio incarico di consulente esterno della Polizia Federale, io mi occupo soprattutto dei rapporti con il mondo di mass media e in particolare della televisione.
1: Oggi è un settore assolutamente strategico.
0: Ho chiesto io di occuparmene. Sono sempre stato un grande appassionato di cinema, anche del vostro meraviglioso cinema italiano. E mio figlio, da giovanissimo, ha girato dei documentari, sa? Per cui in casa si è sempre parlato di questi argomenti.
1: Per fortuna all'estero viviamo ancora di rendita sui capolavori della nostra cinematografia.
0: La nostra rete regionale TV, la Südwestfunk, i cui programmi spesso passano sulla prima rete TV pubblica, la ARD, ha un programma settimanale di attualità europee che si chiama Europa Magazine. Fatto molto, molto bene.
1: Ah, anche suo figlio collabora a questo programma?
0: Sì, anche se indirettamente. Sa, lui lavora al Parlamento Europeo nel gruppo dei Verdi e si occupa anche lui di comunicazioni. Ora, proprio perché lei mi ha parlato della situazione in Italia e mi ha dato questa documentazione, posso anticiparle in via riservata che il prossimo numero televisivo di Europa Magazine consiste in un documentario giornalistico proprio sul Mediterraneo, come cimitero sottomarino di navi cariche di scorie nucleari o tossiche.
1: Praticamente un'inchiesta televisiva, proprio quello che ci vuole in questo momento.
0: Oh, già, le informazioni sono tutte rigorose e documentate.
1: C'è da augurarsi che funzioni veramente da detonatore della situazione.
0: Ah, penso proprio di sì. Io l'ho già visto e ne sono rimasto molto, molto colpito. Il vostro bellissimo mare è diventato una potenziale Chernobyl. Sembra che dal 1987 ad oggi siano colate a picco oltre 25 navi da carico, piene di scorie nucleari provenienti forse dall'ex URSS o da altri paesi.
1: E sicuramente la mafia, insieme ad organizzazioni criminali internazionali, guida questo racket gigantesco.
0: Ed immensamente redditizio. Si parla di migliaia di miliardi. Ma la cosa più sconvolgente di questo documentario sta in una serie di rivelazioni sull'atteggiamento tenuto in Italia dai servizi segreti su questo problema. Si parla addirittura di tentativi di intimidazione verso i magistrati che indagano sul traffico, il che fa sospettare di connivenze ad alto livello.
1: Mi sembra che il contenuto di questa inchiesta coincida con le informazioni che le ho fornito.
0: Infatti, è per questo che gliene ho parlato apertamente.
1: Ah, le ho detto che da qualche mese mi occupo della sicurezza presso una ditta di riciclaggio ecologico dei rifiuti. Io penso ci sia

0: Un collegamento, anche con questo traffico. Sa, mi è capitato di intercettare cariche di scorie tossiche che venivano portate alle discariche normali, grazie alla complicità di personaggi legati alla mafia e alla camorra.
1: Naturalmente, il vero problema è individuare i cervelli di tutto questo traffico. Perché quando si dice mafia, si dice tutto. Manga, niente.
0: Sicuramente al vertice di queste organizzazioni siedono dei personaggi insospettabili, come si suol dire.
1: E questo spiega gli ostacoli alle indagini che i vostri magistrati tentano di portare avanti.
0: Io spero che la vostra inchiesta venga mandata in onda anche in Italia. Ho sempre pensato che il parlare a voce alta all'opinione pubblica di certi pericoli possa contribuire anche a stanare i responsabili di questi crimini.
1: Sicuramente in Germania questo programma riaccenderà l'allarme per il pericolo della contaminazione nucleare. Il governo federale e i nostri servizi di intelligence considerano questo una minaccia di rilevanza strategica per la sicurezza dell'Occidente. Lei pensi alla sorte dei numerosi impianti atomici ex sovietici e dei paesi dell'est europeo. Ormai le mafie orientali si sono lanciate nel contrabbando sistematico di materiale nucleare riutilizzabile anche a scopi militari.
0: Io spero che, come avviene in tutte le malattie gravi, prima o poi si creino degli anticorpi, si risvegli l'istinto di autodifesa delle popolazioni di fronte al rischio di catastrofi ambientali.
1: Ma consideri che i nostri avversari sono molto, molto forti. Le grandi industrie, le multinazionali, le lobby finanziarie, tutti coloro che realizzano grandi profitti. Non sarà facile convincerli a rinunciare a una parte dei loro immensi guadagni in nome di un ideale umanitario.
0: È il sistema nel quale viviamo che impedisce una vera presa di coscienza.
1: Ciò che noi possiamo fare è denunciare. Questo è il nostro compito.
0: Io penso che qualcuno al vertice del racket non gradirà la diffusione del vostro documentario e farà sicuramente qualche passo falso.
1: E bisogna essere pronti a cogliere l'occasione.

Avete ascoltato la 18ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione Omero Antonutti. Ispettore Ehrlich, della Polizia Federale Tedesca, Werner Di Donato. Ugo Roncagli, vicequestore di Torino, Luigi Di Berti. Taxista Francoforte, Pierluigi Giorgio. Cronista TV, Valentina Fago. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

Rai Radio Tech e Te.

senza troppe storie. Vedo solo cose buone di chi non vive, non sa tremare, di chi è curioso e prova a lottare, di chi non ha paura di sbagliare, vola alto con un soffio d'amore. Questa è la giostra del caos, di chi non conta un cazzo. Bisogna vivere quell'amore che ti rende pazzo. Hai ragione amico mio, lasciamoli col dubbio, sei più libero chi sta fuori.

0: Qualcuno passa e sbatte un altro blindo.
1: Puro gabbio.
0: Qualcuno spegne la luce sopra il letto.
1: Ma non smetto.
0: Qualcuno pensa a com'era da bimbo.
1: Mentre urlo.
0: Qualcuno chiude il suo sogno nel cassetto.
1: E sono libero dentro.

Milioni di profughi ci guardano. Documentario di Pia Moretti.

Le cifre, aride in se stesse e vuote di emozione, possono a volte sollecitare l'immagine di una profonda angoscia umana. Quando si dice, ad esempio, 40 milioni di uomini, si rischia di disperdere il concetto essenziale dell'individualità con il suo carico di sentimenti e di problemi nell'anonimato di una folla astratta che la nostra coscienza sociale non riesce ad abbracciare. Eppure, questa folla vive e si agita intorno a noi, sfiorandoci con i suoi dolori e le sue speranze, fissando su di noi le sue innumerevoli pupille che chiedono ed offrono fraternità. È la folla dei 40 milioni circa di profughi quella di cui vogliamo parlarvi. Uomini e donne che vagano per le vie del mondo alla ricerca di una casa e di una patria, arti smembrati, ansiosi di ricomporsi in una unità che torni a dare un significato concreto alla loro precaria esistenza di sopravvissuti.

0: Torniamo indietro un poco nel tempo. Nel 1957 un apparecchio atterrava all'aeroporto di Londra. Tra i passeggeri vi erano tre inglesi: Christopher Chataway, Colin Jones e Trevor Philpott. Avevano viaggiato percorrendo l'Europa, il Medio e l'Estremo Oriente, ma assai più dei paesaggi favolosi, delle opere d'arte, degli appassionanti incontri con le personalità più illustri, qualcosa aveva colpito la loro fede di uomini civili, il dramma dei profughi. E di questo dramma si proponevano di farsi interpreti, pubblicando su di una rivista un articolo che suscitasse nei lettori e nelle autorità il loro stesso sgomento. L'articolo recava, fra gli altri, dei passi come questi.
1: Any traveler nowadays.
2: Qualsiasi viaggiatore oggigiorno conosce questa tragedia vivente per averla vista da vicino. Essi vi fissano oltre il recinto dell'aeroporto di Hong Kong.
0: Sono i profughi dalla Cina.
3: Essi viaggiano lungo le strade, attraverso le nubi di polvere sollevate dalle autocorriere dirette a Karachi o a Nuova Delhi.
0: Sono i profughi per la spartizione dell'India.
2: Essi vi fissano dalle nere caverne nella abbagliante luce del sole che brucia le colline di Terra Santa.
0: Sono i profughi arabo-palestinesi.
3: Al cadere della notte, nel cortile della stazione di Seul, gli occhi dei bambini orfani brillano nel buio, cercando, affamati e spietati, qualche elemosina.
0: Sono l'eredità della guerra coreana.
2: A Gerico, ancora adesso, i vivi escono segretamente nel buio per seppellire i loro morti, così da non perdere la loro unica eredità, la carta annonaria fornita dalle Nazioni Unite.
0: L'articolo venne pubblicato nel marzo del 1958. Il suo titolo suonava perentorio.
3: È indispensabile promuovere l'anno mondiale del profugo.
0: L'appello non restò inascoltato e dette origine ad una iniziativa internazionale che, attraverso cospicui sforzi contro le riluttanze e le difficoltà di ogni genere, proseguirà fino a luglio del prossimo anno. Ecco perché le cifre diventano significative. Ormai sappiamo che in questo caso esse corrispondono al palpito dei cuori di altrettanti esseri diseredati. Tra i 30 e i 40 milioni sono dunque nel mondo i profughi della Seconda Guerra Mondiale e possono considerarsi suddivisi all'incirca così:
2: 11 milioni in Europa,
3: 12 milioni in India e Pakistan,
2: 5 milioni in Corea,
3: 2 milioni a Formosa,
2: 1 milione nel Vietnam,
3: poco meno di 1 milione in Palestina,
2: 180.000 in Marocco e Tunisia.
0: Sono milioni di persone oppresse dal peso della miseria e della delusione, creature che, come alberi divelti, non sanno su quale terra porre le loro radici umane. La commozione che esse determinano in ogni essere civile non può non tramutarsi in solidarietà fattiva, durevole, che valga a risolvere in modo sostanziale ed organico il drammatico problema che li riguarda.

0: Esaminiamo la questione sotto qualche aspetto particolare che meglio possa chiarirne le discontinuità contingenti, i possibili ulteriori pericoli, nonché i provvedimenti che urgono allo scopo di arginare nuove crisi. I governi, le agenzie internazionali e le organizzazioni private che si occupano di questo complesso problema devono infatti tenere conto non soltanto della sua ampiezza, diremo così, numerica, ma anche dei suoi aspetti legali. Uno di questi, ad esempio, verte sulla classificazione dei profughi. La cosa può apparire forse umanamente poco rilevante per degli individui che aspirano soltanto ad un congegno sociale in cui potersi degnamente ed operosamente inserire. Ma ogni opera, anche la più altamente umana, esige per essere valida una severa struttura organizzativa. Ed ecco che col suddividere i profughi in categorie si raggiunge il doppio scopo di stabilire le responsabilità retrospettive, nonché di attuare un opportuno ed efficace piano di assistenza. In termini generali potremmo affermare che esistono dunque due categorie. Una detta dei profughi nazionali, che comprende oltre 30 milioni dei profughi del dopoguerra. L'altra categoria comprende invece coloro che si trovano fuori del loro paese di origine e che non possono o non vogliono farvi ritorno. Riferendoci ai profughi nazionali, un esempio fra i più evidenti è offerto dalle vicende indo-pakistane del 1947. Così ce ne parla un ex profugo.
1: In quell'anno, molti di noi che viviamo nel territorio indiano si trovarono dalla parte sbagliata delle nuove linee di confine. Era quello l'anno della spartizione del territorio indiano, che dette origine al nuovo stato del Pakistan. Il risultato fu che circa 7 milioni di Hindu e Sikhs lasciarono il Pakistan per l'India ed una controcorrente di oltre 4 milioni di musulmani lasciò l'India per il Pakistan. Fu un terribile periodo, funestato dalla violenza.
0: Ecco, questi milioni di uomini erano appunto i profughi nazionali. I governi dell'India e del Pakistan si assunsero il compito di occuparsi di loro e in effetti, attraverso sforzi veramente eroici, in pochi anni riuscirono a sistemarli tutti. Per quanto riguarda invece la seconda categoria, la responsabilità è stata assunta dalla comunità internazionale sin dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Oggi ci limiteremo qui ad esaminare due organismi delle Nazioni Unite che si occupano attualmente del problema: l'Agenzia di Aiuti per i Profughi Palestinesi e l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i Profughi. Il signor Thomas Jamieson, vice direttore dell'ufficio operativo dell'Agenzia per i Profughi Palestinesi a Beirut, ci ha dichiarato:
2: UNRWA's mandate is to look after the people.
3: L'Agenzia per i profughi palestinesi ha il compito di occuparsi dei profughi di Palestina finché non sarà stata trovata una soluzione politica del problema. Noi ci sforziamo perciò di aiutare la gente a prepararsi per una nuova vita o nella loro patria, se saranno rimpatriati, o in qualche nuovo paese o nel paese in cui sono attualmente ospitati. È evidente che bisogna nutrirli, alloggiarli, curarli e istruirli.
0: Malgrado le risorse purtroppo limitate, l'Agenzia ha adempiuto a questo impegno per 10 anni. Tuttavia la soluzione finale del problema ancora non si delinea. Il dottor Ilfan Rees del Consiglio Mondiale delle Chiese, una delle più importanti organizzazioni religiose volontarie che collaborano con l'Agenzia, così riassume la situazione.
4: We are told by some that there can be no solution of the problem of the Middle East.
1: Qualcuno afferma che non può essere risolto il problema del Medio Oriente finché non sarà risolto il problema dei profughi palestinesi. Altri affermano che non potrà essere risolto il problema dei profughi finché non sarà risolto il problema del Medio Oriente. Ciò riguarda i politici e noi speriamo che essi facciano del loro meglio per trovare una soluzione ad entrambi i problemi. Non importa da quale parte del dilemma essi la affrontino. L'importante è che essi ricordino che i profughi attendono.
0: E sono quasi un milione. Ma passiamo ora all'attività dell'Alto Commissariato per i Profughi, il quale dedica le sue cure in Europa, in Nord Africa e a Hong Kong. Ce ne parla lo stesso Alto Commissario, dottor August Lindt.
5: First of all, we try to give the refugees international protection.
3: Prima di tutto, noi tentiamo di dare ai profughi protezione internazionale. I profughi non hanno autorità diplomatiche a cui rivolgersi nel caso di difficoltà con i paesi di residenza. Essi non hanno nessuno. Noi dovremmo essere in grado di curare i loro interessi. Pertanto, negoziamo con i governi opportune convenzioni legali per mezzo delle quali, fino al limite del possibile, lo status del profugo venga equiparato a quello del cittadino del paese in cui risiede. Questa protezione internazionale deve continuare fino al giorno in cui il profugo decide o di ritornare in patria o di acquistare una nuova nazionalità. Un altro dei nostri compiti è quello di negoziare con i governi le possibilità di emigrazione. La grande maggioranza dei profughi preferisce emigrare, e molto lontano anche. Dobbiamo perciò provvedere affinché i paesi verso i quali essi emigrano riservino per i profughi una considerevole percentuale della loro quota di immigrazione. Terzo nostro compito è quello di aiutare i profughi che non possono o che non vogliono emigrare e che non vogliono nemmeno rimpatriare a poter vivere e lavorare nei paesi in cui risiedono.
0: Con questi metodi e con l'attiva collaborazione delle organizzazioni volontarie, parecchie situazioni si sono notevolmente migliorate negli ultimi anni. Quando il dottor Lind presentò il suo rapporto alla scorsa sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, egli fu in grado di esporre questi risultati.
1: In quattro anni, grazie all'emigrazione, al rimpatrio volontario e alla sistemazione sul posto, sono stati risolti in maniera permanente i problemi di 440.000 profughi.
3: E il numero dei profughi residenti nei campi è diminuito di 45.000 unità.
0: Ma sia per l'Agenzia dei Profughi Palestinesi, sia per l'Alto Commissariato, parecchi problemi restano da risolvere. Vecchi problemi residui, come qualche volta vengono definiti, compresi quelli dei profughi che sono rimasti incagliati nei campi un anno dopo l'altro, esseri inutili in preda allo sconforto. Come quei 10.000 europei che ancora aspettano nella Cina continentale o a Hong Kong. A parecchi è stato concesso il visto per emigrare in altri paesi, ma non ci sono fondi per pagare il trasporto.
1: Sfortunatamente, il visto senza il denaro per il trasporto è poco più del proverbiale miraggio dell'acqua per chi muore lentamente di sete nel deserto. Per adattare alla situazione un detto famoso, potremmo dire: dateci i mezzi e compiremo l'opera.
0: Così ci dice il signor Kenneth Summers, che a Hong Kong rappresenta l'Alto Commissariato e il Comitato Intergovernativo per l'Emigrazione Europea. E questo è il più serio appello di coloro che lavorano per smuovere queste montagne di miseria umana. Dateci i mezzi. È dunque necessario l'anno mondiale del profugo. Ecco perché i tre autori inglesi scrissero nel loro articolo queste parole.
3: Idealmente, tutto il problema dovrebbe essere presentato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
0: Questo avveniva nel marzo dello scorso anno. Nel giro di pochi mesi l'entusiasmo per l'iniziativa era dilagato in tutta la Gran Bretagna ed anche oltre i confini di essa. Il 5 dicembre la proposta veniva presentata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nella mozione formale gli scopi dell'anno del profugo erano così specificati.
2: To focus interest on the refugee problem.
1: Accentrare l'interesse sul problema dei profughi e incoraggiare ulteriori contributi finanziari da parte dei governi, delle organizzazioni volontarie e di tutto il pubblico.
3: Incoraggiare ulteriori opportunità di soluzioni permanenti attraverso il rimpatrio volontario, la sistemazione in altri paesi o l'integrazione in quelli che li ospitano sulla base puramente umanitaria o in accordo con i desideri liberamente espressi dai profughi stessi.
0: La proposta fu adottata con la maggioranza di 59 voti. In ogni paese l'entusiasmo per l'idea incominciò a concretarsi in piani pratici.
1: Comitati nazionali per l'anno mondiale del profugo vennero formati in Argentina, Australia, Brasile, Canada, Costa Rica, Danimarca, Francia, Grecia, Israele e Italia.
3: Il Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee progettò di trasferire 50.000 profughi entro il 59.
1: Le assemblee legislative del Consiglio d'Europa vennero richieste di approvare maggiori stanziamenti per aiuti e di accogliere un maggior numero di profughi per la sistemazione definitiva.
3: Gli Stati Uniti offrirono $150.000 all'Alto Commissariato per gli aiuti ai profughi algerini.
0: Questi sono stati i primi annunci dell'azione intrapresa. Molti altri se ne sono aggiunti da allora. Sono state suggerite misure pratiche ed immediate per trasformare in realtà le speranze dei profughi. I governi, ad esempio, potrebbero accordarsi sulla possibilità di accettare gruppi di profughi normalmente non contemplati dalle loro leggi di immigrazione. I limiti di età che spesso bloccano gli sforzi dei profughi per emigrare potrebbero essere elevati. Famiglie di profughi considerate attualmente troppo numerose per essere qualificate per l'immigrazione potrebbero essere ammesse. Così pure coloro le cui capacità di lavoro per una ragione o l'altra non sono considerate sufficienti dalle leggi di immigrazione. Vi sono inoltre coloro che sono costretti da minorazioni fisiche ad un permanente ozio forzato. Le idee non mancano, mancano spesso i mezzi. E quale può essere dunque il compito delle Nazioni Unite? Ecco in proposito quanto ci ha dichiarato un portavoce dell'ONU.
6: Throughout the refugee year, the High Commissioner's Office in Geneva.
1: Durante l'anno del profugo, l'ufficio dell'Alto Commissariato a Ginevra e l'Agenzia per i Profughi Palestinesi nel Medio Oriente proseguiranno il loro lavoro con la stessa energia e la stessa devozione. Ma la decisione dell'Assemblea Generale del dicembre scorso ha chiesto un ulteriore sforzo organizzativo. Di conseguenza, al Palazzo delle Nazioni di Ginevra è ora al lavoro un particolare ufficio di segreteria.
0: Capo di questo settore in qualità di rappresentante del segretario generale dell'ONU è il signor Claude de Camularia, che ci ha cortesemente illustrato le specifiche attribuzioni riservate al suo ufficio.
7: Our role is to be a center.
3: Il nostro compito è quello di funzionare da centro di coordinamento. Prima di tutto dobbiamo informare circa i problemi dei profughi e circa i loro bisogni quei paesi che aderiscono all'anno mondiale del profugo. In secondo luogo, vi sono da affrontare i vari problemi che si pongono di conseguenza ai paesi o ai comitati nazionali istituiti allo scopo.
0: Ci sembra di capire quindi che non si tratta dell'istituzione di un apposito organismo nuovo, né della raccolta di fondi, né di un aumento di stanziamenti.
7: No, because there is no special fund.
3: No, non facciamo questo. Non esiste un fondo speciale destinato propriamente a questo fine. Ogni paese, ogni organizzazione volontaria, ogni comitato nazionale sarà libero di stabilire i suoi obiettivi e di ampliare i suoi programmi per quelle categorie di profughi che intende aiutare. Ripeto, non esiste un fondo centrale.
0: E qual è, signor Camularia, il suo pensiero sull'anno mondiale del profugo e sulle probabilità di successo di questa grande iniziativa?
7: That a one-year effort cannot.
3: Sappiamo tutti che lo sforzo di un anno non può risolvere tutti i problemi dei profughi, ma molto può essere fatto per alleviare la sofferenza umana e per affrontare positivamente i problemi basilari che vi sono connessi. Alcuni problemi possono essere risolti per intero, come quello dello sgombero dei campi profughi programmato dall'Alto Commissariato e quello dei profughi europei nell'Estremo Oriente. Come le ho detto, ciascun paese partecipante all'anno del profugo può stabilire realisticamente i suoi compiti e scegliere i propri obiettivi. Desidero ripetere che ogni governo, ogni comitato nazionale, ogni organizzazione privata ha piena libertà di decidere in qual modo contribuire all'anno mondiale del profugo. Io credo che esso offra, sia agli individui che alle nazioni, una eccezionale occasione per risolvere parecchi problemi e alleggerirne altri. Possiamo concorrere ad eliminare un intollerabile spreco di forze umane, con le quali invece i profughi possono arricchire in vario modo le comunità di cui essi diventeranno cittadini produttivi. È ben vero che il successo dell'anno mondiale del profugo dipenderà dall'azione dei governi, delle organizzazioni e dei comitati nazionali, ma attraverso l'anno mondiale del profugo ogni uomo e ogni donna avrà l'opportunità di rimuovere alcuni dei fardelli che la situazione dei profughi affida alla coscienza di tutti noi.
0: È dunque lo stesso richiamo alla coscienza collettiva che già era stato lanciato nel testo dell'articolo scritto dai tre viaggiatori inglesi, articolo che segnò l'inizio della vasta ed umanitaria impresa divenuta oggi una promettente e concreta speranza. I tre autori scrissero infatti:
1: un anno mondiale del profugo potrebbe distribuire incomparabili dividendi di felicità umana.
0: E ancora:
3: non vi potrebbe essere miglior modo per dimostrare che anche l'amore, come la paura, ha le sue vittorie.

0: Non sembri strano l'ascoltatore se ci vien fatto di ricordare qui il giuramento di Ippocrate. Esso costituisce da oltre 2000 anni il codice epico dei medici di tutto il mondo. È un impegno umano che vale la pena di rimeditare.
1: Nel momento in cui vengo ammesso alla professione medica,
2: mi impegno solennemente di consacrare la mia vita al servizio dell'umanità.
1: Non permetterò che considerazioni religiose, razziali, politiche o sociali si frappongano tra il mio dovere e il mio paziente.
2: Conserverò il massimo rispetto della vita umana dal momento della sua concezione.
1: Faccio questa promessa solennemente, liberamente e sul mio onore.
0: Ogni uomo civile, nei confronti del proprio simile, è in grado di comprendere che questo impegno morale trascende il significato connesso alla professione del medico. Ogni uomo degno di questo nome sente in sé il dovere di prodigarsi in favore dell'umanità sofferente, ignorando ogni considerazione di casta, di ideologia o di fede. Ogni uomo conosce l'importanza del rispetto della dignità altrui, primo presupposto della dignità propria. Fu appunto un medico, l'esploratore e uomo di stato norvegese Fridtjof Nansen, che alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando il problema dei profughi assunse tali dimensioni da acquistare valore di interesse nazionale, fu appunto quel medico, dicevamo, che divenne l'ispirato amico dei senza patria. Nansen disse allora:
2: l'amore per l'uomo è politica concreta.
0: In queste parole noi riconosciamo anche oggi la legge di fraternità che ispira l'azione intrapresa dalle Nazioni Unite affinché l'anno mondiale del profugo, apertosi lo scorso mese di giugno e che si concluderà nel luglio 1960, possa dissipare l'angoscia umana di questa massa dispersa e sconfortata che attende di essere reinserita nella società, che chiede di tornare a sperare e, in una parola, a vivere. Anche perché, al di là di ogni commozione, di ogni lacerante pietà, vi è il distaccato e valido ammonimento che dice: l'amore per l'uomo è politica concreta.

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

0: Io credo che il modo migliore per utilizzare questa occasione sia quello di ragionare e di ascoltare con calma. Questa grande manifestazione di lavoratori e di studenti può essere forse un poco disturbata, non può essere impedita.
1: Lama, bestiole, fate il cannone!
2: Luciano Lama, il fascinoso sindacalista con la pipa che nel 1977 da segretario dell'ormai potentissima formazione sindacale venne attaccato alla Sapienza dagli studenti e da un folto gruppo di indiani metropolitani, è passato alla storia del costume oltre a quella della politica. Impressionato da quel gruppo giovanile, gli indiani di natura libertaria che voleva abbattere i tabù del mondo borghese e faceva concorrenza ai gruppi della FIGC, l'organizzazione giovanile del Partito Comunista Italiano.
3: Perché secondo me è indispensabile che cambi rapidamente la situazione e che le forze del progresso che ci sono anche nelle università si impegnino in un'azione positiva e non in un'azione che praticamente riduce tutte le forze del progresso allo stallo.
4: Senti, questa è la seconda volta che l'università esplosa ed è la seconda volta che esplosa contro le istituzioni della sinistra. Che giudizio dai tu? È un fatto cronico questo?
3: No, io dico che non è necessariamente un fatto cronico, dico che è un fatto negativo che contro il quale noi stiamo lottando.
4: Che cosa intendete fare voi per rientrare all'università, per stabilire un contatto con queste forme di lotta?
3: Ma noi ci siamo all'università, siamo nettamente la forza maggioritaria anche dentro l'università. Non si possono confondere dei piccoli gruppi con la grande massa degli studenti che sono iscritti e che frequentano l'Università di Roma.
2: Numerosi i film che celebrarono le lotte sindacali, mentre in TV ebbe molto successo lo sceneggiato Marco Valdo, ripreso dal romanzo di Italo Calvino, la storia di un operaio torinese interpretato da Nanni Loi.
5: Come ti chiami?
6: Mi chiamo Italo Calvino.
5: E dove sei nato?
6: Sono nato a Sanremo. Sono tanto nato a Sanremo che sono nato in America, perché una volta i sanremesi emigravano molto in America, soprattutto in America del Sud.
5: Per fare che cosa?
6: Per fare i più vari mestieri. Mio padre appunto stava in America e appartiene alla categoria dei sanremesi che sono tornati, quindi è tornato poco dopo la mia nascita e ho vissuto a Sanremo i primi 25 anni della mia vita ininterrottamente.
5: Che mestiere fai?
6: Faccio lo scrittore.
5: E
6: sì, cioè scrivo scrivo delle cose che alle volte diventano dei libri che vengono pubblicati e venduti nelle principali librerie.

0: Tu a che età sei stato bambino?
1: Sono stato bambino molto a lungo.
0: Quando eri bambino, con che cosa e con chi giocavi?
1: Giocavo con degli spazi, con degli ambienti. I giochi si dividono nei giochi che si fanno in un ambiente delimitato, per esempio un campo da football, e i giochi che si fanno al di fuori di un ambiente, cioè sono i giochi che...
0: Della fantasia,
1: già...
0: della...
1: No, è già un gioco... è già un gioco fare un certo percorso. Per esempio, qual è il primo gioco che fa un bambino piccolo, così di 3-4 anni, quando lo portano a spasso? Vede un muretto e vuole camminare sul muretto, tenuto per mano magari. Questa cosa del muretto in fondo mi è sempre rimasta.
0: Un po' da Tom Sawyer.
1: Sì, per esempio, non so, andare fino alla punta del molo saltando da uno scoglio all'altro, oppure percorrere un torrente senza mai passare per le strade, ma da una pietra all'altra del torrente, superando i punti difficili, perché ci sono dei piccoli laghetti, delle cose.
0: I tuoi giochi erano più, come dire, solitari o erano giochi di gruppo?
1: Diciamo che ho avuto una prima parte dell'infanzia piuttosto solitaria, ma questa cosa del percorso, che in fondo mi è rimasta anche in tutte le cose che faccio, l'andare da un punto a un altro superando determinate difficoltà, questo è piuttosto solitario.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
2: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
3: Amici sportivi, bentrovati al Super Club. Dunque, abbiamo concluso la precedente puntata ricordando il capitano Giacomo Bulgarelli. Dunque, ci sembra davvero doveroso continuare a ricordare Giacomo Bulgarelli, questa volta con l'arrivo al Super Club del figlio del capitano Stefano Bulgarelli. Benvenuto Stefano al Super Club. La storia calcistica di tuo papà Giacomo è certamente tra le più romantiche e significative del calcio italiano. Tutto ebbe inizio per puro destino. Un giorno István Mike, attaccante ungherese che ha giocato in Italia con Bologna, Napoli e Lucchese, dalla propria finestra di casa vide tuo papà, all'epoca undicenne, giocare a calcio nel cortile sotto casa. Quel ragazzino esile dribblava tutti gli avversari e andava a segnare con una facilità disarmante. Così Mike, o come tutti lo chiamavano a Bologna, Stefano, detto Pista, segnalò nell'immediato quel ragazzino alla connazionale Lelovic, capo allenatore delle giovanili del Bologna. Arrivò così il provino con il Bologna al campo dei Ferrovieri. Il giudizio? Leggo testualmente. Gioca senza guardare il pallone. Nessuno alla sua età lo sa fare. Prendiamolo. Ma Giacomo Bulgarelli non aveva ancora compiuto i 14 anni necessari, così per i primi tempi si unì alle giovanili del Bologna quasi clandestinamente. Compiuti i 14 anni, Giacomo Bulgarelli divenne ufficialmente un nuovo tesserato del Bologna. E da lì iniziò la sua incredibile storia d'amore in rosso-blu. Il 19 aprile del 1959 Giacomo Bulgarelli fece il suo esordio in Serie A con l'iconica maglia numero 8. Fu mister Alfredo Foni a schierare quel diciottenne in campo e da allora Bulgarelli iniziò la sua carriera da professionista.
4: Giustissimo tutto quello che hai detto, anzi perfettamente d'accordo con quello. E niente, sì, papà, come hai detto tu, l'hanno visto, se mai fosse andato o non fosse andato in bagno questo personaggio qui, forse papà adesso sarebbe a fare qualche cos'altro. Niente, ha esordito nel Bologna che aveva 18 anni, mi sembra, adesso non vorrei sbagliarmi, sì, perché sì, 18 anni, e è stato... Per lui Bologna, io poi lo vedevo, l'ho sempre vissuto, Bologna per lui era una seconda pelle, non lo so come dire, anche perché ha avuto parecchie, e dico non poche, ma parecchie chiamate da altre squadre a livello nazionale molto grosse, tipo Juve, Inter e Milan. Però lui ha sempre detto, io sto bene a Bologna. Poi la cosa carina è che chiedeva sempre a mia madre, te Carla cosa vuoi fare? E lei, stiamo a Bologna. E papà ha sempre detto di no a tutte, purtroppo per fortuna, per me per fortuna, per altri purtroppo, ad altre squadre di alto livello.
3: Stefano, tuo papà è diventato una leggenda del calcio grazie all'intuizione di Pista Amiche, che a Bologna veniva chiamato Stefano. Tu porti proprio questo nome?
4: Io l'ho sempre chiesto, papà mi guardava e si metteva a ridere, però non l'ho mai capito, non l'ho mai saputo io il motivo vero di questo nome. Secondo me, come tu, siccome sei uno furbo, forse hai già capito il motivo, però non mi ha mai detto è questo o è quell'altro. Mio fratello addirittura si chiama Andrea, mia sorella Annalisa, però Stefano non so neanch'io, però tu forse sì.
3: Ma mi chiedevo effettivamente se questo incredibile gesto potesse rappresentare un segno di eterna gratitudine nei confronti di un uomo che ha cambiato totalmente la sua vita.
4: Assolutamente sì, è quello, alla fine è quello, te lo posso garantire io, anche se lui sotto sotto non me l'ha mai detto, ma mi sorrideva, quindi sì. Beh, è chiaro, questo ragazzi ha visto papà, come dici tu, non guardava neanche il pallone, anche a 70 anni non guardava il pallone, a 60, cioè una cosa imbarazzante. E giustamente lì in mezzo la differenza la vedi subito, chi te la può fare o chi non te la può fare. Mio padre era uno che di 1,78 m ma pesava 40 kg, cioè voglio dire, poi piano piano si è formato eccetera, però anche quando giocava a San Luigi a scuola, purtroppo non faceva vedere il pallone a nessuno e non si divertiva neanche, Poi da lì piano piano è iniziato con le giovanili, con la primavera, e poi dopo ho avuto la botta che è diventato quello che è diventato. Ma sempre, credimi, nella maniera più umile del mondo, anzi, forse anche troppo, a mio avviso. Però ragazzi, le bandiere, a mio avviso, sono queste.
3: 20 anni in rosso-blu, una vera bandiera, uomo simbolo, atleta sopraffino, unico ed indimenticabile capitano Giacomo Bulgarelli, ha vinto con il suo Bologna uno scudetto e 2 Coppa Italia più una Coppa di Lega. Con 486 presenze ufficiali, di cui 391 in campionato, capitan Bulgarelli ha scritto per sempre il suo nome nella storia del Bologna come il calciatore in assoluto con più presenze in campo con quella maglia. Numeri questi che, insieme ai 43 gol segnati in carriera e l'esempio di uomo in campo e fuori, in guisa definitiva ci portano a dire che Giacomo Bulgarelli appartiene al Bologna tanto quanto il Bologna è appartenuto al suo cuore. Stefano, che cosa ha significato per te, Annalisa e Andrea avere come papà una vera leggenda del calcio italiano?
4: Guarda, credimi, io non l'ho mai vissuto come il papà famoso Giacomo Bulgarelli. Chiaro che quando giravi a Bologna, ma non solo a Bologna, perché posso parlare di Palermo, di Catania, di Torino, cioè lo riconoscevano tutti e tutti lo fermavano. Mi sono reso conto dopo, purtroppo è brutto dirlo, che lui ci ha lasciato nel 2009 il disastro, cioè io non pensavo fosse una cosa del genere, solo il funerale 6-7 mila persone, lutto cittadino, eccetera. E da lì piano piano ho capito che papà, cioè io era mio padre, appunto, non era Giacomo Bulgarelli all'inizio. Poi dopo che lui purtroppo ci ha lasciato, ho capito veramente cosa ha lasciato a questa città, quell'uomo lì, tantissimo.
3: Cosa direbbe oggi tuo papà Giacomo a tutti i tifosi del Bologna nel mondo?
4: Beh, lui li ama, ma non tutti i tifosi, società e tutto. Lui ha sempre amato morbosamente questa città.
3: Nel campionato 79-80, subentrato Tommaso Fabretti a Conti, la stagione partì con un nuovo allenatore, mister Marino Perani, e ci fu anche il ritorno di Savoldi, ma quel campionato venne macchiato dal coinvolgimento dei rossoblù nella vicenda del calcio scommesse. Il Bologna subì una pesante penalizzazione di 5 punti. La squadra durante il campionato non risentì della penalizzazione, anzi accrebbe i meriti di mister Luigi Radice, che condusse quella squadra fino al raggiungimento del 7º posto finale. Mister Radice dopo quel successo però firmò con il Milan e sulla panchina rosso-blu arrivò mister Tarcisio Burnic. Il nuovo allenatore non riuscì ad ottenere i risultati sperati con quella squadra e la tifoseria aumentò il volume delle contestazioni, complice certamente anche il malumore venutosi a creare dopo il caso calcio scommesse. Questa serie di elementi portò il Bologna a vivere la prima retrocessione nella storia del club, con la sconfitta subita in rimonta contro l'Ascoli. L'unica magra consolazione fu l'esordio in campo di un certo Roberto Mancini, all'epoca sedicenne. Subito dopo la retrocessione Fabretti richiamò mister Radice, il quale però con una conferenza stampa annunciò che non avrebbe guidato il Bologna privo di Mancini. Già, perché il giovane talento venne venduto al presidente della Sampdoria per 4 miliardi di vecchie lire. In campionato il Bologna retrocedette per la seconda volta nella storia del club in appena 12 mesi. Verso la fine del campionato Fabretti cedette le proprie quote a Giuseppe Brizzi, imprenditore veronese che smantellò totalmente quella formazione per poter poi ripartire dal campionato di Serie C1, riuscendoci perfettamente al suo primo anno. Il 3 giugno del 1984, nel ventennale della scomparsa di Renato Dallara, cui venne intitolato l'ex stadio littoriale ed ex comunale, il Bologna conquistò la promozione in Serie B, allenata da mister Giancarlo Cadè. Arrivò dunque al vertice del club Luigi Corioni, che preparò con cura un nuovo rilancio rossoblù. Tant'è che nella stagione 87-88 il Bologna conquistò la promozione in Serie A con mister Luigi Maifredi, che vinse lo scetticismo generale guidando quella squadra al successo memorabile. E come se non bastasse, mister Maifredi nella stagione 89-90 conquistò anche la qualificazione in Coppa UEFA prima di lasciare il Bologna per rispondere alle sirene della Juventus. Partito Maifredi e diversi calciatori punta della squadra come Pecci, Marocchi, Lupi e De Marchi, il Bologna si apprestò ad iniziare una nuova stagione con molte incognite e diversi dubbi. Il nuovo allenatore scelto fu mister Franco Scoglio, che venne però sollevato dall'incarico dopo sole 6 giornate di campionato. Quell'anno il Bologna fu impegnato anche in Coppa UEFA e il doppio impegno certamente pesò sulla squadra. Mentre si gioiva per le belle prestazioni fornite in Europa, non ci si preoccupò sufficientemente delle difficoltà che si incontrarono in campionato, tant'è che in quella stagione il Bologna retrocedette in Serie B, ma sorprendentemente arrivò fino ai quarti di finale, dove incontrò lo Sporting Lisbona che mise fine al sogno europeo. Dopo questa retrocessione, Corioni decise di vendere le sue quote ai bolognesi Pietro Gnudi e Valerio Gruppioni. Nella successiva stagione, in Serie Cadetta, il Bologna arrivò tredicesimo, mentre in quella successiva, 92-93, accadde l'impensabile. Il club concluse il campionato in 18ª posizione, il che equivalse alla seconda retrocessione in Serie C1 in 11 anni. Il 19 giugno del 1993 lo storico Bologna Football Club andò incontro al fallimento. Il passivo ammontò a 2 miliardi di lire e l'esposizione bancaria arrivò a 34 miliardi di lire. La sentenza del tribunale mise la società in vendita giudiziaria già a fine giugno e all'asta fallimentare per l'acquisto della frazione in bonis della società rossoblù rispose una cordata di imprenditori locali. A capo di questa cordata Giuseppe Gazzoni Frascara, che ottenne la proprietà del club per 8 miliardi di lire, riuscendo così a garantire l'iscrizione al successivo campionato di Serie C1 sotto la nuova denominazione Bologna Football Club 1909. Giuseppe Gazzoni Frascara divenne così ufficialmente il nuovo presidente del Bologna, mentre la guida tecnica della squadra venne affidata al mister Alberto Zaccheroni. E come direttore sportivo venne ingaggiato Eraldo Pecci. Il sogno promozione di quel nuovo Bologna si infranse ai play-off contro la SPAL. Al secondo tentativo l'esito fu certamente differente. Sulla panchina rossoblù si visse l'avvicendamento tra mister Reia prima e mister Olivieri poi, mentre alla direzione sportiva arrivò Gabriele Oriali. Il Bologna conquistò il ritorno in Serie B, chiudendo quel campionato al primo posto con 81 punti ed una sola sconfitta. Solo 12 mesi più tardi, nel giugno del 1996, i rossoblù festeggiarono anche l'immediato ritorno in Serie A con il gol che valse la matematica certezza messo a segno da Giorgio Bresciani. In quegli anni approdò al Bologna un altro calciatore che segnerà la storia felsinea, Carlo Nervo. Carlo, benvenuto al Super Club. Dunque, dopo le due stagioni al Mantova, nell'estate del 1994, Carlo Nervo divenne ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna, del neoeletto presidente Giuseppe Gazzoni Frascara. Quell'anno il Bologna riuscì ad iscriversi al campionato di Serie C1. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Renzo Olivieri. Un campionato dominato dall'inizio alla fine dai rossoblù che il 30 aprile del 1995, con la vittoria per 1-0 ottenuta contro il Leffe, conquistarono con 4 giornate di anticipo la matematica promozione in Serie B, staccando di ben 22 punti la seconda classificata. Carlo, che stagione fu?
0: Strepitosa. Avevano allestito una squadra di un'altra categoria. Con un allenatore molto chiaro, con una città molto importante, con delle figure di riferimento forti, e l'idea è stata sempre quella dal primo giorno di vincere il campionato, e ci siamo riusciti.
3: Nel campionato 95-96 mister Olivieri venne assolutamente confermato sulla panchina del Bologna. A fine girone di andata eravate sesti a 8 punti dal Verona, prima classificata. Da aprile in poi vinceste tutte le 5 partite che avrebbero chiuso il calendario. Nel frattempo raggiungeste anche le semifinali di Coppa Italia, dove però cedeste all'Atalanta, ma a 2 giornate dal termine del campionato arrivò quel memorabile gol di Bresciani che sancì la vittoria del Bologna contro il Chievo. E con 2 giornate di anticipo, mister Olivieri portò i suoi ragazzi a compiere una doppia, storica ed indimenticabile impresa. In soli 2 anni il Bologna ritorna in Serie A, conquistando con un doppio salto di categoria la promozione in massima serie. Che emozione fu, Carlo?
0: Una grandissima emozione. Allora, noi eravamo quell'anno lì, non era promosso, quindi l'obiettivo iniziale era quello di fare un campionato dignitoso. Nel percorso del campionato però ci siamo resi conto, e anche con diversi inserimenti importanti, che potevamo lottare per raggiungere un obiettivo che all'inizio non era quello. Abbiamo fatto il famoso torneo dei bar, le ultime 7 partite con 7 vittorie, e quindi è stata una roba impossibile quasi da ripetere, e da lì è nato un sogno.
3: Arriviamo dunque al campionato 96-97. Mister Olivieri fece ritorno in Serie A, questa volta sulla panchina del Bologna. Dal calciomercato estivo arrivarono a vestire la maglia rossoblù Marocchi, Fontolan, Anderson e Kolivanov. Un Bologna davvero convincente che al suo primo anno di ritorno in massima serie, a fine campionato, conquistò il 7° posto in classifica, sfiorando per un soffio la qualificazione alla UEFA. Memorabili le vittorie in trasferta ottenute contro Inter e Lazio, mentre in Coppa Italia arrivaste ancora una volta in semifinale, dove però ebbe la meglio il Vicenza di mister Guidolin, che quell'anno poi vinse la Coppa. Che emozione fu, Carlo, vivere quel primo campionato in Serie A per te?
0: Beh, per me l'esordio alla prima giornata di campionato, sono entrato a 20 minuti dalla fine contro la Lazio, è stato il coronamento di un sogno. Quell'anno lì eravamo un gruppo coeso, venivamo dalla vittoria del campionato di Serie B con gli innesti di quattro campioni, perché si parla di quattro campioni veri, e con alla regia un allenatore come Olivieri ci ha riusciti a stupire quell'anno lì. Kenneth Anderson, Igor Kolivanov, Marocchi e Pontolana erano giocatori importanti per una piazza come Bologna, era tanta roba. E quindi il gruppo era coeso, c'era la gioia di giocare, la gioia di stare assieme e anche di stupire, e in qualche occasione siamo riusciti a farlo.
3: Per la stagione 97-98 il presidente Gazzoni Frascara rinnovò ulteriormente la fiducia a mister Olivieri e portò a termine, insieme all'allora direttore sportivo Gabriele Oriali, un colpo di mercato sensazionale. Roberto Baggio firma con il Bologna. Il divincodino segnò 23 gol, di cui uno in Coppa Italia, e con quella squadra arrivasti a fine campionato ottavi, raggiungendo così la qualificazione all'Intertoto, facendo registrare un numero record di abbonati al Dall'Ara.
0: L'acquisto di Roberto Baggio penso sia stato un colpo da maestro del grandissimo presidente Gazzoni. L'arrivo di Roberto a Bologna a sancì stato e la consapevolezza che ormai eravamo una squadra di livello. Tanto è vero che davanti giocavamo con Kenneth Anderson, Roberto Baggio e Igor Kolivanov, e quindi il massimo rispetto lo ottenevamo da tutte le squadre. Fu un anno indimenticabile perché c'era una passione, c'era una voglia di calcio a Bologna che contagiava chiunque. Siamo riusciti quell'anno lì a portare a compimento, anche se inizialmente fu difficile trovare un equilibrio tattico, però la maestria di Olivieri ci riuscì a completare un campionato e arrivare probabilmente all'inizio delle coppe europee.
3: Carlo, l'arrivo di Roberto Baggio cambiò qualcosa all'interno dello spogliatoio?
0: Assolutamente sì, ci sentivamo tutti più forti. E quando tu hai in squadra un giocatore così, sei più convinto, e soprattutto anche a livello individuale cerchi sempre di migliorarti, perché devi paragonare a questo campione.
3: Nella stagione 98-99 il Bologna cambiò pelle. Oriali e Olivieri si trasferirono rispettivamente al Parma e al Napoli. Il presidente Gazzoni ingaggiò come direttore sportivo Oreste Cinquini, affidando la guida tecnica della squadra al mister Carlo Mazzone. Roberto Baggio venne acquistato dall'Inter, mentre a Bologna arrivarono altri due acquisti fondamentali, Davide Fontolan e Beppe Signori. Conquistata l'Intertoto con il Bologna, arrivaste a giocare la Coppa UEFA, superaste in ordine Sporting Lisbona e Slavia Praga, ma in campionato le cose non andarono altrettanto bene, fin quando a fine ottobre arrivò la prima vittoria. Da lì in poi il Bologna realizzò prestazioni davvero importanti, memorabile il 3-0 inflitto alla Juventus. Vincendo contro il Betis, con il Bologna arrivaste a giocare i quarti di finale di Coppa UEFA, poi in campionato un'altra vittoria indimenticabile con l'Inter dell'ormai ex Roberto Baggio. Anche l'Olympique Lione cedette al Bologna, che arrivò dunque alle semifinali di Coppa UEFA, traguardo che nel frattempo raggiungeste anche in Coppa Italia, vincendo contro Regina, Sampdoria e Juventus. Nel trofeo nazionale fu la Fiorentina ad avere la meglio, mentre in Coppa UEFA un beffardo doppio pareggio contro l'Olympique Marsiglia interruppe il sogno europeo, per via della valenza del gol fuori casa. Chiudeste dunque il campionato al nono posto in classifica, arrivando a giocare lo spareggio per la qualificazione nella futura UEFA contro l'Inter. Il Bologna vinse il doppio confronto contro i nerazzurri, riconquistando così l'accesso in Europa.
0: Un altro anno fantastico. Allora, innanzitutto si parte dalla... Roberto Baggio ha aperto poi la strada. Quando dopo il suo arrivo è arrivato un altro campionissimo, che si chiama Beppe Signori. abbiamo iniziato il percorso nell'estate molto presto, perché dovevamo giocare l'Interdoto, vincendo l'Interdoto in modo anche elegante. E poi c'è stata la famosa partita di Coppa UEFA a Lisbona, dove una squadra italiana non vinceva da 33 anni, e noi siamo riusciti a portare a casa un 2-0 e quindi qualificarci. È stata una cavalcata bellissima, strepitosa veramente. Solo ci è mancato il rush finale. Secondo me, quell'anno lì che abbiamo perso in semifinale contro il Marsiglia per un rigore che non c'era, inesistente all'ultimo minuto, in finale a Mosca avremmo vinto contro il Parma, ne sono sicuro. Avevamo un gruppo e una forza interiore che era bella da vedere, avevamo una bella squadra.
3: È davvero con grande piacere dunque che accogliamo al Super Club Beppe Signori. Beppe, benvenuto. Dunque, dopo una parentesi di 6 mesi con la Sampdoria, nel 1998 fosti ceduto al Bologna con un prestito, ecco, con diritto di riscatto. Nel luglio di quell'anno stesso la squadra era in ritiro a Sestola per prepararsi alla prima partita ufficiale, la finale di andata dell'Intertoto. Il 25 agosto 1998, in quella finale di ritorno, segnasti il tuo primo gol con la maglia rossoblù, conquistando con la nuova squadra la Coppa Intertoto. Che emozione provasti?
5: L'arrivo a Bologna io lo definisco sempre come la rinascita, perché comunque nei mesi di Genova purtroppo sia mentalmente ma soprattutto fisicamente avevo dei problemi. Infatti fu operato all'ernia del disco e Bologna mi ha saputo rimettere a posto in tutto e per tutto, quindi per me è stata la rinascita, ricominciare e dimostrare magari a tanta gente che era scettica che potevo fare e dare ancora tanto. Sicuramente l'Intertoto, anche se è un torneo che magari conta poco, per noi è stata il primo mattone, perché quella fu una stagione poi entusiasmante, perché oltre a vincere l'Intertoto poi arrivammo in semifinale di Coppa UEFA e semifinale di Coppa Italia.
3: In campionato arrivasti al nono posto e alla tua prima stagione in rossoblù segnasti 23 gol complessivi in 47 partite giocate. Quell'anno arrivaste inoltre a giocare la semifinale di Coppa UEFA, dovendo cedere poi all'Olympique Marsiglia in una partita che resterà memorabile.
5: Ci tenevamo molto, anche perché siamo partiti tra virgolette come tanto per divertirci, facciamo una competizione, ci divertiamo, e invece poi dopo, man mano che comunque passavamo i turni, ci rendevamo sempre conto che avevamo una squadra forte, nello stesso tempo che poteva arrivare fino alla fine. Purtroppo Marsiglia ci è costata forse gli errori della partita di andata, dove finì 0-0 e poi pagammo appunto quel rigore un po' discutibile.
3: Anche in Coppa Italia il cammino del Bologna si arrestò in semifinale, questa volta però per mano della Fiorentina.
5: Sì, perdemmo 2-0 in casa, riuscimmo a ribaltare il risultato al ritorno e poi ai supplementari perdemmo, cioè pareggiamo la partita, di conseguenza siamo eliminati, ma questo non toglie insomma per la grande stagione che fu quell'anno, perché è una stagione che per Bologna tuttora rimane negli annali. Insomma, abbiamo ottenuto forse il risultato migliore dopo appunto l'ultimo scudetto vinto nel 74.
3: Nel giugno del 99 il Bologna riscattò la totalità del cartellino di Beppe Signori, così nella stagione 99-2000 la squadra, affidata prima a mister Buso poi a mister Guidolin, raggiunse l'undicesimo posto finale, mentre in Coppa UEFA foste eliminati al terzo turno dal Galatasaray, poi vincitori del torneo.
5: Ma comunque fu una stagione con alti e bassi, perché comunque partimmo anche abbastanza male campionato, poi riuscimmo a riprenderci e continuavamo ormai nel nostro cammino, certo un cammino che si fermò davanti appunto alla squadra che poi vinse il torneo, quindi sotto questo aspetto non ci dobbiamo creare nessun tipo di rammarico, perché perdere con la squadra che poi vince la competizione insomma è di tutto onore.
3: Decisamente più difficili le stagioni 99-2000 e 2000-2001. Sulla panchina del rossoblù arrivò originariamente mister Sergio Buso, che venne però presto sostituito da mister Guidolin, rispettivamente un 12° e un 10° posto in quelle due stagioni, e con la squadra non riusciste ad ottenere risultati brillanti nelle coppe. Cosa stava accadendo al Bologna, Carlo?
0: C'è stato un cambiamento, la panchina venne affidata al grande Buso, che purtroppo ha venuto a mancare, doveva fare un attimo di traino, però purtroppo noi giocatori non l'abbiamo aiutato. devo essere sincero. Da quel momento in avanti poi è arrivato un altro grandissimo allenatore, Guido Lì, e da lì si è iniziato un percorso che secondo me si era chiuso un ciclo, se ne è riaperto un altro. All'inizio abbiamo fatto fatica, però poi con il lavoro, con il sacrificio, con le idee nuove del nuovo mister, siamo riusciti a fare un campionato discreto.
3: La stagione 2001-2002 si aprì così con una forte contestazione da parte dei tifosi nei riguardi del Bologna, contestazioni che portarono il presidente Gazzoni a nominare un nuovo presidente, Renato Cipollini. Mister Guidolin rimase alla guida tecnica della squadra e quell'anno riusciste a rispondere sul campo, raggiungendo il settimo posto finale in classifica, valido per la qualificazione all'Intertoto.
0: Allora, siamo partiti con una grande contestazione. Grandissima contestazione, quindi dovevamo solo dimostrare il nostro valore, lo sapevamo che avevamo dei valori. Ci fu più un lavoro mentale che non fisico durante tutto il percorso del ritiro, e da lì in avanti iniziamo a fare un campionato secondo me strepitoso, perché per la qualità del gioco, per l'agonismo che mettevamo in campo, sapevamo che ogni partita, soprattutto le prime partite, avevamo la lente di ingrandimento. Io penso che Guido Lì in quell'anno lì abbia fatto un lavoro eccelso, tanto è vero che abbiamo fatto 52 punti. Eravamo una squadra che era difficile da affrontare, e eravamo tosti, e quindi abbiamo riconquistato la fiducia del pubblico, dei tifosi, e da lì è stata un'altra annata secondo me bella.
3: Beppe, nella stagione 2001-2002 con il Bologna giocaste un buon campionato, ma per una serie incredibile di risultati sfavorevoli, tra cui la ben nota vittoria della Lazio contro l'Inter e la sconfitta subita contro il Brescia, per voi svanì il sogno della qualificazione alla Champions League e quindi anche all'Europa League. Rimase la finale di Coppa Intertoto. A Londra si gioca a Bologna-Fulham, ma ancora una volta il destino non giocò a vostro favore.
5: Sì, in quel 5 maggio per noi fu tragico per tante situazioni, insomma, dalla Champions passammo direttamente all'Intertoto, perché con la sconfitta di Brescia appunto avevamo dietro il Milan e la Lazio, quindi ci toccò insomma partecipare l'anno successivo alla competizione che eravamo già abituati, che però non era il nostro obiettivo purtroppo, e perdemmo anche la partita di Fulham, che fu una partita abbastanza strana dove comunque non avevamo forse le forze e la qualità per poterla vincere.
3: Nel marzo del 2004 Signori annuncia la volontà di lasciare il club al termine della stagione. Dopo 13 stagioni in Serie A, lasciasti il calcio italiano con 188 gol segnati in 344 presenze ufficiali nella massima serie, lasciando il Bologna invece dopo aver collezionato 178 partite giocate, impreziosite da 84 gol, dei quali 67 messi a segno in Serie A, più uno nello spareggio contro l'Inter, valido quello per l'accesso alla Coppa UEFA 98-99. Cos'altro, Beppe?
5: Ma come ho detto, rinascita, ho trovato un ambiente ideale, la città che comunque è dimensione d'uomo, dove non c'erano pressioni, dove si riesce a lavorare bene, e credo che tuttora insomma anche Bologna ricordi quelle annate strepitose. Io spero e mi auguro che il Bologna riesca appunto a riottenere gli stessi risultati adesso.
3: Qual è stato il momento più bello vissuto con la maglia del Bologna?
5: Beh, quando siamo scesi dall'aereo con una Coppa Intertoto in mano, perché comunque per me soprattutto era il primo trofeo, e quindi è stata una giornata indimenticabile.
3: Il più difficile, Beppe?
5: Il momento più difficile è sicuramente quando mi sono rotto la caviglia per la seconda volta in un derby contro il Modena. Da lì è cominciato il calvario, perché comunque avevo già una certa età e recuperare è stato molto molto difficile, tant'è che in un anno riuscì a fare pochissime partite.
3: Il coro dei tifosi del Bologna che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
5: Prendi il palo, la traversa, Beppe gol, tira giù la porta, faccio un gol.
3: Il saluto di Beppe Signori a tutti i tifosi del Bologna nel mondo.
5: A tutti i tifosi del Bologna, spero e mi auguro che con l'arrivo appunto di Saputo si riesca a costruire qualcosa di importante, e come come obiettivo, la Coppa UEFA deve essere l'obiettivo minimo, perché Bologna ha bisogno di ritornare in Europa.
3: Beh, mi verrebbe da dire che la storia continua, ma ormai già lo sapete, la storia continua, perché al Super Club arriverà un ospite davvero eccezionale, un numero uno indimenticabile. Volete sapere di chi si tratta? Beh, e allora appuntamento con la prossima puntata di Super Club. Tutto molto bello.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: amato.
1: Le mie afflizioni non possono ricevere lenimento. E il ricordo dei miei piaceri mi colma di disperazione. Io mi illudo di avervi ridotto a non avere senza me che piaceri imperfetti.
2: Disse una voz popular: ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.
3: Oh, la saeta, il cantare, il Cristo dei gitani.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.

0: Notte a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantruppo.
1: Torna Note a margine dopo la pausa festiva e torna con un ospite straordinario che di storie ne ha davvero da raccontare e non solo di musica. Lui è Paolo Pietrangeli, regista, autore e cantautore. È famoso per aver scritto la colonna sonora del 68 italiano. Come scrive lui stesso, senza dischi, senza radio, senza TV, ma grazie solo alla tradizione orale, al passaparola da bocca a bocca, da persona a persona. Canzoni come Contessa, Rossini, Valle Giulia sono diventate l'inno della contestazione mentre lui era studente tra gli studenti e lo hanno poi convinto a continuare. Piano piano ha registrato 16 tra LP e CD e ha realizzato e diretto 4 film e una serie sterminata di documentari. Ad ottobre è uscito con un vinile nuovo di zecca per Alla Bianca, contenente anche 3 inediti e tutto dedicato all'amore. Si chiama Amore Amore Amore Unc, che riprende un modo di dire romano e che nasce come reazione nei confronti di un certo modo di parlare dell'amore, di scimmiottarlo, ma senza forse neanche davvero conoscerlo. Un disco pieno di ironia, ma anche con dei passaggi di grande profondità. Le tracce sono accompagnate poi dai ricordi dello stesso Pietrangeli sul mondo cinematografico che girava intorno a casa sua quando era ragazzo, per via di suo padre Antonio Pietrangeli, sceneggiatore e regista. In più, grazie a un QR code all'interno dell'album, per chi acquista il vinile c'è anche il regalo, lo streaming e il download di un concerto che Pietrangeli ha tenuto al Teatro Parioli nel 1995. Comunque abbiamo parlato di tutto questo e di tante altre cose proprio con lui. Buon ascolto!

si può venire senza inviti e senza il frac si può restar colpiti dal chiasso che fa la grande.

0: Grazie Paolo Pietrangeli di aver accettato il nostro invito qui.
1: Grazie a voi.
0: Questa nostra è una radio che si occupa soprattutto di storia e ama molto i supporti fonografici, quindi io partirei proprio da questo, cioè dal fatto che per questo disco lei ha scelto di fare un vinile, di fare un LP, e insomma, ma questi CD lei li ha sempre odiati anche da quando sono usciti?
1: Ma no, era l'unico modo di far uscire delle canzoni, quindi sì, l'ho odiati perché sono la costrizione in piccolo di quelli che erano una volta gli LP, soprattutto le copertine sono un tradimento dell'opera del grafico, che invece in alcuni casi ci sono copertine che sono da esposizione per quanto sono belle nella storia dell'LP.
0: Dei piccoli gioielli.
1: Non sono proprio occupata di storia. La cosa divertente di questo disco, io invece di fare una successione di canzoni, ho messo anche del parlato in mezzo ogni tanto.
0: Sì.
1: E questo parlato racconta una storia che è la mia, ma che è anche una storia di un pezzo di cultura italiana.
0: Racconta soprattutto di questo via vai che c'era a casa sua, di questo mondo del cinema, questa bella fetta di storia del cinema italiano.
1: Esatto.
0: E infatti lei poi era un ragazzo, ma come se la viveva questa cosa? Cioè come ragazzo si sentiva un privilegiato di vedere tutte queste persone, la considerava una cosa normale, non so.
1: No, lì per lì era il lavoro di mio padre, quindi non mi faceva un grande effetto. Poi crescendo ho cominciato a capire chi erano queste figure che andavano su al piano di sopra. E allora l'interesse è aumentato, tant'è che poi ho chiesto a mio padre di fare, che volevo fare questo mestiere, e lui mi ha detto no, non se ne parla, prima devi finire l'università, poi devi fare il centro sperimentale, c'è una roba che sarebbe durata altri 15 anni, ho detto boh, vabbè, pazienza.
0: Però all'università ci è andato, è studente da studente, poi lei invece poi ha incontrato la musica, ma è stata una cosa casuale, cioè nel senso, lei spiega che il successo di Contessa, di Valle Giulia è stato un passaparola, è stato un tramandare proprio le canzoni, forse da qualche parte leggevo anche che lei a un certo punto ha sentito la canzone cantata mentre era lì.
1: Sì, a Pisa.
0: Sì. Però è stato un fatto casuale o comunque lei pensava forse la musica vorrei che fosse anche...
1: Che cosa è stato un fatto casuale?
0: Le faccio un esempio personale stupido. Io a 16 anni suonavo la chitarra, poi ho smesso,
1: sì.
0: No? Avevo quindi un rapporto con la... e amavo tantissimo la musica, anzi era una delle cose più importanti nella mia vita a quell'età. E poi ovviamente le cose sono cambiate, ho fatto dell'altro, non era il mio. Allora il momento in cui lei da ragazzo ha cominciato a suonare, a scrivere musica, la pensava come una possibile professione o invece è stato un caso?
1: No, ma non è mai stata una professione, l'ho immaginata come un veicolo per raccontare alcune cose. Per me, io ho avuto sempre la fissazione del racconto in tanti modi, con tanti mezzi, con i mezzi più disparati, sia la musica, sia il cinema, sia la televisione, sia i libri, cioè ho sempre pensato a raccontare qualche cosa che il racconto potesse essere al centro dei miei interessi.
0: Sì.
1: E quindi quando cominciai, come lei ha detto, a suonare la chitarra ed ero un più piccolo dei 16 anni,
0: sì,
1: che ero 14, 13, a strimpellare, poi ho detto ma che, siccome non potevo diventare un Segovia, un solista, perché non avevo studiato, però riuscivo a mettere insieme qualche accordo, un accordo dopo l'altro, e quindi questo tappeto di armonie mi serviva per raccontare delle storie, e quindi poi piano piano ho imparato a far raccontare. Infatti le mie non sono tanto canzoni quanto racconti, io non sono capace a scrivere canzoni.
0: Beh, però
1: sono
0: ha
1: capace
0: fatto...
1: a scrivere racconti in musica, è un po' diverso.
0: Sì, però ha fatto 16 dischi mi pare, no?
1: Forse pure
0: 17.
1: Non l'ho mai considerata come una professione, come una cosa che potesse, cioè la canzone, ma adesso, ma anche allora, era un momento in cui tu catturavi l'attenzione della gente che ascoltava, o con una parola, o con un o con un arrangiamento particolare o una sonorità. Io tutto questo l'ho sempre disatteso, perché mi sono messo invece a raccontare. Un momento come questo, in cui nessuno ha tempo, voglia di seguire un racconto, è chiaro che è difficile basare una professione su cosa che non c'è più.
2: Tutta la mia infanzia è stata segnata da personaggi che entravano a casa per lavorare con papà. Tutto quello che poi sarebbe stato la spina dorsale del cinema italiano passava per casa. Macari fumava tanto e parlava pochissimo. A scuola invece era più cordiale e poi faceva questi disegni che mi sembravano segni di una capacità artistica assoluta. Io li consideravo come persone di famiglia. Altri invece erano più scostanti, andavano direttamente su. Veniva Pasolini, veniva Flaiano, veniva Pinelli, veniva Amidei. Una parte della mia voglia di raccontare scende direttamente da quel piano di sopra.

0: Comunque lei anche nella sua professione, quella principale, vogliamo dire così, cioè lei ha fatto talmente tanti documentari che di storie ne ha raccontate veramente tantissime, oltre che ha fatto film, eccetera.
1: Esatto.
0: Ecco. E quindi ha fatto nella musica la stessa cosa alla fine. Tra l'altro le volevo anche dire questo, mi sembra che una cosa importante, questo racconto in musica, come l'ha chiamato lei, è molto importante anche l'ironia, il gioco di parole, non so come dire,
1: Sì, perché è importante non solo il racconto, ma anche il modo del racconto, come racconta uno.
0: Certo.
1: A me di fare il serioso a tutti i costi, o di questi che hanno la verità, io non sopporto. Ogni tanto incontro delle persone, soprattutto registi, che sono sicuri di avere la verità rivelata, non si sa da chi è. E quando parlano sembra sentire dei tromboni, e io sono il contrario di questo, perlomeno credo di essere il contrario. Mi piace più raccontare, far sorridere, mettere in evidenza le contraddizioni, perché questo è secondo me il racconto, quello di procedere per contrapposizioni, oppure per una... è questo che a me piace perlomeno, poi non so se questo è il racconto come deve essere, comunque per me è così.

non sa che mando una cartolina alla merendera, cerco Burkina Faso dove sarà. Tu che sai il mio segreto, la mia passione vera, taci perché nessuno lo sa. Tu che fai, son rigastiere, maledetto, mai scoperto, beh rigattami una volta e non rigattarmi più. Tu che fai, sono libera.

0: Senta, nel disco a un certo punto lei racconta proprio a voce di un incontro particolare che ha avuto a proposito di questo discorso che stiamo facendo sul gioco di parole, sul calembour. Mi sembra fosse Federico Zeri, non vorrei dire una cosa per
1: No,
0: un'altra.
1: ha detto bene.
0: Ho detto bene. Quindi questa cosa un po' l'ha stimolata però in questa direzione, comunque per una
1: Ma
0: dote.
1: come Federico Zeri da questo, scusi,
0: No,
1: da questo
0: ok.
1: punto di vista è stato un maestro, perché
0: Maestro.
1: lui era sempre così, è come era serioso, serio e importante sulla storia dell'arte. Poi nel rapporto quotidiano era uno che amava gli scherzi, faceva gli scherzi telefonici. Ante litteram, poi era bravo a mettere insieme rime. E siccome frequentava casa mia quotidianamente o quasi, sicuramente è grazie a questo esempio che poi mi è venuto in mente di fare questa specie di gara che faceva i calamburo, i giochi di parole più interessanti.
0: E quindi questo comunque in qualche maniera ha molto contribuito nel suo modo di narrare, no? Di raccontare.
1: Ma
0: Senta,
1: sì, certo.
0: c'è una canzone che mi ha molto colpito, c'ha anche una sua attualità, visto che se ne parla anche molto, che è Mamma vorrei sapere, che è una canzone che parla praticamente poi di violenza domestica, di una situazione molto, molto difficile all'interno di una casa, insomma, di una madre picchiata, eccetera. Questa è una storia che lei ha in qualche maniera non vissuto ovviamente, ma intendo dire visto. Le ricorda qualcosa che le è stato raccontato?
1: No, mi ricorda che è una canzone vecchissima,
0: Vecchissima, infatti.
1: ma vecchissima, proprio anni 60, e non era così,
0: Ok.
1: era soltanto Mamma vorrei sapere se il cazzo delle iene è fatto a strisce, che colore è, che nome viene. E poi andava avanti, ma si fermava subito. E un mio amico l'ha trovato questa canzone che avevo completamente scordato. In una registrazione, in un mercato delle pulci, in una cassetta che mi ha fatto avere. E quindi l'ho sentita e quindi l'ho appena un po' aggiustata, ma mi ha fatto piacere vedere che già negli anni 60, insomma, un certo tipo di tematica mi stava a cuore, che anche lì il modo di raccontare non era dritto, non è che ti racconto quanto era cattivo questo
0: No.
1: padre. Ma lo faccio capire da tutta una serie di racconti di questo ragazzino.
2: Mamma non te ce mette a pecoroni i pugni de papà so dei mattoni. Mamma vorrei sapere se il cazzo delle iene è fatto a strisce o se de che colore è che non mi viene, finiscila de disegni animali.

noche soy leoni que se mañeno y cristiani altro que yo. Ma non te dico no proprio niente a scuola, al Colosseo i leoni non ci stanno, da Trento se ne sono riusciti fora, c'è mozzi che nel culo

0: Perché dormi da un'ora? Perché te vo sveglia? Un prete tutto nero con una suora.
1: Ed è una bellissima canzone, come è anche interessante e bello il tema del disco, questo decidere di mettere insieme tutte canzoni che parlano d'amore. Poi lei usa questo il titolo è un modo di dire, io lo dico spesso adesso qui in radio, non lo potrei dire, ma insomma lo dico spesso: amore, amore, amore un cazzo, te lo dico proprio.
2: Esatto.
1: Così, che è un modo di dire anche molto nostro romano, no?
2: Un po' un modo di dire, un po' è vero che adesso da un po' di tempo ho notato che tutto quanto è diventato amore, anzi, per essere più precisi, amo con la volta,
1: sì.
2: Senti, amo, amo è il cane, amo è il bambino, amo è il passante, amo non si sa più che è. Allora mi è sembrato brutto, perché l'amore è una ferita, è una fatica, è una cosa dolorosa, è una cosa, non è in gioco. Amo, senti un po' che te devo da dire, cioè, a me mi fa impressione questo, e quindi per questo ho scritto e ho messo insieme delle canzoni per modo di dire d'amore, perché c'è,
1: certo,
2: tutto un amore all'incontrario.
1: Ma la domanda è che le faccio, ma è vero che c'è questo linguaggio, e quindi molto spesso un linguaggio come questo in qualche maniera semplifica laddove non dovrebbe farlo, cioè quello che poi manca alla fine è un'educazione sentimentale, no?
2: Certo.
1: E la domanda è, ma prima era diverso, c'era maggiore pudore nel esprimere determinate cose, nel viverle, non lo so, cioè che cos'è che lei vede questa cosa, le dà fastidio, ma probabilmente avrà un ricordo diverso, o anche della sua giovinezza, di questi anni 60, di questo, anche questa rivoluzione anche culturale che c'è stata anche su questi temi, no? Cioè, sul privato, ecco.
2: Sì, ma c'è stata una, cioè, ci sono i lati positivi e negativi di tutto. Questa estrema diffusione che c'è adesso di sentimenti spudorati messi su Facebook piuttosto che su Instagram, per cui ciascuno di noi si sente in diritto di dire, ho incontrato, insomma, raccontare esperienze che dovrebbero rimanere private o privatissime, certo. Tutto questo è il contraltare del fatto che la diffusione così larga della rete è anche un avanzamento del bisogno e del senso della democrazia,
1: certo.
2: Però il prezzo che si paga è queste cose che uno legge, io vedo che sono parenti che scrivono cose che non li frequento più, non frequento più non tanti parenti quanti questi motori, questi, come si chiamano questi social?
1: I social network.
2: Brava, social network.
1: Ma li trova perché, allora, i social network hanno una serie di positività e di negatività straordinarie,
2: certo, certo.
1: Dove nessuno ha, insomma, diciamo più, come se non ci fosse un filtro, no? Io li uso e so che cosa significa, bisognerebbe anche educarsi a scrivere su, e quindi tutti quanti noi, se andiamo al bar, abbiamo un'opinione sulle cose, poi è diverso nel momento in cui le scriviamo. Effettivamente l'esposizione dei sentimenti, quali che siano, per cui ci si innamora 100 volte al giorno, eccetera, in effetti è una delle cose più visibili.
2: Esatto.
1: Sì, indubbiamente, però il problema è che non so se è un problema del social network, o il social network semplicemente amplifica qualcosa che esiste.
2: Ma io l'ho detto, sono cose, i network sono importantissime, hanno anche un aspetto deleterio, e questo dello spargimento di sentimenti dovunque, che è quello che poi ci invade la vita, che è facile sapere avere un mondo così superficiale, alla fine, ecco, così superficiale.
0: Amore, amore, amore, amore, un cazzo. Vorrei che mi chiamassi col mio nome, non essere confuso in mezzo a me.

che non sia un'abitudine letale, che abbia poco in sé di coniugale.

asperge, cannocchiale e stennarella, zeppa, badocco, cavola e duraccio, maritozzo, cannella, anche pipino, e salame, e salsiccia, e sanguinaccio, poi torso e mio fratello piccinino. Amore, amore, amore, che imbarazzo, come se io ti chiamassi coso o cosa, che la parola amore è più un singhiozzo, è più un romanzo che un'abitudine noiosa. È come quelli che praticamente lo dicono ogni tre o quattro

mentre il quadro anzi la razza. Amore, amore, amore, amore, un

0: cabane in un colore brugnolo, in quella torcio vecchio e manganello.
1: Io le faccio una domanda, gli faccio un passo indietro, ritorno al supporto fonografico, quindi ricomincio dall'inizio, perché mi piaceva di aver letto che lei si ricorda, perché è importante per la nostra radio, noi amiamo appunto queste cose e ci occupiamo di queste cose, che lei si ricorda da ragazzo una serie di 78 giri che facevano parte della musica che girava. Sì, ce li vuole dire? Perché così magari...
2: Ma c'era un italiano in Algeria che mio papà sentiva spesso. C'era una canzone

0: retrogrado il tuo paese. No, rispose Katia, ma però un certo fascino ce l'ho, caro, son puro sangue bolognese. Che mi è sempre sembrato un capolavoro.
1: È bellissimo.
0: Me lo ricordo a distanza di 50 anni.
1: Era un disco di cartone praticamente inciso solo da una parte, un flexi,
0: esatto,
1: quindi
0: esatto,
1: fantastico. Quindi, ma perché quelli li usavano tipo come ci facevano le pubblicità? Era...
0: Se non lo so, io c'avevo questo disco e che l'ho consumato perché mi faceva così ridere. E ho sempre immaginato di incontrare Katia.
1: Non l'ha incontrata però poi alla
0: no,
1: fine.
0: No, mi pare di no, mi sembra di no purtroppo.
1: Io la ringrazio molto per questa...
0: Marco, grazie a voi.
1: Grazie.
0: Tanti auguri e buona giornata.
1: Grazie.
2: Mi spia questa contessa che c'è il figlio migrato in Svizzera, o monaco di Baviera. Comunque, scusate, non ci capisco quando parlo. S'allunga a giraffa e i barristi felici, o contessa o contessa, smanazza e minaccia quelli, mica ci tuba. Ha fottuto tre bondi con due soldi l'ingorda chiavica ora. Disturbi al pancino? Alta 1,95 m, questa diavolona la voglio portare all'aperto, se no, sturbata, scaga nel bar questa. Così imbenzinata narra storie figlio migrato in Suisse ai morti di sonno che stazionano nel bar. Manco santo è, saluba il grido dei barristi, o contessa, se la fanno sotto da gradire, o contessa, per te sua eccellenza Leone manco è nato, e la signora Vittoria smorfiaccia per sazi piroette, questo è bene, i poveri soli dicono, e non hanno alcuna dignità, o contessa, vai ben messa nel livro.
3: Puntata dell'edizione 2021 di Note a Margine. Lui era Paolo Pietrangeli, sue le canzoni che abbiamo ascoltato e sono Al ballo in città, Lo stracchino, La merendera, Mamma vorrei sapere e Amore un cazzo. Chiuderemo naturalmente con Contessa. L'appuntamento è per la prossima settimana sempre su Radio Techetè. Vi ricordiamo che è sempre disponibile l'ascolto on demand e il podcast sul nostro sito, raggiungibile da Rai Play Radio. Ciao!

finisco proprio, si secca l'acqua proprio al buco.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Continua lo speciale che i teatri alla radio stanno dedicando a Mario Scaccia, uno dei protagonisti della storia dello spettacolo italiano del Novecento, scomparso a Roma, sua città natale, nel 2011, poco dopo aver compiuto 91 anni. Oggi e domani vi faremo ascoltare Il matrimonio del signor Mississippi, una commedia di Friedrich Dürrenmatt, scrittore e drammaturgo svizzero scomparso nel 1990. Dürrenmatt, autore molto amato da Scaccia, è considerato uno dei rinnovatori del teatro di lingua tedesca per la sua capacità di affrontare in chiave grottesca i problemi della società contemporanea, smascherandone le falsità e le nefandezze che si nascondono dietro una facciata all'apparenza perbenista, come succede nella pièce che ascolterete tra poco e di cui vi leggiamo subito la locandina. Il matrimonio del signor Mississippi di Friedrich Dürrenmatt. Personaggi e interpreti: Florestano Mississippi, procuratore di Stato, Mario Scaccia. Anastasia, Lia Angeleri. Saint Claude, Glauco Mauri. Conte Bodone di Urbeloe Zaberzé, Giulio Bosetti. Il narratore, Giacomo Piperno. Regia di Alessandro Fersen.
1: Una stanza di cui veramente non è facile descrivere la magnificenza e il lusso tardo borghese, ma poiché l'azione si svolge in essa e solo in essa, anzi, poiché si può dire che gli avvenimenti che seguono rappresentano la storia di questa stanza, ci arrischieremo a descriverla. Fa semplicemente schifo. Nello sfondo, due finestre. La vista sconcertante. A destra, i rami di un melo e dietro una qualsiasi città nordica con una cattedrale gotica. A sinistra, un cipresso, rovine di un tempio antico, golfo con porto. Bene. Dunque, fra le due finestre, non più alto di esse, un grande orologio a pendolo, stile anche gotico. A una parete è appoggiato un piccolo buffet. Proporrei un Luigi XV. Su di esso, una dea dell'amore, in gesso, proprio così. Alla parete opposta, due specchi Fender Siecle. Al centro, un tavolino da caffè rotondo, stile Biedermeier, il vero protagonista della commedia, intorno a cui si svolge l'azione, fiancheggiato da due poltroncine Luigi XVI. Sul tavolino, un vaso giapponese con rose rosse, che nel secondo atto possono venir sostituite da rose bianche e nel terzo da rose gialle. Inoltre, un servizio da caffè per due persone. Porcellana di Meissen, indovinato. Altri oggetti. Tre signori non dissimili da gioviali birrai con impermeabili e bracciali rossi, la mano destra in tasca. Dinanzi a loro, Saint Claude, che ci immaginiamo piuttosto massiccio, con indosso un frac che evidentemente non è suo. I tre avanzano verso di lui.

Sei condannato a morte, St. Claude. Metti le mani dietro la nuca. Voltati verso la finestra, così è più facile morire.

0: signore. Sono stato ucciso l'ora, mentre si spegneva il tocco delle campane, come forse avrete notato. La pallottola mi è entrata nel corpo fra le scapole, mi sembra. Non mi riesce facile constatarlo con esattezza. Ha sfracellato il cuore e poi è uscita qui, ecco qui dal petto, forando il frac e ammaccando l'ordine pour le mérite. Cosa piuttosto imbarazzante, perché né frac né l'ordine mi appartengono. Ed infine è andata a perforare quella parete. Il mio stato attuale è gradevole. A parte la sorpresa naturalmente notevole di esistere anche dopo, mi sento magnificamente. In particolare il mio fegato ha smesso tutto a un tratto di darmi fastidio. Esso era devastato da un male segreto, dal quale probabilmente derivava in buona parte, come adesso sono costretto ad ammettere, finora mi credevo influenzato solo da motivi morali. La mia mentalità piuttosto estremista. La mia morte, cui avete ora assistito, questa morte piuttosto triviale, ma Dio sa se... Strano, che espressioni mi vengono adesso alla bocca. Questa morte, dicevo triviale, ma non molto insolita, ha luogo solo alla fine di questa commedia. Voi l'avrete certamente capito, perché quando entrano in scena uomini con bracciali, vuol dire che ormai tutto è finito. Al momento della mia sgradevole morte, giaceranno qui intorno anche altri cadaveri, che ora creerebbero solo confusione. Ah, e la cosa non deve sembrare esagerata, se si pensa che questa commedia tratta, tra l'altro, del matrimonio del mio amico Mississippi e dell'arduo destino di tre uomini, che con metodi diversi si erano messi in testa, niente di meno, chi di cambiare il mondo e chi di salvarlo, e che ebbero tutti e tre, però, la ben crudele sventura di incontrare una donna, la quale non poteva venire né cambiata né salvata. Essa infatti non amava se non l'attimo fuggente, che, a ripensarci, è poi la forma di vita di gran lunga più divertente che ci sia. Cosicché questa commedia potrebbe anche intitolarsi L'amore del conte Bodone di Jubelo e Zaberse, o Le avventure del signore St. Claude, o anche semplicemente Anastasia e i suoi amanti. Oh, che nel corso di queste complicazioni alla fine tutto vada in rovina, che in genere l'azione si svolga con una certa brutalità, è deplorevole, ma risponde a verità. E se ora vedete passare barcollando il conte Bodone, uno dei pochi sopravvissuti, là, fuori dalla finestra, prego. Mentre con una pia bandiera corre dietro a qualche ridicolo corteo dell'esercito della salvezza, scusateci per la libertà che ci siamo prese. Sì, la cosa a rigore non sarebbe possibile, dato che qui ci troviamo al primo piano, come potete comprendere dal fatto che si scorgono solo le cime degli alberi. Si tratta di un melo e di un cipresso. Ma cominciamo la nostra storia da un punto qualsiasi. Dunque, potremmo ad esempio prendere le mosse dalla rivoluzione, da me organizzata in Romania e che portò alla caduta di Re Michele, o da Tampan, un angolo miserabile nell'interno del Borneo, dove il conte Ibeloe ha trascorso una parte della sua vita dedicandosi alla medicina e all'alcol. Tuttavia ci conviene restare in questo luogo che ci è ormai familiare, sebbene non sia troppo chiaro dove esso si trovi. Sì, l'autore era incerto tra il sud, vedi il cipresso ed il tempio, e il nord, vedi il melo e la cattedrale. Ma torniamo dunque 5 anni indietro, per favore, all'anno 1947 o 48. È maggio. Le finestre sono semiaperte. Sul tavolo si trova un mazzo di rose rosse. Accanto all'orologio pende il ritratto del primo uomo che ebbe la fortuna di essere il marito di Anastasia, un fabbricante di zucchero di barbabietola di nome François. E mentre io mi allontano, secondo una mia vecchia abitudine, dalla finestra, forse non è questa l'usanza dei defunti, ma come posso conoscere così da me, appena morto, senza alcuna istruzione, in che modo essi siano soliti dissolversi nel nulla? Insomma, mentre io mi reco in un luogo di cui non riesco a farmi la più pallida idea, la cameriera fa entrare il mio vecchio amico Mississippi, che, corretto come sempre, in stifelius nero come sempre, sta porgendo alla bella ragazza il bastone, il soprabito e il cilindro. Egli si accinge a prendere proprio qui, ma 5 anni or sono,
1: una decisione importante.
2: La signora viene subito.
3: Grazie.
4: Signore?
3: Il mio nome è Mississippi. Florestano Mississippi.
4: Lei ha chiesto di parlarmi d'urgenza?
3: Sì, d'urgenza. Purtroppo per motivi professionali mi è impossibile farle visita in altra ora da questa, subito dopo pranzo.
4: Lei era amico di mio marito?
3: La sua morte inattesa mi ha vivamente commosso.
4: È morto di una paralisi cardiaca.
3: Le esprimo le mie più sentite condoglianze.
4: Posso offrire una tazza di caffè?
3: Lei è molto gentile.
4: Nella sua lettera, lei mi ha pregato di riceverla scongiurandomi in nome del mio defunto marito. Solo per questo mi sono decisa, a così pochi giorni dalla morte di François. Spero lei mi comprenda.
3: Perfettamente. Anch'io onoro i defunti. Se la mia istanza non fosse così urgente, non avrei certo osato disturbarla con la mia visita, tanto più che anch'io sono in lutto. La mia giovane consorte è deceduta alcuni giorni or sono.
4: Oh!
3: Si chiamava Madeleine.
4: Mi dispiace.
3: La mia famiglia e la sua hanno da tempo immemorabile lo stesso medico di fiducia, il vecchio dottor Bonsels. Da lui ho saputo del decesso di suo marito. Anche mia moglie, come ha constatato il dottor Bonsels, è morta di paralisi cardiaca.
4: Vorrei pregarla a mia volta di accettare le mie più sentite condoglianze.
3: Per comprendere il motivo della mia visita è necessario innanzitutto che lei abbia qualche notizia sulla mia persona. Io sono il procuratore di Stato.
4: Oh, voglio scusare la mia maldestra interruzione.
3: Ma la prego, sono abituato a provocare sgomento e terrore.
2: Signore? Oh, porto subito un'altra tazza.
4: Non ha ancora preso lo zucchero. Si serva, la prego.
3: La ringrazio.
4: Che cosa dunque l'ha condotta da me, signor procuratore di Stato?
3: Il motivo della mia visita riguarda la morte di suo marito.
4: François le doveva del denaro?
3: La colpa di suo marito non è di natura finanziaria. Noi non ci conosciamo neppure, sicché sono veramente desolato di doverle dire qualcosa di sgradevole sul conto di lui. Suo marito la tradiva, gentile signora.
4: Chi gliel'ha detto?
3: La mia intuizione infallibile. Io ho il dono di scoprire il male dovunque si trovi. E soffro indicibilmente di questa mia facoltà.
4: Non riesco davvero a comprendere come lei osi formulare le più assurde affermazioni sul comportamento di mio marito all'indomani della sua morte. È proprio in questa stanza in cui egli, si può dire, è ancora presente. Le sue accuse sono mostruose.
3: Il fatto che suo marito potesse tradire una donna come lei è ben più mostruoso. Ma non comprende che non sono venuto volontariamente da lei, ma solo perché un destino infausto ci unisce. La prego di avere la forza d'animo di ascoltarmi con calma.
4: Voglio scusare la mia comprensibile agitazione. La morte improvvisa di François ha esaurito le mie energie. Vuole un'altra tazza di caffè?
3: Ben volentieri. La mia professione richiede nervi d'acciaio. Nel pomeriggio devo ancora far approvare una condanna a morte alla corte d'assise.
4: Oh!
3: I giurati sono gente dal cervello limitato oggigiorno. Lei continua tuttora a credere che suo marito non l'ha tradita?
4: Giuro che è innocente.
3: Va bene. Lei insiste nella sua innocenza. Vi insisterà ancora quando le dirò il nome di colei con cui suo marito la tradiva?
4: Chi è questa donna?
3: Le ho già detto il nome. Madeleine.
4: Sua moglie.
3: Mia moglie.
4: Ma non è morta?
3: Certamente. Madeleine è morta di una paralisi cardiaca. Noi siamo stati ingannati dal suo defunto marito François e dalla mia defunta moglie Madeleine, gentile signora.
4: È spaventoso.
3: Le realtà del matrimonio sono spesso spaventose. Posso chiederle un'altra tazza di caffè?
4: Mi scusi, sono tutta sconvolta.
3: Ah. La prima tappa del nostro terribile cammino è dunque superata. Lei ha confessato di aver saputo dell'infedeltà di suo marito. Era già da molto che ne aveva le prove?
4: Da alcune settimane. Quando trovai una lettera firmata Madeleine, traboccante della più appassionata felicità amorosa, questa scoperta mi colpì come una mazzata.
3: Lei non conosceva mia moglie. Era una donna dolcissima, giovane, sfolgorante di bellezza e di media statura. La scoperta del suo tradimento mi precipitò nel più profondo degli inferni.
4: Dopo la morte di mio marito, io volevo dimenticare la sua infedeltà, perché François restasse nel mio ricordo quale era stato nei tempi felici del nostro amore. Mi scusi se per questa ragione ho cercato di sfuggire in un primo momento alle sue domande.
3: Come marito della donna con cui suo marito la tradiva, mi era purtroppo impossibile farne a meno.
4: La comprendo. Ora so tutto di François ed è terribile sapere tutto. Deve scusarmi, sono al limite delle mie forze. Sua moglie e mio marito sono morti. Non possiamo più invocare il loro amore. Non possiamo più chieder loro conto di niente.
3: In questo momento straordinario, in cui veniamo toccati dai primi raggi della verità, è mio dovere di procuratore di Stato gridarle che è giunto il momento di confessarci vicendevolmente tutta la verità, anche a costa di uscirne distrutti.
4: Non la comprendo.
3: Si tratta ancora della morte di suo marito.
4: Non so veramente che cosa lei voglia alludere.
3: Se lo desidera, parlerò con la massima chiarezza. Io metto in dubbio la causa del suo decesso.
4: Molti uomini muoiono di paralisi cardiaca all'età di 50 anni.
3: Nessuna persona alla quale io mi sia interessato è mai morta di paralisi cardiaca.
4: Che intende dire?
3: Non vuol proprio risparmiarmi la pena di buttarla in faccia l'accusa di aver avvelenato suo marito.
4: A questo lei voleva arrivare?
3: A questo?
4: No, no!
3: Sì, calmi. Dopotutto deve essere un sollievo per lei sentirsi raggiunta dalla giustizia.
4: No! Il medico, dottor Bonsell, ha constatato che la morte di mio marito era dovuta senza possibilità di dubbio ad una paralisi cardiaca. Ho il diritto di supporre che anche il procuratore di Stato accetti il verdetto della scienza.
3: Noi apparteniamo, gentile signora, ad una classe sociale nella quale in tutti i casi sospetti è di prammatica la paralisi cardiaca.
4: Ora che le ho detto quanto c'era da dire in merito alla morte di mio marito, che è stata improvvisa per tutti noi, la prego di congedarsi.
3: In questa malaugurata ipotesi, sarebbe mio dovere continuare il nostro colloquio in altro luogo ed in altre circostanze. Ma perché le vuol fraintendere le intenzioni assolutamente umane del mio procedimento? È molto meno sgradevole confessare un assassinio bevendo il caffè che non davanti a una corte d'assise.
4: Sono a sua disposizione.
3: È la cosa migliore.
4: Ma nessuna forza al mondo potrà costringermi a confessare il delitto che lei mi attribuisce. Lei è stato indotto in un terribile malinteso.
3: Solo gli accusati si sbagliano. Il procuratore di Stato mai.
4: Combatterò come una belva per difendere la mia innocenza.
3: Preghi il cielo, gentile signora, che le sia risparmiata una simile lotta. È pura follia lottare contro di me. Cerchi di comprendere che alle mie spalle sta l'ordinamento morale del mondo e che chiunque mi si oppone è perduto. Confessare può essere duro, ma il dover confessare è inconcepibilmente atroce.
4: Ma che cosa è lei, insomma? Predicatore di morale o carnefice?
3: La mia orrenda professione mi costringe ad essere l'una e l'altra cosa insieme.
4: Lei non può levare le più pazzesche accuse contro di me senza alcun fondamento.
3: In tal caso, mi dispiace doverle menzionare il nome del conte Bodone di Übelo e d'Abersee.
4: Non conosco questo nome.
3: Lei ha trascorso col conte Übelo la gioventù a Losanna. Vi siete poi separati e pochi anni or sono vi siete incontrati di nuovo in questa città. Lei, moglie del suo oggi defunto marito, lui primario e fondatore della clinica per i poveri San Giorgio.
4: Lo vedo solo molto raramente.
3: Il giorno 16 lei ha chiesto al conte due zollette di un veleno bianco, somigliantissimo allo zucchero, di cui egli le aveva fatto cenno in occasione di una comune serata a teatro a proposito della morte di Weisling nel Goetz von Berlichingen. Siete ambedue amanti dell'arte.
4: Non mi ha dato il veleno.
3: Il conte ha confessato tutto.
4: Non è vero.
3: Dopo che lo ebbe minacciato di farlo radiare dall'albo dei medici, ha abbandonato precipitosamente la città, evidentemente per sfuggire ad una pena detentiva, ed è partito per i tropici.
4: Bodone è partito!
3: Il conte è fuggito.
4: Perché lo ha minacciato di un provvedimento così crudele? La clinica dei poveri San Giorgio è l'opera a cui ha dedicato la sua vita.
3: Ho agito semplicemente in conformità con le leggi cui è sottoposta la professione medica. Secondo la dichiarazione del conte, resa in uno stato di profondo abbattimento, lei, signora, gli avrebbe chiesto il veleno per uccidere il suo cane, il che naturalmente non giustifica in alcun modo la cessione di un veleno.
4: Dovevo uccidere il mio cane, era malato.
3: Ah. Allora bisogna che lei mi conceda una brevissima intrusione nei suoi diritti di padrona di casa. Come si chiama?
5: Lucrezia.
3: È vero che la signora possiede un cane, Lucrezia?
5: È morto.
3: E quando è morto il cane, Lucrezia?
5: Un mese fa.
3: Può tornare al suo lavoro, Lucrezia. Il suo cane è morto un mese fa. E 5 giorni or sono, lei è andata a prendere il veleno dal suo amico di gioventù, conte Bodone di Übelo e d'Abersee. Quel giorno stesso suo marito è morto. Per quanto tempo ancora dovrà continuare questa commedia umiliante per tutti e due noi, gentile signora? Mi costringe a usare mezzi di cui un procuratore di Stato si serve a malincuore. Adesso ho dovuto perfino interrogare la sua cameriera.
4: Non ho avvelenato mio marito.
3: Lei non vuol dunque arrendersi all'evidenza dei fatti?
4: Sono innocente.
3: Nessuna logica al mondo può costringerla a confessare il suo assassinio?
4: Non ho ucciso mio marito.
3: Allora, tutta la disperazione di Madeleine, che ha attribuito la morte del suo amante ad un gesto di vendetta della moglie offesa, si basava su un equivoco.
4: Sua moglie lo ha creduto?
3: Il pensiero che lei potesse aver ucciso François ha portato Madeleine sull'orlo della follia.
4: Ha sofferto prima di morire?
3: Atrocemente.
4: Ah, ho ottenuto quello che volevo. L'ho colpita nel cuore. Ha pagato 1000 volte ogni secondo di piacere con la sua disperazione. Li ho uccisi entrambi. Lui è morto per mano mia e lei per mano di lui. Sono finiti. Sono crepati come bestie.
3: Oh, lei ha dunque avvelenato suo marito, gentile signora.
4: Sì, l'ho avvelenato. Ci siamo amati, mi ha tradito. E allora l'ho ucciso.
3: La mattina del 16 maggio lei si è recata dal conte Bodone di Übelo e d'Abersee. Egli le ha consegnato il veleno, credendo sinceramente che lei lo avrebbe usato per uccidere il suo cane. E lei lo ha invece propinato a suo marito, dopo pranzo, nel caffè, al posto dello zucchero.
4: Una sola zolletta ed è morto.
3: Lei ha fatto tutto questo?
4: Sì, tutto.
3: E non si pente del suo orribile gesto?
4: Ah, lo ripeterei senza la minima esitazione.
3: Mi si spalanca davanti agli occhi un abisso di passioni.
4: Ora può farmi arrestare.
3: Non sono venuto ad arrestarla. Sono venuto a pregarla di divenire mia moglie.
4: Lei vuole che cosa?
3: Ho l'onore di chiedere la sua mano.
4: Lei chiede che cosa?
3: Sono benestante, assai ben retribuito. Conduco una vita ritirata, sono profondamente religioso e al di fuori della mia professione amo collezionare vecchie incisioni, per lo più paesaggi idilliaci che mi sembrano rispecchiare più da vicino l'originale stato di innocenza della natura, e posso contare su di una pensione del tutto adeguata al nostro stato sociale.
4: Ma è mostruoso.
3: Mostruosa è la vita umana, gentile signora. Posso chiederle ancora una tazza di caffè? Ho ancora 12 minuti di tempo.
4: Io non riesco assolutamente a spiegarmi il suo comportamento. Prima mi costringe a confessare un'azione mostruosa e poi mi chiede in tutta calma di diventare sua moglie.
3: La prego a mia volta di accogliere una terribile confessione. Anch'io ho ucciso mia moglie con lo stesso veleno dalla parenta zuccherina con cui lei ha ucciso suo marito.
4: Anche lei?
3: Anch'io. Dopo aver confiscato il resto del veleno in possesso del conte Ibeloe, ne restavano ancora due zollette. Andai a casa e ne misi una nel caffè di Madeleine dopo il pranzo, ed essa decedette serenamente mezz'ora dopo. È stata la peggiore mezz'ora della mia vita.
4: Questo è dunque il destino che ci incatena l'uno all'altro. Siamo due assassini.
3: No, gentile signora, io non sono un assassino. Tra il mio gesto e il suo c'è una differenza incalcolabile. Ciò che lei ha fatto spinta da un impulso mostruoso, io l'ho fatto per coscienza etica. Lei ha macellato suo marito, io ho giustiziato mia moglie.
4: Giustiziata?
3: Giustiziata.
4: Ma non so proprio come devo interpretare queste sue spaventose parole.
3: Alla lettera. Ho avvelenato mia moglie perché il suo adulterio era passibile della pena di morte.
4: In nessun codice del mondo l'adulterio viene punito con la morte.
3: Nella legge mosaica.
4: Ma sono passati migliaia d'anni da allora.
3: È perciò che sono fermamente deciso a reintrodurla nei tempi moderni.
4: Lei è pazzo.
3: Sono soltanto un uomo assolutamente morale, gentile signora. Le nostre leggi nel corso dei millenni sono degenerate. Il codice civile è diventato semplicemente ridicolo di fronte alla legge del Vecchio Testamento che prescrive per l'adulterio la morte di ambedue i colpevoli. Per questo sacro motivo, l'uccisione di mia moglie era un'assoluta necessità. Ma così facendo, io ho violato l'ordinamento giuridico attuale, mi sono reso passibile di una punizione. E in quest'epoca indegna sono costretto ad essere il giudice di me stesso. Ho emesso la mia sentenza. Mi sono condannato a sposarla.
4: Signore.
3: Gentile signora.
4: Ho ascoltato pazientemente il suo mostruoso discorso. Ma quello che lei mi ha detto ora va al di là di ogni convenienza. Se ben comprendo, lei considera il matrimonio con me come una punizione per l'assassinio di sua moglie.
3: Desidero che anche lei consideri il matrimonio con me come la punizione per l'assassinio di suo marito.
4: Chiami la polizia!
3: Impossibile! Il nostro gesto ci ha indissolubilmente legati l'uno all'altro.
4: Non voglio nessuna riduzione di pena.
3: Stia pure tranquilla. Col nostro matrimonio le offro non una riduzione, ma un enorme aggravamento della pena.
4: Lei mi propone un matrimonio per potermi torturare eternamente.
3: Per poterci torturare eternamente. Dobbiamo usare dei mezzi estremi se vogliamo elevarci moralmente, gentile signora. Lei è ora un'assassina, col matrimonio la trasformerò in un angelo.
4: Chiami la polizia!
3: In tutti gli anni della mia carriera di procuratore di Stato ho ottenuto ben oltre 200 condanne a morte, cifra che non è stata mai raggiunta da nessun altro nel mondo borghese. E la mia opera sovrumana dovrebbe venir distrutta da una debole donna. Il nostro matrimonio deve coronare quest'opera, deve essere il trionfo della giustizia.
4: Chiami la polizia!
3: Accetti con me il martirio del nostro
4: matrimonio. Oh mio Dio!
3: Mi sposi!
4: Oh, mio povero François.
3: Lei acconsente dunque a sposarmi?
4: Acconsento a sposarla.
3: In tal caso la prego di porgermi l'anello del suo defunto marito. Ora voglia ricevere l'anello di Madeleine. Lei è ora mia moglie.
4: Sono sua moglie.
3: Prima delle formalità legali, lei andrà per 6 mesi in Svizzera. Grindelwald, Wengen, forse del Boden, sono i luoghi più adatti. I suoi nervi sono sofferenti, l'aria di montagna li corroborerà. Le farò inviare dall'ente del turismo alcuni opuscoli sulle località menzionate. Soprabito, bastone e cilindro. Ci sposeremo nel tempio calvinista. Le formalità legali verranno svolte dal ministro della giustizia, quelle ecclesiastiche dal vescovo Jensen. Sono ambedue miei compagni di gioventù. Abbiamo studiato insieme ad Oxford. Come abitazione terremo questa. In tal modo sono più vicino di 10 minuti alla corte d'assise. La nostra vita sarà dura. Assisteremo insieme alle esecuzioni che riuscirò a tenere in nome della giustizia. Esse hanno sempre luogo di venerdì. Lei penserà inoltre a consolare l'animo dei condannati a morte, particolarmente di quelli che appartengono alle classi non abbienti. Porterà loro fiori, cioccolata, sigarette se fumano. Ed ora sono sicuro che oggi otterrò quella condanna a morte. Questo, signore e signori, è stato 5 anni fa il drammatico inizio di un matrimonio che divenne sì un inferno, e che inferno, ma che tuttavia, e questo è l'essenziale, ci purificò tutti e due. Subito dopo questo colloquio mi precipitai di furia alla corte d'assise, mentre mia moglie diveniva pallida come una morta. Purtroppo non potei più sentire quel suo grido disperato, Bodone, Bodone, che voi invece avete potuto sentire. Mi trovavo già per le scale o addirittura per strada, e lo deploro profondamente. Non certo perché io dubiti di mia moglie, la considero tuttora innocente e completamente incapace di un terribile delitto come l'adulterio, ma avrei tenuto conto del fatto che era legata al conte Bodone, un conte così esaltato, da sentimenti puramente amichevoli, come ad un ricordo d'infanzia al quale era restata fedele. Gli anni del mio secondo matrimonio, sebbene ricchi di sofferenze spirituali, contano pur sempre tra i più felici della mia vita, anche professionalmente. Mi riuscì, infatti, come è noto, di portare la cifra delle mie condanne a morte da 200 a 350. Il nostro matrimonio procedeva nel senso previsto. Mia moglie assisteva al mio fianco alle esecuzioni composta e calma, senza mai perdere per l'abitudine un suo sano senso di compassione per i giustiziati. La visita quotidiana al carcere la riempiva di una sempre rinnovata volontà di fare del bene, tanto che veniva universalmente chiamata l'angelo delle prigioni. Era, insomma, un periodo fruttuoso che confermava perfettamente la mia tesi secondo cui solo una legge seguita con estrema severità può fare dell'uomo un essere migliore o addirittura superiore. In tal modo sono trascorsi alcuni anni. Abbiamo mostrato l'inizio del nostro matrimonio, mostriamone ora la fine. La stanza è quasi immutata. Al muro pendono 2 nuove incisioni della mia collezione, un Rembrandt e un Segers. Accanto al ritratto del povero fabbricante di zucchero di barbabietola, deceduto in sì tristi circostanze, è appeso anche il ritratto della mia prima moglie, Madeleine, deceduta in circostanze

0: ho introdotto dalla porta di destra. Diego, desidero sottolinearlo, è pieno di profonda, intima simpatia per le attività filantropiche di mia moglie. È membro d'onore dell'assistenza ai carcerati, di cui mia moglie è la presidentessa. Ora siete informati. Signore e signori, possiamo cominciare. Il ministro ha acceso un sigaro, segno che vuol parlarmi.
1: Se non mi sbaglio...
0: Un momento.
1: Se non sbaglio, il tuo matrimonio...
0: È notte. Anche questo va ricordato. Una cupa notte di novembre. Le luci cambiano. Un lampadario acceso scende dall'alto, avvolgendo tutto in una bruna nuvola d'oro.
1: Se non sbaglio, il tuo matrimonio con l'angelo delle prigioni dura ormai da 5 anni.
0: Il fatto che mia moglie mi sia di un così straordinario appoggio morale è per me motivo di profonda soddisfazione.
1: È veramente un caso raro che una donna conforti quelli che vengono impiccati da suo marito. Il tuo zelo è straordinario. Hai raggiunto per l'appunto la tua 350esima condanna a morte.
0: È il trionfo della mia carriera. Anche se mi è stato facile portare alla forca uno che ha ucciso la propria zia, mai nessun successo mi ha dato tanta fiducia. Sei venuto a congratularti con me.
1: Ti ammiro in quanto giurista, ma in quanto ministro della giustizia sono costretto a distinguere le mie responsabilità dalle tue.
0: Questa è una novità.
1: La situazione internazionale è un po' cambiata. Io sono un uomo politico. Non posso assolutamente permettermi di essere impopolare.
0: Io non mi lascio influenzare dal pubblico.
1: Tu sei un genio e i giudici sono alla tua mercé. Ma il governo ti ha raccomandato più volte di usare clemenza.
0: Il governo ha bisogno di me.
1: Aveva bisogno di te. C'è una piccola differenza. La maniera forte c'è stata molto utile in passato. Si trattava di punire gli omicidi politici e di ripristinare l'ordine. Ma ora è meglio togliere il vento dalle vele dell'opposizione ritornando ad una giustizia più moderata. Ci siamo resi ridicoli in tutto il mondo occidentale e l'estrema sinistra è stata inutilmente provocata. Un procuratore di Stato che è riuscito ad imporre 350 condanne a morte ed osa dichiarare in pubblico che bisogna reintrodurre la legge mosaica non fa più per noi. A guardar bene siamo tutti un po' reazionari oggigiorno. Ma non c'è alcun bisogno di un estremismo così spinto.
0: Che cosa ha deciso il governo?
1: Il presidente del Consiglio desidera le tue dimissioni.
0: E ti ha incaricato di informarmene?
1: È il motivo della mia visita.
0: Un funzionario, secondo la legge sull'amministrazione statale, può essere licenziato soltanto in caso di delitti comuni, falso, contatti con potenze straniere o con un partito che complotti contro la sicurezza dello Stato.
1: Rifiuti di dare le dimissioni?
0: Rifiuto!
1: Il Consiglio dei Ministri potrebbe costringerti.
0: Il governo farebbe bene a tener presente che si mette contro il primo giurista del paese.
1: Lotti senza speranza. Tu sei l'uomo più odiato del mondo.
0: Nella stessa situazione siete voi. Grazie a me siete il governo più odiato del mondo.
1: Dopotutto abbiamo studiato insieme ad Oxford.
0: Certamente.
1: Mi riesce incomprensibile come un uomo della tua levatura mentale e di origini non disprezzabili provi un tal piacere a far cadere teste. Eppure apparteniamo tutti e due alle migliori famiglie del paese.
0: Appunto.
1: Che intendi dire?
0: Mia madre era una principessa italiana e mio padre un re dei cannoni americano. Tuo nonno un famoso generale che ha perso innumerevoli battaglie e tuo padre governatore nelle colonie dove ha represso parecchie ribellioni di negri. Le nostre famiglie uccidevano a casaccio. Io chiedo la testa dei colpevoli. Ciò non di meno, essi vengono considerati degli eroi e Dio un boia. Se il mio successo professionale mette in cattiva luce le migliori famiglie del paese, le mette nella luce che si meritano.
1: Tu ci tradisci.
0: E tu tradisci la giustizia.
1: Nella mia qualità di ministro, devo valutare la giustizia secondo che essa sia politicamente utile o no.
0: La giustizia non si può cambiare.
1: Io sono stato testimone al tuo matrimonio. A domani sarò costretto a votare contro di te nel Consiglio dei Ministri.
0: Non ho altro da comunicare al governo.
1: Ho eseguito l'incarico del Presidente del Consiglio. Ora ti prego di riaccompagnarmi.

0: stanza rimane vuota. Da sinistra entra Saint-Claude con una barba a pizzo scura. È vestito rozzamente, giacca di cuoio marrone. Si sbaglia il pubblico oppure Saint-Claude ha appena lasciato Anastasia, la cui mano sta baciando mentre entra in scena. La donna in camicia bianca avrebbe potuto essere qualcun altro, tanto la sua apparizione è stata fuggevole. Lasciamo per ora in sospeso questo interrogativo. Saint-Claude va al tavolo, prende il sigaro che il ministro fumava, lo assaggia, si mette a fumarlo a sua volta. Poi va alla finestra nel fondo e l'apre. Ammira la dea dell'amore, siede al tavolino, attende.
1: Buonasera, Paolo.
2: Tu?
1: Sì. Io? Ce l'hai fatta, Paolo. Sei diventato procuratore generale dello Stato. Porti il nome di Florestano Mississippi, riempi i giornali delle tue gesta. Sei in possesso di una casa con mobili antichi di diverse epoche e certamente anche di una bella moglie.
2: E tu come ti chiami ora?
1: Ah, con un nome ancora più bello del tuo. Frederick René Saint-Claude.
2: Anche a te non va male, a quanto pare.
1: Ce l'ho fatta anch'io. Sono diventato cittadino dell'Unione Sovietica, colonnello dell'Esercito Rosso, cittadino onorario della Romania, deputato del Parlamento Polacco e membro del Politburo del Cominform.
2: Come sei entrato?
1: Dalla finestra.
2: Che vuoi da me?
1: Quando si torna dopo tanto tempo dall'estero, si vanno a trovare anzitutto le vecchie conoscenze.
2: Naturalmente hai passato il confine illegalmente.
1: Naturalmente. Ho l'incarico di riorganizzare qui il Partito Comunista.
2: Sotto che nome?
1: Partito per il Popolo, la Fede e la Patria.
2: E che c'entro io in tutto questo?
1: Caro Paolo, devi cominciare a cercarti un altro posto.
2: Che intendi dire?
1: Secondo me non ti resta che accettare la richiesta del Presidente del Consiglio.
2: Hai ascoltato il mio colloquio con il Ministro della Giustizia?
1: Perché? Ho semplicemente corrotto il Ministro per la Sicurezza Interna.
2: La simpatia di un cittadino sovietico per la mia persona mi suona preoccupante.
1: Sei diventato una personalità così famigerata sul piano internazionale che persino noi ci interessiamo di te. Sono venuto a farti una proposta.
2: Non saprei che cosa abbiamo ancora da dirci.
1: Il Partito Comunista di questo paese ha bisogno una buona volta di una mente e di una guida. Abbiamo prescelto te per questa carica.
2: È una proposta ben strana.
1: 350 condanne a morte sono per noi la migliore delle garanzie.
2: E se rifiuto?
1: Ah. Allora saremo costretti a colpirti nel tuo punto debole.
2: Io non ho un punto debole. Nessuno dubita della serietà morale delle mie intenzioni.
1: Sciocchezze. Tutti abbiamo qualcosa da nascondere. Tu usi contro il mondo la misura della moralità assoluta. E ciò è possibile solo perché il mondo ti crede morale. La tua forza verrebbe meno di colpo se qualcuno riuscisse a distruggere l'aureola di virtù che ti circonda.
2: È un'impresa impossibile.
1: Lo credi davvero?
2: Ho seguito sempre la via della giustizia.
1: Tu dimentichi che io sono tornato.
2: Tu.
1: Ti fa chiamare Florestano Mississippi. Discendi da una principessa italiana ed hai studiato a Oxford. Ma nessuno ha mai fatto ricerche sulle tue origini.
2: Luigi.
1: Paolo. Ah. Così va bene. Chiama le tenebre da cui sei uscito.
2: Iena.
1: Mi fa piacere sentire che ritrovi il linguaggio confacente a noi due. Ricordi? Per generarci furono pagate non più di 5 lire. Le fogne si arrossarono di sangue quando siamo nati e i topi dal pelo umido, i parassiti brulicanti sul corpo ci hanno insegnato che cos'è la vita.
2: Taci.
1: Come vuoi. Sediamoci delle tue poltroncine, Luigi 16.
2: Quando ci siamo separati 20 anni fa, ci siamo scambiati promessa di non rivederci mai più.
1: Sicuro?
2: E allora vattene.
1: No. Io resto.
2: Vuoi venir meno alla tua parola d'onore?
1: Naturalmente. Mantenere la parola d'onore è un lusso che la nostra origine non ci permette. Ma dopo tutto, chi siamo noi, Paolo? Prima abbiamo rubato gli stracci con cui coprirci e le sporche monete di rame con cui comprare pane ammuffito per il nostro stomaco vuoto. Poi siamo stati costretti a vendere noi stessi. Ed infine, con il denaro duramente guadagnato, abbiamo aperto un bordello. Io direttore e tu portiere.
2: Dovevamo pur vivere.
1: E perché? Se ci fossimo impiccati al lampione più vicino, nessuno ci avrebbe trovato niente da ridire.
2: E avrei sopportato tutta quella miseria se non mi fosse capitata tra le mani, nell'angolo di un'umida cantina, una Bibbia mezzo ammuffita, sulla quale per notti intere ho studiato e imparato a leggere. Sarei forse rimasto in vita un sol giorno di più se la visione della legge non mi avesse inondato come un mare di fuoco. Da quel momento le più vergognose umiliazioni e i più ripugnanti delitti hanno avuto per me un solo scopo: andare ad Oxford, studiare, divenire procuratore di Stato per reintrodurre la legge mosaica nella nostra società.
1: E non ho forse avuto anch'io una mia visione per migliorare questo mondo putrido di fame, d'alcol, di delitti? Quest'inferno che echeggia del canto dei ricchi e del pianto degli sfruttati. Non ho forse trovato nella tasca di un rufiano assassinato il capitale di Marx? E non ho sopportato questa vita terribile solo per proclamare un giorno la rivoluzione mondiale? Noi siamo gli ultimi due grandi moralisti del nostro tempo, Paolo. Ambedue ci siamo rifugiati nella clandestinità. Tu sotto la maschera del boia e io sotto quella della spia sovietica.
2: Toglimi le mani di dosso.
1: Scusami.
3: Sicché tu sei venuto a ricattarmi?
1: Sì, se non vuoi sentir ragioni. Ne va dell'esistenza dell'idea comunista. Tu sei un genio troppo promettente perché non ti si debba utilizzare.
2: Io combatto con la stessa energia contro l'Oriente e contro l'Occidente.
1: No, non ho proprio niente in contrario. Ma bisogna ammazzarli, uno alla volta. Sennò tutto è perduto. Non si tratta delle nostre simpatie, ma della realtà storica. È stata una scalogna addirittura epica che proprio i russi, i più inadatti fra tutti, si siano impadroniti del comunismo. È una catastrofe che dobbiamo superare.
3: Ah, ecco una dottrina che certo tu non osi proclamare in pubblico.
1: Cosa credi? Dopotutto sono di casa da Molotov. Ma non ho mica intenzione di commettere un suicidio io. Io voglio far trionfare la rivoluzione mondiale. Il mondo intero è divenuto immorale. Gli uni vogliono salvare i loro affari e gli altri la loro potenza. L'Occidente ha perduto giocando la carta della libertà e l'Oriente quella della giustizia. La situazione è ideale per un vero rivoluzionario, ma il buon senso costringe a puntare sull'Oriente. La Russia deve vincere perché l'Occidente crolli, ma nell'atto stesso della vittoria russa bisogna iniziare la rivolta di tutti contro lo Stato sovietico in nome del vero comunismo.
3: Tu sogni?
1: No, io calcolo.
3: Solo la legge può salvare il mondo.
1: Ecco, siamo tornati di nuovo alla nostra gioventù, sotto le arcate umide delle cantine. La legge. Per notti intere ci siamo picchiati a sangue quando ne andava della legge. Ricordi? E nel grigiore dell'albero trovavamo sfiniti l'uno sopra l'altro, giù per i mucchi dei rifiuti. Volevamo tutti e due la giustizia. Ma tu volevi la giustizia celeste ed io la giustizia terrena. Tu salvare un'anima immaginaria e io un corpo concreto.
3: Non c'è giustizia senza Dio.
1: C'è giustizia solo senza Dio. Solo l'uomo può aiutare l'uomo. Noi abbiamo versato le sangue, tutti e due. Tu hai ammazzato 350 criminali e io... Beh, io non ho mai contato le mie vittime. Quel che facciamo diventa assassinio se noi non riusciamo a dargli un senso. Tu hai ucciso in nome di Dio ed io in nome del comunismo. Ma il mondo non ha bisogno di venire liberato dai suoi peccati. Deve essere liberato dalla fame, dall'oppressione. Il comunismo è la legge nella sua forma moderna. Ma perché resti fermo alla teologia mentre io mi muovo sul terreno della scienza? Gettalo nelle fiamme, il tuo Dio, ed avrai l'umanità, il sogno ebro della nostra gioventù.
3: Non si può gettare Dio nelle fiamme. Egli stesso è la fiamma.
1: Non vuoi schierarti con noi?
3: No.
1: Bene. Dato che non vuoi diventare quello che potresti essere, Io ti prendo per quello che sei. Un boia. Le masse devono venire eccitate alla rivolta. Questo è l'ordine. E c'è solo una lotta che attiri la massa. La lotta contro uno che ha imposto 350 condanne a morte, tra cui quelle di 21 comunisti.
3: Che erano dei volgari assassini.
1: I sindacati richiederanno al governo la tua condanna. E in caso di rifiuto proclameranno lo sciopero generale.
3: Non posso impedirtela.
1: Già. Tu non puoi impedirmelo. Ed io non posso cambiarti. Addio. Sparisco di nuovo dai tuoi occhi. Eravamo due fratelli che si cercavano in una notte forse troppo profonda. Ci siamo chiamati, ma non ci siamo trovati. Avevamo tutto, noi due, per riuscire. Tu l'intelligenza, ed io la forza. Tu il terrore, ed io la popolarità. E tutti e due un'origine ideale. Ah, che coppia storica saremmo divenuti.
3: Lui...
1: Senti, senti come cantano, come urlano ebri, lo fratello della mia gioventù. Cercando il tremante con quale correvo per le gallerie buie dei nostri primi anni, disperati tutti e due per l'indifferenza degli uomini, assetati della loro fratellanza. Senti il loro canto? Solo qui si cantano ancora con entusiasmo queste strofe. Solo qui possiamo far trionfare ancora il comunismo come realtà e non come una crudele finzione. Qui e solo qui. E che c'è capitato di mezzo? Dio, tirato fuori da un immondezzaio. Che commedia. Ma vattene in manicomio, Paolo.
4: Siete ancora in piedi.
3: È mezzanotte. Dovreste dormire, signora. Domani vi attende una giornata faticosa nel carcere femminile di San Giovanni.
4: C'era qualcuno?
3: Ero solo.
4: Ho sentito delle voci.
3: Parlavo con i miei ricordi.
5: Assassino!
3: Dominatevi. Presto ben altre cose andranno in pezzi.
4: Florestano.
3: Non ho che voi, signora. L'angelo delle prigioni. Uno scudo che io tengo levato contro tutta l'umanità.
0: Mentre cala il sipario, il conte Bodone di Hübelo e Zabernsee entra di corsa in scena e a sipario ormai chiuso si rivolge al pubblico.
6: Un momento, un momento. Se vi prego, signore e signori, di non uscire per l'intervallo, benché le luci siano già accese, e di restare invece qui ad ascoltarmi, è perché quello che ho da dire ha la sua importanza in questa trama così complicata. Voi mi avete già visto due volte. Sì. Passare per l'aria, lungo il cipresso ed il melo. Sono il conte Bodone di Hübelo e Zabernsee. Ah, sono decaduto, è vero. Ubriaco, come vedete. Disturbo tutta l'opera, voglio ammettere anche questo. Ma non mi si può ignorare. La mia apparizione è ridicola. Peggio che ridicola. Anacronistica. Ma in questo punto così critico dell'azione, in cui sia voi in quanto spettatori, sia noi qui sulla scena, siamo stati trascinati a tradimento da uno scrittore maligno, è il caso di porci la domanda in che modo l'autore prenda parte all'azione. Se, cioè, si sia lasciato trascinare senza un pensiero preconcetto da una trovata all'altra, o se sia stato guidato da un piano segreto. Ah, voglio credere che non mi abbia creato per leggerezza nell'abbandono di una casuale ora d'amore, ma che abbia voluto ricercare che cosa accade nel cozzo di alcune determinate idee agli uomini che prendono sul serio queste idee e cercano di concretarle con audacia ed energia. Credo anche che all'autore curioso interessasse il problema se lo spirito, in qualsiasi forma, sia capace di trasformare un mondo che non fa che esistere, senza alcun contenuto ideale. Se cioè questo nostro mondo sia suscettibile di miglioramento.
0: Ma che poi, dopo averci inventati, non sia più intervenuto nel nostro destino,
6: questo, signore e signori, è profondamente deplorevole. È quanto è capitato a me, conte Bodone di Ibelo e Zaversee.
0: L'unico, tuttavia, che l'autore ami di tutto cuore.
6: Perché io solo in questa commedia intraprendo l'avventura dell'amore, questa sublime impresa, compiere la quale o nella quale perire è la più grande gloria dell'umanità. Ma forse proprio per questo egli mi accollò la dannazione di una vita veramente ridicola e mi diede non già una Beatrice, una Laura, come avrebbe fatto qualsiasi buon cattolico per il suo personaggio prediletto, ma un'Anastasia. Né cielo né inferno, bensì semplice creatura terrena. E questo collezionista di favole crudeli e di commedie senza frutto che m'ha creato, questo protestante dalla penna difficile e dalle fantasie sperdute, lasciò che mi spezzassi per rendermi non già simile ad un santo, che non gli sarebbe servito a niente, ma uguale a lui, per gettarmi nel crogiolo della sua commedia non come vincitore, ma come vinto. Che è la condizione in cui l'uomo viene sempre a trovarsi. E tutto ciò soltanto per vedere se veramente la grazia di Dio sia infinita in questa creazione finita. Ma lasciamo che il sipario si levi di nuovo.
7: Su questo cartello vediamo ciò che accade il giorno e la notte seguenti, un lasso di tempo che tralasciamo di recitare. La situazione del procuratore è peggiorata, come era da prevedere. In alto, a sinistra, visto da voi, uno strillone con un'edizione straordinaria dal titolo «Il procuratore di Stato, portiere di un bordello». In alto, a destra, il presidente del Consiglio che impallidisce. Al centro, Saint-Claude che arringa i sindacati. In basso a sinistra una folla inferocita con cartelli su cui sta scritto «Morte al massacratore di 350 martiri». A destra elementi di polizia che proteggono la villa del procuratore di Stato, assalita dalla folla e devastata dalla sassaiola. Ora siete informati. Sono le 10. Io mi reco nell'atrio a destra, da dove fra poco irromperò nella stanza. In tale occasione porto un paio d'occhiali azzurri.
0: Oh! Il cartello si è sollevato da terra e dietro si scorgono ora le gambe di Anastasia e del ministro strettamente abbracciati.
6: Anastasia, invece, l'ho trovata in una situazione che per me è penosa e per voi sorprendente. La donna che amo, abbracciata da un uomo che lei non dovrebbe mai amare, nello stesso luogo in cui l'abbiamo lasciata solo 33 ore fa.
2: Prima che questo lurido cartello venga tirato via per scoprire ai vostri occhi una scena assolutamente falsa, una scena che altro non è se non un'indecente esagerazione, avrei già da lungo tempo intuito una cosa simile se essa corrispondesse a verità, vogliate ascoltare, signore e signori, il seguente colloquio che ha avuto luogo stamane.

0: Damasco 50, seconda trasmissione in compagnia della giornalista e scrittrice Miriam Mafai, 1926-2012, che confidò a Damasco su Radio 3 nel 2004 i libri che riteneva più importanti per la sua crescita umana e professionale. Edoardo Melchiori augura buon ascolto.
1: Damasco con Miriam Mafai.
2: Buonasera, buonasera da Miriam Mafai. Io vi parlerò delle crociate. Il termine crociata, dai nostri libri di scuola, è entrata ormai a far parte del nostro linguaggio quotidiano, direi oggi più che mai, per definire una battaglia lunga, crudele, ma soprattutto tutte le guerre sono crudeli. Ma la crociata è una guerra ispirata, come dire, a scelte di fondo, di carattere squisitamente religioso. Una crociata, quindi, per definizione, se è ispirata alla religione, si può considerare conclusa solo con l'annientamento dell'avversario. Anche oggi, quando parliamo di guerra contro il terrorismo, viene spontaneo, non a me, che sono molto prudente nell'usare questo termine, ma per molti viene spontaneo parlare di una crociata, una sorta di guerra santa che contrappone il nostro mondo, la società occidentale alla quale tutti partecipiamo, che contrappone dunque il nostro mondo al jihad, che è il termine arabo appunto con il quale si definisce la guerra santa, da parte musulmana naturalmente. Ma io stasera vi voglio parlare di un libro che non parla della guerra che stiamo conducendo adesso, ma delle vere crociate, quelle che impegnarono per quasi due secoli il mondo occidentale. Noi, diciamo, i nostri, come dire, padri, nonni, bisnonni, i nostri avi, per riconquistare l'altra sponda del Mediterraneo, che era occupata dai musulmani. C'è un libro, però, di cui vi parlo. E il libro di cui voglio parlarvi stasera è intitolato Storici arabi delle crociate e venne pubblicato nei primi anni 60, in un tempo in cui sembrava che quel termine crociata e quella vicenda fossero ormai consegnate definitivamente al passato. Il curatore dell'opera era un famoso arabista italiano, Francesco Gabrielli. Le crociate, che non furono poi tre come generalmente si insegna a scuola, per semplificare intendiamoci, ma ben otto, hanno coinvolto l'Occidente per almeno due secoli, 200 anni. La prima venne predicata da Urbano II nel 1095 e l'ultima finisce proprio alla fine del 200. Con la riconquista, si badi bene, da parte dei musulmani di Acre, Tiro, Sidone, Beirut. Carlo d'Angiò era morto pochi anni prima sotto Cartagine flagellata dalla peste e nell'agonia balbettava due sole parole: Gerusalemme, Gerusalemme. Questo perlomeno ci raccontano i cronisti dell'epoca e probabilmente anche vero. Era Gerusalemme infatti la posta in gioco, il sogno, come dire, la meta, l'ambizione, l'obiettivo dei crociati. Gerusalemme prima verrà liberata dai crociati, poi verrà di nuovo riconquistata dai musulmani, guidati questa volta dal Saladino. Queste storie contenute nel libro di cui io adesso vi sto parlando sono storie di combattimenti, di epidemie, di sgozzamenti, di assedi, di fughe, e si svolgono tutte in luoghi il cui nome ci è ormai familiare. Gerusalemme in primo luogo, ma anche Hebron, Gerico, Nablus, Sidone, Lattakia. Sono le stesse città, le stesse colline, gli stessi fiumi. Posso introdurre un elemento personale? Voi che mi ascoltate mi scuserete. Io mi sono presentata all'inizio, sono Miriam Mafai. Ho avuto anche l'occasione, sto per dire quasi la fortuna, di aver visitato quei luoghi come inviato del mio giornale di Repubblica durante una di quelle vicende guerriere che lì si è svolta tra il 1970 e il 1980. E come dire, mi colpisce rileggere adesso quegli stessi nomi che io ho visitato magari perché c'era un campo profughi di palestinesi o un altro in cui invece c'erano delle truppe cristiane, un altro in cui c'erano delle truppe siriane, ma diciamo questa volta questo è un fatto molto personale, ma mi è sembrato anche giusto comunicarvelo, perché quando ho letto anche, ho riletto questo libro per questa trasmissione, questa cosa mi ha molto colpito, cioè che si combattesse allora nel 1100, nel 1200 e dove si combatte ancora adesso tra palestinesi e israeliani per contendersi quel lembo di terra che è, sulla carta geografica è quasi niente e quando lo visiti è proprio poco, eppure quel lembo di terra che è stato la terra di Mosè, di Gesù, di Maometto, quindi dei fondatori delle tre grandi religioni. Ora, per secoli Gerusalemme era stato uno spazio neutrale dove vivevano un po' tutti, ebrei, cristiani, musulmani, e dove i cristiani arrivavano regolarmente in pellegrinaggio. Poi i viaggi si fecero più pericolosi e per rispondere a queste offese e riconquistare il controllo della Terra Santa partirono insomma le crociate per portare in terra di Palestina la croce e la civiltà. Con l'aiuto del Signore intendiamo uccidere tutti i nostri nemici, proclamava il pontefice, assicurando che Dio stava dalla parte di Cristo. Ma davvero Dio stava dalla loro parte? Secondo lo storico arabo delle crociate, Dio stava dalla parte dei musulmani, come in questo passaggio che adesso ascolterete.
3: Ha detto il Dio Altissimo, e i combattenti per la nostra causa noi li guideremo per le nostre vie, e Dio è con coloro che nobilmente agiscono. E abbondano nei testi sacri i passi relativi alla guerra santa. Il Saladino era in essa quanto mai assiduo e zelante, e se uno giurasse che egli, una volta impegnato nella guerra santa, non spese un dinar e una dramma se non per essa, direbbe il vero e pronuncierebbe verace giuramento. La guerra santa e la relativa passione avevano fortissima presa sul suo cuore e su tutte le membra del suo corpo, tanto che egli non parlava d'altro argomento che questo. Non badava che all'apparecchio di questa guerra, non si occupava che di chi questa guerra combatteva. Non aveva simpatia che per chi di essa parlava e ad essa esortava e per amore della guerra santa, sulla via di Dio, lasciò la famiglia e i figli, la patria, la casa e tutto il suo paese e di tutto il mondo si accontentò di abitare all'ombra della sua tenda, ove soffiavano a dritta e a manca i venti.
2: Guerra santa per i crociati e guerra santa anche per i musulmani. Ambedue gli eserciti sono convinti di avere Dio dalla propria parte. Francesco Gabrieli, l'arabista di cui vi ho parlato all'inizio e che ha tradotto, raccolto e pubblicato i testi degli storici arabi, nella sua introduzione spiegava di voler aiutare il lettore occidentale a vedere il periodo delle crociate dall'altra parte, cioè con l'occhio e l'animo degli avversari di allora. Un consiglio, o se volete un esercizio intellettuale molto opportuno, e opportuno sarebbe opportuno rispettarlo anche oggi. E tuttavia mi sembra che tra le due forze in campo, tra crociati e musulmani, ci siano più analogie che differenze nel modo di condurre la guerra. Forse del resto è persino inevitabile che accada così. I crociati volevano liberare Gerusalemme dalle moschee e dall'urlo dei muezzin. I musulmani volevano liberarla dallo scampanio delle campane e dal simbolo della croce. Guerra santa da una parte e dall'altra, senza esclusione di colpi. La guerra, allora come oggi, del resto era un massacro, non solo di combattenti, ma anche di popolazioni inermi. E il campo di battaglia è sempre quello più o meno che conosciamo. Noi oggi lo conosciamo attraverso le immagini fotografiche o della televisione. E allora veniva descritto, come dire, con molti atroci particolari, membra dei caduti gettate nei campi, lacerate, disarticolate, colli troncati, piedi a pezzi, occhi cavati, ventri sventrati e così via, in un vero e proprio crescendo di orrori. Il Saladino, ecco, il Saladino che riconquisterà Gerusalemme e ne caccerà i crociati, è un personaggio che gli storici, sia quelli occidentali sia quelli arabi, hanno di volta in volta lodato, condannato, giustificato, esaltato. Chi conosce la Divina Commedia forse si ricorderà che Dante colloca il Saladino non nell'inferno ma nel limbo. Chi, come me, ha i capelli grigi, ricorderà invece una celebre raccolta di figurine degli anni, credo, 40 o 50, nella quale il Saladino era la più rara e preziosa di tutte quelle figurine ed era intitolata Il feroce Saladino. Ma com'era il Saladino in realtà? Uno storico arabo delle crociate lo descrive giusto, benigno, misericordioso, pronto a dare aiuto al debole contro il forte, e racconta che ogni lunedì e giovedì sedeva a rendere giustizia in pubblica seduta, in presenza di giureconsulti e dottori delle leggi, e dava udienza ai contendenti e aveva accesso a lui ognuno, grande o piccolo che fosse, vecchia, cadente o infermo. E lo storico aggiunge che mai alcuno implorò il suo aiuto senza che egli si fermasse, ascoltasse quello che aveva da dire, esaminasse il suo caso e ne ricevesse la supplica. Insomma, il Saladino era bravo, era buono, era onesto, era affettuoso, ma era anche spietato in guerra contro i nemici di Allah, come ricorderà e testimonierà uno storico che seguì il Saladino in tutte le sue battaglie. Oggi diremmo che era un po' embedded, perché proprio seguiva il Saladino. Ed ecco come racconta il trattamento inflitto dal Saladino ai templari e agli ospedalieri, troncando loro il capo e rallegrando tutti per il loro sterminio.
3: Al mattino del lunedì, due giorni dopo la vittoria, il sultano fece cercare dei prigionieri templari e ospitalieri e disse: «Purificherò la terra di queste due razze impure». Assegnò quindi 50 dinar a chi ne avesse addotto uno prigioniero e subito l'esercito ne addusse a centinaia. Egli ordinò fossero decapitati, preferendolo ucciderli a farli schiavi. C'era presso di lui tutta una schiera di dottori e sufi. Ognuno chiese di poterne ammazzare uno e sguainò la spada. Il sultano era assiso con lieto viso, mentre i miscredenti erano neri. Le truppe stavano schierate, gli emiri ritti in doppia fila. Ci fu chi fendette e tagliò netto, chi si ricusò e fallì, chi fece ridere di sé e un altro prese le sue veci. Vidi chi sghignazzava e ammazzava, chi diceva e faceva. Quante promesse adempì, quante lodi acquistò e premi perpetui si assicurò col sangue fatto versare, con un collo da lui troncato. Quante miscredenze uccise per dar vita all'Islam e quanti politeismi distrusse per edificare il monoteismo.
2: Sorvoliamo pure sulla imprecisione delle ultime parole del testo che avete ascoltato. Infatti i cristiani definivano politeisti i seguaci di Maometto. E come conferma lo storico arabo di cui ora abbiamo ascoltato insieme il testo, i musulmani erano convinti che anche i cristiani adorassero più divinità. Non era vero niente, perché sia i musulmani che i cristiani credono in un solo Dio. Ma questo non fu certo sufficiente per evitare la guerra santa condotta da una parte spietatamente come dall'altra. E a proposito di crudeltà, c'è forse da dire soltanto che gli storici arabi si dilungano sulla descrizione minuziosa dei corpi degli avversari uccisi, una descrizione che è poco definire molto realistica. Nessuno dei nostri giornalisti potrebbe descrivere con tanta accuratezza il campo di battaglia, i corpi dilaniati dei vinti. È accaduto anche a me in uno di quei viaggi di lavoro che ho fatto in Libano di arrivare il giorno dopo in un campo di palestinesi che era stato vittima di una incursione delle milizie libanesi cristiane sotto gli occhi compiacenti, purtroppo, dell'esercito israeliano, a capo dei quali c'era Sharon. La vista di quelle vittime, donne, uomini, bambini, abbandonati sul terreno, cadaveri ancora freschi, era molto difficile da descrivere. Io credo di non esserci riuscita. Perché in realtà oggi anche noi che facciamo questo mestiere di giornalisti, come faccio io, Miriam Mafai, beh, è come dire, abbiamo un certo pudore della morte, della violenza e della crudeltà, sia di quella che infliggiamo, sia di quella che subiamo. Purtroppo, quando una guerra è santa, il nemico diventa il diavolo e questo esclude ogni possibile pietà. Ma adesso vorrei attirare la vostra attenzione su un altro particolare che pure emerge dalla lettura di questi testi. Il Saladino, come avete sentito, viene descritto mite, giusto, affettuoso con i suoi, coraggioso in battaglia e spietato con i nemici. Le due immagini, per lo storico che ne seguiva le gesta, non erano in contraddizione. Del resto, a ben vedere anche oggi, non c'è spietato, feroce dittatore al quale non vengano attribuiti dai suoi dei buoni sentimenti. Tutti i dittatori, pure più feroci, da Hitler a Saddam, amavano e amano farsi fotografare abbracciando i bambini, cosa che a me mi turba sempre un pochino, per i bambini voglio dire, non per il dittatore. Ma per finire voglio anche ricordare che, come sempre del resto, nelle città che di volta in volta venivano occupate nel corso di tutti quei secoli, ora dai cristiani, ora dai musulmani, la vita continuava. E venivano messe quotidianamente a confronto le rispettive culture, i rispettivi modi di vita, direi persino i rispettivi modi di vestirsi o di mangiare. Però ognuna delle due comunità accusava ora l'una ora l'altra di aver offeso i propri luoghi santi, trasformando le moschee in chiese, oppure trasformando le chiese in moschee, che so io, di aver fuso le campane o di aver distrutto i minareti e ridotti al silenzio i muezzin. Ognuna delle due comunità, insomma, accusava l'altra di aver introdotto e imposto nel paese usanze, le usanze più barbare e incivili. I franchi, così definiti dagli arabi perché la prima crociata, quella indetta da Urbano II, era partita proprio dalla Francia, giudicavano barbari, arretrati e immorali i musulmani. Ma come venivano giudicati i franchi dai musulmani? E l'immagine qui si rovescia. I musulmani percepiscono i loro avversari crociati come violenti e soprattutto ignoranti, perché sapevano poco, questo era vero però, di medicina. Ma soprattutto E voglio introdurre un argomento più lieve dopo tanti cadaveri e dopo tante feroci, ma soprattutto i musulmani erano indignati per i costumi sessuali dei franchi, che apparivano gente dalla discutibile moralità. E ciò che stupiva e indignava di più lo storico arabo che ne scrive è la disinvoltura con la quale i franchi, cioè noi, i nostri progenitori, trattavano le loro donne, come risulta da questo curioso, divertente passaggio tratto dall'autobiografia di Osama Ibn Monk.
3: Presso i franchi non c'è ombra di senso dell'onore e di gelosia. Se uno di loro va per la strada con sua moglie e un altro lo incontra, questi prende per mano la donna e si tira in disparte con lei a parlarle, mentre il marito se ne sta da un lato aspettando che lei abbia finito di conversare. E se la fa troppo lunga, la lascia con il suo interlocutore e se ne va. Ed ecco un altro caso. Un cavaliere dei franchi, entrato nel mio bagno, mi strappò dai fianchi il perizoma e vide che mi ero rasa da poco la zona del pube. «Salim!» esclamò. «È magnifico! Affè mia, fai anche a me questo servizio!» E si distese supino sul torso. Aveva in quel posto un vello lungo come la sua barba. Lo rasai ed egli, passatavi sopra la mano, lo trovò bello liscio e riprese. «Salim, fai lo stesso alla mia dama, e dama nella loro lingua vuol dire signora, cioè sua moglie. Ordino dunque al suo valletto di chiamare la dama». Il valletto andò e tornò con lei. Essa si distese sul dorso ed egli disse: «Falle come hai fatto a me». Io le rasi il vello e suo marito stava lì a guardarmi e poi mi ringraziò e mi compensò per il mio servizio. Guardate un po' che contraddizione! Non hanno gelosia né senso d'onore e al tempo stesso hanno tanto coraggio che non nasce di solito se non dal senso dell'onore.
2: Due religioni, due civiltà e due diverse concezioni dell'onore, soprattutto due diverse idee della donna, che secondo il musulmano deve essere tenuta nascosta, protetta, chiusa dentro casa o dietro il velo o dietro il burka, e che invece nella nostra cultura, persino nella cultura nostra di quegli anni, di quei secoli, si voleva più autonoma e libera nei costumi. Due concezioni del mondo che ancora oggi si scontrano. Domani vi parlerò di una donna che fu una grande poetessa russa, Anna Akhmatova.
1: Damasco, con Miriam Mafai.
2: Buonasera a tutti voi ascoltatori e ormai posso dire amici di Damasco. Sono Miriam Mafai. La storia ve l'ho già detto, è da molti anni la mia passione, e infatti di due libri di storia vi ho già parlato. Il primo era il bolscevismo e il secondo gli storici arabi delle crociate. Stasera cambieremo del tutto registro e vi parlerò della poesia, di una raccolta di versi di una grandissima poetessa dei nostri tempi, Anna Akhmatova. Ho scelto per la lettura alcune delle sue più belle poesie contenute in una raccolta curata da Michele Colucci 10 o 12 anni fa. Ma scegliendole e leggendole di nuovo ad alta voce, come mi accade di solito quando leggo anche da sola dei versi, mi sono resa conto che anche attraverso queste poesie passa in realtà la storia. Una storia drammatica, la storia del bolscevismo, la storia dell'URSS. Anna Akhmatova. Ho sentito pronunciare per la prima volta questo nome in un contesto insultante, addirittura spregiativo. In un discorso politico, era il discorso di uno dei massimi dirigenti dell'Unione Sovietica, Zhdanov. Era un dirigente che si occupava di problemi culturali e in un rapporto ai membri del suo partito e agli scrittori di quella che allora si chiamava ancora Leningrado, che adesso si chiama Pietroburgo, Stanov criticò con molta durezza, con una punta di volgarità, due riviste colpevoli di aver pubblicato alcuni scritti di autori giudicati ideologicamente pericolosi. Uno era Mikhail Zoschenko, uno scrittore satirico che io già conoscevo. L'altra era questa Anna Akhmatova. Su questa addirittura infieriva dicendo che era affetta da pessimismo nevrotico, da misticismo, da culto per il passato, tematiche erotiche malate. Alla fine, insomma, su di lei veniva espresso un giudizio, come dire, definitivo. Le veniva definita insieme suora e prostituta e le sue poesie non vennero più pubblicate. Ora, è possibile che io sia dotata di uno spirito di contraddizione particolarmente vivace, forse persino eccessivo. Vi ho già ricordato nella prima puntata di Damasco che sono diventata comunista leggendo il testo di un autore fascista dedicato all'analisi del bolscevismo. Ora, leggendo quel testo di Zdanov e quella spietata condanna di una poetessa di cui fino allora ignoravo l'esistenza, mi venne una grande curiosità di leggerla, di conoscerla. Non ho mai amato le scomuniche di nessun tipo e dunque quella scomunica mi spinse a leggere qualcosa della poetessa che era stata definita da un leader politico insieme suora e prostituta. Ecco una delle sue prime poesie che ho letto.
4: La porta è socchiusa. Dolce respiro dei tigli sul tavolo dimenticati, un frustino e un guanto. Giallo cerchio del lume. Tendo l'orecchio ai fruscii. Perché sei andato via? Non comprendo. Luminoso e lieto, domani sarà il mattino. Questa vita è stupenda. Sii dunque saggio, cuore. Tu sei prostrato, batti più sordo, più a rilento. Sai, ho letto che le anime sono immortali. Al collo un filo di esili grani. Cielo le mani nel largo manicotto. Gli occhi guardano distratti e non piangeranno mai più. Sembra il volto più pallido per la seta che tende a lilla. Arriva quasi alle sopracciglia, la mia frangetta non ondulata. E non somiglia ad un volo, questa lenta andatura, quasi avessi sotto i piedi una zattera e non i quadretti del parquet. La bocca bianca e socchiusa, ineguale il respiro affannato. E sul mio petto tremano i fiori dell'incontro che non c'è stato.
2: Spero che anche a voi siano piaciute queste poesie come piacquero a me quando le ho lette. La mia prima reazione in realtà è stata: d'accordo, non è Majakovskij. Questa poesia non è un omaggio o un incitamento alla rivoluzione, ma anche nel socialismo ci dovrà pur essere un po' di posto per l'amore o per i sentimenti, o no? O si dovranno soltanto scrivere delle poesie erotiche, eroiche, non erotiche, eroiche, di incitamento al sacrificio, al lavoro, alla guerra? Insomma, qualche dubbio cominciò a insinuarsi anche nelle mie certezze giovanili. Insomma, trovavo molto bella quella poesia e le altre che cercai e lessi in quel periodo. E così cominciai a cercare anche delle notizie, diciamo, di carattere biografico su quella Anna Akhmatova di cui fino allora avevo ignorato l'esistenza. Il manicotto, il volto pallido, la frangetta non ondulata che arriva alle sopracciglia. Non ricordo dove, come ebbi occasione di vedere un suo ritratto, forse quello che le aveva fatto Modigliani, il grande pittore italiano che l'aveva conosciuta a Parigi, non so, attorno agli anni 10 del secolo passato, o forse quello ancora più celebre di Annenkov, proprio con la frangetta che le copriva la fronte. Anna era alta, magra, naturalmente elegante. Era nata a Odessa, ma vivrà la maggior parte della sua vita a Pietroburgo. La vita letteraria di quella città era prima della rivoluzione sovietica quanto mai vivace, e la giovane Akhmatova, alta, magra, elegante, con la sua bella frangetta sulla fronte, che aveva pubblicato tra l'altro le sue prime poesie ad appena 20 anni nel 1911, fu subito una delle protagoniste di questa vita letteraria. I suoi versi venivano letti dagli studenti, venivano declamati nei salotti e nei caffè letterari. Insomma, la giovane poetessa era quella che oggi noi chiameremmo una vera e propria star. In quegli anni, prima della rivoluzione, le poesie dell'Akhmatova venivano non solo lette dagli studenti, ma venivano declamate nei salotti e nei caffè letterari. Questo è un uso tipico della Russia, che si è mantenuto anche nel corso della rivoluzione e anche dopo. Qualche anno fa io sono stata per conto mio a Pietroburgo, perché tra l'altro è una città che amo molto, molto bella, e mi sono stupita perché, andando in giro in questi giardini, era una giornata d'estate naturalmente, a un certo punto ho visto che c'era un gruppetto di persone raccolte in un angolo del giardino, come se assistessero, non so, a uno spettacolo, a qualcosa, a una discussione. Mi sono avvicinata e mi sono accorta che c'era un ragazzo che stava leggendo delle poesie, le sue poesie, e gli altri che lo ascoltavano, lo applaudivano, e poi a turno qualche altro leggeva le sue poesie. Devo dire che ho trovato la cosa un po' strana e anche commovente, perché mi ha riallacciato, mi ha ricordato l'importanza della poesia in quel paese, e in qualche modo, essendo proprio a Pietroburgo, ho immaginato Anna che in un giardino, in un caffè letterario, leggesse le sue poesie ai suoi amici. Questo succedeva, ripeto, quando l'Akhmatova aveva attorno ai 25-30 anni, perché quando scoppia la rivoluzione socialista e Lenin e i bolscevichi prendono il potere rovesciando lo zar, Anna appunto ha quasi 30 anni e vive lì, sempre dove ha sempre vissuto, a Pietroburgo, che è la culla della rivoluzione, anzi vive in un quartiere dal quale partiranno gli operai che assaliranno, diciamo, il Palazzo d'Inverno. Naturalmente la rivoluzione è un fatto complesso, non facile e nemmeno pacifico, no? Questo è evidente. E quindi quegli anni, quei mesi e quegli anni furono per Anna e per coloro che facevano parte di questa elite intellettuale, tra l'altro molto raffinata, che andava e veniva con Parigi, con Berlino, insomma era per questo.

0: La sua poesia è, come nella sua natura, una poesia molto intima. Appunto, non è Majakovskij, dicevo, è una poesia della quotidianità, con i toni molto sommessi, qualcosa che assomiglia a un diario dell'anima. Naturalmente, quando si spiega, anche perché la rivoluzione tende ad essere molto dura, molto severa, e non mancavano dunque quelli che la criticavano, contrapponendo appunto alla sua poesia quella di Majakovskij, che fu un grande cantore della rivoluzione. Majakovskij poi, tra l'altro, si uccise, non si è mai capito se perché deluso dalla rivoluzione o perché deluso da una vicenda d'amore. Allora, quindi dicevano, ecco, la poesia di Akhmatova è una cosa tutta intima, insomma, non rispecchia la nostra rivoluzione, la nostra storia. Però c'era un dibattito, insomma, attorno a lei. E c'erano anche altri critici che invece dicevano no, l'Akhmatova resta, anche se non canta la rivoluzione, il nostro maggior poeta russo, l'erede, il degno erede di Pushkin. E insomma, in questo dibattito mi piace ricordare la difesa che ne fece una donna molto celebre in URSS, una vera rivoluzionaria. Si chiamava Alexandra Kollontai e fu la prima donna a ricoprire il ruolo di ambasciatore. La Kollontai invece apprezzava molto l'Akhmatova, c'era, come dire, una solidarietà femminile tra di loro. Ma la tragedia sta per abbattersi su Anna Akhmatova. Il primo marito, Gumilev, verrà accusato di attività controrivoluzionaria, sottoposto a un processo sommario e fucilato. Ecco due brevi poesie che testimoniano di questa tragedia.
1: Bevo a una casa distrutta, alla mia vita sciagurata, a solitudini vissute in due. E bevo anche a te, all'inganno di labbra che tradirono, al morto gelo dei tuoi occhi, ad un mondo crudele e rozzo, a un Dio che non ci ha salvato. Non sarai più tra i vivi, non t'alzerai dalla neve. 28 colpi di baionetta, 5 di fucile. Ah, l'amara veste nuova che all'amico cucivo. Ghiotta è la terra russa, ghiotta di sangue fresco.
0: Ripeto anch'io quei versi. Ah, l'amara veste nuova che all'amico cucivo. Ghiotta è la terra russa, ghiotta di sangue fresco. È una poesia straziata che getta sulla realtà sovietica una luce drammatica, che sarà poi confermata dalle cose che tutti noi verremo a sapere molti anni più tardi, con il 20° congresso, con il rapporto Khrushchev, ma questa, come dire, è un'altra storia. Nemmeno poi tanto un'altra storia, perché le due storie in qualche modo si sovrappongono. Voglio dire, la storia generale dell'Unione Sovietica e il destino personale di Anna e di coloro che le erano più vicine. Certo, anche in quel caso non sarai più tra i vivi, non t'alzerai dalla neve, 28 colpi di baionetta e 5 di fucile. Anche in questo caso possiamo parlare di una poesia della quotidianità, di una sorta di nuovo di diario dell'anima. Ma adesso non siamo più di fronte alla quotidianità degli anni 10, 15, il vestito viola, la frangetta e così via. Siamo di fronte ad una quotidianità stravolta dalla tragedia e dalla persecuzione. Questo naturalmente salta un po' dall'Akhmatova a me, da quei versi dell'Akhmatova a noi che li leggevamo, perché in fondo cosa ci dicevano quei versi, cosa ci dicevano quelle poesie? Ci dicevano che quel paese, l'Unione Sovietica, che doveva essere nella nostra immaginazione, nel nostro sogno, il luogo della giustizia e della felicità, si sta in

0: in realtà trasformando nel suo contrario, nel luogo della persecuzione, di una persecuzione feroce, sanguinosa, per tutti coloro che osano esprimere un'opinione che non sia esattamente quella che vuole Stalin e gli uomini che comandano assieme a lui, che governano con lui dal Cremlino. Ora, era qualcosa di assai diverso da quello che noi giovani avevamo una volta immaginato. Nel 1938, ma io leggerò queste poesie naturalmente molto più tardi, nel 1938 il figlio dell'Akhmatova, Lev, viene arrestato e condannato a morte. Una condanna che poi sarà commutata nella deportazione a vita. Per oltre un anno l'Akhmatova si recherà tutte le mattine davanti alla porta del carcere, dove altre centinaia di donne, che sono le madri, le mogli dei detenuti, attendevano di poter dare un pacco, delle medicine, dei viveri, una maglia, insomma, al proprio figlio o al proprio marito. Una volta, scrive in un breve testo l'Akhmatova, un testo che ricordo, chiamo in modo particolare, perché sono poche righe, ma c'è tutto un dramma dentro molto toccante. Una volta, scrive l'Akhmatova, qualcuno mi riconobbe. E una donna dalle labbra livide che stava dietro di me si riscosse dal torpore e mi domandò in un orecchio. Lì tutti parlavano sussurrando. Ma questo lei potrà descriverlo? E io dissi sì, posso. Allora una sorta di sorriso scivolò lungo quello che una volta era stato il suo volto. Quella poetessa che aveva cantato, come avete sentito dalle prime poesie, il guanto, il frustino, gli esili grani che portava al collo, il largo manicotto, descriverà, sarà capace di descrivere anche questo orrore, senza però mai cedere alla retorica e mantenendo, come dire, il ritmo della sua intima poesia. E sul mio petto ancora vivo piombò la parola di pietra: non fa nulla, vi ero pronta, in qualche modo ne verrò a capo. È questa poesia così intima e insieme così tragica che non piaceva a Stalin. Lo capisco anche, e non piaceva nemmeno a Zhdanov, naturalmente. Infatti i capi del Cremlino metteranno all'indice e vieteranno la pubblicazione delle poesie dell'Akhmatova. E quindi per molti anni nessuna rivista e nessuna casa editrice poté pubblicare i versi di quella che era stata conosciuta in Russia per molti anni, per quasi 40 anni, e poi in tutta Europa come la più grande poetessa del paese. Anna vivrà quegli anni in grande solitudine, nella sua casa della Fontanka, nel terrore che il figlio Lev, condannato alla deportazione a vita, potesse morire o potesse essere ucciso. Su consiglio di alcuni amici, questo lo devo dire, per ottenere la salvezza del figlio, scrisse anche alcune liriche di omaggio a Stalin. Ma questo né io né altri credo possiamo rimproverarglielo. E invece distruggeva, dopo averle mandate a memoria, un intero poemetto intitolato Requiem, testimonianza di sofferenza e di solitudine. Il poemetto, assieme ad altri testi dell'Akhmatova, verrà pubblicato a Mosca e a Pietroburgo solo dopo la morte di Stalin. Finalmente nel 1964 ottenne, finalmente dopo, facciamo il conto, dagli anni 20, ottenne il permesso di uscire dall'URSS e venne in Italia per ricevere un premio, il premio Etna Taormina. In quella occasione io l'ho vista, l'ho conosciuta, l'ho salutata. Era appena un pochino curva, ma era alta, elegante, l'immancabile frangetta ormai grigia a coprirle la fronte. L'incubo era ormai finito per lei e per coloro che avevano vissuto quegli anni terribili in Unione Sovietica. E il mio amore per l'Akhmatova resta legato alla sua testimonianza di madre, di donna, di poetessa ferita, che queste ultime due poesie vi raccontano.
1: Ciò accadeva quando sorrideva, solo il morto, lieto della propria pace, e accanto alle sue carceri Leningrado penzolava come una vana appendice. E quando impazzite dal tormento, già marciavano schiere di condannati, ed un canto laconico di addio cantava il fischio delle vaporiere sopra di noi, le stelle della morte, e innocente la Russia si torceva. Già ha coperto metà dell'anima la follia con la sua ala, e un vino di fuoco mesce e in una mera valle chiama. E io ho compreso che devo concederle la vittoria, dando ascolto al mio delirio, come se ormai fosse di un altro. E nulla consentirà che con me io porti via, per quanto possa implorarla e annoiarla con preghiere, né gli occhi terribili del figlio, pietrificato dolore, né il giorno in cui venne la bufera, né l'ora dell'incontro in prigione, né il dolce refrigerio delle mani, né le ombre scosse dei tigli, né un lontano lieve suono, le parole dei conforti estremi.
0: Leggendo l'Akhmatova ho capito una cosa molto importante per me, Cioè ho capito che anche la poesia, non solo un libro di storia o di economia o di sociologia, può aiutarci a capire meglio la realtà. Io almeno ho letto l'Akhmatova in questo modo. E l'ultima volta che sono stata a Pietroburgo, nella sua città, sono ancora andata a cercare la sua casa della Fontanka. Qualche anno prima ho faticato un po' a trovarla, questa casa. L'ultima volta invece vi era stata apposta una lapide che ricordava appunto la sua presenza, che ricordava gli anni che Anna aveva passato lì scrivendo, soffrendo e testimoniando. Con questa puntata siamo arrivati alla fine del nostro ciclo. Spero che questa ultima puntata dedicata alla poesia non vi sia dispiaciuta. Ho voluto, come dire, affidarvi, dopo le memorie delle crociate e dopo il personaggio di Isabel Archer, ho voluto affidarvi questo personaggio femminile che io ho molto amato e che spero anche voi amerete, se già non l'avete conosciuta. Vi ringrazio.
2: E qui finisce il racconto per Damasco di Miriam Mafai. Appuntamento con la prossima ospite della nostra galleria di personaggi, che sarà la giornalista Natalia Aspesi. A presto!

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.

Grazie Alessandra Orsi, buongiorno ascoltatori. Il ministro Veronesi proroga sine die il divieto di clonazione, mi sembra un bene, umana ovviamente, un bene anche per le italiane. Si sa che dovrebbe circolare una soia transgenica difettosa e noi notiamo con piacere che torna nell'attualità l'appello degli scienziati per la libertà di ricerca, rimasto sommerso per lunghi mesi. Infatti a noi occhi pare che ci sia qualcosa di molto affine alla libertà di pensiero e di espressione e che quindi vada difesa e protetta allo stesso modo di tutte le libertà intellettuali, anche la libertà di ricerca. Un'altra cosa è l'uso che vogliamo fare delle applicazioni e delle ricadute della ricerca, un uso che vorremmo poter discutere e decidere tutti insieme. Ci torniamo subito dopo due buone notizie che riguardano il futuro a breve termine della medicina e quello più a lungo termine del pianeta, e prima di ascoltare il premio Nobel Jack Steinberger e Francesco Piacentini sul passato e sul futuro dell'universo.

0: Allora, prima buona notizia. Peter Seiberger e i suoi colleghi del Massachusetts Institute of Technology spiegano sull'ultimo numero delle Scienze una nuova tecnologia che sarà veramente rivoluzionaria se funziona bene, per sintetizzare rapidamente in laboratorio i carboidrati, cioè le molecole come gli zuccheri, per esempio, come il saccarosio. Seiberger è riuscito infatti a sintetizzare in sole 18 ore una di queste molecole. Direte voi, vabbè, ci voleva poco. Invece no, ci vuole tantissimo, perché normalmente ci vogliono 3 mesi per ottenere lo stesso risultato. E quindi ora che significa? Significa che i biologi potranno sfruttare questa tecnologia per individuare quegli zuccheri responsabili dell'interazione tra cellule sane e cellule cancerogene, che hanno una funzione importantissima nella comunicazione cellulare. Non solo, ma anche tra cellule del sistema immunitario e agenti patogeni come i batteri e i virus, e questo potrà permetterci forse di trovare nuovi farmaci più efficienti.
1: Seconda buona notizia: tra 1 miliardo di anni il nostro Sole sarà molto più brillante e più caldo di oggi, per cui rischierà di cuocere il pianeta bagnomaria come è accaduto a Venere. Per rimediare, Don Korychansky dell'Università della California e Gregory Laughlin dell'Agenzia Spaziale Statunitense e Fred Adams dell'Università del Michigan hanno preparato un piano basato sul cosiddetto effetto fionda, con il quale si lanciano le sonde spaziali su Marte. Consiste nel far passare un asteroide di 100 km di diametro vicino alla Terra per trasferirle parte dell'energia orbitale dell'asteroide. Per le leggi della gravità, la Terra così si allontanerà un po' dal Sole, l'asteroide invece partirà in direzione di Giove, ne prenderà ulteriore energia che tornerà a riportare alla Terra. Risultato, ci sposteremo su un'orbita più distante dal Sole, meno calda e abbagliante. E se non abbiamo distrutto prima il pianeta, questo resterà abitabile per un altro 1 miliardo di anni.

0: Buongiorno, abbiamo al telefono Riccardo Chiaberge, direttore del supplemento culturale della Domenica del Sole 24 Ore, e abbiamo notato, forse anche lei, che oggi la stampa riprende un appello che voi avevate pubblicato quando più o meno?
1: Il 5 novembre.
0: Beh, insomma, siamo sulla notizia.
1: Esattamente, direi che la prontezza di riflessi dei mass media, della stampa italiana rispetto a questi problemi mi sembra piuttosto limitata, ecco, insomma.
0: Però non lamentiamoci, almeno si è ripreso l'appello. Peccato che nel frattempo poi il Ministero dell'agricoltura, delle foreste avesse precisato la sua posizione e detto che era possibile fare progetti di ricerca anche sui cibi transgenici o sulle piante transgeniche solo in condizioni di sicurezza, diciamo.
1: Certo,
0: come mai secondo lei ritorna adesso l'attualità di questo appello?
1: Mi verrebbe da dire non è mai troppo tardi, per fortuna che finalmente si sono accorti dell'importanza della cosa, ma nel frattempo abbiamo visto sulle pagine di giornali, in televisione, esplodere polemiche e discussioni su qualsiasi argomento, no? Pensiamo, non so, dalla questione di Luigi Nono ai problemi del Grande Fratello, insomma, non si discute di tutto meno che delle cose serie ed importanti. Anche i politici sembra che non se ne accorgano, insomma, dopo tutto questo era un appello firmato da migliaia di scienziati italiani, cioè italiani che lavorano in Italia o che lavorano all'estero, ma nessuno dei grandi intellettuali che firmano gli appelli, i manifesti ideologici, eccetera, si è unito a questa brigata, ha sentito la necessità o il dovere, insomma, di combattere questa battaglia. Quindi noi non possiamo che essere soddisfatti, insomma, del fatto che finalmente ce ne si è accorti, insomma, dato che siamo stati i primi a pubblicarlo mesi fa, insomma.
0: Se però all'epoca, diciamo, riguardava proprio gli OGM, nel frattempo, come faceva notare il professor Garattini sulla stampa, ci sono stati altri motivi di scontro fra i ricercatori e le posizioni prese anche da organismi politici, piuttosto che l'esito della commissione Dulbecco, per esempio sulla ricerca sulle cellule staminali, gli embrioni.
1: Sì, non la sento molto bene.
0: Ecco, pronto? Adesso va meglio?
1: Sì, ora sento meglio.
0: Quindi potremmo aspettarci che altri si aggiungano ai ricercatori che già hanno firmato, che forse l'appello stia crescendo?
1: Ma questo lo spero vivamente. Devo dire che appunto la cosa che mi colpisce di più e francamente mi preoccupa è il fatto che questa incultura scientifica diffusa nel nostro paese non risparmi nessuno strato sociale, neppure le elite politiche e intellettuali. Cioè, noi vediamo giornalisti, editorialisti di chiara fame, di grande autorevolezza che sputano sulla ricerca e sugli scienziati, no? Che criminalizzano in blocco chi fa ricerca come se fosse un pericoloso delinquente, uno stregone che fabbrica mostri, insomma, o comunque uno asservito ad interessi inconfessabili, insomma.
0: Che non è giusto, perché non è il caso della maggioranza.
1: Esatto, la maggioranza degli scienziati sono persone serie, sono dei giovani spesso che fanno ricerca, lavorano molto più dei giornalisti, pagati meno dei giornalisti, e lavorano a vantaggio dell'umanità, insomma. Quindi voglio dire, non credo che gli si debba un certo rispetto.
0: Grazie Riccardo Chiaberge, direttore del supplemento domenicale del Sole 24 Ore, e passiamo a Cinzia Caporale.
2: Purtroppo abbiamo problemi tecnici, no, con i telefoni. C'è Cinzia,
0: pronto?
2: Caporale, pronto? No, abbiamo qualche problema tecnico, ci scusiamo con gli ascoltatori. Volevo ricordare che Cinzia Caporale è un docente di bioetica e lavora per la Fondazione Einaudi e scrive anche su alcuni quotidiani. Stamattina sul Foglio in particolare è uscito un suo editoriale, La scienza in lotta. E proprio su questo volevamo parlare con lei. Cinzia Caporale, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
2: E la scienza in lotta, la ricerca biotecnologica sfida il governo, in particolare il ministro Pecoraro. Vuole raccontarci com'è nata questa idea, per quali sono i vostri passi futuri?
3: Allora, innanzitutto, come ricordava Riccardo Chiaberge, tutto questo nasce sulle pagine del Sole 24 Ore non a caso. Io tra l'altro sono onorata di essere anche una collaboratrice all'inserto domenicale del Sole 24 Ore, anche il Foglio naturalmente ospita questo tipo di argomenti in questo modo. Nasce in modo molto spontaneo, qui mi rifaccio a quanto diceva anche Silvi Quaiò. Certo è importante che altri nomi si aggiungano, ma in effetti questo movimento disordinato è cresciuto in modo molto spontaneo, non c'è stata una ricerca della firma, non si doveva ottenere un prodotto finale, è cresciuto in modo molto spontaneo anche con molti nomi dall'estero che sono venuti leggendo Science o Nature Biotechnology, insomma in modo assolutamente spontaneo. Talmente spontaneo e talmente forte, talmente questa battaglia non è finita con la pubblicazione dell'appello, che questo gruppo ha deciso proprio di costituirsi, di trasformarsi in un forum permanente per la libertà della ricerca. Immagino che anche altri ospiti parleranno di questo. Il problema con la politica è un problema serio che viene di lontano. Io prima sentivo parlare Riccardo Chiaberge del fatto che la maggior parte di questi ricercatori poi sono persone disinteressate che lavorano nelle università. Ricordiamo che per esempio alcuni di loro, dei firmatari dell'appello e dei promotori dell'appello, hanno ottenuto dei famosi brevetti biotecnologici che non appartengono alle multinazionali ma allo Stato italiano, cioè sono soldi che ritornano nell'amministrazione pubblica, che quindi sono a favore di tutti noi. Quindi questa battaglia contro l'eventuale oligopolio delle multinazionali si può combattere favorendo questo tipo di ricerca. Insomma, non sono proprio considerati.
2: Mi perdoni, hanno ottenuto dei brevetti perché ricerche sono state fatte nell'università, quindi i brevetti sono delle università
3: esattamente
2: italiane.
3: A partire dal 94, in quegli anni 94, 95, 96. Quindi ci riferiamo al governo Berlusconi, poi Dini e poi governo Prodi, che ha un po' preso atto della situazione che c'era. Insomma, sono stati dati dei fondi di finanziamento per fare degli studi di trasformazione di alcune piante per ottenere piante di migliore qualità. Questi studi sono andati a buon fine, sono stati ottenuti dei brevetti biotecnologici che appartengono al Ministero dell'Agricoltura. Quindi non stiamo parlando della multinazionale cattiva, detto tra virgolette, che si approfitta dei più poveri. Stiamo parlando del pubblico, dello Stato, che mette il piedino nel mercato biotecnologico e nei brevetti, quindi in qualche modo stemperando questo oligopolio che può diventare pericoloso.
0: Allora, io volevo ricordare agli ascoltatori che Cinzia Caporale è anche la responsabile dell'Osservatorio sulla Bioetica e che con questa fondazione Luigi Einaudi ha convocato, o comunque vi siete fatti ospiti di questa giornata del 13, cioè di martedì prossimo.
3: Sì, la prima assemblea pubblica di questi cospiratori della scienza, in qualche modo, questi allegri cospiratori della scienza assolutamente trasversali in tutti i sensi, anche nel senso delle discipline a cui si riferiscono. Ci sono i cosiddetti biotecnologi vegetali, verdi, i biotecnologi rossi, quelli delle scienze biomediche. Sarà proprio un'assemblea, anche nel pubblico ci saranno i firmatari.
2: Quindi, se non ho capito male, non è soltanto quelli che si occupano di agroalimentare.
3: No, assolutamente.
2: Assolutamente,
3: anche
2: di medicina,
3: gli altri, tutti preoccupati, tutti preoccupati del fatto che quando la politica in modo estemporaneo, spesso strumentale, comunque disattento e ascientifico, come diceva Riccardo Chiaberge, quando la politica si occupa della scienza, delle volte se ne occupa proprio male, meglio che se non se ne occupi per niente. Quindi la preoccupazione di alcuni di loro che comunque fanno capo alla ricerca biomedica, quindi quella che per il momento ne risente meno dell'accetta della politica, simpatizzano, sono a fianco ai biotecnologi vegetali, proprio perché oggi l'accusa è contro gli OGM, domani potrà riguardare, abbiamo già visto con le cellule staminali, ma potrà riguardare tutto il settore biomedico, ed è un grande pericolo.
0: Cinzia Caporale, un breve stacco, stia con noi perché abbiamo un altro ospite in linea, lo sentiamo tra poco.

0: Salutiamo il professor Angelo Spena, che dovrebbe essere in ascolto.
1: Buon pomeriggio, sì.
0: Buon pomeriggio, professore. Lei è uno dei firmatari dell'appello di cui stiamo discorrendo con Cinzia Caporale. E stiamo raccontando ai nostri ascoltatori, ricordo, La scienza in lotta. Lei si occupa di biotecnologia in campo agroalimentare, se non sbaglio, all'Università di Verona, giusto?
1: Sì, io nasco come medico e il fatto che uno si occupa di agroalimentare o di aspetti biomedici è la parte visibile. In realtà ogni ricercatore è ricercatore in quanto uso un metodo scientifico che è comune come approccio a tutti i ricercatori e scienziati. E questo è l'aspetto per cui questo appello è stato firmato da un momento 1240 e qualche cosa di firmatari che sono sia del settore, cioè i cui risultati sono visibili nel settore biomedico, agroalimentare, ma sono tutti uniti nella scelta dello strumento di lavoro con cui partecipare alla vita civile, che è quello del metodo scientifico, e anche uniti nel decidere di difendere la libertà di ricerca che è sancita dall'articolo Costituzione. Ma abbiamo anche capito che senza un cittadino attivo questo è negato. È negato perché in realtà il punto su cui è partito l'appello sono state una serie di prevaricazioni, non soltanto che possono essere negate a parole. Nei fatti sono state richieste le modifiche di schede, questa è una cosa abbastanza, la scheda è la descrizione del contratto di ricerca, il finanziatore dà, il ricercatore dice cosa fa, in corso d'opera si è chiesto più o meno il discorso è questo, se vuoi continuare ad avere fondi epurano, abbiura, leva quello, non deve passare traccia. Nella stessa direzione la Regione Marche, per accedere ai finanziamenti recentemente, chiede una dichiarazione in cui l'istituzione deve dire che non è stata mai fatta ricerca con OGM, quindi anche sul passato. Cioè, queste sono cose che penso estremamente gravi, e non a caso la risposta all'appello, che terminerà fra qualche giorno, si aprirà una nuova fase, quella di un forum per la libertà di ricerca, di cui uno dei primi punti non è la divulgazione scientifica, perché non ci può essere libertà senza una corretta informazione, anche perché i giornalisti, per esempio, come anche forse voi, vedono un annuncio, la soia modificata, poi adesso io mi sono preso la briga nelle ultime due ore di andare a vedere cosa sono queste nuove sequenze. In realtà, se uno va a studiare come è avvenuto il trasferimento del tDNA, del DNA trasferito, e capisce il significato di questo fenomeno, capisce che nel momento in cui si è integrato il DNA avvengono di solito dei riarrangiamenti, quindi non sono sequenze che sono avvenute successivamente, ma avvengono nel momento stesso del primo evento in cui noi introduciamo un gene. Purtroppo questa informazione va data.
0: Mi scusi professore, sì, per far seguire un po' meglio il discorso, rimando anche a degli articoli che sono usciti oggi sui giornali, e su questo argomento ne parlano Repubblica con un piccolo trafiletto, e c'è un articolo piuttosto cospicuo sulla Stampa di Torino, per cui se gli ascoltatori sono interessati un po' a approfondire, sicuramente ne parleremo anche nei prossimi giorni.
1: L'approfondimento non c'è. Cioè, questa è disinformazione, perché in realtà se uno per comprendere deve capire quale metodica è utilizzata per inserire il DNA. Questa è una metodica che usano dei batteri che sono degli ingegneri genetici naturali. Se uno va a vedere questo fenomeno, io lo studio da 20 anni.
2: Scusi professore, abbiamo quasi finito, siccome domani e dopodomani parliamo proprio di questi argomenti, la pregheremo di ridare l'appuntamento magari al quale convoca i suoi colleghi. Perché sì, sennò ci toglie la possibilità di parlare domani.
1: Va bene,
2: abbiamo
1: devo
2: due
1: dire
2: puntate
1: che uno può leggere, ma sulla stampa non si approfondisce.
0: Infatti, se mi perdona, intendevo proprio approfondire noi con queste puntate. Anzi, io approfitto, lei mi dà l'occasione per ricordare ai nostri ascoltatori che domani e dopodomani noi riprenderemo questi argomenti e la invitiamo a essere nostro ospite, magari quando vuole, per raccontarci magari più nei dettagli la sua ricerca, che ci interessa moltissimo.
2: Ringraziamo entrambi, il professor Spena e Cinzia Caporale. Purtroppo il tempo è proprio scaduto.
0: Sì, le oche purtroppo hanno soltanto mezz'ora di tempo. Grazie.

Jack Steinberger, 79 anni, ha ricevuto il premio Nobel di fisica nell'88 per la scoperta con Lederman e Schwab di una nuova particella elementare. Poi è stato l'anima della nuova scuola dei fisici italiani di Pisa e della trasformazione del CERN di Ginevra nel più grande centro di ricerca del mondo per la fisica fondamentale. Pochi giorni fa Steinberger rifletteva ai nostri microfoni sui progressi della propria disciplina da una decina d'anni a questa parte. Sul finire della conversazione ha aggiunto questo: prima di farvelo sentire, però, voglio essere certa che lo senta Francesco Piacentini dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare all'Università di Roma,

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Ecco, adesso possiamo far partire la voce di Jack Steinberger.
1: Ok.
2: But for me, the real interesting discovery of the last decade.
0: Dal mio punto di vista, la scoperta veramente interessante dell'ultimo decennio è successa non nel mio campo, la fisica, ma in quello affine, l'astrofisica, con la scoperta della disomogeneità, delle perturbazioni, se vuole, nella radiazione cosmica di fondo. È stato come cogliere l'immagine del tempo più remoto mai sondato ed è stato ottenuto questa immagine osservando la radiazione, la prima traccia che abbiamo del Big Bang.
2: Until our decade, it had only been discovered. It's immensely uniform. We know from this that the cosmos is very uniform.
0: Da quando è stata scoperta questa radiazione sapevamo che era molto uniforme, non si erano mai viste perturbazioni superiore al 10 alla meno quarto, meno quinta potenza. Queste perturbazioni erano state rilevate nel 92 dalla sonda spaziale COBE, Cosmic Background Explorer. Dai tempi di quella prima rilevazione delle disomogeneità sono stati compiuti parecchi altri esperimenti e un anno fa esattamente sono arrivati dati ottenuti con un pallone che ha misurato con una precisione inaudita cose che non erano sorprendenti di per sé.
2: Performed and especially just a year ago came new results from balloon experiments which show some features of this cosmic background radiation in much greater detail, extremely beautiful.
0: La cosa bellissima è che ora le perturbazioni si possono vedere, se ne può misurare l'ampiezza, la scala. È come dare uno sguardo alla cosmologia dell'inizio dell'universo. E per me è questa la cosa più entusiasmante dell'ultimo decennio.
2: It's a whole magnificent glimpse into cosmology of the early universe. I find this the most exciting the last decade.
0: Dal gennaio scorso, dell'anno scorso, quindi l'esperimento Boomerang non ha più smesso di far parlare di sé nella cronaca scientifica e di meravigliare Jack Steinberger. Francesco Piacentino fa parte della squadra italiana che l'ha compiuto insieme ad altri. Può rapidamente, poi torneremo sull'argomento fra qualche settimana, può rapidamente dirci di cosa si è trattato?
1: Sì, buon pomeriggio intanto.
0: Buon pomeriggio.
1: Allora, di cosa si è trattato? Noi siamo da diversi anni che questo progetto è cominciato, prima che io ancora iniziassi a studiare fisica, devo dire. E lo scopo di questo esperimento era appunto cercare di andare a vedere misurare questa radiazione di fondo cosmico con una precisione superiore a quella finora raggiunta. La radiazione di fondo cosmico è, se vogliamo, il segnale più lontano che possiamo percepire con i nostri strumenti da Terra o dallo spazio. È un segnale che viene da circa 15 miliardi di anni luce di distanza. È molto importante riuscire a vedere degli oggetti lontani con i telescopi, perché gli oggetti lontani sono anche oggetti vecchi, perché la luce ci mette del tempo a percorrere le distanze, per cui quando noi osserviamo una stella che sta per esempio a 1000 anni luce da noi, stiamo osservando la stella come era 1000 anni fa. Allora, se noi riusciamo ad andare a vedere a una distanza di 15 miliardi di anni luce, vuol dire che stiamo vedendo indietro nel tempo circa 15 miliardi di anni, quindi stiamo vedendo epoche molto prossime all'inizio dell'universo. E ci si è accorti nel 1965 che a questa distanza così grande c'era un segnale molto intenso, c'era qualcosa che emetteva luce, o se vogliamo radiazione, diciamo sotto forma di microonde, molto intensa, e che quindi poteva essere osservata con un telescopio sufficientemente sensibile e poteva quindi darci delle informazioni su come era fatto l'universo 15 miliardi di anni fa. Questo è importante perché l'universo ha circa 15 miliardi di anni, quindi vuol dire andare a vedere pressa poco all'inizio. Per la precisione si parla, diciamo, di circa 300-500 mila anni dopo l'inizio, che è un'epoca molto, molto piccola. È come se studiando, non so, l'evoluzione di una pianta, non so, vediamo un albero e lo vediamo a distanza di un anno, ci dice poca differenza. Se poi riusciamo a vedere i semi che hanno generato quell'albero, sappiamo molto di più su cosa è successo, su come è stata la sua evoluzione. Quindi siamo andati un po' a vedere i semi dell'universo con questo esperimento.
0: L'esperimento è stato il lancio di un pallone sull'Antartide al quale era appesa una specie di gondola.
1: Sì.
0: Abbiamo pochissimi secondi perché abbiamo preso molto ritardo. Lei è andato in Antartide?
1: Io sono andato in Antartide, sì. L'esperimento è stato fatto dall'Antartide perché appunto il telescopio, questo telescopio, questa che l'ha chiamato gondola, è in realtà un telescopio che deve essere portato fuori dall'atmosfera, perché altrimenti l'acqua che c'è nell'atmosfera assorbe tutte queste microonde e non vediamo più niente. E il pallone è un metodo, se vogliamo, economico per portare il telescopio fuori dall'atmosfera, molto più economico di un satellite.
0: E per 10 giorni avete registrato?
1: Per 10 giorni, si va in Antartide, perché in Antartide, siccome le giornate durano 6 mesi, allora si riesce a fare l'esperimento senza problemi di transizione dal giorno alla notte, che non permetterebbero di far volare il pallone.
0: Senta, posso chiederle una cosa?
1: Certo.
0: Quando, diciamo fra qualche settimana, vorremmo che lei tornasse con noi per spiegarci l'importanza dell'esperimento, ma
1: sì,
0: adesso non
1: sì.
0: Abbiamo più tempo. In compenso c'è una domanda tradizionale. Lei è un dottorando?
1: Sì.
0: Ha fatto questo esperimento che appunto ha lasciato stupefatto un po' tutti, insieme ad altri.
1: Sì, ho partecipato a questo esperimento.
0: Sì, certo. Volevo sapere quanto guadagna qualcuno come lei.
1: Guadagna un dottorando di ricerca guadagna 1.630.000 al mese, netto.
0: Grazie mille a Francesco Piacentino, con la promessa di venirci a trovare fra poco.
1: Va bene, arrivederci.
0: Arrivederci.

0: ci vogliamo ringraziare Riccardo Scheinberg del Sole 24 Ore.
1: Credo si chiami Riccardo Chiaberge.
0: Chiaberge, scusatemi, ma... Angelo Spena dell'Università di Verona, Cinzia Caporale, Francesco Piacentini,
1: Jack Steinberger.
0: E vogliamo dare un appuntamento a tutti gli ascoltatori a domani, dove parleremo ancora di biotecnologie.
1: Grazie anche a Alberto Fognini
0: e a Massimo Bozzoni.
1: La linea Roma.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un po'

0: Rai Radio Tech e Te.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Buongiorno, oggi vi proponiamo uno speciale dedicato a Gesualdo Bufalino, scrittore siciliano di Comiso, scomparso nel 1996. Questo speciale si compone in realtà di un unico documento abbastanza importante, l'intervista realizzata dal filosofo Maurizio Ciampa per Lo specchio del cielo di Radio 2. L'intervista con Gesualdo Bufalino di Maurizio Ciampa è andata in onda il 10 maggio del 1987. Buon ascolto.

Ci sono scrittori che suscitano lo stupore in chi li legge. Sono scrittori particolari, la loro opera è avvolta in un'atmosfera particolare, in un clima quasi magico. Uno di questi scrittori è Gesualdo Bufalino, che ospitiamo nello Specchio del Cielo di questa sera. Gesualdo Bufalino è nato e vive a Comiso, ai piedi dei Monti Blei, dove il monte perde vigore, un angolo di Sicilia emerso nella cronaca di questi anni perché sede di una discussa base missilistica della NATO. I libri di Bufalino, libri cui titoli sembrano scolpiti, libri che restano nella memoria, Diceria dell'Untore, il suo esordio del 1981, e seguono Argo il cieco, Museo d'ombre, Cere perse, L'uomo invaso, L'amaro miele, Il malpensante, Lunario dell'anno che fu. Credo che non si possa immaginare, non si possano immaginare titoli più belli. Per conoscere l'autore di questi libri sono venuto a Comiso. È stato un lungo viaggio. Lasciata Catania, sembra di entrare nel cuore della Sicilia, con qualche sorpresa. Non è la Sicilia aspra di molte immagini conosciute, forse anche stereotipate. La strada che mi ha condotto qui ha attraversato una regione verdissima, un verde collinare di ulivi, di cipressi, cespugli foltissimi di fichi d'India, infine un pullulare di aranci lungo tutta la pianura. Strada facendo, ho pensato a questo paesaggio come a un'introduzione all'incontro con Bufalino. Ho cercato di conservarne i colori, le linee, per ritrovare quella ricchezza percettiva cui spesso lo scrittore dà espressione nelle sue pagine, per ritrovare le immagini e le ragioni del suo scrivere. Sono venuto ad incontrare Gesualdo Bufalino in questo angolo un po' remoto, sicuramente lontano, della Sicilia.

0: Ecco, qual è allora questo rapporto? Proviamo a stendere le linee di un ipotetico ritratto di Gesualdo Bufalino proprio a partire da questo rapporto con la terra.
1: Innanzitutto è un rapporto d'amore, è un rapporto di consonanza, in quanto io sento nel mio sangue, nella mia carne addirittura, quelle che sono le due componenti essenziali del cielo e dell'anima dell'isola, e cioè la luce di cui lei ha parlato poc'anzi, quella luce che ha ritrovato venendo in macchina fino a me, e il lutto, cioè il sentimento fortissimo della morte, perché io stesso, per vocazione, per educazione attraverso i libri o per eredità depositata così lentamente e misteriosamente nel sangue, mi sento soprattutto vicino a questo binomio, questo ossimoro di luce e lutto, cioè un forte sentimento della vita, un forte sentimento della morte. E la Sicilia mi dà questo, perché veda, morire in Sicilia costituisce uno scandalo, una specie di infrazione dolorosa alla legge della vita, e si sente quindi la morte con tanto maggiore intensità, in quanto qui i colori, il cielo, l'azzurro del mare, gridano la forza e l'intensità della vita.
0: Forse dal lutto possiamo passare a quello che è uno dei suoi temi preferiti, cioè quello della memoria, al quale, se ricordo bene, dedica almeno due libri, cioè Cere perse, magari poi le chiederò la ragione di questo titolo, e Museo d'ombre. Quello che mi ha colpito nella sua opera, nel suo atteggiamento, nell'atteggiamento della sua opera, è una certa pietà, una certa pietas del ricordo, ecco, un certo accostamento amoroso della memoria e del ricordo. Lei dice anche che ci si può ammalare di ricordi, e che però di ricordi si può guarire, attraverso il ricordo si può guarire.
1: Io ho scritto in un punto, non ricordo nemmeno quale, dei miei libri, ho scritto che il passato è la mia patria, in quanto mi riconosco soprattutto nei giorni perduti. Io credo, ho sempre creduto, sin da bambino, che la vita si articola e si svolge nella sua corsa ininterrotta attraverso dei momenti inafferrabile l'uno, che è l'oggi, l'istante stesso in cui viviamo, vago e imprecisato un altro, che è il futuro, che è ancora di là da venire, soprattutto autentico, soprattutto reale, il passato. Per cui la memoria, che è lo strumento attraverso il quale io consento a me stesso di esistere, mi identifico, cioè mi identifico nel senso che acquisto e certifico la mia identità, il passato quindi e la memoria sono la forza stessa, non solo dello scrittore, ma dell'uomo, la forza che gli consente di vivere. Io penso che, modificando per un poco il precetto kantiano, secondo il quale, si ricorda, noi dovremmo vivere in modo che qualunque nostro gesto costituisse una regola e un modello di comportamento per gli altri, io vorrei dire che ognuno di noi dovrebbe agire in modo tale che ogni suo gesto sia degno di diventare un ricordo. Questa è, potrei dire, la mia etica, il mio senso del bene e del male. È bene ciò che merita di essere ricordato, è male ciò che invece noi sentiamo il bisogno, qui sfioreremmo pericolosamente una zona freudiana nella quale non mi avventuro, è male, dico, quello che invece noi desideriamo dimenticare o dobbiamo o vogliamo dimenticare. Il bene è il ricordo è il bene, le due cose si identificano.
0: Museo d'ombre e Cere perse sono appunto due libri, dire di ricordi sarebbe forse un po' banalizzarli, ecco, dove c'è un esercizio forte della memoria, dove si cerca di conservare, ecco, qualcosa dell'esperienza di un uomo e qualcosa anche della sua esperienza percettiva, se posso dirlo. Ecco, io gli chiederei proprio perché Museo d'ombre, che cosa vuol dire, perché Cere perse, che cosa vuol dire?
1: Beh, Museo d'ombre è un titolo abbastanza semplice, vuole riferirsi a quell'archivio, potrei dire, di fantasmi, di minuti perduti che ciascuno di noi coltiva e crea dentro di sé. Ho già detto prima che il passato è la mia patria. Posso aggiungere che vivendo ogni minuto come se volessi o dovessi eternarlo in questa specie di bacheca che è appunto la mia memoria, vivendo in questo modo io non faccio altro che sacrificare in sostanza al culto del passato l'immediatezza e la spontaneità del gesto. Questo è il pericolo, e appunto per questo io a volte ho parlato di un bisogno del dimenticare, di una terapia del dimenticare che può essere altrettanto utile quanto la terapia del ricordare, perché certo vivere ogni cosa come se si dovesse ricordarla costituisce in fondo una sorta di ceppo o di catena che in qualche modo mortifica la nostra immediatezza. Io ho cercato nella mia vita di evitare questo rischio e di vivere i minuti così impulsivamente, pur sentendo in una zona interiore di me e amata nello stesso tempo di me, pur sentendo che inevitabilmente quei minuti sarebbero poi diventati volumi nella mia biblioteca mentale, sarebbero diventati oggetti in questa specie di museo. E questo ho cercato di fare appunto in quel mio libretto che si riferiva in sostanza soltanto alle mie rimembranze di ragazzo, e cercava in qualche modo di ricostruire il paese in cui sono nato come una sorta di paradiso. In fondo siamo tutti noi che scriviamo, siamo tutti in qualche modo figli di quel verso baudelariano, il verde paradiso degli amori infantili. Tutti, in definitiva, viviamo la nostra infanzia nel ricordo come una sorta di paradiso perduto dal quale siamo stati scacciati e nel quale non potremo ritornare, perché inevitabilmente qualcuno davanti al cancello con la spada, un angelo insomma, ci impedirà di rientrare nell'Eden. E il Museo d'ombre è appunto il libro che cerca in qualche modo di rievocare i ricordi di questo Eden perduto. In quanto a Cere perse, è un volume più composito, in fondo raccoglie degli articoli che hanno diversa matrice e diversa ispirazione. Il filo rosso che unisce molti di questi articoli, come lei ha riconosciuto, è appunto il tema della memoria. Ma lei mi chiedeva del titolo, Cere perse, perché è una metafora in negativo, in definitiva. Si voleva riferire semplicemente al fatto che gli articoli di giornale sono destinati a una vita molto precaria, così come quella sorta, chiamiamole così, di sinopie dello scultore. In fondo sinopia è un termine che si adopera per la pittura, ma per la scultura esiste questa pratica della cera persa, che sarebbe troppo lungo e complicato e noioso spiegare i termini tecnici della cosa. Certo è che io adoperavo il termine per volendomi riferire a questa caducità degli articoli e nello stesso tempo proiettando questa metafora negativa a quello che c'è di nichilistico, nel senso più doloroso e più piangente, direi, della mia ispirazione.

0: stiamo parlando appunto del ricordo, della memoria, diceva dell'infanzia come di un paese felice. Ecco, che differenza trova fra il paese, anche nel senso geografico del termine, di allora, quello della sua infanzia, e quello di oggi? Ecco.
1: Differenza immensa. Io ho fatto in tempo nella mia infanzia, o per esperienza diretta o attraverso il racconto degli anziani, ho fatto in tempo a conoscere la civiltà contadina nella sua felicità e nella sua infelicità, perché evidentemente sulla civiltà contadina si sono dette tante cose improprie. È chiaro che la malaria, o per tenerci proprio su un piano immediato, le zanzare o le mosche di allora, quando ancora non esisteva il DDT, oppure la luce fioca dei lampioni, quando non esisteva ancora la luce elettrica, seppure avevano una loro suggestione, evidentemente rendevano la vita difficile da vivere, e quindi il contadino di allora non era il buon selvaggio felice di esistere in una realtà semplice e casta. Era un pover'uomo che soffriva tremendamente. È vero altresì però che i rapporti umani avevano una loro umanità, una loro onestà, la morale della parola data che veniva osservata, ricorso così raro alla violenza, almeno nella zona mia, perché questo a proposito della mafia si potrebbe... Se questo argomento verrà fuori in seguito, si potrebbe anticipare che questa zona, soprattutto nella mia infanzia, apparteneva a un'oasi felice nell'ambito siciliano, costituiva una enclave, un'oasi di morigeratezza, di moderazione e di sostanziale onestà. Quindi una civiltà, ripeto, che accanto alle sue grosse pecche di miseria e di ingiustizia e di lacrime sociali, aveva un risvolto ampiamente positivo in quei valori tradizionali, se vogliamo, il valore della famiglia, non sto a dire il valore della patria o il valore dell'onestà, perché io per primo ho seri dubbi sulla genuinità e sulla forza retorica di questi valori, però erano sentiti in una piccolissima borghesia, quella nella quale io sono vissuto, ma soprattutto nella sfera mediana fra borghesia e operai. Mio padre era un fabbro ferraio, erano vissuti questi valori come dei valori autentici, dei valori religiosi, e quindi si disintossicavano, se così posso dire, di quella carica di enfasi o di benpensantismo sgradevole che potrebbero avere in un altro contesto. Ebbene, tutto questo appartiene, ripeto, a questi anni 20 e 30 nei quali si colloca la mia infanzia e la mia adolescenza. Oggi il paese è totalmente cambiato, oggi siamo in presenza di un processo di omologazione, ma così furente e così fulmineo da rendere praticamente uguali e i giovani di oggi, i trentenni, anche i quarantenni, rispetto ai coetanei di Domodossola o di Cervia o di Siena, insomma, salvo il dialetto, ma fino a un certo punto, perché anche il dialetto, e questo è un altro guaio, il dialetto si è andato depauperando senza che al suo posto sia venuto un uso diciamo corretto o elegante della lingua italiana, ma si è creato una specie di piccolo mostro, così, un coacervo di espressioni, di residuati dialettali e di nuove acquisizioni linguistiche che creano appunto che uccidono in un certo senso una cultura senza crearne un'altra.
0: Ecco, abbiamo già fatto un ingresso significativo nella sua biografia attraverso appunto questa porta di un'infanzia felice. Ecco, facciamo qualche altro passo, molto discretamente. Il suo esordio letterario avviene abbastanza tardi. Lei esordisce con un romanzo, appunto l'abbiamo ricordato, che ha molta fortuna, che si chiama Diceria dell'Untore, che viene pubblicato dall'editore Sellerio nel 1981, se ricordo bene, e quindi intorno ai suoi 60 anni, sempre se ricordo bene. Ecco, perché così tardi?
1: Questa è una vecchia domanda e le risposte sono tante. Io devo cominciare col dire che ho scritto le mie prime poesie, ho cominciato scrivendo poesie come tutti intorno ai 10 anni, quindi una normale precocità, voglio dire, e se ho aspettato 50 anni a pubblicare sia il romanzo che poi anche quelle poesie, non proprio quelle scritte a 10 anni ma altre scritte successivamente, le ragioni sono state molteplici. Una delle quali potrebbe essere la più semplice, forse, il fatto di vivere per mia scelta e per mia vocazione in provincia mi ha impedito un commercio diretto con ambienti culturali, con società letterarie, con case editrici, e questo già costituiva un deterrente. Ma accanto a questo c'era in me una sostanziale sfiducia nella pubblicità della parola. Dico pubblicità invece di dire pubblicazione, ma in fondo si tratta della stessa cosa. Cioè la parola per me era qualcosa di privato. Io ho scritto quei versi da ragazzo e poi in seguito al liceo continuavo a scriverne altri, ma ogni volta che il mio professore di italiano, che mi stimava molto e che avrebbe giurato sulla presenza nel mio cassetto di cose scritte, ogni volta che si avventurava a chiedermi ma hai scritto qualcosa, mi fai leggere quello che hai scritto, otteneva da parte mia il più feroce diniego, ma non tanto di fargli leggere queste cose scritte. Il diniego era di aver scritto qualcosa, cioè io consideravo questa esperienza creativa come un fatto assolutamente privato. Anche a questo proposito, il discorso si farebbe lungo, perché io in fondo ho sempre pensato che scrivere costituisse un gesto di autoconfessione, come fare i conti con se stesso, come fare i conti con la propria identità, conoscersi soprattutto. E conoscersi è una cosa che riguarda soprattutto l'individuo, non riguarda gli altri. Aggiungasi a questo anche una mia insofferenza del prodotto compiuto. Voglio dire, non mi rassegno mai a giudicare, a dare il placet a quello che ho scritto. Ora lo faccio perché ormai, visto che ho cominciato a peccare pubblicando una prima volta in circostanze particolari, non posso più tirarmi indietro e quindi sono costretto, direi, a licenziare quello che ho scritto. Ma se stesse in me, continuerei all'infinito a correggere, considerando che in fondo chi scrive, questo è stato già detto da tanti, scrive un'unica opera e non fa altro che correggerla attraverso le altre nel corso della propria vita. E quindi il mio autentico destino ho sempre considerato che fosse quello di essere scrittore postumo. Se poi non mi è avvenuto, colpa degli altri, un pochino anche mia.
0: Ecco, diceva vivere in provincia, in effetti si ha la sensazione, così, muovendosi da Catania, mi pare che Comiso sia intorno ai 150 km di distanza da Catania, si ha l'impressione di fare molta strada, quantomeno di addentrarsi molto all'interno della Sicilia. Ecco, ma questo suo vivere in provincia, che lei mi pare difende, no? È sempre vissuto qui, ecco, le dà uno sguardo particolare, un'attenzione particolare, un tono particolare?
1: Guardi, vivere in provincia e per giunta alla periferia dell'impero, come mi pare suoni il titolo di un libro di Eco, in questo caso alla periferia dell'Italia, insomma nel punto più estremo, perché mi pare che qui a 2 o 3 chilometri, cioè, non sono 2, saranno 15 o 20, comunque c'è il mare e siamo già in condizione nelle buone giornate di vedere la costa africana. E allora dico, vivere qui, vivere in un posto così periferico, costituisce da un lato una prigione, in fondo si è lontani dai musei, dalle mostre, dalle prime teatrali, dal commercio con gli intellettuali, con le case editrici. E per questo in questo carcere si vive male, ma ci sono dei corrispettivi, dei compensi notevoli, tanto che a mettere le cose sui due piatti della bilancia io ho finito col preferire la provincia alla città. Ma accanto a questo c'è soprattutto in me la paura la paura di spendermi. Non è una patologia, io credo, la paura di spendermi al di fuori, la paura di vivere una dispersione che potrebbe costarmi cara. Io in fondo ripeto volentieri una frase di Kafka, niente meno: come potrei vivere in un'aria che non fosse quella del carcere? Cioè c'è in fondo un'affezione al proprio fodero, alla propria tana, e in questo senso una tana come quella in cui io vivo può diventare un trono.
0: Ecco, lei ha insegnato fino a pochi anni fa, mi pare che adesso sia in pensione. Ecco, che cosa le ha dato questa attività?
1: La scuola mi ha dato molto, mi ha dato la giovinezza anche quando non ero più giovane, e mi ha dato la giovinezza attraverso gli sguardi attenti e le voci cristalline argentine dei ragazzi a cui insegnavo. Io ho insegnato in un istituto magistrale per più di 20 anni e erano alunni per lo più di sesso femminile, quindi in quell'età bellissima di cui parla Leopardi, quella che ha molte più illecebre, dice lui, più fascini di qualunque altra, fra i 16 e i 18. E questo contatto con la giovinezza, le ragazze avevano sempre 16 o 17 anni, mentre io ad ogni anno ne avevo naturalmente uno in più, e tuttavia questo contatto, ripeto, con la giovinezza, con l'innocenza relativa sia pure, ma con la capacità di meraviglia, di stupore, mi ha dato molto. Il fatto di poter spiegare a qualcuno che non l'avesse mai conosciuto alcuni dei versi immortali della nostra letteratura, ecco, era una letizia che si ripeteva ogni anno, monotona se si vuole, ma che si arricchiva in quanto ogni volta erano diverse le facce che mi trovavo nel primo banco davanti a me. Ecco, questo mi ha dato la scuola, e non rimpiango quegli anni, anche se avrei potuto dedicarli, cominciando a pubblicare prima, a un'attività letteraria più intensa, diciamo, a viaggi. Del resto viaggi ne ho fatto, e quindi io ritengo di aver disegnato questa mia vita, sia pure attraverso un sacco di rinunzie, nel modo più naturale, quello almeno che si confaceva di più alla mia sensibilità e al mio carattere.

0: Allora allontaniamoci un po' da queste considerazioni, da questi ricordi relativi alla sua biografia e guardiamo per un attimo i due poli estremi, diciamo così, della sua opera, della sua produzione. Da una parte Diceria dell'Untore, il suo primo romanzo, che è un romanzo molto musicale, è stato detto, io così l'ho letto, e poi Il Malpensante, che invece vive appunto dei lampi, no, degli aforismi di cui è intessuto. Ecco, che cosa lega questi due poli?
1: In fondo tutte le opere di uno scrittore, io credo che siano riconducibili a una unità. Non credo ai momenti disparati nell'opera, così dei grandi, poniamo di Foscolo, Le Grazie da un lato, I Sepolcri, L'Ortis, eccetera, c'è sempre un'unità fondamentale che io non sto qui a cercare di identificare. E così dico per i grandi come per gli infimi come me. E quindi queste due opere, che in fondo sono divise da tanti anni, rispondono ugualmente ha una identica visione di vita, una visione di vita che ho cercato di sintetizzare all'inizio di questo nostro incontro in modo molto semplice, cioè un amore di vita e un amore di morte, cioè il senso della inverosimiglianza stessa del vivere, cioè la vita vista come miracolo quotidiano, stupefacente e terribile, che dà quindi a chi vive questi due sentimenti contraddittori, la delizia e il terrore, e insieme lo stupore. Ebbene, in Diceria dell'Untore c'era, da parte di un malato condannato a morte, o presunto moribondo, c'era l'estremo addio alla vita, c'era il saluto alla vita e nello stesso tempo un tentativo di educazione alla morte, perché questo moribondo, per difendersi dalla paura della morte, cercava di addomesticarla in qualche modo, cioè cercava di educarsi ad essa. In un certo senso, in fondo, Diceria dell'Untore è un romanzo di educazione, come quelli che i tedeschi chiamavano Goethe, per esempio, il Bildung Roman, insomma, il romanzo d'educazione. E io l'ho anche definito nella mia mente un itinerarium crucis che si faceva nello stesso tempo itinerarium necis, cioè una strada, un itinerario della croce, una morte passione in fondo, quasi un calvario di un Cristo, di un umile Cristo contemporaneo, e anche un'educazione alla morte. E tuttavia finiva pur sempre con una affermazione di vita, cioè questo malato, questo moribondo, questo condannato, che a un certo punto si ritrovava guarito, aveva imparato l'esistenza della morte, perché sa, era un giovane, i giovani non credono all'esistenza della morte, i giovani credono di essere immortali, quindi lui aveva imparato l'esistenza della morte, ma avere imparato questo gli serviva in sostanza per abituarsi ora alla vita, a questa nuova vita che si trovava ad affrontare come appunto un attore che depone i panni dell'istrione dopo aver recitato sul palcoscenico della morte e affronta questo grumo misero di minuti, mediocre di minuti, che è la vita, perché la vita di ognuno di noi è fatta di minuti mediocri. E nello stesso tempo la conoscenza della morte insegna a questo personaggio la bellezza della vita. La vita è bellissima, è un miracolo ininterrotto, e per quanto noi riusciamo a innamorarci della morte, non finiremo mai.

0: e che vengono fissate sulla carta così come fa ogni scrittore col proprio zibaldone privato, insomma è una specie di diario, di autoritratto per schegge, immagini uno specchio che poi casca a terra e si rompe, ognuno di questi pezzetti di vetro riproduce in qualche modo o conserva qualche immagine dei lineamenti di chi si è specchiato lì, ma torno a dire che il fondo segreto che muove sia il primo che l'ultimo libro è questo riconoscimento della forza della vita al di sopra degli spaventi e delle tristezze della morte che ci insidia.
1: Ecco, educazione alla morte è l'idea appunto della diceria dell'untore. Una sorta, diceva, di addomesticamento, di itinerario di apprendimento della morte stessa. Ecco, ma davvero è possibile? Se è possibile, quali sono le regole?
0: Beh, le regole credo che consistano, anche se è difficile farsi, come dire, consulente di morte o consulente di moribondi, le regole per imparare la morte. E credo che consistano in questo, nel cercare innanzitutto di esplorare il più che sia possibile la vita, nell'accorgersi poi a un certo punto della sua ripetitività e quindi nel considerare come la propria vita sia un frammento di una vita universale, come ognuno di noi sia destinato a ripetersi in altri e quindi in questo senso considerare il proprio breve arco di esistenza come destinato a perdersi in un mare più vasto. In questo modo si assolve, non ci si abitua mai in realtà a morire. Se, ognuno di noi morirà gridando, se non con la propria ugola interiormente, gridando e protestando contro l'esosità della morte. Ma voglio dire, si morirà con minor rancore verso la morte se ci si sarà accorti di avere speso la propria vita, di averla goduta non nel senso, nell'accezione più euforica del termine, più sensuale del termine, ma di averla goduta, spesa, insomma, attraverso la conoscenza degli altri e nello stesso tempo se si chiudono gli occhi sperando che qualcosa di sé si perda nel vento o nel cielo, si perda per resistere nello stesso tempo trapassando in altri o attraverso un libro o attraverso appunto la memoria. E così io ritorno alla capacità di durata che la memoria, voglio dire, consente. Quella memoria alla quale io affidavo appunto nella diceria dell'untore quel surrettizio miracolo del bis, cioè rivivere dal momento che noi siamo combattuti dal tempo e ogni nostro istante viene usurpato e mangiato dal tempo, la guerra che noi conduciamo col tempo, secondo l'espressione dell'anonimo manzoniano, la guerra illustre contro il tempo, dovrebbe consistere appunto nel tentare di ripetere un nostro attimo. E di ripeterlo attraverso la memoria, quello che io chiamo appunto il miracolo del bis. Oggi con macchine molto più semplici che non siano la memoria, attraverso una macchina fotografica appunto si può riuscire a dare questo sia pur raggelato miracolo del bis.

0: Bufalino, lo devo ringraziare per la sua disponibilità a parlare così intensamente di tutto questo. Ecco, credo davvero che non capiti tutti i giorni. E quindi credo che possiamo veramente passare oltre. Ci soffermiamo magari, se possibile, su un'altra tonalità ancora un po' amara della sua opera, che è il malpensante, appunto, che abbiamo citato prima. Ecco, che cosa vuol dire questa figura? Perché questa figura che lei dice, lei parla del malpensante come qualcuno che ha il male e del male accarezzi i nodi dentro di sé. Ecco, perché ha dato vita a questa figura del malpensante?
1: Pensare il male e compiere il male sono due cose diverse, ovviamente, e non sempre si identificano. Chi compie il male, in fondo, è un istintivo oppure un meditativo, perché ovviamente il male può compiersi in vari modi, o con la violenza o con la frode. Limitarsi a pensarlo senza tradurlo in gesti è invece una pura e semplice delizia intellettuale, alla quale io posso anche confessare di abbandonarmi, se non sempre nei momenti, diciamo, di pigrizia, quando appunto sento il bisogno di eccitare in questa specie di lago immobile che è la mia sensibilità, di eccitare qualche onda, di farla muovere. Ora, pensare il male non significa, ovviamente, nel suo senso più esterno, pensare di uccidere qualcuno o pensare di far con una semplice fantasia diroccare una casa e seppellire gli abitanti. Significa accarezzare dentro di sé qualche nodo che non è pura e semplice e banale bontà, e vedere il risvolto ambiguo delle cose, perché le cose non sono mai buone del tutto, sono buone e cattive insieme, hanno dietro di sé un'ombra che le accompagna, un'ombra maligna a volte. E questo personaggio che io ho creato, alle cui labbra ho affidato alcuni pensieri maligni, in fondo parla, che so io, di Dio, per esempio, perché in fondo questo malpensante è soprattutto uno che pensa male di Dio, o di quella specie di idolo polemico che si crea e al quale dà il nome di Dio, e al quale in fondo ritorna sempre con sgomento e con fiducia a volte, fiducia e abbandono, senza crederci, ma tuttavia bestemmiandolo a volte come se ci credesse. C'è uno di quegli aforismi del malpensante che dice: c'è bestemmiato a lungo stanotte, a mani giunte nel buio, unendo insieme, come vede, la bestemmia e la preghiera, e nello stesso tempo si alternano sulla bocca del malpensante altre ipotesi di questo tipo, cioè del mondo come errore di Dio, del mondo come caduta di Dio, che è un vecchio pensiero baudelariano. E in fondo il malpensante, il fatto stesso cioè che in questo sostantivo ritorni il termine male, la dice lunga su quello che è stato un grande amore mio di lettore, cioè Baudelaire, al quale io mi sono tenuto sempre vicino sin da ragazzo, traducendolo addirittura per intero, anzi addirittura traducendolo dall'italiano in francese, cosa stranissima e che si spiega in questo semplice modo, perché quando io ero ragazzo possedevo una traduzione italiana dei Fiori del Male, ma non possedevo il testo francese, e quindi nel disperato desiderio di potermelo ricantare in qualche modo in francese ho tentato, naturalmente sbagliando in moltissimi casi, di ricreare l'alessandrino francese, il verso francese con le sue musiche originali, cosa che non m'è avvenuta, ma che tuttavia, ripeto, è una spia di questo mio amore per il mondo baudelaireano.
0: E quindi il malpensante è chi in qualche modo intrattiene una disputa con Dio. Ecco, ma che cosa rimprovera Dio il malpensante?
1: Beh, si potrebbe rispondere con una solita vecchia battuta, intanto di non esistere. Che è un paradosso, ovviamente, rimproverare a Dio di non esistere, e non si può rimproverare a un inesistente, è quello che è la sostanza stessa del suo non essere, ma soprattutto di aver creato un mondo sbagliato, insomma, ecco. E io dico nel malpensante che cose così si tengono nel cassetto per sempre, volendo con questo tornare alla perfezione del non essere. In fondo questa è una vecchia idea mutuata da Paul Valéry in Le Boche d'un Serpent, negli Charme, insomma. E cioè, dice, essere, questa è la frase di Paul Valéry alla quale mi voglio riferire, essere grande macchia nella purità del non essere. In sostanza, io vedo la creazione con queste sue cose dolcissime, in fondo, stagioni, uomini, i poveri piccoli uomini con i loro terrori, i loro amori, eccetera, ma vedo come un'infrazione, come una violazione del silenzio eterno, dell'eterna castità del non essere. Quello che è logico, giusto, quello che tutti ci aspetteremmo, insomma, se a volerci pensare con un minimo di fantasia cosmica, sarebbe appunto quello che è più attendibile, sarebbe appunto il non essere, cioè che non esista nulla. E a un certo punto, ecco, in questo silenzio assoluto, in questo nero assoluto, o se vogliamo togliere il nero, che è pur sempre un colore, in questa inerzia e assenza di colori, che è il niente, ecco, all'improvviso sboccia l'essere. Questo essere è nello stesso tempo il male all'interno, come nucleo sodo dell'universo. Questo essere con questi infiniti mondi, con queste galassie sterminate, queste distanze inenarrabili di miliardi e miliardi di anni luce, e noi, incalcolabilmente piccole coscienze di esseri effimeri che ci alterniamo, destinati a bruciare o a estinguerci quando sarà finito il sole e quando finalmente tornerà questo non essere, che era la regola necessaria, noi costituiamo quindi una eccezione al non essere, costituiamo un pugno alla verità e all'assolutezza del niente.
0: Si potrebbe dire, Bufalino, che davvero in ogni siciliano si nasconde un metafisico.
1: Sì, ha ragione, ma un metafisico, ma anche un sofista. Uno dei miei personaggi preferiti è Gorgia, ma non dimentico che Gorgia fu alunno di Empedocle. In uno dei racconti del mio Uomo invaso io immagino appunto un episodio, insomma, inventato della vita di Gorgia, ma lo leggo alla sua esperienza di alunno compiuta appunto nella scuola di Empedocle, del quale non dobbiamo dimenticare alla fine quel suicidio nel cono dell'Etna e la leggenda relativa del calzare di bronzo che fu proiettato fuori. E io me ne sono ricordato in uno degli aforismi del malpensante, dove dico appunto che troveranno sui bordi dell'Etna, sui bordi di un cratere dell'Etna, una scarpa numero 42, una scarpa varese numero 42, sarebbe la mia, perché questo è il numero di scarpa che io porto.
0: Va bene, questi pensieri sull'eternità sono indubbiamente affascinanti, ma in effetti l'eternità può mettere in imbarazzo. Allora le proporrei
1: di tornare al condincente,
0: di tornare a qualcosa, esatto. A qualcosa di più immediato, diciamo così. Mi viene in mente quella paradossale proposta che lei ha fatto, mi pare ancora in Cere Perse, Quando ha invitato la società letteraria, la società intellettuale, nazionale, immagino che fosse, a imporsi le regole del silenzio, ad astenersi dalla parola. Ci ricordi un po' le motivazioni di questa strana proposta?
1: In fondo si riconducono al mio personale silenzio di tanti anni, e quindi questo corteggiamento del silenzio che io avevo operato in silenzio, naturalmente, e che mi aveva portato a estraniarmi, appunto, a vivere in questa mia solitudine, fatta forse di gridi, di grida, ma di grida taciute. Ebbene, volevo questa medicina che a me era servita, volevo che per un poco, non per sempre, ben inteso, fosse applicata dalla società letteraria a se stessa, come una specie di purgante, se vogliamo chiamarlo così, che permettesse poi di ricominciare a parlare con maggiore slancio e con maggiore serietà, soprattutto perché la società letteraria, ma io parlo anche della società politica, dei giornali eccetera, della televisione, dà certe volte un'impressione inverosimile, strabiliante di commerage, insomma, proprio di pettegolezzo, di brusio da cortile, e di questo io mi sentivo stanco e proponevo allora una pausa, ecco, una specie di dieta. Mangiamo tanta carta stampata, sia leggendo che scrivendo, a parte tutto, una pausa nella scrittura servirebbe un po' a tutti, perché guardi, io in tutti gli anni della mia vita in cui non ho pubblicato ho letto moltissimo. Da quando ho cominciato a pubblicare, per una ragione o per l'altra, per un verso o per l'altro, ho smesso o quasi di leggere, e ne avrei tanto bisogno e tanto desiderio. Quindi tacere. Io per primo sarei disposto a non scrivere, a non pubblicare per un periodo, come dire, di tregua di Dio, ecco.
0: Che cosa le hanno risposto, per quello che lei ne sa, i suoi colleghi?
1: Hanno continuato a scrivere, nessuno ha accettato la proposta, e io per primo ho continuato a scrivere.
0: Ecco, dicevo all'inizio che per trovare delle ragioni si fa spesso molta strada. Io ne ho fatta molta per raggiungere Gesualdo Bufalino e per trovare un po' delle sue ragioni dello scrivere. E forse ne avrei potuta fare anche meno, perché c'è un suo bel saggio, quello che apre appunto il suo libro Cere Perse, che abbiamo citato spesso, che parla di queste ragioni dello scrivere. Si scrive, dice Bufalino, per popolare il deserto, per non essere più soli nella voluttà di essere soli, per distrarsi dalla tentazione del niente, o almeno per procrastinarla. Si scrive per essere ricordati, per ricordare, per vincere dentro di sé l'amnesia, il buco grigio del tempo, affidarsi alla pagina come alle bende e ai balsami, la mummia di un faraone. Non conosco altro modo che consente il miracolo del bis, il bellissimo riessere. Ecco, e lo scrivere è un po' questo riessere, questo tornare ad essere. E poi, dice Bufalino, si scrive per ricordare. Ma si scrive anche per dimenticare, per rendere inoffensivo il dolore, biodegradarlo come si fa coi veleni della chimica. E poi ancora si scrive per fare testamento. Testamento e testimonianza hanno radici comuni, dice Bufalino. Scrivere vuol dire redigere una deposizione a futura memoria, come quelle che si lasciano i giudici. E poi si scrive per giocare. La parola è anche un giocattolo, il più serio, il più fatuo, il più caritatevole dei giocattoli adulti. Infine si scrive per battezzare le cose, perché chi nomina le cose le possiede, perché esiste solo chi ha un nome e perché l'innominato è nessuno. Ecco, queste sono alcune delle ragioni, ce ne sarebbero altre. Ecco, Bufalino, ci orienti ancora un po'. Perché si scrive, perché la parola, perché la scrittura, perché il libro e non il silenzio?
1: Io ho parlato tanto a favore del silenzio che ora dovrei contraddirmi parlando a favore della parola, ma sono due facce, il silenzio e la parola, di uno stesso rapporto con la vita e con la morte. In fondo io ho detto Lì lei le ha ripetute poc'anzi tante delle ragioni per cui si scrive, ma potrei riassumerle in una sola, che è la stessa ragione per cui Scheherazade nel Mille e una notte raccontava ogni sera una favola nuova al re che avrebbe voluto ammazzarla. Cioè si scrive in definitiva per non morire, o cioè per allontanare, per prorogare l'esecuzione, per prorogare la morte. In questo senso, credo, tutti noi scriviamo, bene o male non importa. Quello che conta è scrivere e scriversi sulla pagina per recuperare la metà o migliore o peggiore di sé, ma quella metà invisibile che sfugge al nostro sguardo quotidiano, quella che è nascosta sotto la cenere come un fuoco e che noi riattizziamo con la penna o col tasto di una Olivetti, con la punta del pennino di una vecchia Perry, preferibilmente, come si usava nella mia giovinezza.

Abbiamo trasmesso Lo specchio del cielo. Autoritratti segreti raccolti da Maurizio Ciampa prima di un altro lunedì. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale i rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini, mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano, mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari come mia Augello?

Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 17ª puntata.

0: Pronto, Sergio? Sono Antonio.
1: Allora, com'è andata?
0: Sarebbe andata benissimo se non fosse scattato il sorteggio.
1: E hanno intercettato il camion?
0: Sì, ma la cosa è stata del tutto casuale.
1: Hanno sequestrato tutto?
0: No, no. Il camion è fermo solo finché il carico tossico sarà stato trasferito ad una discarica attrezzata. Penso che possiamo riprovarci.
1: Per quanto tempo ti hanno ingaggiato?
0: 3 settimane. Ma il direttore, l'ingegner Minghetti, sembra contento del mio lavoro.
1: Sì, ma non mi sembra prudente. Meglio portare i carichi alla cava di Triveggio.
0: Guarda che può essere molto pericoloso. Con questi temporali c'è il rischio che frani tutto e che le scorie finiscano nei fiumi. Quella è una zona satura ormai e la copertura dei bidoni è molto precaria.
1: Che succede? Ora ti vengono gli scrupoli? O sei stato contagiato dagli ambientalisti?
0: Non dire sciocchezze. Il fatto è che Triveggio è piena come un uovo e se ci mettiamo altri carichi finisce che scoprono tutto. Invece qui si può riprovare e di spazio ce n'è a sufficienza.
1: Va bene, mi metterò d'accordo con Tripepi. Abbiamo una riunione con tutti i capisettori tra qualche giorno. Stanno arrivando molti carichi dall'estero.
0: Germania?
1: Non solo Germania, ma anche Inghilterra, Francia, Russia. Dovremo smistare soprattutto alle discariche del Casertano e quelle di Rocca di Messapia. Una parte la manderemo anche da voi, alla Ecodis.
0: Penso che non sospettino nulla. Altrimenti mi avrebbero mandato via.
1: Fammi sapere se ci sono difficoltà. Ci vediamo con i carichi, ti avvertirò io. Ciao.
2: Dottor Roncagli?
3: Sì, a Farina, allora?
2: Stavolta ci siamo. Abbiamo intercettato una telefonata tra Nocetta e Di Meo. Quel falso ambientalista che sta lavorando alla Ecodis. Quello del materiale che mi ha dato ieri.
3: Ah, non hanno perso tempo.
2: Vorrei fargliela ascoltare. Abbiamo una bomba. Una bomba ecologica a pochi chilometri da qui.
3: E dove?
2: A Triveggio.
3: Venga subito da me con le registrazioni.
2: Arrivo.

0: Se non fosse per il tuo caffè, caro Armando, ti direi di vederci fuori dalla questura.
1: Non dire così, Giulio. Qui c'è ancora tanta gente che ti stima.
0: Sì, tu, Finardi e qualche altro. Gli altri colleghi lasciamoli stare, va. Ti ricordi quello che mi dissero quando ci occupavamo della Banca Ligure?
1: Ah, gli invidiosi ci sono dappertutto, non te la prendere.
0: A proposito delle nostre ricerche, comincio a sentirmi impaziente.
1: Come? Proprio tu, che sai stare in agguato a lungo aspettando la mossa falsa dell'avversario.
0: Già, ma il fatto è che forse non abbiamo lanciato delle esche molto efficaci. La situazione mi pare ancora stagnante.
1: Insomma, vuoi dire che il mostro è troppo grande e coriaceo per avvertire i nostri segnali?
0: Proprio così. Ah, senti, lo sai che ho ricevuto ancora una di quelle telefonate?
1: Quelle con la quinta sinfonia di Beethoven?
0: Sì, proprio quella. Purtroppo ha risposto mia figlia. E il messaggio non mi è risultato molto comprensibile.
1: Se posso aiutarti.
0: C'era da indovinare un tema musicale e mia figlia non l'ha afferrato bene.
1: È uno che si diverte a fare dei quiz.
0: Ma io penso che, tutto sommato, questo misterioso interlocutore voglia darci una mano, a modo suo.
1: Attenzione, potrebbe anche essere una trappola. Qual era il messaggio?
0: Diceva che se volevo fare un incontro interessante, dovevo andare a Napoli e ricordare una vecchia canzone del tempo di guerra. E qui venivano le note della canzone.
1: Che tua figlia non ha colto.
0: Mi ha canticchiato un motivetto, ma con scarsi risultati.
1: Tu te lo ricordi un po'? Prova a canticchiarmelo.
0: Mi sembra che facesse così.
1: Mi sembra di conoscerlo.
0: No, non era... Parari rarari papa pam param pam param pam param pa. Ma sì, si chiama Camerata Richard Benvenuto.
1: Ah, sì, sì, certo, Camerata Richard. Allora avrà a che vedere con la Germania.
0: O forse c'è un indizio nelle parole della canzone.
1: È possibile. Senti, Giulio, credo di avere a casa in qualche scaffale un libretto vecchissimo. Canzoni del tempo di guerra, con tutte le parole.
0: Formidabile. Allora potremo scoprire il senso del messaggio.
1: Spero solo di ritrovarlo.
0: Da un archivista preciso e puntiglioso come te è il meno che possa aspettarmi. A proposito di Germania, ti ricordi dell'ispettore Ehrlich, il poliziotto che ci aiutò nell'indagine sul delitto Orsi Morelli?
1: Come no? È stata la nostra prima trasferta all'estero insieme. Ricordi che lo definì... una specie di commissario ferro alla tedesca.
0: Proprio lui. Bene, da quel giorno ci siamo telefonate ogni tanto, a Natale.
1: Anche lui è in pensione, mi pare.
0: Sì, è anche più anziano di me, ma ha continuato a svolgere una consulenza esterna presso la Polizia Federale. Sai, là i poliziotti esperti e navigati non li buttano mica ai giardinetti pubblici.
1: Beh, neanche tu sei finito ai giardinetti.
0: Ma perché l'ho voluto io quando abbiamo avuto l'idea di frugare negli archivi? Beh, insomma, lasciamo perdere, va, questo passo.
1: Allora, mi dicevi dell'ispettore Ehrlich?
0: Bene, domani intanto vado a Francoforte, dalla mattina alla sera.
1: Ah, il tuo dinamismo è scatenato.
0: Sono sicuro che in Germania ci sia uno degli anelli fondamentali di tutto questo traffico. E vorrei, con l'aiuto di Ehrlich, agitare un po' le acque anche lassù. E inoltre il figlio di Ehrlich è un deputato europeo verde e pare che goda di grande prestigio. Gli porterò una documentazione sulla situazione italiana. Può darsi che venendo da un altro paese il campanello d'allarme risuoni anche qui.
1: Ennesima dimostrazione che nessuno è profeta in patria.
0: Per quanto riguarda noi, credo che dobbiamo approfondire l'indagine sulla famosa vendita delle proprietà immobiliari del barone Rizzo Beltrami. Sento che il nocciolo di questa vicenda sia proprio in quel punto.
1: Del resto, l'ex agente dei servizi che ti ha contattato ti ha detto che il barone non avrebbe mai voluto vendere, soprattutto il grande feudo pugliese.
0: Appunto, se si è deciso a farlo, evidentemente nella sua vita è accaduto qualcosa di grave, di drammatico direi, che gli ha fatto cambiare radicalmente opinione.
1: Forse la stessa ragione che lo ha condotto al suicidio.
0: Certo, i due avvenimenti devono essere strettamente connessi. Sarà interessante anche appurare la data di questa alienazione di beni, dove è avvenuta, i contraenti o il rappresentante della parte acquirente, il notaio che ha stipulato il rogito.
1: Vuoi mettere alla prova la mia abilità archivistica?
0: Ah, di questo non c'è bisogno e lo sai.
1: Grazie per la fiducia. Ma che sospetti hai?
0: Beh, un po' sospetti e un po' curiosità. Temo che quell'atto di cessione nasconda un imbroglio, non so perché... E come? Considerando che esisteva anche un figlio naturale riconosciuto, il povero Nicola,
1: che sembra non aver avuto nulla da eccepire.
0: Questo è ciò che sembra ora. Magari a suo tempo ci sarà stata un'impugnazione, una causa, una transazione allettante per mettere tutto a tacere, e quei documenti potrebbero dirci parecchie cose.
1: Tieni conto che a comprare magari sarà stato qualche testa di legno, un prestanome, oppure uno studio legale.
0: Sarà sempre meglio di niente. Poi si potrà risalire ai veri acquirenti. D'altronde, la realtà spesso risiede nella probabilità e nella possibilità. In fin dei conti è un metodo scientifico. Gli scienziati, come anche gli investigatori, procedono per mezzo di ipotesi teoriche. E l'ipotesi è solo una possibilità. Se l'ipotesi trova dei riscontri, può diventare una probabilità. Se alla fine le premesse teoriche corrispondono alle verifiche, allora la probabilità diventa la realtà. Una realtà che esisteva anche prima che noi la conoscessimo, ma che abbiamo conosciuto tramite il procedimento ipotetico.
1: Il tuo metodo di indagine è diventato un vero e proprio sistema filosofico.
0: Non sono stato io a inventarlo, è stato Galileo. Io cerco solo di applicarlo al nostro lavoro.
1: Finora con ottimi frutti, mi pare.
0: Una verità c'è sempre. Il nostro problema è solo scoprirla. La nostra offensiva prevede anche la partecipazione di Finardi. Lui ha il compito di indagare su quella famosa nave misteriosamente affondata nel Tirreno.
1: E che nasconde anche l'enigma della scomparsa di Nicola.
0: Io sono convinto che quella nave si sia autoaffondata, come tante altre nel Mediterraneo negli ultimi anni. Perché non ci andiamo a parlare subito con Finardi?
1: Vedo che ti sei proprio spazientito.
0: C'è sempre un momento per l'attesa e un altro per l'iniziativa.
1: Andiamoci. Anche lui sarà investito dall'uragano Ferro.

0: Ha sentito, dottor Roncagli?
1: E ora abbiamo un quadro completo di tutta la rete dei trasporti clandestini di scoria in gran parte del territorio italiano.
0: La chiave di tutto è stata quella segnalazione su Sergio Nocetta che lei mi ha inviato tempo fa. Sì, a partire dalle intercettazioni sulla sua linea telefonica, noi siamo risaliti pezzo per pezzo alle ditte di smaltimento e a quelle dei trasporti delle scorie.
1: Evidentemente Nocetta è il punto di contatto fra le cosche malavitose e le società per lo smaltimento clandestino. Ma pur ricoprendo un ruolo così delicato non si è tutelato abbastanza.
0: Si è ripresentato la Ecodis come se nulla fosse. E gli ha fatto spedire addirittura un carico di rifiuti tossici. Forse per assaggiare il terreno.
1: È stata una mossa falsa. Da lui abbiamo individuato le varie utenze telefoniche dei suoi diversi interlocutori. E abbiamo giocato a domino. Un numero ha tirato l'altro.
0: Una rete molto diffusa, Da Torino a Bergamo, Novara. E poi al centro-sud, Caserta, Pescara, Brindisi, Reggio Calabria.
1: E chissà quante ce ne saranno ancora. L'Italia è diventata proprio una gigantesca pattumiera.
0: Per il momento possiamo accontentarcene. Se riusciamo a neutralizzare questa rete, avremo inferto un colpo molto duro all'organizzazione.
1: Ora possiamo passare alla fase operativa. La prima cosa da fare è bloccare la cava di Triveggio. Ma non dobbiamo farlo direttamente noi come polizia.
0: E perché? Scusi, non capisco il passaggio.
1: Perché possiamo compromettere tutta l'indagine. Dobbiamo far credere che la cava sia stata scoperta casualmente. Quindi agiremo in questo modo. Avvisiamo il comando della polizia stradale e forniamo tutte le coordinate. Alcune loro pattuglie individueranno per caso i rifiuti tossici alla cava di Triveggio e chiameranno i vigili del fuoco per la rimozione.
0: Mi pare un'ottima idea.
1: I responsabili del traffico saranno occupati a limitare i danni di questa scoperta e cercheranno di rimanere fermi per un po'. Ma noi, subito dopo, a distanza di poche ore addirittura, faremo scattare il piano di arresti dei personaggi che abbiamo già individuato.
0: Arresti che dovranno avvenire simultaneamente in tutte le località indicate dai nostri intercettati, vero?
1: Esattamente. Sulla base delle intercettazioni, insieme con il questore, abbiamo già predisposto il piano operativo. E siamo in contatto con tutte le questure interessate. Il coordinamento avverrà qui, da Torino.
0: Quando si prevede il via all'operazione?
1: Ancora non è deciso, ma sarà molto presto. Allora, Farina, lei faccia partire subito l'operazione con la polizia stradale per la scoperta della cava di Triveggio. Dall'esito di questa manovra dipenderanno gli orari e le modalità. Dobbiamo essere sicuri che la situazione a Triveggio non diventi di emergenza. I vigili del fuoco vanno comunque preavvertiti.
0: Me ne occupo subito.
1: Tutti i dati devono confluire in sala operativa, da dove poi seguiremo gli sviluppi del piano.
0: Avete già scelto il nome in codice dell'operazione?
1: Sì. Ed è un nome di buon augurio. Terra Pulita.

Avete ascoltato la 17ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione Omero Antonutti; Santini, archivista capo della questura Armando Bandini; Ugo Roncagli, vicequestore di Torino Luigi Di Berti; Ettore Farina, ispettore di polizia Giorgio Del Bene; Sergio Nocetta, Pierluigi Dorazio; Antonio Di Meo, Lorenzo Simoni; coordinamento tecnico Violetta Parodi; assistente alla produzione Gianni Cellini; regia di Giovanni Fago.

Doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 18ª puntata.

0: Guten Morgen.
1: Guten Tag.
0: Geht die Straße 5, bitte?
1: Jawohl.

0: Scusate, signore, lei è italiano?
1: Sì, lo ha capito dall'accento, vero?
0: Beh, pure da quello, e poi dai giornali, e da come siete vestito. Gli italiani si riconoscono dappertutto.
1: Oh, meno male, io conosco solo una ventina di parole tedesche. Non sono mai stato capace di imparare questa lingua. Non so, è più forte di me.
0: Io invece ho dovuto impararlo in tedesco. Sono qui da 15 anni e ho sempre lavorato. Però mi considero molto fortunato.
1: Il taxi è suo?
0: Già, è il frutto di tanti sacrifici. Però adesso mi dà da vivere dignitosamente.
1: Da quale regione italiana proviene?
0: Io sono pugliese. Sono originario di un paesino tra Brindisi e Lecce.
1: Che strana combinazione. Sono stato in Puglia proprio poco tempo fa.
0: Ah,
1: è una regione bellissima.
0: Io ci sono tornato tutti gli anni, i primi tempi. E poi mia moglie e mio figlio mi hanno raggiunto qui. E da allora ci vado meno. E poi è morta mia madre, buon'anima. E allora... Sì, però... Però la Puglia non è più la stessa, eh?
1: L'ho notato anch'io. Oh, intendiamoci, è ancora una regione stupenda. Ma l'atmosfera è cambiata.
0: Proprio per questa ragione non ci vado più da qualche anno. Ormai mi sono adattato a questo paese. Mio figlio frequenta la scuola qui, ha i suoi amici. Parla tedesco meglio di me. Però a casa io voglio che si parli tutti quanti l'italiano. Non voglio che si scordi le sue radici.
1: Bravo, giusto. E non pensa di tornarci un giorno, magari quando andrà in pensione?
0: Ma forse sì, anche per via di mia moglie. Lei tiene ancora i parenti lì, eh? Ah, mia moglie è molto attaccata al suo paese. I suoi erano braccianti, legati proprio alla terra. E per fortuna il barone è stato una persona molto umana e per bene. Hanno lavorato per lui tutta la vita. Era un gran signore, li trattava bene, non gli mancava niente. Hanno pure messo da parte qualche risparmio, si sono comprati una casetta, un pezzetto di terra.
1: Mi scusi, il barone non era per caso il barone Rizzo Beltrami?
0: Proprio lui. Lo conosceva pure lei?
1: Non personalmente, ma ho molto sentito parlare di lui.
0: Una persona squisita, poveretto. L'hanno pianto tutti i suoi contadini. Persone come quelle non ne nascono più, eh?
1: Si è suicidato, mi pare.
0: Una disgrazia tremenda. E chi l'avrebbe detto? Sì, però era, non so, era molto cambiato negli ultimi anni. Almeno così dicevano i parenti di mia moglie.
1: Certo che è proprio una strana combinazione. Io vengo a Francoforte, dove non vengo mai, e incontro un italiano, un pugliese, che conosce qualcuno di cui ho sentito molto parlare.
0: Veramente il mondo è proprio piccolo, dottore?
1: Io mi chiamo Ferro, e lei?
0: Cosimi Giuseppe, onorato.
1: Senta, signor Cosimi.
0: Sì.
1: Io devo fermarmi qui in città solo poche ore, devo riprendere l'aereo in serata. Se fosse possibile, vorrei riprendere il suo taxi.
0: Certamente, io ho il radiotelefono. Ecco, questo è il mio numero e la sigla. Lei mi chiama dovunque si trova, e in pochi minuti io arrivo.
1: La ringrazio, signor Cosimi.
0: Ecco, siamo arrivati.
1: Bene, e quanto le devo?
0: Per lei 12 marchi. Grazie.
1: Ah, mi scusi, signor Cosimi. Come si chiama il paesino dove è nato?
0: Quello davvero non lo conosce. Torre San Filippo.
1: Già, infatti non lo conosco. Allora, a più tardi.
0: A più tardi, dottor Ferro.

0: troviamo nella sala stampa della Questura di Torino. È in corso di svolgimento la conferenza stampa tenuta dal questore, dagli investigatori e dai magistrati della procura, che hanno coordinato e condotto a termine una delle più vaste operazioni di polizia nel settore del traffico dei rifiuti tossici, l'operazione Terra Pulita. Ma sentiamo cosa dice il vicequestore Ugo Roncagli, che ha diretto le operazioni.
1: Fortunatamente siamo riusciti ad evitare una catastrofe ecologica che poteva avere ripercussioni terribili e provocare centinaia di morti. Alcune migliaia di contenitori con rifiuti tossici, scaricati abusivamente da almeno un anno nelle cave di Triveggio, stavano per inquinare le falde acquifere di quel comune, il fiume e i terreni agricoli di tutto il comprensorio, anche a causa delle recenti piogge e alluvioni. Abbiamo rischiato l'avvelenamento di intere popolazioni.
0: L'operazione Terra Pulita si è svolta in due fasi. La prima, diretta a scoprire la cava di Triveggio. La seconda fase, in collaborazione con molte altre questure e procure italiane, Caserta, Brindisi, Reggio Calabria, Pescara, Bergamo, eccetera, diretta all'arresto di quasi tutti i responsabili operativi del racket. Ma sentiamo ancora il vicequestore Roncagli.
1: Grazie a una serie di intercettazioni telefoniche sull'utenza di un uomo della Camorra, siamo riusciti a ricostruire, quasi al completo, la mappa del business, dello smaltimento dei rifiuti nocivi. Un affare di centinaia, forse migliaia di miliardi, gestito da Cosa Nostra e dalla Camorra, con varie società italiane ed estere, sia di trasporti che di riciclaggio.
0: Quante persone sono state arrestate in tutto?
1: Una cinquantina, ma sono stati emessi oltre 80 ordini di cattura. Alcuni ad elementi già detenuti, altri a personaggi che sono tuttora latitanti.
0: In questa lista figurano numerosi titolari di imprese di autotrasporti e altre di smaltimento di rifiuti. L'accusa è pesante: associazione a delinquere di stampo mafioso e violazione della legge sullo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi. Cave e discariche clandestine sono state scoperte nella provincia di Caserta, nei pressi di Pescara e Vasto e in alcune zone dell'Aspromonte in provincia di Reggio Calabria. Un'altra enorme discarica è stata individuata e sequestrata in un vasto latifondo tra Brindisi e Lecce, che invano la Lega Ambiente aveva cercato di trasformare in un parco naturale protetto. Le operazioni investigative non sono ancora terminate, ma sugli ulteriori sviluppi si mantiene il massimo riservo. E per ora dalla sala stampa della Questura di Torino è tutto. Restituisco la linea.

0: Ancora un po' di caffè, commissario?
1: Ah, francamente sì, è un ottimo caffè.
0: Questo è un grande complimento, venendo da un ospite italiano.
1: Infatti non è facile trovare un caffè così buono nel suo paese, ispettore.
0: Il merito è di un amico italiano di mio figlio. Come le dicevo, le notizie materiali che mi ha dato sono di grande interesse, perché confermano puntualmente quanto stiamo indagando anche noi qui in Germania. Nel mio incarico di consulente esterno della Polizia Federale, io mi occupo soprattutto dei rapporti con il mondo dei mass media e in particolare della televisione.
1: Oggi è un settore assolutamente strategico.
0: Ho chiesto io di occuparmene. Sono sempre stato un grande appassionato di cinema, anche del vostro meraviglioso cinema italiano. E mio figlio, da giovanissimo, ha girato dei documentari, sa? Per cui in casa si è sempre parlato di questi argomenti.
1: Per fortuna all'estero viviamo ancora di rendita sui capolavori della nostra cinematografia.
0: La nostra rete regionale TV, la Südwestfunk, i cui programmi spesso passano sulla prima rete TV pubblica, la ARD, ha un programma settimanale di attualità europee che si chiama Europa Magazine. Fatto molto, molto bene.
1: Ah, anche suo figlio collabora a questo programma?
0: Sì, anche se indirettamente. Sa, lui lavora al Parlamento Europeo nel gruppo dei Verdi e si occupa anche lui di comunicazioni. Ora, proprio perché lei mi ha parlato della situazione in Italia e mi ha dato questa documentazione, posso anticiparle in via riservata che il prossimo numero televisivo di Europa Magazine consiste in un documentario giornalistico proprio sul Mediterraneo, come cimitero sottomarino di navi cariche di scorie nucleari o tossiche.
1: Praticamente un'inchiesta televisiva, proprio quello che ci vuole in questo momento.
0: Oh, già, le informazioni sono tutte rigorose e documentate.
1: C'è da augurarsi che funzioni veramente da detonatore della situazione.
0: Ah, penso proprio di sì. Io l'ho già visto e ne sono rimasto molto, molto colpito. Il vostro bellissimo mare è diventato una potenziale Chernobyl. Sembra che dal 1987 ad oggi siano colate a picco oltre 25 navi da carico, piene di scorie nucleari provenienti forse dall'ex URSS o da altri paesi.
1: E sicuramente la mafia, insieme ad organizzazioni criminali internazionali, guida questo racket gigantesco.
0: Ed immensamente redditizio. Si parla di migliaia di miliardi. Ma la cosa più sconvolgente di questo documentario sta in una serie di rivelazioni sull'atteggiamento tenuto in Italia dai servizi segreti su questo problema. Si parla addirittura di tentativi di intimidazione verso i magistrati che indagano sul traffico, il che fa sospettare di connivenze ad alto livello.
1: Mi sembra che il contenuto di questa inchiesta coincida con le informazioni che le ho fornito.
0: Infatti, è per questo che gliene ho parlato apertamente.
1: Ah, le ho detto che da qualche mese mi occupo della sicurezza presso una ditta di riciclaggio ecologico

0: individuare i cervelli di tutto questo traffico, perché quando si dice mafia si dice tutto, ma anche niente.
1: Sicuramente al vertice di queste organizzazioni siedono dei personaggi insospettabili, come si suol dire.
0: E questo spiega gli ostacoli alle indagini che i vostri magistrati tentano di portare avanti.
1: Io spero che la vostra inchiesta venga mandata in onda anche in Italia. Ho sempre pensato che il parlare a voce alta all'opinione pubblica di certi pericoli possa contribuire anche a stanare i responsabili di questi crimini.
0: Sicuramente in Germania questo programma riaccenderà l'allarme per il pericolo della contaminazione nucleare. Il governo federale e i nostri servizi di intelligence considerano questo una minaccia di rilevanza strategica per la sicurezza dell'Occidente. Lei pensi alla sorte dei numerosi impianti atomici ex sovietici e dei paesi dell'est europeo. Ormai le mafie orientali si sono lanciate nel contrabbando sistematico di materiale nucleare riutilizzabile anche a scopi militari.
1: Io spero che, come avviene in tutte le malattie gravi, prima o poi si creino degli anticorpi, si risvegli l'istinto di autodifesa delle popolazioni di fronte al rischio di catastrofi ambientali.
0: Ma consideri che i nostri avversari sono molto, molto forti. Le grandi industrie, le multinazionali, le lobby finanziarie, tutti coloro che realizzano grandi profitti. Non sarà facile convincerli a rinunciare a una parte dei loro immensi guadagni in nome di un ideale umanitario.
1: È il sistema nel quale viviamo che impedisce una vera presa di coscienza.
0: Ciò che noi possiamo fare è denunciare. Questo è il nostro compito.
1: Io penso che qualcuno al vertice del racket non gradirà la diffusione del vostro documentario e farà sicuramente qualche passo falso.
0: E bisogna essere pronti a cogliere l'occasione.

Avete ascoltato la 18ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione Omero Antonutti. Ispettore Ehrlich, della Polizia Federale Tedesca, Werner Di Donato. Ugo Roncagli, vicequestore di Torino, Luigi Di Berti. Taxista Francoforte, Pierluigi Giorgio. Cronista TV, Valentina Fago. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

canta per me, verdi moti ondosi, tomba di marosi, culla di fondale, scialla alla saudaggi, solco di naufragi, lacca di vinile, cuoio di stivale, tu questi

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. 3 giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.

Le cifre, aride in se stesse e vuote di emozione, possono a volte sollecitare l'immagine di una profonda angoscia umana. Quando si dice, ad esempio, 40 milioni di uomini, si rischia di disperdere il concetto essenziale dell'individualità con il suo carico di sentimenti e di problemi nell'anonimato di una folla astratta che la nostra coscienza sociale non riesce ad abbracciare. Eppure, questa folla vive e si agita intorno a noi, sfiorandoci con i suoi dolori e le sue speranze, fissando su di noi le sue innumerevoli pupille che chiedono ed offrono fraternità. È la folla dei 40 milioni circa di profughi quella di cui vogliamo parlarvi, uomini e donne che vagano per le vie del mondo alla ricerca di una casa e di una patria, arti smembrati, ansiosi di ricomporsi in una unità che torni a dare un significato concreto alla loro precaria esistenza di sopravvissuti.

0: Torniamo indietro un poco nel tempo. Nel 1957 un apparecchio atterrava all'aeroporto di Londra. Tra i passeggeri vi erano tre inglesi: Christopher Chataway, Colin Jones e Trevor Philpott. Avevano viaggiato percorrendo l'Europa, il Medio e l'Estremo Oriente, ma assai più dei paesaggi favolosi, delle opere d'arte, degli appassionanti incontri con le personalità più illustri, qualcosa aveva colpito la loro fede di uomini civili, il dramma dei profughi. E di questo dramma si proponevano di farsi interpreti, pubblicando su di una rivista un articolo che suscitasse nei lettori e nelle autorità il loro stesso sgomento. L'articolo recava, fra gli altri, dei passi come questi.
1: Any traveler nowadays.
2: Qualsiasi viaggiatore oggigiorno conosce questa tragedia vivente per averla vista da vicino. Essi vi fissano oltre il recinto dell'aeroporto di Hong Kong.
0: Sono i profughi dalla Cina.
3: Essi viaggiano lungo le strade, attraverso le nubi di polvere sollevate dalle autocorriere dirette a Karachi o a Nuova Delhi.
0: Sono i profughi per la spartizione dell'India.
2: Essi vi fissano dalle nere caverne nella abbagliante luce del sole che brucia le colline di Terra Santa.
0: Sono i profughi arabo-palestinesi.
3: Al cadere della notte, nel cortile della stazione di Seul, gli occhi dei bambini orfani brillano nel buio, cercando, affamati e spietati, qualche elemosina.
0: Sono l'eredità della guerra coreana.
2: A Gerico, ancora adesso, i vivi escono segretamente nel buio per seppellire i loro morti, così da non perdere la loro unica eredità, la carta annonaria fornita dalle Nazioni Unite.
0: L'articolo venne pubblicato nel marzo del 1958. Il suo titolo suonava perentorio.
3: È indispensabile promuovere l'anno mondiale del profugo.
0: L'appello non restò inascoltato e dette origine ad una iniziativa internazionale che, attraverso cospicui sforzi contro le riluttanze e le difficoltà di ogni genere, proseguirà fino a luglio del prossimo anno. Ecco perché le cifre diventano significative. Ormai sappiamo che in questo caso esse corrispondono al palpito dei cuori di altrettanti esseri diseredati. Tra i 30 e i 40 milioni sono dunque nel mondo i profughi della Seconda Guerra Mondiale e possono considerarsi suddivisi all'incirca così.
2: 11 milioni in Europa.
3: 12 milioni in India e Pakistan.
2: 5 milioni in Corea.
3: 2 milioni a Formosa.
2: 1 milione nel Vietnam.
3: Poco meno di 1 milione in Palestina.
2: 180.000 in Marocco e Tunisia.
0: Sono milioni di persone oppresse dal peso della miseria e della delusione. Creature che, come alberi divelti, non sanno su quale terra porre le loro radici umane. La commozione che esse determinano in ogni essere civile non può non tramutarsi in solidarietà fattiva, durevole, che valga a risolvere in modo sostanziale ed organico il drammatico problema che li riguarda.

0: Esaminiamo la questione sotto qualche aspetto particolare che meglio possa chiarirne le discontinuità contingenti, i possibili ulteriori pericoli, nonché i provvedimenti che urgono allo scopo di arginare nuove crisi. I governi, le agenzie internazionali e le organizzazioni private che si occupano di questo complesso problema devono infatti tenere conto non soltanto della sua ampiezza, diremo così, numerica, ma anche dei suoi aspetti legali. Uno di questi, ad esempio, verte sulla classificazione dei profughi. La cosa può apparire forse umanamente poco rilevante per degli individui che aspirano soltanto ad un congegno sociale in cui potersi degnamente ed operosamente inserire. Ma ogni opera, anche la più altamente umana, esige per essere valida una severa struttura organizzativa. Ed ecco che col suddividere i profughi in categorie si raggiunge il doppio scopo di stabilire le responsabilità retrospettive, nonché di attuare un opportuno ed efficace piano di assistenza. In termini generali potremmo affermare che esistono dunque due categorie. Una detta dei profughi nazionali, che comprende oltre 30 milioni dei profughi del dopoguerra. L'altra categoria comprende invece coloro che si trovano fuori del loro paese di origine e che non possono o non vogliono farvi ritorno. Riferendoci ai profughi nazionali, un esempio fra i più evidenti è offerto dalle vicende indo-pakistane del 1947. Così ce ne parla un ex profugo.
1: In that year, many of us who live in the subcontinent of India found.
2: In quell'anno, molti di noi che viviamo nel territorio indiano si trovarono dalla parte sbagliata delle nuove linee di confine. Era quello l'anno della spartizione del territorio indiano, che dette origine al nuovo stato del Pakistan. Il risultato fu che circa 7 milioni di Hindu e Sikhs lasciarono il Pakistan per l'India ed una controcorrente di oltre 4 milioni di musulmani lasciò l'India per il Pakistan. Fu un terribile periodo, funestato dalla violenza.
0: Ecco, questi milioni di uomini erano appunto i profughi nazionali. I governi dell'India e del Pakistan si assunsero il compito di occuparsi di loro e in effetti, attraverso sforzi veramente eroici, in pochi anni riuscirono a sistemarli tutti. Per quanto riguarda invece la seconda categoria, la responsabilità è stata assunta dalla comunità internazionale sin dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Oggi ci limiteremo qui ad esaminare due organismi delle Nazioni Unite che si occupano attualmente del problema: l'Agenzia di Aiuti per i Profughi Palestinesi e l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i Profughi. Il signor Thomas Jamieson, vice direttore dell'ufficio operativo dell'Agenzia per i Profughi Palestinesi a Beirut, ci ha dichiarato:
3: UNRWA's mandate is to look after the people.
4: L'Agenzia per i Profughi Palestinesi ha il compito di occuparsi dei profughi di Palestina finché non sarà stata trovata una soluzione politica del problema. Noi ci sforziamo perciò di aiutare la gente a prepararsi per una nuova vita o nella loro patria, se saranno rimpatriati, o in qualche nuovo paese o nel paese in cui sono attualmente ospitati. È evidente che bisogna nutrirli, alloggiarli, curarli e istruirli.
0: Malgrado le risorse purtroppo limitate, l'agenzia ha adempiuto a questo impegno per 10 anni. Tuttavia la soluzione finale del problema ancora non si delinea. Il dottor Ilfan Rees del Consiglio Mondiale delle Chiese, una delle più importanti organizzazioni religiose volontarie che collaborano con l'agenzia, così riassume la situazione.
5: We are told by some that there can be no solution of the problem of the Middle East.
2: Qualcuno afferma che non può essere risolto il problema del Medio Oriente finché non sarà risolto il problema dei profughi palestinesi. Altri affermano che non potrà essere risolto il problema dei profughi finché non sarà risolto il problema del Medio Oriente. Ciò riguarda i politici e noi speriamo che essi facciano del loro meglio per trovare una soluzione ad entrambi i problemi. Non importa da quale parte del dilemma essi la affrontino. L'importante è che essi ricordino che i profughi attendono.
0: E sono quasi 1 milione. Ma passiamo ora all'attività dell'Alto Commissariato per i Profughi, il quale dedica le sue cure in Europa, in Nord Africa e a Hong Kong. Ce ne parla lo stesso Alto Commissario, dottor August Lindt.
6: First of all, we try to give the refugees international protection.
4: Prima di tutto, noi tentiamo di dare ai profughi protezione internazionale. I profughi non hanno autorità diplomatiche a cui rivolgersi nel caso di difficoltà con i paesi di residenza. Essi non hanno nessuno. Noi dovremmo essere in grado di curare i loro interessi. Pertanto negoziamo con i governi opportune convenzioni legali per mezzo delle quali, fino al limite del possibile, lo status del profugo venga equiparato a quello del cittadino del paese in cui risiede. Questa protezione internazionale deve continuare fino al giorno in cui il profugo decide o di ritornare in patria o di acquistare una nuova nazionalità. Un altro dei nostri compiti è quello di negoziare con i governi le possibilità di emigrazione. La grande maggioranza dei profughi preferisce emigrare, e molto lontano anche. Dobbiamo perciò provvedere affinché i paesi verso i quali essi emigrano riservino per i profughi una considerevole percentuale della loro quota di immigrazione. Terzo nostro compito è quello di aiutare i profughi che non possono o che non vogliono emigrare e che non vogliono nemmeno rimpatriare a poter vivere e lavorare nei paesi in cui risiedono.
0: Con questi metodi e con l'attiva collaborazione delle organizzazioni volontarie, parecchie situazioni si sono notevolmente migliorate negli ultimi anni. Quando il dottor Lind presentò il suo rapporto alla scorsa sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, egli fu in grado di esporre questi risultati.
7: In 4 years, by means of emigration,
2: in 4 anni, grazie all'emigrazione, al rimpatrio volontario e alla sistemazione sul posto, sono stati risolti in maniera permanente i problemi di 440.000 profughi.
4: E il numero dei profughi residenti nei campi è diminuito di 45.000 unità.
0: Ma sia per l'Agenzia dei Profughi Palestinesi, sia per l'Alto Commissariato, parecchi problemi restano da risolvere. Vecchi problemi residui, come qualche volta vengono definiti, compresi quelli dei profughi che sono rimasti incagliati nei campi un anno dopo l'altro, esseri inutili in preda allo sconforto, come quei 10.000 europei che ancora aspettano nella Cina continentale o a Hong Kong. A parecchi è stato concesso il visto per emigrare in altri paesi, ma non ci sono fondi per pagare il trasporto.
8: Unfortunately, visas without funds for movement.
2: Sfortunatamente, il visto senza il denaro per il trasporto è poco più del proverbiale miraggio dell'acqua per chi muore lentamente di sete nel deserto. Per adattare alla situazione un detto famoso, potremmo dire: dateci i mezzi e compiremo l'opera.
0: Così ci dice il signor Kenneth Summers, che a Hong Kong rappresenta l'Alto Commissariato e il Comitato Intergovernativo per l'Emigrazione Europea. E questo è il più serio appello di coloro che lavorano per smuovere queste montagne di miseria umana. Dateci i mezzi. È dunque necessario l'anno mondiale del profugo. Ecco perché i 3 autori inglesi scrissero nel loro articolo queste parole.
4: Idealmente, tutto il problema dovrebbe essere presentato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
0: Questo avveniva nel marzo dello scorso anno. Nel giro di pochi mesi l'entusiasmo per l'iniziativa era dilagato in tutta la Gran Bretagna ed anche oltre i confini di essa. Il 5 dicembre la proposta veniva presentata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nella mozione formale gli scopi dell'anno del profugo erano così specificati.
9: To focus interest on the refugee problem.
2: Accentrare l'interesse sul problema dei profughi e incoraggiare ulteriori contributi finanziari da parte dei governi, delle organizzazioni volontarie e di tutto il pubblico.
4: Incoraggiare ulteriori opportunità di soluzioni permanenti attraverso il rimpatrio volontario, la sistemazione in altri paesi o l'integrazione in quelli che li ospitano sulla base puramente umanitaria o in accordo con i desideri liberamente espressi dai profughi stessi.
0: La proposta fu adottata con la maggioranza di 59 voti. In ogni paese l'entusiasmo per l'idea incominciò a concretarsi in piani pratici.
2: Comitati nazionali per l'anno mondiale del profugo vennero formati in Argentina, Australia, Brasile, Canada, Costa Rica, Danimarca, Francia, Grecia, Israele e Italia.
4: Il Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee progettò di trasferire 50.000 profughi entro il 59.
2: Le assemblee legislative del Consiglio d'Europa vennero richieste di approvare maggiori stanziamenti per aiuti e di accogliere un maggior numero di profughi per la sistemazione definitiva.
4: Gli Stati Uniti offrirono $150.000 all'Alto Commissariato per gli aiuti ai profughi algerini.
0: Questi sono stati i primi annunci dell'azione intrapresa. Molti altri se ne sono aggiunti da allora. Sono state suggerite misure pratiche ed immediate per trasformare in realtà le speranze dei profughi. I governi, ad esempio, potrebbero accordarsi sulla possibilità di accettare gruppi di profughi normalmente non contemplati dalle loro leggi di immigrazione. I limiti di età che spesso bloccano gli sforzi dei profughi per emigrare potrebbero essere elevati. Famiglie di profughi considerate attualmente troppo numerose per essere qualificate per l'immigrazione potrebbero essere ammesse. Così pure coloro le cui capacità di lavoro per una ragione o l'altra non sono considerate sufficienti dalle leggi di immigrazione. Vi sono inoltre coloro che sono costretti da minorazioni fisiche ad un permanente ozio forzato. Le idee non mancano, mancano spesso i mezzi. E quale può essere dunque il compito delle Nazioni Unite? Ecco in proposito quanto ci ha dichiarato un portavoce dell'ONU.
7: Throughout the refugee year, the High Commissioner's Office in Geneva.
4: Durante l'anno del profugo, l'ufficio dell'Alto Commissariato a Ginevra e l'Agenzia per i profughi palestinesi nel Medio Oriente proseguiranno il loro lavoro con la stessa energia e la stessa devozione. Ma la decisione dell'Assemblea Generale del dicembre scorso ha chiesto un ulteriore sforzo organizzativo. Di conseguenza, al Palazzo delle Nazioni di Ginevra è ora al lavoro un particolare ufficio di segreteria.
0: Capo di questo settore in qualità di rappresentante del segretario generale dell'ONU è il signor Claude de Camularia, che ci ha cortesemente illustrato le specifiche attribuzioni riservate al suo ufficio.
10: Our role is to be a center.
4: Il nostro compito è quello di funzionare da centro di coordinamento. Prima di tutto dobbiamo informare circa i problemi dei profughi e circa i loro bisogni quei paesi che aderiscono all'anno mondiale del profugo. In secondo luogo, vi sono da affrontare i vari problemi che si pongono di conseguenza ai paesi o ai comitati nazionali istituiti allo scopo.
0: Ci sembra di capire quindi che non si tratta dell'istituzione di un apposito organismo nuovo, né della raccolta di fondi, né di un aumento di stanziamenti.
10: No, because there is no special fund.
4: No, non facciamo questo. Non esiste un fondo speciale destinato propriamente a questo fine. Ogni paese, ogni organizzazione volontaria, ogni comitato nazionale sarà libero di stabilire i suoi obiettivi e di ampliare i suoi programmi per quelle categorie di profughi che intende aiutare. Ripeto, non esiste un fondo centrale.
0: E qual è, signor Camularia, il suo pensiero sull'anno mondiale del profugo e sulle probabilità di successo di questa grande iniziativa?
10: That a one-year effort cannot.
4: Sappiamo tutti che lo sforzo di un anno non può risolvere tutti i problemi dei profughi, ma molto può essere fatto per alleviare la sofferenza umana e per affrontare positivamente i problemi basilari che vi sono connessi. Alcuni problemi possono essere risolti per intero, come quello dello sgombero dei campi profughi programmato dall'Alto Commissariato e quello dei profughi europei nell'Estremo Oriente. Come le ho detto, ciascun paese partecipante all'anno del profugo può stabilire realisticamente i suoi compiti e scegliere i propri obiettivi. Desidero ripetere che ogni governo, ogni comitato nazionale, ogni organizzazione privata ha piena libertà di decidere in qual modo contribuire all'anno mondiale del profugo. Io credo che esso offra, sia agli individui che alle nazioni, una eccezionale occasione per risolvere parecchi problemi e alleggerirne altri. Possiamo concorrere ad eliminare un intollerabile spreco di forze umane, con le quali invece i profughi possono arricchire in vario modo le comunità di cui essi diventeranno cittadini produttivi. È ben vero che il successo dell'anno mondiale del profugo dipenderà dall'azione dei governi, delle organizzazioni e dei comitati nazionali, ma attraverso l'anno mondiale del profugo ogni uomo e ogni donna avrà l'opportunità di rimuovere alcuni dei fardelli che la situazione dei profughi affida alla coscienza di tutti noi.
0: È dunque lo stesso richiamo alla coscienza collettiva che già era stato lanciato nel testo dell'articolo scritto dai tre viaggiatori inglesi, articolo che segnò l'inizio della vasta ed umanitaria impresa divenuta oggi una promettente e concreta speranza. I tre autori scrissero infatti:
4: un anno mondiale del profugo potrebbe distribuire incomparabili dividendi di felicità umana.
0: E ancora:
4: non vi potrebbe essere miglior modo per dimostrare che anche l'amore, come la paura, ha le sue vittorie.

0: Non sembri strano l'ascoltatore se ci vien fatto di ricordare qui il giuramento di Ippocrate. Esso costituisce da oltre 2000 anni il codice epico dei medici di tutto il mondo. È un impegno umano che vale la pena di rimeditare.
1: Nel momento in cui vengo ammesso alla professione medica,
2: mi impegno solennemente di consacrare la mia vita al servizio dell'umanità.
1: Non permetterò che considerazioni religiose, razziali, politiche o sociali si frappongano tra il mio dovere e il mio paziente.
2: Conserverò il massimo rispetto della vita umana dal momento della sua concezione.
1: Faccio questa promessa solennemente, liberamente e sul mio onore.
0: Ogni uomo civile, nei confronti del proprio simile, è in grado di comprendere che questo impegno morale trascende il significato connesso alla professione del medico. Ogni uomo degno di questo nome sente in sé il dovere di prodigarsi in favore dell'umanità sofferente, ignorando ogni considerazione di casta, di ideologia o di fede. Ogni uomo conosce l'importanza del rispetto della dignità altrui, primo presupposto della dignità propria. Fu appunto un medico, l'esploratore e uomo di stato norvegese Fridtjof Nansen, che alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando il problema dei profughi assunse tali dimensioni da acquistare valore di interesse nazionale, fu appunto quel medico, dicevamo, che divenne l'ispirato amico dei senza patria. Nansen disse allora:
2: l'amore per l'uomo è politica concreta.
0: In queste parole noi riconosciamo anche oggi la legge di fraternità che ispira l'azione intrapresa dalle Nazioni Unite affinché l'anno mondiale del profugo, apertosi lo scorso mese di giugno e che si concluderà nel luglio 1960, possa dissipare l'angoscia umana di questa massa dispersa e sconfortata che attende di essere reinserita nella società, che chiede di tornare a sperare e, in una parola, a vivere. Anche perché, al di là di ogni commozione, di ogni lacerante pietà, vi è il distaccato e valido ammonimento che dice: l'amore per l'uomo è politica concreta.
1: Avete ascoltato Milioni di profughi ci guardano,
2: documentario di Pia Moretti.

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

ognuno è una scommessa perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce. Ha un

fossi di ghiaccio ed io fossi di neve. Che freddo amore mio, pensaci bene a far l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se

0: io credo che il modo migliore per utilizzare questa occasione sia quello di ragionare e di ascoltare con calma. Questa grande manifestazione di lavoratori e di studenti può essere forse un poco disturbata, non può essere impedita.
1: Luciano Lama, il fascinoso sindacalista con la pipa che nel 1977, da segretario dell'ormai potentissima formazione sindacale, venne attaccato alla Sapienza dagli studenti e da un folto gruppo di indiani metropolitani, è passato alla storia del costume oltre a quella della politica. Impressionato da quel gruppo giovanile, gli indiani, di natura libertaria, che voleva abbattere i tabù del mondo borghese e faceva concorrenza ai gruppi della FIGC, l'organizzazione giovanile del Partito Comunista Italiano.
2: Perché secondo me è indispensabile che cambi rapidamente la situazione e che le forze del progresso che ci sono anche nelle università si impegnino in un'azione positiva e non in un'azione che praticamente riduce tutte le forze del progresso allo stallo.
3: Senti, questa è la seconda volta che l'università esplosa ed è la seconda volta che esplosa contro le istituzioni della sinistra. Che giudizio dai tu? È un fatto cronico questo?
2: No, io dico che non è necessariamente un fatto cronico, dico che è un fatto negativo che contro il quale noi stiamo lottando.
3: Che cosa intendete fare voi per rientrare all'università, per stabilire un contatto con queste forme di lotta?
2: Ma noi ci siamo all'università, siamo nettamente la forza maggioritaria anche dentro l'università. Non si possono confondere dei piccoli gruppi con la grande massa degli studenti che sono iscritti e che frequentano l'Università di Roma.
1: Numerosi i film che celebrarono le lotte sindacali, mentre in TV ebbe molto successo lo sceneggiato Marco Valdo, ripreso dal romanzo di Italo Calvino, la storia di un operaio torinese interpretato da Nanni Loi.
4: Come ti chiami?
5: Mi chiamo Italo Calvino.
4: E dove sei nato?
5: Sono nato a Sanremo. Sono tanto nato a Sanremo che sono nato in America, perché una volta i sanremesi emigravano molto in America, soprattutto in America del Sud.
4: Per fare che cosa?
5: Per fare i più vari mestieri. Mio padre appunto stava in America e appartiene alla categoria dei sanremesi che sono tornati, quindi è tornato poco dopo la mia nascita e ho vissuto a Sanremo i primi

0: che vengono pubblicati e venduti nelle principali librerie.
1: Tu a che età sei stato bambino?
0: Sono stato bambino molto a lungo.
1: Quando eri bambino, con che cosa e con chi giocavi?
0: Giocavo con degli spazi, con degli ambienti. I giochi si dividono nei giochi che si fanno in un ambiente delimitato, per esempio un campo da football, e i giochi che si fanno al di fuori di un ambiente, cioè sono i giochi che...
1: Della fantasia,
0: già...
1: della...
0: No, è già un gioco... È già un gioco fare un certo percorso. Per esempio, qual è il primo gioco che fa un bambino piccolo, così di 3-4 anni, quando lo portano a spasso? Vede un muretto e vuole camminare sul muretto, tenuto per mano magari. Questa cosa del muretto in fondo mi è sempre rimasta.
1: Un po' da Tom Sawyer.
0: Sì, per esempio, non so, andare fino alla punta del molo saltando da uno scoglio all'altro, oppure percorrere un torrente senza mai passare per le strade, ma da una pietra all'altra del torrente, superando i punti difficili, perché ci sono dei piccoli laghetti, delle cose.
1: I tuoi giochi erano più, come dire, solitari o erano giochi di gruppo?
0: Diciamo che ho avuto una prima parte dell'infanzia piuttosto solitaria, ma questa cosa del percorso, che in fondo mi è rimasta anche in tutte le cose che faccio, l'andare da un punto a un altro superando determinate difficoltà, questo è piuttosto solitario.

guardo dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

fra i Radio Tech e Te.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
3: Amici sportivi, bentrovati al Super Club. Dunque, abbiamo concluso la precedente puntata ricordando il capitano Giacomo Bulgarelli. Dunque, ci sembra davvero doveroso continuare a ricordare Giacomo Bulgarelli, questa volta con l'arrivo al Super Club del figlio del capitano Stefano Bulgarelli. Benvenuto Stefano al Super Club. La storia calcistica di tuo papà Giacomo è certamente tra le più romantiche e significative del calcio italiano. Tutto ebbe inizio per puro destino. Un giorno István Mike, attaccante ungherese che ha giocato in Italia con Bologna, Napoli e Lucchese, dalla propria finestra di casa vide tuo papà, all'epoca undicenne, giocare a calcio nel cortile sotto casa. Quel ragazzino esile dribblava tutti gli avversari e andava a segnare con una facilità disarmante. Così Mike, o come tutti lo chiamavano a Bologna, Stefano, detto Pista, segnalò nell'immediato quel ragazzino alla connazionale Lelovic, capo allenatore delle giovanili del Bologna. Arrivò così il provino con il Bologna al campo dei Ferrovieri. Il giudizio? Leggo testualmente. Gioca senza guardare il pallone. Nessuno alla sua età lo sa fare. Prendiamolo. Ma Giacomo Bulgarelli non aveva ancora compiuto i 14 anni necessari, così per i primi tempi si unì alle giovanili del Bologna quasi clandestinamente. Compiuti i 14 anni, Giacomo Bulgarelli divenne ufficialmente un nuovo tesserato del Bologna. E da lì iniziò la sua incredibile storia d'amore in rosso-blu. Il 19 aprile del 1959, Giacomo Bulgarelli fece il suo esordio in Serie A con l'iconica maglia numero 8. Fu mister Alfredo Foni a schierare quel diciottenne in campo e da allora Bulgarelli iniziò la sua carriera da professionista.
4: Giustissimo tutto quello che hai detto, anzi perfettamente d'accordo con quello. E niente, sì, papà, come hai detto tu, l'hanno visto, se mai fosse andato o non fosse andato in bagno questo personaggio qui, forse papà adesso sarebbe a fare qualche cos'altro. Niente, ha esordito nel Bologna che aveva 18 anni, mi sembra, adesso non vorrei sbagliarmi, sì, perché era sì, 18 anni, e è stato... Per lui Bologna, io poi lo vedevo, l'ho sempre vissuto, Bologna per lui era una seconda pelle, non lo so come dire, anche perché ha avuto parecchie, e dico non poche, ma parecchie chiamate da altre squadre a livello nazionale molto grosse, tipo Juve, Inter e Milan. Però lui ha sempre detto, io sto bene a Bologna. Poi la cosa carina è che chiedeva sempre a mia madre, Carla cosa vuoi fare? E lei, stiamo a Bologna. E papà ha sempre detto di no a tutte, purtroppo per fortuna, per me per fortuna, per altri purtroppo, ad altre squadre di alto livello.
3: Stefano, tuo papà è diventato una leggenda del calcio grazie all'intuizione di Pista Amiche, che a Bologna veniva chiamato Stefano. Tu porti proprio questo nome?
4: Io l'ho sempre chiesto, papà mi guardava e si metteva a ridere, però non l'ho mai capito, non l'ho mai saputo io il motivo vero di questo nome. Secondo me, come tu, siccome sei uno furbo, forse hai già capito il motivo, però non mi ha mai detto è questo o è quell'altro. Mio fratello addirittura si chiama Andrea, mia sorella Annalisa, però Stefano non so neanch'io, però tu forse sì.
3: Beh, mi chiedevo effettivamente se questo incredibile gesto potesse rappresentare un segno di eterna gratitudine nei confronti di un uomo che ha cambiato totalmente la sua vita.
4: Assolutamente sì, è quello, alla fine è quello, te lo posso garantire io. Anche se lui sotto sotto non me l'ha mai detto, ma mi sorrideva, quindi sì. Beh, chiaro, questo ragazzi... ha visto papà, come dici tu, non guardava neanche il pallone, anche a 70 anni non guardava il pallone, a 60, cioè una cosa imbarazzante. E giustamente lì in mezzo la differenza la vedi subito, chi te la può fare e chi non te la può fare. Mio padre era uno che di 1,78 m, ma pesava 40 kg, cioè voglio dire, poi piano piano si è formato, eccetera. Però anche quando giocava a San Luigi, a scuola, purtroppo non faceva vedere il pallone a nessuno e non si divertiva neanche. Sì. Poi da lì piano piano è iniziato con le giovanili, con la primavera, e poi dopo ha avuto la botta che è diventato quello che è diventato. Ma sempre, credimi, nella maniera più umile del mondo, anzi, forse anche troppo, a mio avviso. Però ragazzi, le bandiere, a mio avviso, sono queste.
3: 20 anni in rosso-blu, una vera bandiera, uomo simbolo, atleta sopraffino, unico ed indimenticabile capitano Giacomo Bulgarelli ha vinto con il suo Bologna uno scudetto e 2 Coppe Italia più una Coppa di Lega. Con 486 presenze ufficiali, di cui 391 in campionato, capitan Bulgarelli ha scritto per sempre il suo nome nella storia del Bologna come il calciatore in assoluto con più presenze in campo con quella maglia. Numeri questi che, insieme ai 43 gol segnati in carriera e l'esempio di uomo in campo e fuori, in guisa definitiva ci portano a dire che Giacomo Bulgarelli appartiene al Bologna tanto quanto il Bologna è appartenuto al suo cuore. Stefano, che cosa ha significato per te, Annalisa e Andrea avere come papà una vera leggenda del calcio italiano?
4: Guarda, credimi, io non l'ho mai vissuto come il papà famoso Giacomo Bulgarelli. Chiaro che quando giravi a Bologna, ma non solo a Bologna, perché posso parlare di Palermo, di Catania, di Torino, cioè lo riconoscevano tutti e tutti lo fermavano. Mi sono reso conto dopo, purtroppo è brutto dirlo, che lui ci ha lasciato nel 2009 il disastro, cioè io non pensavo fosse una cosa del genere, solo il funerale 6-7 mila persone, lutto cittadino, eccetera. E da lì piano piano ho capito che papà, cioè io era mio padre, appunto, non era Giacomo Bulgarelli all'inizio. Poi dopo che lui purtroppo ci ha lasciato, ho capito veramente cosa ha lasciato a questa città, quell'uomo lì, tantissimo.
3: Cosa direbbe oggi tuo papà Giacomo a tutti i tifosi del Bologna nel mondo?
4: Beh, lui li ama, ma non tutti i tifosi, società e tutto. Lui ha sempre amato morbosamente questa città.
3: Nel campionato 79-80, subentrato Tommaso Fabretti a Conti, la stagione partì con un nuovo allenatore, mister Marino Perani, e ci fu anche il ritorno di Savoldi, ma quel campionato venne macchiato dal coinvolgimento dei rossoblù nella vicenda del calcio scommesse. Il Bologna subì una pesante penalizzazione di 5 punti. La squadra durante il campionato non risentì della penalizzazione, anzi accrebbe i meriti di mister Luigi Radice, che condusse quella squadra fino al raggiungimento del 7° posto finale. Mister Radice dopo quel successo però firmò con il Milan e sulla panchina rosso-blu arrivò mister Tarcisio Burnic. Il nuovo allenatore non riuscì ad ottenere i risultati sperati con quella squadra e la tifoseria aumentò il volume delle contestazioni, complice certamente anche il malumore venutosi a creare dopo il caso calcio scommesse. Questa serie di elementi portò il Bologna a vivere la prima retrocessione nella storia del club, con la sconfitta subita in rimonta contro l'Ascoli. L'unica magra consolazione fu l'esordio in campo di un certo Roberto Mancini, all'epoca sedicenne. Subito dopo la retrocessione Fabretti richiamò mister Radice, il quale però con una conferenza stampa annunciò che non avrebbe guidato il Bologna privo di Mancini. Già, perché il giovane talento venne venduto al presidente della Sampdoria per 4 miliardi di vecchie lire. In campionato il Bologna retrocedette per la seconda volta nella storia del club in appena 12 mesi. Verso la fine del campionato Fabretti cedette le proprie quote a Giuseppe Brizzi, imprenditore veronese che smantellò totalmente quella formazione per poter poi ripartire dal campionato di Serie C1, riuscendoci perfettamente al suo primo anno. Il 3 giugno del 1984, nel ventennale della scomparsa di Renato Dallara, cui venne intitolato l'ex stadio littoriale ed ex comunale, il Bologna conquistò la promozione in Serie B, allenata da mister Giancarlo Cadè. Arrivò dunque al vertice del club Luigi Corioni, che preparò con cura un nuovo rilancio rossoblù. Tant'è che nella stagione 87-88 il Bologna conquistò la promozione in Serie A con mister Luigi Maifredi, che vinse lo scetticismo generale guidando quella squadra al successo memorabile. E come se non bastasse, mister Maifredi nella stagione 89-90 conquistò anche la qualificazione in Coppa UEFA prima di lasciare il Bologna per rispondere alle sirene della Juventus. Partito Maifredi e diversi calciatori punta della squadra come Pecci, Marocchi, Lupi e De Marchi, il Bologna si apprestò ad iniziare una nuova stagione con molte incognite e diversi dubbi. Il nuovo allenatore scelto fu mister Franco Scoglio, che venne però sollevato dall'incarico dopo sole 6 giornate di campionato. Quell'anno il Bologna fu impegnato anche in Coppa UEFA e il doppio impegno certamente pesò sulla squadra. Mentre si gioiva per le belle prestazioni fornite in Europa, non ci si preoccupò sufficientemente delle difficoltà che si incontrarono in campionato, tant'è che in quella stagione il Bologna retrocedette in Serie B, ma sorprendentemente arrivò fino ai quarti di finale, dove incontrò lo Sporting Lisbona che mise fine al sogno europeo. Dopo questa retrocessione, Corioni decise di vendere le sue quote ai bolognesi Pietro Gnudi e Valerio Gruppioni. Nella successiva stagione in Serie Cadetta il Bologna arrivò tredicesimo, mentre in quella successiva 92-93 accadde l'impensabile. Il club concluse il campionato in 18ª posizione, il che equivalse alla seconda retrocessione in Serie C1 in 11 anni. Il 19 giugno del 1993 lo storico Bologna Football Club andò incontro al fallimento. Il passivo ammontò a 2 miliardi di lire e l'esposizione bancaria arrivò a 34 miliardi di lire. La sentenza del tribunale mise la società in vendita giudiziaria già a fine giugno e all'asta fallimentare per l'acquisto della frazione in bonis della società rossoblù rispose una cordata di imprenditori locali. A capo di questa cordata Giuseppe Gazzoni Frascara, che ottenne la proprietà del club per 8 miliardi di lire, riuscendo così a garantire l'iscrizione al successivo campionato di Serie C1 sotto la nuova denominazione Bologna Football Club 1909. Giuseppe Gazzoni Frascara divenne così ufficialmente il nuovo presidente del Bologna, mentre la guida tecnica della squadra venne affidata al mister Alberto Zaccheroni. E come direttore sportivo venne ingaggiato Eraldo Pecci. Il sogno promozione di quel nuovo Bologna si infranse ai play-off contro la SPAL. Al secondo tentativo l'esito fu certamente differente. Sulla panchina rossoblu si visse l'avvicendamento tra mister Reia prima e mister Olivieri poi, mentre alla direzione sportiva arrivò Gabriele Oriali. Il Bologna conquistò il ritorno in Serie B, chiudendo quel campionato al primo posto con 81 punti ed una sola sconfitta. Solo 12 mesi più tardi, nel giugno del 1996, i rossoblù festeggiarono anche l'immediato ritorno in Serie A con il gol che valse la matematica certezza messo a segno da Giorgio Bresciani. In quegli anni approdò al Bologna un altro calciatore che segnerà la storia felsinea, Carlo Nervo. Carlo, benvenuto al Super Club. Dunque, dopo le due stagioni al Mantova, nell'estate del 1994, Carlo Nervo divenne ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna, del neoeletto presidente Giuseppe Gazzoni Frascara. Quell'anno il Bologna riuscì ad iscriversi al campionato di Serie C1. La guida tecnica della squadra venne affidata al mister Renzo Olivieri. Un campionato dominato dall'inizio alla fine dai rossoblù che il 30 aprile del 1995, con la vittoria per 1-0 ottenuta contro il Leffe, conquistarono con 4 giornate di anticipo la matematica promozione in Serie B, staccando di ben 22 punti la seconda classificata. Carlo, che stagione fu?
0: Strepitosa. Avevano allestito una squadra di un'altra categoria. Con un allenatore molto chiaro, con una città molto importante, con delle figure di riferimento forti, e l'idea è stata sempre quella dal primo giorno di vincere il campionato, e ci siamo riusciti.
3: Nel campionato 95-96 mister Olivieri venne assolutamente confermato sulla panchina del Bologna. A fine girone di andata eravate sesti a 8 punti dal Verona, prima classificata. Da aprile in poi vinceste tutte le 5 partite che avrebbero chiuso il calendario. Nel frattempo raggiungeste anche le semifinali di Coppa Italia, dove però cedeste all'Atalanta, ma a 2 giornate dal termine del campionato arrivò quel memorabile gol di Bresciani che sancì la vittoria del Bologna contro il Chievo. E con 2 giornate di anticipo, mister Olivieri portò i suoi ragazzi a compiere una doppia, storica ed indimenticabile impresa. In soli 2 anni il Bologna ritorna in Serie A, conquistando con un doppio salto di categoria la promozione in massima serie. Che emozione fu, Carlo?
0: Una grandissima emozione. Allora, noi eravamo quell'anno lì non era promossa, quindi l'obiettivo iniziale era quello di fare un campionato dignitoso. Nel percorso del campionato però ci siamo resi conto, e anche con diversi inserimenti importanti, che potevamo lottare per raggiungere un obiettivo che all'inizio non era quello. Abbiamo fatto il famoso torneo dei bar, le ultime 7 partite con 7 vittorie, e quindi è stata una roba impossibile quasi da ripetere, e da lì è nato un sogno.
3: Arriviamo dunque al campionato 96-97. Mister Olivieri fece ritorno in Serie A, questa volta sulla panchina del Bologna. Dal calciomercato estivo arrivarono a vestire la maglia rossoblù Marocchi, Fontolan, Anderson e Kolivanov. Un Bologna davvero convincente che al suo primo anno di ritorno in massima serie, a fine campionato, conquistò il 7º posto in classifica, sfiorando per un soffio la qualificazione alla UEFA. Memorabili le vittorie in trasferta ottenute contro Inter e Lazio, mentre in Coppa Italia arrivaste ancora una volta in semifinale, dove però ebbe la meglio il Vicenza di mister Guidolin, che quell'anno poi vinse la Coppa. Che emozione fu, Carlo, vivere quel primo campionato in Serie A per te?
0: Beh, per me l'esordio alla prima giornata di campionato, sono entrato a 20 minuti dalla fine contro la Lazio, è stato il coronamento di un sogno. Quell'anno lì eravamo un gruppo coeso, venivamo dalla vittoria del campionato di Serie B con gli innesti di quattro campioni, perché si parlano di quattro campioni veri, e con alla regia un allenatore come Olivieri siamo riusciti a stupire quell'anno lì. Kenneth Anderson, Igor Kolivanov, Marocchi e Pontolana erano giocatori importanti per una piazza come Bologna, era tanta roba. E quindi il gruppo era coeso, c'era la gioia di giocare, la gioia di stare assieme e anche di stupire, e in qualche occasione siamo riusciti a farlo.
3: Per la stagione 97-98 il presidente Gazzoni Frascara rinnovò ulteriormente la fiducia a mister Olivieri e portò a termine, insieme all'allora direttore sportivo Gabriele Oriali, un colpo di mercato sensazionale. Roberto Baggio firma con il Bologna. Il divincodino segnò 23 gol, di cui uno in Coppa Italia, e con quella squadra arrivasti a fine campionato ottavi, raggiungendo così la qualificazione all'Intertoto, facendo registrare un numero record di abbonati al Dallara.
0: Questo di Roberto Baggio penso sia stato un colpo da maestro del grandissimo presidente Gazzoni. L'arrivo di Roberto a Bologna sancì il fatto e la consapevolezza che ormai eravamo una squadra di livello. Tanto è vero che davanti giocavamo con Kenneth Anderson, Roberto Baggio e Igor Kolivanov, e quindi il massimo rispetto lo ottenevamo da tutte le squadre. Fu un anno indimenticabile, perché c'era una passione, c'era una voglia di calcio a Bologna che contagiava chiunque. Siamo riusciti quell'anno lì a portare a compimento, anche se inizialmente fu difficile trovare un equilibrio tattico, però la maestria di Olivieri ci riuscì a completare un campionato e arrivare probabilmente all'inizio delle Coppe Europee.
3: Carlo, l'arrivo di Roberto Baggio cambiò qualcosa all'interno dello spogliatoio?
0: Assolutamente sì, ci sentivamo tutti più forti. E quando tu hai in squadra un giocatore così, sei più convinto, e soprattutto anche a livello individuale cerchi sempre di migliorarti, perché devi paragonare a questo campione.
3: Nella stagione 98-99 il Bologna cambiò pelle. Oriali e Olivieri si trasferirono rispettivamente al Parma e al Napoli. Il presidente Gazzoni ingaggiò come direttore sportivo Oreste Cinquini, affidando la guida tecnica della squadra al mister Carlo Mazzone. Roberto Baggio venne acquistato dall'Inter, mentre a Bologna arrivarono altri due acquisti fondamentali, Davide Fontolan e Beppe Signori. Conquistata l'Inter Toto con il Bologna, arrivaste a giocare la Coppa UEFA, superaste in ordine Sporting Lisbona e Slavia Praga, ma in campionato le cose non andarono altrettanto bene, fin quando a fine ottobre arrivò la prima vittoria. Da lì in poi il Bologna realizzò prestazioni davvero importanti, memorabile il 3-0 inflitto alla Juventus. Vincendo contro il Betis, con il Bologna arrivaste a giocare i quarti di finale di Coppa UEFA, poi in campionato un'altra vittoria indimenticabile con l'Inter dell'ormai ex Roberto Baggio. Anche l'Olympique Lione cedette al Bologna, che arrivò dunque alle semifinali di Coppa UEFA, traguardo che nel frattempo raggiungeste anche in Coppa Italia, vincendo contro Regina, Sampdoria e Juventus. Nel trofeo nazionale fu la Fiorentina ad avere la meglio, mentre in Coppa UEFA un beffardo doppio pareggio contro l'Olympique Marsiglia interruppe il sogno europeo, per via della valenza del gol fuori casa. Chiudeste dunque il campionato al nono posto in classifica, arrivando a giocare lo spareggio per la qualificazione nella futura UEFA contro l'Inter. Il Bologna vinse il doppio confronto contro i nerazzurri, riconquistando così l'accesso in Europa.
0: Un altro anno fantastico. Allora, innanzitutto si parte Roberto Baggio ha aperto poi la strada. Quando dopo il suo arrivo è arrivato un altro campionissimo, che si chiama Beppe Signori. Abbiamo iniziato il percorso nell'estate molto presto, perché dovevamo giocare l'Intertoto, vincendo l'Intertoto in modo anche elegante, e poi c'è stata la famosa partita di Coppa UEFA a Lisbona, dove una squadra italiana non vinceva da 33 anni, e noi siamo riusciti a portare a casa un 2-0 e quindi qualificarci. È stata una cavalcata bellissima, strepitosa veramente, solo ci è mancato il rush finale. Secondo me, quell'anno lì che abbiamo perso in semifinale contro il Marsiglia per un rigore che non c'era, inesistente all'ultimo minuto, in finale a Mosca avremmo vinto contro il Parma, ne sono sicuro. Avevamo un gruppo e una forza interiore che era bella da vedere, avevamo una bella squadra.
3: È davvero con grande piacere dunque che accogliamo al Super Club Beppe. Signori, Beppe, benvenuto. Dunque, dopo una parentesi di 6 mesi con la Sampdoria, nel 1998 fosti ceduto al Bologna con un prestito, ecco, con diritto di riscatto. Nel luglio di quell'anno stesso la squadra era in ritiro a Sestola per prepararsi alla prima partita ufficiale, la finale di andata dell'Intertoto. Il 25 agosto 1998, in quella finale di ritorno, segnasti il tuo primo gol con la maglia rossoblu, conquistando con la nuova squadra la Coppa Intertoto. Che emozione provasti?
5: L'arrivo a Bologna io lo definisco sempre come la rinascita, perché comunque nei mesi di Genova purtroppo sia mentalmente ma soprattutto fisicamente avevo dei problemi. Infatti fu operato all'ernia del disco e Bologna mi ha saputo rimettere a posto in tutto e per tutto, quindi per me è stata la rinascita, ricominciare e dimostrare magari a tanta gente che era scettica che potevo fare e dare ancora tanto. Sicuramente l'Intertoto, anche se è un torneo che magari conta poco, per noi è stata il primo mattone, perché quella fu una stagione poi entusiasmante, perché oltre a vincere l'Intertoto poi arrivammo in semifinale di Coppa UEFA e semifinale di Coppa Italia.
3: In campionato arrivasti al 9° posto e alla tua prima stagione in rossoblù segnasti 23 gol complessivi in 47 partite giocate. Quell'anno arrivaste inoltre a giocare la semifinale di Coppa UEFA, dovendo cedere poi all'Olympique Marsiglia in una partita che resterà memorabile.
5: Ci tenevamo molto, anche perché siamo partiti tra virgolette come tanto per divertirci, facciamo una competizione, ci divertiamo, e invece poi dopo man mano che comunque passavamo i turni ci rendevamo sempre conto che avevamo una squadra forte e nello stesso tempo che poteva arrivare fino alla fine. Purtroppo Marsiglia ci è costata forse gli errori della partita di andata dove finì 0-0 e poi pagammo appunto quel rigore un po' discutibile.
3: Anche in Coppa Italia il cammino del Bologna si arrestò in semifinale, questa volta però per mano della Fiorentina.
5: Sì, perdemmo 2-0 in casa, riuscimmo a ribaltare il risultato al ritorno e poi ai supplementari perdemmo, cioè pareggiamo la partita, di conseguenza siamo eliminati, ma questo non toglie insomma per la grande stagione che fu quell'anno, perché è una stagione che per Bologna tuttora rimane negli annali. Insomma, abbiamo ottenuto forse il risultato migliore dopo appunto l'ultimo scudetto vinto nel 74.
3: Nel giugno del 99 il Bologna riscattò la totalità del cartellino di Beppe Signori, così nella stagione 99-2000 la squadra, affidata prima a mister Buso poi a mister Guidolin, raggiunse l'11° posto finale, mentre in Coppa UEFA foste eliminati al terzo turno dal Galatasaray, poi vincitori del torneo.
5: Ma comunque fu una stagione con alti e bassi, perché comunque partimmo anche abbastanza male campionato, poi riuscimmo a riprenderci e continuavamo ormai nel nostro cammino, certo un cammino che si fermò davanti appunto alla squadra che poi vinse il torneo, quindi sotto questo aspetto non ci dobbiamo creare nessun tipo di rammarico, perché perdere con la squadra che poi vince la competizione insomma è di tutto onore.
3: Decisamente più difficili le stagioni 99-2000 e 2000-2001. Sulla panchina del rossoblù arrivò originariamente mister Sergio Buso, che venne però presto sostituito da mister Guidolin, rispettivamente 12° e 10° posto in quelle due stagioni, e con la squadra non riusciste ad ottenere risultati brillanti nelle coppe. Cosa stava accadendo al Bologna, Carlo?
0: C'è stato un cambiamento, la panchina venne affidata al grande Buso, che purtroppo è venuto a mancare, doveva fare un attimo di traino, però purtroppo noi giocatori non l'abbiamo aiutato, devo essere sincero. Da quel momento in avanti poi è arrivato un altro grandissimo allenatore, Guidolin, e da lì si è iniziato un percorso che secondo me si era chiuso un ciclo, se ne è riaperto un altro. All'inizio abbiamo fatto fatica, però poi con il lavoro, con il sacrificio, con l'idea nuova del nuovo mister, siamo riusciti a fare un campionato discreto.
3: La stagione 2001-2002 si aprì così con una forte contestazione da parte dei tifosi nei riguardi del Bologna, contestazioni che portarono il presidente Gazzoni a nominare un nuovo presidente, Renato Cipollini. Mister Guidolin rimase alla guida tecnica della squadra e quell'anno riusciste a rispondere sul campo, raggiungendo il 7° posto finale in classifica, valido per la qualificazione all'Intertoto.
0: Allora, siamo partiti con una grande contestazione. Grandissima contestazione, quindi dovevamo solo dimostrare il nostro valore, lo sapevamo che avevamo dei valori. Ci fu più un lavoro mentale che non fisico durante tutto il percorso del ritiro, e da lì in avanti iniziamo a fare un campionato secondo me strepitoso, perché per la qualità del gioco, per l'agonismo che mettevamo in campo, sapevamo che ogni partita, soprattutto le prime partite, avevamo la lente di ingrandimento. Io penso che Guidolin in quell'anno lì abbia fatto un lavoro eccelso, tanto è vero che abbiamo fatto 52 punti. Eravamo una squadra che era difficile da affrontare, eravamo tosti, e quindi abbiamo riconquistato la fiducia del pubblico, dei tifosi, e da lì è stata un'altra annata secondo me bella.
3: Beppe, nella stagione 2001-2002 con il Bologna giocaste un buon campionato, ma per una serie incredibile di risultati sfavorevoli, tra cui la ben nota vittoria della Lazio contro l'Inter e la sconfitta subita contro il Brescia, per voi svanì il sogno della qualificazione alla Champions League e quindi anche all'Europa League. Rimase la finale di Coppa Intertoto. A Londra si gioca Bologna-Fulham, ma ancora una volta il destino non giocò a vostro favore.
5: Sì, in quel 5 maggio per noi fu tragico per tante situazioni, insomma, dalla Champions passammo direttamente all'Intertoto, perché con la sconfitta di Brescia appunto arrivavamo dietro il Milan e la Lazio, quindi ci toccò insomma partecipare l'anno successivo alla competizione che eravamo già abituati, che però non era il nostro obiettivo purtroppo, e perdemmo anche la partita di Fulham, che fu una partita abbastanza strana dove comunque non avevamo forse le forze e la qualità per poterla vincere.
3: Nel marzo del 2004 Signori annuncia la volontà di lasciare il club al termine della stagione. Dopo 13 stagioni in Serie A, lasciasti il calcio italiano con 188 gol segnati in 344 presenze ufficiali nella massima serie, lasciando il Bologna invece dopo aver collezionato 178 partite giocate, impreziosite da 84 gol, dei quali 67 messi a segno in Serie A, più uno nello spareggio contro l'Inter, valido quello per l'accesso alla Coppa UEFA 98-99. Cos'altro, Beppe?
5: Ma come ho detto, rinascita, ho trovato un ambiente ideale, la città che comunque è dimensione d'uomo, dove non c'erano pressioni, dove si riesce a lavorare bene, e credo che tuttora insomma anche Bologna ricordi quelle annate strepitose. Io spero e mi auguro che il Bologna riesca appunto a riottenere gli stessi risultati adesso.
3: Qual è stato il momento più bello vissuto con la maglia del Bologna?
5: Beh, quando siamo scesi dall'aereo con la Coppa Intertoto in mano, perché comunque per me soprattutto era il primo trofeo, e quindi è stata una giornata indimenticabile.
3: Il più difficile, Beppe?
5: Il momento più difficile è sicuramente quando mi sono rotto la caviglia per la seconda volta in un derby contro il Modena. Da lì è cominciato il calvario, perché comunque avevo già la certa età e recuperare è stato molto molto difficile, tant'è che in un anno riuscì a fare pochissime partite.
3: Il coro dei tifosi del Bologna che porterai per sempre nel cuore e nella mente.
5: Prendi il palo, la traversa, Beppe gol, tira giù la porta, faccio un gol.
3: Il saluto di Beppe Signori a tutti i tifosi del Bologna nel mondo.
5: A tutti i tifosi del Bologna, spero e mi auguro che con l'arrivo appunto di Saputo si riesca a costruire qualcosa di importante, e come obiettivo la Coppa UEFA deve essere l'obiettivo minimo, perché Bologna ha bisogno di ritornare in Europa.
3: Beh, mi verrebbe da dire che la storia continua, ma ormai già lo sapete, la storia continua, perché al Superclub arriverà un ospite davvero eccezionale, un numero uno indimenticabile. Volete sapere di chi si tratta? Beh, e allora appuntamento con la prossima puntata di Super Club. Tutto molto bello.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle son queste, frecce puntate.

L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: Notte a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: Torna Note a margine dopo la pausa festiva e torna con un ospite straordinario che di storie ne ha davvero da raccontare e non solo di musica. Lui è Paolo Pietrangeli, regista, autore e cantautore. È famoso per aver scritto la colonna sonora del 68 italiano. Come scrive lui stesso, senza dischi, senza radio, senza TV, ma grazie solo alla tradizione orale, al passaparola da bocca a bocca, da persona a persona. Canzoni come Contessa, Rossini, Valle Giulia sono diventate l'inno della contestazione mentre lui era studente tra gli studenti e lo hanno poi convinto a continuare. Piano piano ha registrato 16 tra LP e CD e ha realizzato e diretto 4 film e una serie sterminata di documentari. Ad ottobre è uscito con un vinile nuovo di zecca per Alla Bianca, contenente anche 3 inediti e tutto dedicato all'amore. Si chiama Amore Amore Amore Unc, che riprende un modo di dire romano e che nasce come reazione nei confronti di un certo modo di parlare dell'amore, di scimmiottarlo, ma senza forse neanche davvero conoscerlo. Un disco pieno di ironia, ma anche con dei passaggi di grande profondità. Le tracce sono accompagnate poi dai ricordi dello stesso Pietrangeli sul mondo cinematografico che girava intorno a casa sua quando era ragazzo, per via di suo padre Antonio Pietrangeli, sceneggiatore e regista. In più, grazie a un QR code all'interno dell'album, per chi acquista il vinile c'è anche il regalo, lo streaming e il download di un concerto che Pietrangeli ha tenuto al Teatro Parioli nel 1995. Comunque abbiamo parlato di tutto questo e di tante altre cose proprio con lui. Buon ascolto!

si può venire senza inviti e senza il frac si può restar colpiti dal chiasso che fa la grande

0: Grazie Paolo Pietrangeli di aver accettato il nostro invito qui.
1: Grazie a voi.
0: Questa nostra è una radio che si occupa soprattutto di storia e ama molto i supporti fonografici, quindi io partirei proprio da questo, cioè dal fatto che per questo disco lei ha scelto di fare un vinile, di fare un LP, e insomma, ma questi CD lei li ha sempre odiati anche da quando sono usciti?
1: Ma no, era l'unico modo di far uscire delle canzoni, quindi sì, l'ho odiati perché sono la costrizione in piccolo di quelli che erano una volta gli LP, soprattutto le copertine sono un tradimento dell'opera del grafico, che invece in alcuni casi ci sono copertine che sono da esposizione per quanto sono belle nella storia dell'LP.
0: Dei piccoli gioielli.
1: Non sono proprio occupata di storia. La cosa divertente di questo disco, io invece di fare una successione di canzoni, ho messo anche del parlato in mezzo ogni tanto.
0: Sì.
1: E questo parlato racconta una storia che è la mia, ma che è anche una storia di un pezzo di cultura italiana.
0: Racconta soprattutto di questo via vai che c'era a casa sua, di questo mondo del cinema, questa bella fetta di storia del cinema italiano.
1: Esatto.
0: E infatti lei poi era un ragazzo, ma come se la viveva questa cosa? Come cioè come ragazzo si sentiva un privilegiato di vedere tutte queste persone, la considerava una cosa normale, non so.
1: No, lì per lì era il lavoro di mio padre, quindi non mi faceva un grande effetto. Poi crescendo ho cominciato a capire chi erano queste figure che andavano su al piano di sopra. E allora l'interesse è aumentato, tant'è che poi ho chiesto a mio padre di fare, che volevo fare questo mestiere, e lui mi ha detto no, non se ne parla, prima devi finire l'università, poi devi fare il centro sperimentale, c'è una roba che sarebbe durata altri 15 anni, ho detto boh, vabbè, pazienza.
0: Però all'università ci è andato, è studente da studente, poi lei invece poi ha incontrato la musica, ma è stata una cosa casuale, cioè nel senso, lei spiega che il successo di Contessa, di Valle Giulia è stato un passaparola, è stato un tramandare proprio le canzoni, forse da qualche parte leggevo anche che lei a un certo punto ha sentito la canzone cantata mentre era lì.
1: Sì, a Pisa.
0: Sì. Però è stato un fatto casuale o comunque lei pensava forse la musica vorrei che fosse anche...
1: Che cosa è stato un fatto casuale?
0: Le faccio un esempio personale stupido. Io a 16 anni suonavo la chitarra, poi ho smesso,
1: sì.
0: No? Avevo quindi un rapporto con la... e amavo tantissimo la musica, anzi era una delle cose più importanti nella mia vita a quell'età. E poi ovviamente le cose sono cambiate, ho fatto dell'altro, non era il mio. Allora il momento in cui lei da ragazzo ha cominciato a suonare, a scrivere musica, la pensava come una possibile professione o invece è stato un caso?
1: No, ma non è mai stata una professione, l'ho immaginata come un veicolo per raccontare alcune cose. Per me, io ho avuto sempre la fissazione del racconto in tanti modi, con tanti mezzi, con i mezzi più disparati, sia la musica, sia il cinema, sia la televisione, sia i libri, cioè ho sempre pensato a raccontare qualche cosa che il racconto potesse essere al centro dei miei interessi.
0: Sì.
1: E quindi quando cominciai, come lei ha detto, a suonare la chitarra ed ero un più piccolo dei 16 anni,
0: sì,
1: che ero 14, 13, a strimpellare, poi ho detto ma che, siccome non potevo diventare un Segovia, un solista, perché non avevo studiato, però riuscivo a mettere insieme qualche accordo, un accordo dopo l'altro, e quindi questo tappeto di armonie mi serviva per raccontare delle storie, e quindi poi piano piano ho imparato a far raccontare. Infatti le mie non sono tanto canzoni quanto racconti, io non sono capace a scrivere canzoni.
0: Beh, però
1: sono
0: ha
1: capace
0: fatto...
1: a scrivere racconti in musica, è un po' diverso.
0: Sì, però ha fatto 16 dischi mi pare, no?
1: Sì, forse pure 17.
0: Forse pure 17.
1: Non l'ho mai considerata come una professione, come una cosa che potesse, cioè la canzone, ma adesso, ma anche allora, era un momento in cui tu catturavi l'attenzione della gente che ascoltava, o con una parola, o con o con un arrangiamento particolare o una sonorità. Io tutto questo l'ho sempre disatteso, perché mi sono messo invece a raccontare. Un momento come questo, in cui nessuno ha tempo, voglia di seguire un racconto, è chiaro che è difficile basare una professione su cosa che non c'è più.
2: Tutta la mia infanzia è stata segnata da personaggi che entravano a casa per lavorare con papà. Tutto quello che poi sarebbe stato la spina dorsale del cinema italiano passava per casa. Macari fumava tanto e parlava pochissimo. A scuola invece era più cordiale e poi faceva questi disegni che mi sembravano segni di una capacità artistica assoluta. Io li consideravo come persone di famiglia. Altri invece erano più scostanti, andavano direttamente su. Veniva Pasolini, veniva Flaiano, veniva Pinelli, veniva Amidei. Una parte della mia voglia di raccontare scende direttamente da quel piano di sopra.

0: Comunque lei anche nella sua professione, quella principale, vogliamo dire così, cioè lei ha fatto talmente tanti documentari che di storie ne ha raccontate veramente tantissime, oltre che ha fatto film, eccetera.
1: Esatto.
0: Ecco. E quindi ha fatto nella musica la stessa cosa alla fine. Tra l'altro le volevo anche dire questo, mi sembra che una cosa importante, questo racconto in musica, come l'ha chiamato lei, è molto importante anche l'ironia, il gioco di parole, non so come dire,
1: Sì, perché è importante non solo il racconto, ma anche il modo del racconto, come racconta uno.
0: Certo.
1: A me di fare il serioso a tutti i costi, o di questi che hanno la verità, io non sopporto. Ogni tanto incontro delle persone, soprattutto registi, che sono sicuri di avere la verità rivelata, non si sa da chi è. E quando parlano sembra sentire dei tromboni, e io sono il contrario di questo, perlomeno credo di essere il contrario. Mi piace più raccontare, far sorridere, mettere in evidenza le contraddizioni, perché questo è secondo me il racconto, quello di procedere per contrapposizioni, oppure per è questo che a me piace perlomeno, poi non so se questo è il racconto. Come deve essere, comunque per me è così.

non sa che mando una cartolina alla merendera, cerco Burkina Faso dove sarà. Tu che sai il mio segreto, la mia passione vera, taci perché nessuno lo sa. Tu che fai, son rigastiere, maledetto, mai scoperto, beh rigattami una volta e non rigattarmi più. Tu che fai, sono libraio,

0: Senta, nel disco a un certo punto lei racconta proprio a voce di un incontro particolare che ha avuto a proposito di questo discorso che stiamo facendo sul gioco di parole, sul calembour. Mi sembra fosse Federico Zeri, non vorrei dire una cosa per
1: No,
0: un
1: no, ha
0: attimo.
1: detto bene.
0: Ho detto bene. Quindi questa cosa un po' l'ha stimolata però in questa direzione, comunque per una
1: Ma
0: dote.
1: come Federico Zeri da questo, scusi,
0: No,
1: da questo
0: ok.
1: punto di vista è stato un maestro, perché
0: Maestro.
1: lui era sempre così, è come era serioso, serio e importante sulla storia dell'arte. Poi nel rapporto quotidiano era uno che amava gli scherzi, faceva gli scherzi telefonici, ante litteram, poi era bravo a mettere insieme rime. E siccome frequentava casa mia quotidianamente o quasi, sicuramente è grazie a questo esempio che poi mi è venuto in mente di fare questa specie di gara che faceva i calamburo, i giochi di parole più interessanti.
0: E quindi questo comunque in qualche maniera ha molto contribuito nel suo modo di narrare, no? Di raccontare.
1: Beh, sì, certo.
0: Senta, c'è una canzone che mi ha molto colpito, c'ha anche una sua attualità, visto che se ne parla anche molto, che è Mamma vorrei sapere, che è una canzone che parla praticamente poi di violenza domestica, di una situazione molto, molto difficile all'interno di una casa, insomma, di una madre picchiata, eccetera. Questa è una storia che lei ha in qualche maniera non vissuto ovviamente, ma intendo dire visto. Le ricorda qualcosa che le è stato raccontato?
1: No, mi ricorda che è una canzone vecchissima,
0: Vecchissima, infatti.
1: vecchissima, proprio anni 60, e non era così.
0: Ok.
1: Era soltanto Mamma vorrei sapere se il cazzo delle iene è fatto a strisce, a
0: Sì.
1: sede, che colore è, che non mi viene. E poi andava avanti, ma si fermava subito. E un mio amico l'ha trovato questa canzone, che avevo completamente scordato, in una registrazione, in un mercato delle pulci, in una cassetta, che mi ha fatto avere. E quindi l'ho sentita, e quindi l'ho appena un po' aggiustata, ma mi ha fatto piacere vedere che già negli anni 60, insomma, un certo tipo di tematica mi stava a cuore, che anche lì il modo di raccontare non era dritto, non è che ti racconto quanto era cattivo questo
0: No.
1: padre, ma lo faccio capire da tutta una serie di racconti di questo ragazzino.
2: Mamma non te ce mette a pecoroni i pugni de papà, so dei mattoni. Mamma vorrei sapere se il cazzo delle iene è fatto a strisce o se di che colore è, che non mi viene. Finiscila di disegnare animali,

acceso i leoni che se magnano i cristiani altro che zoo, ma non te dicono proprio niente a scuola. Al Colosseo i leoni non ci stanno, da Trento se ne sono riusciti fora. C'è mozzi che nel culo

0: che dormi da un'ora, perché devo svegliare un prete tutto nero con una suora.
1: Ed è una bellissima canzone, come è anche interessante e bello il tema del disco, questo decidere di mettere insieme tutte canzoni che parlano d'amore. Poi lei usa questo il titolo appunto, il titolo è un modo di dire, io lo dico spesso adesso qui in radio, non lo potrei dire, ma insomma lo dico spesso, amore amore amore un cazzo, te lo dico proprio, esatto, così, che è un modo di dire anche molto nostro romano, no?
2: Un po' un modo di dire, un po' è vero che adesso da un po' di tempo ho notato che tutto quanto è diventato amore, anzi per essere più precisi amo con la morte, sì. Amo. Senti, amo è il cane, amo è il bambino, amo è il passante, amo non si sa più che è. Allora mi è sembrato brutto, perché l'amore è una ferita, è una fatica, è una cosa dolorosa, è una cosa, non è in gioco. Amo, senti un po' che te devo da di, cioè a me mi fa impressione questo, e quindi per questo ho scritto e ho messo insieme delle canzoni per modo di dire d'amore, perché c'è, certo, tutto un amore all'incontrario.
1: Ma la domanda è che le faccio, ma è vero che c'è questo linguaggio, e quindi molto spesso un linguaggio come questo in qualche maniera semplifica laddove non dovrebbe farlo, cioè quello che poi manca alla fine è un'educazione sentimentale, no? Certo. E la domanda è, ma prima era diverso, c'era maggiore pudore nel esprimere determinate cose, nel viverle, non lo so, cioè che cos'è che lei vede questa cosa, le dà fastidio, ma probabilmente avrà un ricordo diverso, o anche della sua giovinezza, di questi anni 60, di questo, anche questa rivoluzione anche culturale che c'è stata anche su questi temi, no? Cioè, sul privato, ecco.
2: Sì, ma c'è stata una, cioè, ci sono i lati positivi e negativi di tutto. Questa estrema diffusione che c'è adesso di sentimenti spudorati messi su Facebook piuttosto che su Instagram, per cui ciascuno di noi si sente in diritto di dire, ho incontrato, di insomma raccontare esperienze che dovrebbero rimanere private o privatissime, eccetera. Tutto questo è il contraltare del fatto che la diffusione così larga della rete è anche un avanzamento del bisogno e del senso della democrazia.
1: Certo.
2: Però il prezzo che si paga è queste cose che uno legge, io vedo, ci sono parenti che scrivono cose che non li frequento più, non frequento più non tanti parenti quanti questi motori, questi, come si chiamano questi social?
1: I social network.
2: Brava, social network.
1: Ma li trova perché, allora, i social network hanno una serie di positività e di negatività straordinarie, certo, certo. Dove nessuno ha, insomma, diciamo più, è come se non ci fosse un filtro, no? Io li uso e so che cosa significa, bisognerebbe anche educarsi a scrivere su, e quindi tutti quanti noi, se andiamo al bar, abbiamo un'opinione sulle cose, poi è diverso nel momento in cui le scriviamo. Effettivamente l'esposizione dei sentimenti, quali che siano, per cui ci si innamora 100 volte al giorno, eccetera, in effetti è una delle cose più visibili.
2: Esatto.
1: Sì, indubbiamente, però il problema è che non so se è un problema del social network, o il social network che semplicemente amplifica qualcosa che esiste.
2: Ma io l'ho detto, sono cose, i network sono importantissime, hanno anche un aspetto deleterio, e questo dello spargimento di sentimenti dovunque, che è quello che poi ci invade la vita, che è inutile dovere avere un mondo così superficiale, alla fine, ecco, così superficiale.
0: Amore, amore, amore, amore, un cazzo. Vorrei che mi chiamassi col mio nome, non essere confuso in mezzo a mazzi.

che non sia un'abitudine letale, che abbia poco in sé di coniugale.

asperge, cannocchiale e stennarella, zeppa, badocco, cavola e duraccio, maritozzo, cannella anche pipino, e salame, e salsiccia, e sanguinaccio, poi torso e mio fratello piccinino. Amore, amore, amore, che imbarazzo, come se io ti chiamassi coso o cosa, che la parola amore è più un signore.

0: quadro, anzi, ragazzi, amore, amore, amore, amore, un caricchio canale più chiaristello, Ergion per quel cermione che è pirolo, attacca d'animo colo brugnolo, inguilla torcio vecchio e manganello.
1: Io le faccio una domanda, gli faccio un passo indietro, ritorno al supporto fonografico, quindi ricomincio dall'inizio, perché mi piaceva di aver letto che lei si ricorda, perché è importante per la nostra radio, noi amiamo appunto queste cose, ci occupiamo di queste cose, che lei si ricorda da ragazzo una serie di 78 giri che facevano parte della musica che girava. Sì, ce li vuole dire? Perché così magari...
2: Ma c'era un italiano in Algeria che mio papà sentiva spesso. C'era una canzone su un disco di cartone che diceva così: Katia danzava tra mille spasimanti e inebriava il cuore. Katia danzava nei tabar eleganti tra mille rose e fiori. Oh Katia, d'un tratto il principe le chiese: oh Katia, è Pietro Grado il tuo paese? No, rispose Katia, ma però un certo fascino ce l'ho, caro, son puro sangue bolognese. Che mi è sempre sembrato un capolavoro,
1: è bellissimo,
2: me lo ricordo a distanza di 50 anni.
1: Era un disco di cartone praticamente inciso solo da una parte, un flexi,
2: esatto,
1: quindi,
2: esatto,
1: fantastico. Quindi, ma perché quelli li usavano tipo come ci facevano le pubblicità, era...
2: Se no, io c'avevo questo disco e che l'ho consumato perché mi faceva così ridere e ho sempre immaginato di incontrare Katia.
1: Non l'ha incontrata però poi alla fine.
2: No, mi pare di no, mi sembra di no purtroppo.
1: Io la ringrazio molto per questa...
2: Marco, grazie a voi.
1: Grazie.
2: Tanti auguri e buona giornata.
1: Grazie.
0: Mi spia questa contessa che c'ha il figlio migrato in Svizzera, o monaco di Baviera. Comunque, scusate, non ci capisco quando parlo. S'allunga a giraffa e i barristi felici, o contessa o contessa, smanazza e minaccia quelli, mica ci tuba. Ha fottuto 3 bondi con 2 soldi l'ingorda chiavica ora. Disturbi al pancino? Alta 1,95 m, questa diavolona la voglio portare all'aperto, se no, sturbata, scaga nel barre questa. Così imbenzinata narra storie figlio migrato in Suisse ai morti di sonno che stazionano nel barre. Manco santo è, saluba il grido dei barristi, o contessa, se la fanno sotto da gradire, o contessa, per te sua eccellenza Leone manco è nato, e la signora Vittoria smorfiaccia per sazi piroette, questo è bene, i poveri soli dicono, e non hanno alcuna dignità. O contessa, vai ben messa nel livro.
1: Puntata dell'edizione 2021 di Note a Margine. Lui era Paolo Pietrangeli, sue le canzoni che abbiamo ascoltato e sono Al ballo in città, Lo stracchino, La merendera, Mamma vorrei sapere e Amore un cazzo. Chiuderemo naturalmente con Contessa. L'appuntamento è per la prossima settimana sempre su Radio Techetè. Vi ricordiamo che è sempre disponibile l'ascolto on demand e il podcast sul nostro sito, raggiungibile da Rai Play Radio. Ciao!

0: Le mie afflizioni non possono ricevere lenimento e il ricordo dei miei piaceri mi colma di disperazione. Io mi illudo di avervi ridotto a non avere senza me che piaceri imperfetti.
1: Rai Radio Tech & Tech.

come fa quella gente che va fin là a pronunciare un sì, ma mentre sa che è già provvisorio l'amore, che c'è sì ma forse no, o sì o no, decidersi.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Un lascito testamentario a Medici Senza Frontiere non toglie nulla ai tuoi cari. È un aiuto senza tempo. Scarica la guida al testamento su msf.it/lasciti.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Continua lo speciale che i teatri alla radio stanno dedicando a Mario Scaccia, uno dei protagonisti della storia dello spettacolo italiano del Novecento, scomparso a Roma, sua città natale, nel 2011, poco dopo aver compiuto 91 anni. Oggi e domani vi faremo ascoltare Il matrimonio del signor Mississippi, una commedia di Friedrich Dürrenmatt, scrittore e drammaturgo svizzero scomparso nel 1990. Dürrenmatt, autore molto amato da Scaccia, è considerato uno dei rinnovatori del teatro di lingua tedesca per la sua capacità di affrontare in chiave grottesca i problemi della società contemporanea, smascherandone le falsità e le nefandezze che si nascondono dietro una facciata all'apparenza perbenista, come succede nella pièce che ascolterete tra poco e di cui vi leggiamo subito la locandina. Il matrimonio del signor Mississippi di Friedrich Dürrenmatt. Personaggi e interpreti: Florestano Mississippi, procuratore di Stato, Mario Scaccia, Anastasia, Lia Angeleri, Saint Claude, Glauco Mauri, Conte Bodone di Urbeloe Zaberzé, Giulio Bosetti, il narratore Giacomo Piperno, regia di Alessandro Fersen.
1: Una stanza di cui veramente non è facile descrivere la magnificenza e il lusso tardo borghese, ma poiché l'azione si svolge in essa e solo in essa, anzi, poiché si può dire che gli avvenimenti che seguono rappresentano la storia di questa stanza, ci arrischieremo a descriverla. Fa semplicemente schifo. Nello sfondo, due finestre. La vista sconcertante. A destra, i rami di un melo e dietro una qualsiasi città nordica con una cattedrale gotica. A sinistra, un cipresso, rovine di un tempio antico, golfo con porto. Bene. Dunque, fra le due finestre, non più alto di esse, un grande orologio a pendolo, stile anche gotico. A una parete è appoggiato un piccolo buffet. Proporrei un Luigi XV. Su di esso, una dea dell'amore, in gesso, proprio così. Alla parete opposta, due specchi Fender Siegel. Al centro, un tavolino da caffè rotondo, stile Biedermeier, il vero protagonista della commedia, intorno a cui si svolge l'azione, fiancheggiato da due poltroncine Luigi XVI. Sul tavolino, un vaso giapponese con rose rosse, che nel secondo atto possono venir sostituite da rose bianche e nel terzo da rose gialle. Inoltre, un servizio da caffè per due persone. Porcellana di Meissen, indovinato. Altri oggetti. Tre signori non dissimili da gioviali birrai con impermeabili e bracciali rossi, la mano destra in tasca. Dinanzi a loro, Saint Claude, che ci immaginiamo piuttosto massiccio, con indosso un frac che evidentemente non è suo. I tre avanzano verso di lui.

Sei condannato a morte, St. Claude. Metti le mani dietro la nuca. Voltati verso la finestra, così è più facile morire.

0: signori. Sono stato ucciso ora, mentre si spegneva il tocco delle campane, come forse avrete notato. La pallottola mi è entrata nel corpo fra le scapole, mi sembra. Non mi riesce facile constatarlo con esattezza. Ha sfracellato il cuore e poi è uscita qui, ecco qui dal petto, forando il frac e ammaccando l'ordine pour le mérite. Cosa piuttosto imbarazzante, perché né frac né l'ordine mi appartengono. Ed infine è andata a perforare quella parete. Il mio stato attuale è gradevole. A parte la sorpresa naturalmente notevole di esistere anche dopo, mi sento magnificamente. In particolare il mio fegato ha smesso tutto a un tratto di darmi fastidio. Esso era devastato da un male segreto, dal quale probabilmente derivava in buona parte, come adesso sono costretto ad ammettere, finora mi credevo influenzato solo da motivi morali. La mia mentalità piuttosto estremista. La mia morte, cui avete ora assistito, questa morte piuttosto triviale, ma Dio sa se... Strano, che espressioni mi vengono adesso alla bocca. Questa morte, dicevo triviale, ma non molto insolita, ha luogo solo alla fine di questa commedia. Voi l'avrete certamente capito, perché quando entrano in scena uomini con bracciali vuol dire che ormai tutto è finito. Al momento della mia sgradevole morte giaceranno qui intorno anche altri cadaveri che ora creerebbero solo confusione. Ah, e la cosa non deve sembrare esagerata se si pensa che questa commedia tratta tra l'altro del matrimonio del mio amico Mississippi e dell'arduo destino di tre uomini che con metodi diversi si erano messi in testa niente di meno chi di cambiare il mondo e chi di salvarlo, e che ebbero tutti e tre però la ben crudele sventura di incontrare una donna la quale non poteva venire né cambiata né salvata. Essa infatti non amava se non l'attimo fuggente, che a ripensarci è poi la forma di vita di gran lunga più divertente che ci sia. Cosicché questa commedia potrebbe anche intitolarsi L'amore del conte Bodone di Jubelo e Zabersee, o Le avventure del signore St. Claude, beh, o anche semplicemente Anastasia e i suoi amanti. Oh, che nel corso di queste complicazioni alla fine tutto vada in rovina, che in genere l'azione si svolga con una certa brutalità, è deplorevole, ma risponde a verità. E se ora vedete passare barcollando il conte Bodone, uno dei pochi sopravvissuti, là, fuori dalla finestra, prego. Mentre con una pia bandiera corre dietro a qualche ridicolo corteo dell'esercito della salvezza, scusateci per la libertà che ci siamo prese. Sì, la cosa a rigore non sarebbe possibile, dato che qui ci troviamo al primo piano, come potete comprendere dal fatto che si scorgono solo le cime degli alberi. Si tratta di un melo e di un cipresso. Ma cominciamo la nostra storia da un punto qualsiasi. Dunque, potremmo ad esempio prendere le mosse dalla rivoluzione, da me organizzata in Romania e che portò alla caduta di Re Michele, o da Tampan, un angolo miserabile nell'interno del Borneo, dove il conte Ibeloe ha trascorso una parte della sua vita dedicandosi alla medicina e all'alcol. Tuttavia ci conviene restare in questo luogo che ci è ormai familiare, sebbene non sia troppo chiaro dove esso si trovi. Sì, l'autore era incerto tra il sud, vedi il cipresso ed il tempio, e il nord, vedi il melo e la cattedrale. Ma torniamo dunque 5 anni indietro, per favore, all'anno 1947 o 48. È maggio. Le finestre sono semiaperte. Sul tavolo si trova un mazzo di rose rosse. Accanto all'orologio pende il ritratto del primo uomo che ebbe la fortuna di essere il marito di Anastasia, un fabbricante di zucchero di barbabietola di nome François. E mentre io mi allontano, secondo una mia vecchia abitudine, dalla finestra, forse non è questa l'usanza dei defunti, ma come posso conoscere così da me, appena morto, senza alcuna istruzione, in che modo essi siano soliti dissolversi nel nulla? Insomma, mentre io mi reco in un luogo di cui non riesco a farmi la più pallida idea, la cameriera fa entrare il mio vecchio amico Mississippi, che, corretto come sempre, in stiferius nero come sempre, sta porgendo alla bella ragazza il bastone, il soprabito e il cilindro. Egli si accinge a prendere proprio qui, ma 5 anni or sono,
1: una decisione importante.
2: La signora viene subito.
3: Grazie.
4: Signore?
3: Il mio nome è Mississippi. Florestano Mississippi.
4: Lei ha chiesto di parlarmi d'urgenza?
3: Sì, d'urgenza. Purtroppo per motivi professionali mi è impossibile farle visita in altra ora da questa, subito dopo pranzo.
4: Lei era amico di mio marito?
3: La sua morte inattesa mi ha vivamente commosso.
4: È morto di una paralisi cardiaca.
3: Le esprimo le mie più sentite condoglianze.
4: Posso offrire una tazza di caffè?
3: Lei è molto gentile.
4: Nella sua lettera, lei mi ha pregato di riceverla scongiurandomi in nome del mio defunto marito. Solo per questo mi sono decisa, a così pochi giorni dalla morte di François. Spero lei mi comprenda.
3: Perfettamente. Anch'io onoro i defunti. Se la mia istanza non fosse così urgente, non avrei certo osato disturbarla con la mia visita, tanto più che anch'io sono in lutto. La mia giovane consorte è deceduta alcuni giorni or sono.
4: Oh!
3: Si chiamava Madeleine.
4: Mi dispiace.
3: La mia famiglia e la sua hanno da tempo immemorabile lo stesso medico di fiducia, il vecchio dottor Bonsels. Da lui ho saputo del decesso di suo marito. Anche mia moglie, come ha constatato il dottor Bonsels, è morta di paralisi cardiaca.
4: Vorrei pregarla a mia volta di accettare le mie più sentite condoglianze.
3: Per comprendere il motivo della mia visita è necessario innanzitutto che lei abbia qualche notizia sulla mia persona. Io sono il procuratore di Stato.
4: Oh, voglio scusare la mia maldestra interruzione.
3: Ma la prego, sono abituato a provocare sgomento e terrore.
4: Non ha ancora preso lo zucchero. Si serva, la prego.
3: La ringrazio.
4: Che cosa dunque l'ha condotta da me, signor procuratore di Stato?
3: Il motivo della mia visita riguarda la morte di suo marito.
4: François le doveva del denaro?
3: La colpa di suo marito non è di natura finanziaria. Noi non ci conosciamo neppure, sicché sono veramente desolato di doverle dire qualcosa di sgradevole sul conto di lui. Suo marito la tradiva, gentile signora.
4: Chi gliel'ha detto?
3: La mia intuizione infallibile. Io ho il dono di scoprire il male dovunque si trovi. E soffro indicibilmente di questa mia facoltà.
4: Non riesco davvero a comprendere come lei osi formulare le più assurde affermazioni sul comportamento di mio marito all'indomani della sua morte. È proprio in questa stanza in cui egli, si può dire, è ancora presente. Le sue accuse sono mostruose.
3: Il fatto che suo marito potesse tradire una donna come lei è ben più mostruoso. Ma non comprende che non sono venuto volontariamente da lei, ma solo perché un destino infausto ci unisce. La prego di avere la forza d'animo di ascoltarmi con calma.
4: Voglio scusare la mia comprensibile agitazione. La morte improvvisa di François ha esaurito le mie energie. Vuole un'altra tazza di caffè?
3: Ben volentieri. La mia professione richiede nervi d'acciaio. Nel pomeriggio devo ancora far approvare una condanna a morte alla corte d'assise.
4: Oh!
3: I giurati sono gente dal cervello limitato oggigiorno. Lei continua tuttora a credere che suo marito non l'ha tradita?
4: Giuro che è innocente.
3: Va bene. Lei insiste nella sua innocenza. Vi insisterà ancora quando le dirò il nome di colei con cui suo marito la tradiva?
4: Chi è questa donna?
3: Le ho già detto il nome. Madeleine.
4: Sua moglie.
3: Mia moglie.
4: Ma non è morta?
3: Certamente. Madeleine è morta di una paralisi cardiaca. Noi siamo stati ingannati dal suo defunto marito François e dalla mia defunta moglie Madeleine, gentile signora.
4: È spaventoso.
3: Le realtà del matrimonio sono spesso spaventose. Posso chiederle un'altra tazza di caffè?
4: Mi scusi, sono tutta sconvolta.
3: La prima tappa del nostro terribile cammino è dunque superata. Lei ha confessato di aver saputo dell'infedeltà di suo marito. Era già da molto che ne aveva le prove?
4: Da alcune settimane. Quando trovai una lettera firmata Madeleine, traboccante della più appassionata felicità amorosa, questa scoperta mi colpì come una mazzata.
3: Lei non conosceva mia moglie. Era una donna dolcissima, giovane, sfolgorante di bellezza e di media statura. La scoperta del suo tradimento mi precipitò nel più profondo degli inferni.
4: Dopo la morte di mio marito, io volevo dimenticare la sua infedeltà, perché François restasse nel mio ricordo quale era stato nei tempi felici del nostro amore. Mi scusi se per questa ragione ho cercato di sfuggire in un primo momento alle sue domande.
3: Come marito della donna con cui suo marito la tradiva, mi era purtroppo impossibile farne a meno.
4: La comprendo. Ora so tutto di François ed è terribile sapere tutto. Deve scusarmi. Sono al limite delle mie forze. Sua moglie e mio marito sono morti. Non possiamo più invocare il loro amore. Non possiamo più chieder loro conto di niente.
3: In questo momento straordinario, in cui veniamo toccati dai primi raggi della verità, è mio dovere di procuratore di Stato gridarle che è giunto il momento di confessarci vicendevolmente tutta la verità, anche a costa di uscirne distrutti.
4: Non la comprendo.
3: Si tratta ancora della morte di suo marito.
4: Non so veramente che cosa lei voglia alludere.
3: Se lo desidera, parlerò con la massima chiarezza. Io metto in dubbio la causa del suo decesso.
4: Molti uomini muoiono di paralisi cardiaca all'età di 50 anni.
3: Nessuna persona alla quale io mi sia interessato è mai morta di paralisi cardiaca.
4: Che intende dire?
3: Non vuol proprio risparmiarmi la pena di buttarla in faccia l'accusa di aver avvelenato suo marito.
4: A questo lei voleva arrivare?
3: A questo?
4: No, no!
3: Si calmi. Dopotutto deve essere un sollievo per lei sentirsi raggiunta dalla giustizia.
4: No! Il medico, dottor Bonsell, ha constatato che la morte di mio marito era dovuta senza possibilità di dubbio ad una paralisi cardiaca. Ho il diritto di supporre che anche il procuratore di Stato accetti il verdetto della scienza.
3: Noi apparteniamo, gentile signora, ad una classe sociale nella quale in tutti i casi sospetti è di prammatica la paralisi cardiaca.
4: Ora che le ho detto quanto c'era da dire in merito alla morte di mio marito, che è stata improvvisa per tutti noi, la prego di congedarsi.
3: In questa malaugurata ipotesi sarebbe mio dovere continuare il nostro colloquio in altro luogo ed in altre circostanze. Ma perché le vuol fraintendere le intenzioni assolutamente umane del mio procedimento? È molto meno sgradevole confessare un assassinio bevendo il caffè che non davanti a una corte d'assise.
4: Sono a sua disposizione.
3: È la cosa migliore.
4: Ma nessuna forza al mondo potrà costringermi a confessare il delitto che lei mi attribuisce. Lei è stato indotto in un terribile malinteso.
3: Solo gli accusati si sbagliano. Il procuratore di Stato mai.
4: Combatterò come una belva per difendere la mia innocenza.
3: Preghi il cielo, gentile signora, che le sia risparmiata una simile lotta. È pura follia lottare contro di me. Cerchi di comprendere che alle mie spalle sta l'ordinamento morale del mondo e che chiunque vi si oppone è perduto. Confessare può essere duro, ma il dover confessare è inconcepibilmente atroce.
4: Ma che cosa è lei, insomma? Predicatore di morale o carnefice?
3: La mia orrenda professione mi costringe ad essere l'una e l'altra cosa insieme.
4: Lei non può elevare le più pazzesche accuse contro di me senza alcun fondamento.
3: In tal caso, mi dispiace doverle menzionare il nome del conte Bodone di Hubeloe d'Haberze.
4: Ah, non conosco questo nome.
3: Lei ha trascorso col conte Hubeloe la gioventù a Losanna. Vi siete poi separati e pochi anni or sono vi siete incontrati di nuovo in questa città. Lei, moglie del suo oggi defunto marito, lui primario e fondatore della clinica per i poveri San Giorgio.
4: Lo vedo solo molto raramente.
3: Il giorno 16 lei ha chiesto al conte due zollette di un veleno bianco, somigliantissimo allo zucchero, di cui egli le aveva fatto cenno in occasione di una comune serata a teatro a proposito della morte di Weisling nel Goetz von Berlichingen. Siete ambedue amanti dell'arte.
4: Non mi ha dato il veleno.
3: Il conte ha confessato tutto.
4: Non è vero.
3: Dopo che lo ebbe minacciato di farlo radiare dall'albo dei medici, ha abbandonato precipitosamente la città, evidentemente per sfuggire ad una pena detentiva, ed è partito per i tropici.
4: Bodone è partito!
3: Il conte è fuggito.
4: Perché lo ha minacciato di un provvedimento così crudele? La clinica dei poveri San Giorgio è l'opera a cui ha dedicato la sua vita.
3: Ho agito semplicemente in conformità con le leggi cui è sottoposta la professione medica. Secondo la dichiarazione del conte, resa in uno stato di profondo abbattimento, lei, signora, gli avrebbe chiesto il veleno per uccidere il suo cane, il che naturalmente non giustifica in alcun modo la cessione di un veleno.
4: Dovevo uccidere il mio cane, era malato.
3: Ah. Allora bisogna che lei mi conceda una brevissima intrusione nei suoi diritti di padrona di casa. Come si chiama?
2: Lucrezia.
3: È vero che la signora possiede un cane, Lucrezia?
2: È morto.
3: E quando è morto il cane, Lucrezia?
2: Un mese fa.
3: Può tornare al suo lavoro, Lucrezia. Il suo cane è morto un mese fa. E 5 giorni or sono, lei è andata a prendere il veleno dal suo amico di gioventù, conte Bodone di Hubeloe d'Haberze. Quel giorno stesso suo marito è morto. Per quanto tempo ancora dovrà continuare questa commedia umiliante per tutti e due noi, gentile signora? Mi costringe a usare mezzi di cui un procuratore di Stato si serve a malincuore. Adesso ho dovuto perfino interrogare la sua cameriera.
4: Non ho avvelenato mio marito.
3: Lei non vuol dunque arrendersi all'evidenza dei fatti?
4: Sono innocente.
3: Nessuna logica al mondo può costringerla a confessare il suo assassinio?
4: Non ho ucciso mio marito.
3: Allora, tutta la disperazione di Madeleine, che ha attribuito la morte del suo amante ad un gesto di vendetta della moglie offesa, si basava su un equivoco.
4: Sua moglie lo ha creduto?
3: Il pensiero che lei potesse aver ucciso François ha portato Madeleine sull'orlo della follia.
4: Ha sofferto prima di morire?
3: Atrocemente.
4: Ah, ho ottenuto quello che volevo. L'ho colpita nel cuore. Ha pagato 1000 volte ogni secondo di piacere con la sua disperazione. Li ho uccisi entrambi. Lui è morto per mano mia e lei per mano di lui. Sono finiti. Sono crepati come bestie.
3: Oh, lei ha dunque avvelenato suo marito, gentile signora.
4: Sì, l'ho avvelenato. Ci siamo amati, mi ha tradito e allora l'ho ucciso.
3: La mattina del 16 maggio lei si è recata dal conte Bodone di Hubeloe d'Haberze. Egli le ha consegnato il veleno credendo sinceramente che lei lo avrebbe usato per uccidere il suo cane e lei lo ha invece propinato a suo marito dopo pranzo nel caffè al posto dello zucchero.
4: Una sola zolletta ed è morto.
3: Lei ha fatto tutto questo?
4: Sì, tutto.
3: E non si pente del suo orribile gesto?
4: Ah, lo ripeterei senza la minima esitazione.
3: Mi si spalanca davanti agli occhi un abisso di passioni.
4: Ora può farmi arrestare.
3: Non sono venuto ad arrestarla. Sono venuto a pregarla di divenire mia moglie.
4: Lei vuole che cosa?
3: Ho l'onore di chiedere la sua mano.
4: Lei chiede che cosa?
3: Sono benestante, assai ben retribuito, conduco una vita ritirata, sono profondamente religioso e al di fuori della mia professione amo collezionare vecchie incisioni, per lo più paesaggi idilliaci che mi sembrano rispecchiare più da vicino l'originale stato di innocenza della natura, e posso contare su di una pensione del tutto adeguata al nostro stato sociale.
4: Ma è mostruoso.
3: Mostruosa è la vita umana, gentile signora. Posso chiederle ancora una tazza di caffè? Ho ancora 12 minuti di tempo.
4: Io non riesco assolutamente a spiegarmi il suo comportamento. Prima mi costringe a confessare un'azione mostruosa e poi mi chiede in tutta calma di diventare sua moglie.
3: La prego a mia volta di accogliere una terribile confessione. Anch'io ho ucciso mia moglie con lo stesso veleno dalla parenta zuccherina con cui lei ha ucciso suo marito.
4: Anche lei?
3: Anch'io. Dopo aver confiscato il resto del veleno in possesso del conte Ibeloe, ne restavano ancora due zollette. Andai a casa e ne misi una nel caffè di Madeleine dopo il pranzo, ed essa decedette serenamente mezz'ora dopo. È stata la peggiore mezz'ora della mia vita.
4: Questo è dunque il destino che ci incatena l'uno all'altro. Siamo due assassini.
3: No, gentile signora, io non sono un assassino. Tra il mio gesto e il suo c'è una differenza incalcolabile. Ciò che lei ha fatto spinta da un impulso mostruoso, io l'ho fatto per coscienza etica. Lei ha macellato suo marito, io ho giustiziato mia moglie.
4: Giustiziata?
3: Giustiziata.
4: Ma non so proprio come devo interpretare queste sue spaventose parole.
3: Alla lettera. Ho avvelenato mia moglie perché il suo adulterio era passibile della pena di morte.
4: In nessun codice del mondo l'adulterio viene punito con la morte.
3: Nella legge mosaica.
4: Ma sono passati migliaia d'anni da allora.
3: È perciò che sono fermamente deciso a reintrodurla nei tempi moderni.
4: Lei è pazzo.
3: Sono soltanto un uomo assolutamente morale, gentile signora. Le nostre leggi nel corso dei millenni sono degenerate. Il codice civile è diventato semplicemente ridicolo di fronte alla legge del Vecchio Testamento che prescrive per l'adulterio la morte di ambedue i colpevoli. Per questo sacro motivo, l'uccisione di mia moglie era un'assoluta necessità. Ma così facendo, io ho violato l'ordinamento giuridico attuale. Mi sono reso passibile di una punizione. E in quest'epoca indegna sono costretto ad essere il giudice di me stesso. Ho emesso la mia sentenza. Mi sono condannato a sposarla.
4: Signore.
3: Gentile signora.
4: Ho ascoltato pazientemente il suo mostruoso discorso. Ma quello che lei mi ha detto ora va al di là di ogni convenienza. Se ben comprendo, lei considera il matrimonio con me come una punizione per l'assassinio di sua moglie.
3: Desidero che anche lei consideri il matrimonio con me come la punizione per l'assassinio di suo marito.
4: Chiami la polizia!
3: Impossibile! Il nostro gesto ci ha indissolubilmente legati l'uno all'altro.
4: Non voglio nessuna riduzione di pena.
3: Stia pure tranquilla. Col nostro matrimonio le offro non una riduzione, ma un enorme aggravamento della pena.
4: Lei mi propone un matrimonio per potermi torturare eternamente.
3: Per poterci torturare eternamente. Dobbiamo usare dei mezzi estremi se vogliamo elevarci moralmente, gentile signora. Lei è ora un'assassina, quel matrimonio la trasformerò in un angelo.
4: Oh, chiami la polizia!
3: In tutti gli anni della mia carriera di procuratore di Stato ho ottenuto ben oltre 200 condanne a morte, cifra che non è stata mai raggiunta da nessun altro nel mondo borghese. E la mia opera sovrumana dovrebbe venire distrutta da una debole donna. Il nostro matrimonio deve coronare quest'opera, deve essere il trionfo della giustizia.
4: Chiami la polizia!
3: Accetti con me il martirio del nostro
4: matrimonio. Oh mio Dio!
3: Mi sposi!
4: Oh, mio povero François.
3: Lei acconsente dunque a sposarmi?
4: Acconsento a sposarla.
3: In tal caso la prego di porgermi l'anello del suo defunto marito. Ora voglia ricevere l'anello di Madeleine. Lei è ora mia moglie.
4: Sono sua moglie.
3: Prima delle formalità legali, lei andrà per 6 mesi in Svizzera. Grindelwald, Wengen, forse del Boden, sono i luoghi più adatti. I suoi nervi sono sofferenti, l'aria di montagna li corroborerà. Le farò inviare dall'ente del turismo alcuni opuscoli sulle località menzionate. Soprapido, bastone e cilindro. Ci sposeremo nel tempio calvinista. Le formalità legali verranno svolte dal ministro della giustizia, quelle ecclesiastiche dal vescovo Jensen. Sono ambedue miei compagni di gioventù. Abbiamo studiato insieme ad Oxford. Come abitazione terremo questa. In tal modo sono più vicino di 10 minuti alla corte d'assise. La nostra vita sarà dura. Assisteremo insieme alle esecuzioni che riuscirò a tenere in nome della giustizia. Esse hanno sempre luogo di venerdì. Lei penserà inoltre a consolare l'animo dei condannati a morte, particolarmente di quelli che appartengono alle classi non abbienti. Porterà loro fiori, cioccolata, sigarette se fumano. Ed ora sono sicuro che oggi otterrò quella condanna a morte. Questo, signore e signori, è stato 5 anni fa il drammatico inizio di un matrimonio che divenne sì un inferno, e che inferno, ma che tuttavia, e questo è l'essenziale, ci purificò tutti e due. Subito dopo questo colloquio mi precipitai di furia alla corte d'assise, mentre mia moglie diveniva pallida come una morta. Purtroppo non potei più sentire quel suo grido disperato, Bodone, Bodone, che voi invece avete potuto sentire. Mi trovavo già per le scale o addirittura per strada, e lo deploro profondamente. Non certo perché io dubiti di mia moglie, la considero tuttora innocente e completamente incapace di un terribile delitto come l'adulterio, ma avrei tenuto conto del fatto che era legata al conte Bodone, un conte così esaltato, da sentimenti puramente amichevoli, come ad un ricordo d'infanzia al quale era restata fedele. Gli anni del mio secondo matrimonio, sebbene ricchi di sofferenze spirituali, contano pur sempre tra i più felici della mia vita, anche professionalmente. Mi riuscii, infatti, come è noto, di portare la cifra delle mie condanne a morte da 200 a 350. Il nostro matrimonio procedeva nel senso previsto. Mia moglie assisteva al mio fianco alle esecuzioni composta e calma, senza mai perdere per l'abitudine un suo sano senso di compassione per i giustiziati. La visita quotidiana al carcere la riempiva di una sempre rinnovata volontà di fare del bene, tanto che veniva universalmente chiamata l'angelo delle prigioni. Era, insomma, un periodo fruttuoso che confermava perfettamente la mia tesi secondo cui solo una legge seguita con estrema severità può fare dell'uomo un essere migliore o addirittura superiore. In tal modo sono trascorsi alcuni anni. Abbiamo mostrato l'inizio del nostro matrimonio, mostriamone ora la fine. La stanza è quasi immutata. Al muro pendono 2 nuove incisioni della mia collezione, un Rembrandt e un Seghers. Accanto al ritratto del povero fabbricante di zucchero di barbabietola, deceduto in sì tristi circostanze, è appeso anche il ritratto della mia prima moglie, Madeleine, deceduta in circostanze analoghe. Nella stanza si trova inoltre il mio amico Diego, di professione ministro della giustizia, che non è entrato, come orora è accaduto, attraverso l'orologio, cosa che sarebbe veramente poco verosimile, ma che io stesso ho introdotto dalla porta di destra. Diego, desidero sottolinearlo, è pieno di profonda, intima simpatia per le attività filantropiche di mia moglie. È membro d'onore dell'assistenza ai carcerati, di cui mia moglie è la presidentessa. Ora siete informati. Signore e signori, possiamo cominciare. Il ministro ha acceso un sigaro, segno che vuol parlarmi.
5: Se non mi sbaglio...
3: Un momento.
5: Se non sbaglio, il tuo matrimonio...
3: È notte. Anche questo va ricordato. Una cupa notte di novembre. Le luci cambiano. Un lampadario acceso scende dall'alto, avvolgendo tutto in una bruna nuvola d'oro.
5: Se non sbaglio, il tuo matrimonio con l'angelo delle prigioni dura ormai da 5 anni.
3: Il fatto che mia moglie mi sia di un così straordinario appoggio morale è per me motivo di profonda soddisfazione.
5: È veramente un caso raro che una donna conforti quelli che vengono impiccati da suo marito. Il tuo zelo è straordinario. Hai raggiunto per l'appunto la tua 350esima condanna a morte.
3: È il trionfo della mia carriera. Anche se mi è stato facile portare alla forca uno che ha ucciso la propria zia, Mai nessun successo mi ha dato tanta fiducia. Sei venuto a congratularti con me.
5: Ti ammiro in quanto giurista, ma in quanto ministro della giustizia sono costretto a distinguere le mie responsabilità dalle tue.
3: Questa è una novità.
5: La situazione internazionale è un po' cambiata. Io sono un uomo politico. Non posso assolutamente permettermi di essere impopolare.
3: Io non mi lascio influenzare dal pubblico.
5: Tu sei un genio e i giudici sono alla tua mercé. Ma il governo ti ha raccomandato più volte di usare clemenza.
3: Il governo ha bisogno di me.
5: Aveva bisogno di te. C'è una piccola differenza. La maniera forte c'è stata molto utile in passato. Si trattava di punire gli omicidi politici e di ripristinare l'ordine. Ma ora è meglio togliere il vento dalle vele dell'opposizione ritornando ad una giustizia più moderata. Ci siamo resi ridicoli in tutto il mondo occidentale e l'estrema sinistra è stata inutilmente provocata. Un procuratore di Stato che è riuscito ad imporre 350 condanne a morte ed osa dichiarare in pubblico che bisogna reintrodurre la legge mosaica non fa più per noi. A guardar bene siamo tutti un po' reazionari oggigiorno. Ma non c'è alcun bisogno di un estremismo così spinto.
3: Che cosa ha deciso il governo?
5: Il presidente del Consiglio desidera le tue dimissioni.
3: E ti ha incaricato di informarmene?
5: È il motivo della mia visita.
3: Un funzionario, secondo la legge sull'amministrazione statale, può essere licenziato soltanto in caso di delitti comuni, falso, contatti con potenze straniere o con un partito che complotti contro la sicurezza dello Stato.
5: Rifiuti di dare le dimissioni?
3: Rifiuto!
5: Il Consiglio dei Ministri potrebbe costringerti.
3: Il governo farebbe bene a tener presente che si mette contro il primo giurista del paese.
5: Lotti senza speranza. Tu sei l'uomo più odiato del mondo.
3: Nella stessa situazione siete voi. Grazie a me siete il governo più odiato del mondo.
5: Dopotutto abbiamo studiato insieme ad Oxford.
3: Certamente.
5: Mi riesce incomprensibile come un uomo della tua levatura mentale e di origini non disprezzabili provi un tal piacere a far cadere teste. Eppure apparteniamo tutti e due alle migliori famiglie del paese.
3: Appunto.
5: Che intendi dire?
3: Mia madre era una principessa italiana e mio padre un re dei cannoni americano. Tuo nonno un famoso generale che ha perso innumerevoli battaglie e tuo padre governatore nelle colonie dove ha represso parecchie ribellioni di negri. Le nostre famiglie uccidevano a casaccio. Io chiedo la testa dei colpevoli. Ciò non di meno, essi vengono considerati degli eroi e Dio un boia. Se il mio successo professionale mette in cattiva luce le migliori famiglie del paese, le mette nella luce che si meritano.
5: Tu ci tradisci.
3: E tu tradisci la giustizia.
5: Nella mia qualità di ministro, devo valutare la giustizia secondo che essa sia politicamente utile o no.
3: La giustizia non si può cambiare.
5: Io sono stato testimone al tuo matrimonio. Ma domani sarò costretto a votare contro di te nel Consiglio dei Ministri.
3: Non ho altro da comunicare al governo.
5: Ho eseguito l'incarico del Presidente del Consiglio. Ora ti prego di riaccompagnarmi.

0: La donna in camicia bianca avrebbe potuto essere qualcun altro, tanto la sua apparizione è stata fuggevole. Lasciamo per ora in sospeso questo interrogativo. Saint Claude va al tavolo, prende il sigaro che il ministro fumava, lo assaggia, si mette a fumarlo a sua volta. Poi va alla finestra nel fondo e l'apre. Ammira la dea dell'amore, siede al tavolino, attende.
1: Buonasera, Paolo.
2: Tu?
1: Sì. Io? Ce l'hai fatta, Paolo. Sei diventato procuratore generale dello Stato. Porti il nome di Florestano Mississippi, riempi i giornali delle tue gesta. Sei in possesso di una casa con mobili antichi di diverse epoche e certamente anche di una bella moglie.
2: E tu come ti chiami ora?
1: Ah, con un nome ancora più bello del tuo. Frederick René Saint Claude.
2: Anche a te non va male, a quanto pare.
1: Ce l'ho fatta anch'io. Sono diventato cittadino dell'Unione Sovietica, colonnello dell'Esercito Rosso, cittadino onorario della Romania, deputato del Parlamento Polacco e membro del Politburo del Cominform.
2: Come sei entrato?
1: Dalla finestra.
2: Che vuoi da me?
1: Quando si torna dopo tanto tempo dall'estero, si vanno a trovare anzitutto le vecchie conoscenze.
2: Naturalmente hai passato il confine illegalmente.
1: Naturalmente. Ho l'incarico di riorganizzare qui il Partito Comunista.
2: Sotto che nome?
1: Partito per il Popolo, la Fede e la Patria.
2: E che c'entro io in tutto questo?
1: Caro Paolo, devi cominciare a cercarti un altro posto.
2: Che intendi dire?
1: Secondo me non ti resta che accettare la richiesta del Presidente del Consiglio.
2: Hai ascoltato il mio colloquio con il Ministro della Giustizia?
1: Perché? Ho semplicemente corrotto il Ministro per la sicurezza interna.
2: La simpatia di un cittadino sovietico per la mia persona mi suona preoccupante.
1: Sei diventato una personalità così famigerata sul piano internazionale che persino noi ci interessiamo di te. Sono venuto a farti una proposta.
2: Non saprei che cosa abbiamo ancora da dirci.
1: Il Partito Comunista di questo paese ha bisogno una buona volta di una mente e di una guida. Abbiamo prescelto te per questa carica.
2: È una proposta ben strana.
1: 350 condanne a morte sono per noi la migliore delle garanzie.
2: E se rifiuto?
1: Allora saremo costretti a colpirti nel tuo punto debole.
2: Io non ho un punto debole. Nessuno dubita della serietà morale delle mie intenzioni.
1: Sciocchezze. Tutti abbiamo qualcosa da nascondere. Tu usi contro il mondo la misura della moralità assoluta. E ciò è possibile solo perché il mondo ti crede morale. La tua forza verrebbe meno di colpo se qualcuno riuscisse a distruggere l'aureola di virtù che ti circonda.
2: È un'impresa impossibile.
1: Lo credi davvero?
2: Ho seguito sempre la via della giustizia.
1: Tu dimentichi che io sono tornato.
2: Tu.
1: Ti fa chiamare Florestano Mississippi. Discendi da una principessa italiana ed hai studiato a Oxford. Ma nessuno ha mai fatto ricerche sulle tue origini.
2: Luigi.
1: Paolo. Così va bene. Chiama le tenebre da cui sei uscito.
2: Iena.
1: Mi fa piacere sentire che ritrovi il linguaggio confacente a noi due. Ricordi? Per generarci furono pagate non più di 5 lire. Le fogne si arrossarono di sangue quando siamo nati e i topi dal pelo umido, i parassiti brulicanti sul corpo ci hanno insegnato che cos'è la vita.
2: Taci.
1: Come vuoi. Sediamoci delle tue poltroncine, Luigi 16.
2: Quando ci siamo separati 20 anni fa, ci siamo scambiati promessa di non rivederci mai più.
1: Sicuro?
2: E allora vattene.
1: No. Io resto.
2: Vuoi venir meno alla tua parola d'onore?
1: Naturalmente. Mantenere la parola d'onore è un lusso che la nostra origine non ci permette. Ma dopo tutto, chi siamo noi, Paolo? Prima abbiamo rubato gli stracci con cui coprirci e le sporche monete di rame con cui comprare pane ammuffito per il nostro stomaco vuoto. Poi siamo stati costretti a vendere

0: stessi. Ed infine, con il denaro duramente guadagnato, abbiamo aperto un bordello. Io direttore e tu portiere.
1: Dovevamo pur vivere.
0: E perché? Se ci fossimo impiccati al lampione più vicino, nessuno ci avrebbe trovato niente da ridire.
1: E avrei sopportato tutta quella miseria se non mi fosse capitata tra le mani, nell'angolo di un'umida cantina, una Bibbia mezza muffita, sulla quale per notti intere ho studiato e imparato a leggere. Sarei forse rimasto in vita un sol giorno di più se la visione della legge non mi avesse inondato come un mare di fuoco. Da quel momento le più vergognose umiliazioni e i più ripugnanti delitti hanno avuto per me un solo scopo: andare ad Oxford, studiare, divenire procuratore di Stato per reintrodurre la legge mosaica nella nostra società.
0: E non ho forse avuto anch'io una mia visione per migliorare questo mondo putrido di fame, d'alcol, di delitti? Questo inferno che echeggia del canto dei ricchi e del pianto degli sfruttati. Non ho forse trovato nella tasca di un rufiano assassinato il capitale di Marx? E non ho sopportato questa vita terribile solo per proclamare un giorno la rivoluzione mondiale? Noi siamo gli ultimi due grandi moralisti del nostro tempo, Paolo. Ambedue ci siamo rifugiati nella clandestinità. Tu sotto la maschera del boia e io sotto quella della spia sovietica.
1: Toglimi le mani di dosso.
0: Scusami.
1: Sicché tu sei venuto a ricattarmi?
0: Sì, se non vuoi sentir ragioni. Ne va dell'esistenza dell'idea comunista. Tu sei un genio troppo promettente perché non ti si debba utilizzare.
1: Io combatto con la stessa energia contro l'Oriente e contro l'Occidente.
0: No, non ho proprio niente in contrario. Ma bisogna ammazzarli, uno alla volta. Sennò tutto è perduto. Non si tratta delle nostre simpatie, ma della realtà storica. È stata una scalogna addirittura epica che proprio i russi, i più inadatti fra tutti, si siano impadroniti del comunismo. È una catastrofe che dobbiamo superare.
1: Ah, ecco una dottrina che certo tu non osi proclamare in pubblico.
0: Cosa credi? Dopotutto sono di casa da Molotov. Ma non ho mica intenzione di commettere un suicidio io. Io voglio far trionfare la rivoluzione mondiale. Il mondo intero è divenuto immorale. Gli uni vogliono salvare i loro affari e gli altri la loro potenza. L'Occidente ha perduto giocando la carta della libertà e l'Oriente quella della giustizia. La situazione è ideale per un vero rivoluzionario, ma il buon senso costringe a puntare sull'Oriente. La Russia deve vincere perché l'Occidente crolli, ma nell'atto stesso della vittoria russa bisogna iniziare la rivolta di tutti contro lo Stato sovietico in nome del vero comunismo.
1: Tu sogni?
0: No, io calcolo.
1: Solo la legge può salvare il mondo.
0: Ecco, siamo tornati di nuovo alla nostra gioventù, sotto le arcate umide delle cantine. La legge. Per notti intere ci siamo picchiati a sangue quando ne andava della legge. Ricordi? E nel grigiore dell'alba rotolavamo sfiniti l'uno sopra l'altro, giù per i mucchi dei rifiuti. Volevamo tutti e due la giustizia. Ma tu volevi la giustizia celeste ed io la giustizia terrena. Tu salvare un'anima immaginaria e io un corpo concreto.
1: Non c'è giustizia senza Dio.
0: C'è giustizia solo senza Dio. Solo l'uomo può aiutare l'uomo. Noi abbiamo versato le sangue, tutti e due. Tu hai ammazzato 350 criminali e io... Beh, io non ho mai contato le mie vittime. Quel che facciamo diventa assassinio se noi non riusciamo a dargli un senso. Tu hai ucciso in nome di Dio ed io in nome del comunismo. Ma il mondo non ha bisogno di venire liberato dai suoi peccati. Deve essere liberato dalla fame, dall'oppressione. Il comunismo è la legge nella sua forma moderna. Ma perché resti fermo alla teologia mentre io mi muovo sul terreno della scienza? Gettalo nelle fiamme, il tuo Dio, ed avrai l'umanità, il sogno ebro della nostra gioventù.
1: Non si può gettare Dio nelle fiamme. Egli stesso è la fiamma.
0: Non vuoi schierarti con noi?
1: No.
0: Bene. Dato che non vuoi diventare quello che potresti essere, io ti prendo per quello che sei. Un boia. Le masse devono venire eccitate alla rivolta. Questo è l'ordine. E c'è solo una lotta che attiri la massa. La lotta contro uno che ha imposto 350 condanne a morte. tra cui quelle di 21 comunisti.
2: Che erano dei volgari assassini.
0: I sindacati richiederanno al governo la tua condanna e in caso di rifiuto proclameranno lo sciopero generale.
2: Non posso impedirtelo.
0: Già. Tu non puoi impedirmelo ed io non posso cambiarti. Adì, sparisco di nuovo dai tuoi occhi. Eravamo due fratelli che si cercavano in una notte forse troppo profonda. Ci siamo chiamati, ma non ci siamo trovati. Avevamo tutto, noi due, per riuscire. Tu l'intelligenza ed io la forza. Tu il terrore ed io la popolarità. E tutti e due un'origine ideale. Ah, che coppia storica saremmo divenuti.
2: Lui,
0: senti, senti come cantano, come urlano ebri, lo fratello della mia gioventù. Cercando il tremante con quale correvo per le gallerie buie dei nostri primi anni, disperati tutti e due per l'indifferenza degli uomini, assetati dalla loro fratellanza. Senti il loro canto? Solo qui si cantano ancora con entusiasmo queste strofe. Solo qui possiamo far trionfare ancora il comunismo come realtà e non come una crudele finzione. Qui e solo qui. E che c'è capitato di mezzo? Dio, tirato fuori da un immondezzaio. Che commedia. Ma vattene in manicomio, Paolo.
3: Siete ancora in piedi.
2: È mezzanotte. Dovreste dormire, signora. Domani vi attende una giornata faticosa nel carcere femminile di San Giovanni.
3: C'era qualcuno?
2: Ero solo.
3: Ho sentito delle voci.
2: Parlavo con i miei ricordi.
4: Assassino!
2: Dominatevi. Presto ben altre cose andranno in pezzi.
3: Florestano.
2: Non ho che voi, signora. L'angelo delle prigioni. Uno scudo che io tengo levato contro tutta l'umanità.
5: Mentre cala il sipario, il conte Bodone di Hubelo e Zavernsee entra di corsa in scena e a sipario ormai chiuso si rivolge al pubblico.
6: Un momento, un momento. Se vi prego, signore e signori, di non uscire per l'intervallo, benché le luci siano già accese, e di restare invece qui ad ascoltarmi, è perché quello che ho da dire ha la sua importanza in questa trama così complicata. Voi mi avete già visto due volte. Sì. Passare per l'aria, lungo il cipresso ed il melo. Sono il conte Bodone di Hubelo e Zavernsee. Ah, sono decaduto, è vero. Ubriaco, come vedete. Disturbo tutta l'opera, voglio ammettere anche questo. Ma non mi si può ignorare. La mia apparizione è ridicola. Peggio che ridicola. Anacronistica. Ma in questo punto così critico dell'azione, in cui sia voi in quanto spettatori, sia noi qui sulla scena, siamo stati trascinati a tradimento da uno scrittore maligno, è il caso di porci la domanda in che modo l'autore prenda parte all'azione. Se, cioè, si sia lasciato trascinare senza un pensiero preconcetto da una trovata all'altra, o se sia stato guidato da un piano segreto. Ah, voglio credere che non mi abbia creato per leggerezza, nell'abbandono di una casuale ora d'amore, ma che abbia voluto ricercare che cosa accade nel cozzo di alcune determinate idee agli uomini che prendono sul serio queste idee e cercano di concretarle con audacia ed energia. Credo anche che all'autore curioso interessasse il problema se lo spirito, in qualsiasi forma, sia capace di trasformare un mondo che non fa che esistere, senza alcun contenuto ideale. Se cioè questo nostro mondo sia suscettibile di miglioramento, ma che poi, dopo averci inventati, non sia più intervenuto nel nostro destino, Questo, signore e signori, è profondamente deplorevole. È quanto è capitato a me, conte Bodone di Ivelo e Zaversee, l'unico, tuttavia, che l'autore ami di tutto cuore, perché io solo in questa commedia intraprendo l'avventura dell'amore, questa sublime impresa, compiere la quale ho nella quale perire è la più grande gloria dell'umanità. Ma forse proprio per questo egli mi accollò la dannazione di una vita veramente ridicola e mi diede non già una Beatrice, una Laura, come avrebbe fatto qualsiasi buon cattolico per il suo personaggio prediletto, ma un'Anastasia. Né cielo né inferno, bensì semplice creatura terrena. E questo collezionista di favole crudeli e di commedie senza frutto che m'ha creato, questo protestante dalla penna difficile e dalle fantasie sperdute, lasciò che mi spezzassi per rendermi non già simile ad un santo, che non gli sarebbe servito a niente, ma uguale a lui, per gettarmi nel crogiolo della sua commedia non come vincitore, ma come vinto, che è la condizione in cui l'uomo viene sempre a trovarsi. E tutto ciò soltanto per vedere se veramente la grazia di Dio sia infinita in questa creazione finita. Ma lasciamo che il sipario si levi di nuovo. Su questo cartello vediamo ciò che accade il giorno e la notte seguenti, un lasso di tempo che tralasciamo di recitare. La situazione del procuratore è peggiorata, come era da prevedere. In alto, a sinistra, visto da voi, uno strillone con un'edizione straordinaria dal titolo «Il procuratore di Stato, portiere di un bordello». In alto, a destra, il presidente del Consiglio che impallidisce. Al centro, Saint-Claude che arringa i sindacati. In basso a sinistra, una folla inferocita con cartelli su cui sta scritto «Morte al massacratore di 350 martiri». A destra, elementi di polizia che proteggono la villa del procuratore di Stato, assalita dalla folla e devastata dalla sassaiola. Ora siete informati. Sono le 10. Io mi reco nell'atrio a destra, da dove fra poco irromperò nella stanza. In tale occasione porto un paio d'occhiali azzurri.
5: Oh! Il cartello si è sollevato da terra e dietro si scorgono ora le gambe di Anastasia e del ministro strettamente abbracciati.
6: Anastasia, invece, l'ho trovata in una situazione che per me è penosa e per voi sorprendente. La donna che amo, abbracciata da un uomo che lei non dovrebbe mai amare, nello stesso luogo in cui l'abbiamo lasciata solo 33 ore fa.
7: Prima che questo lurido cartello venga tirato via per scoprire ai vostri occhi una scena assolutamente falsa, una scena che altro non è se non un'indecente esagerazione, avrei già da lungo tempo intuito una cosa simile se essa corrispondesse a verità, vogliate ascoltare, signore e signori, il seguente colloquio che ha avuto luogo stamane.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Damasco 50, seconda trasmissione in compagnia della giornalista e scrittrice Miriam Mafai, 1926-2012, che confidò a Damasco su Radio 3 nel 2004 i libri che riteneva più importanti per la sua crescita umana e professionale. Edoardo Melchiori augura buon ascolto.
3: Damasco con Miriam Mafai.
4: Buonasera, buonasera da Miriam Mafai. Io vi parlerò delle crociate. Il termine crociata, dai nostri libri di scuola, è entrata ormai a far parte del nostro linguaggio quotidiano, direi oggi più che mai, per definire una battaglia lunga, crudele, ma soprattutto tutte le guerre sono crudeli. Ma la crociata è una guerra ispirata, come dire, a scelte di fondo, di carattere squisitamente religioso. Una crociata, quindi, per definizione, se è ispirata alla religione, si può considerare conclusa solo con l'annientamento dell'avversario. Anche oggi, quando parliamo di guerra contro il terrorismo, viene spontaneo, non a me, che sono molto prudente nell'usare questo termine, ma per molti viene spontaneo parlare di una crociata, una sorta di guerra santa che contrappone il nostro mondo, la società occidentale alla quale tutti partecipiamo, che contrappone dunque il nostro mondo al jihad, che è il termine arabo appunto con il quale si definisce la guerra santa da parte musulmana, naturalmente. Ma io stasera vi voglio parlare di un libro che non parla della guerra che stiamo conducendo adesso, ma delle vere crociate, quelle che impegnarono per quasi due secoli il mondo occidentale. Noi, diciamo, i nostri, come dire, padri, nonni, bisnonni, i nostri avi, per riconquistare l'altra sponda del Mediterraneo, che era occupata dai musulmani. C'è un libro, però, di cui vi parlo. E il libro di cui voglio parlarvi stasera è intitolato Storici arabi delle crociate e venne pubblicato nei primi anni 60, in un tempo in cui sembrava che quel termine crociata e quella vicenda fossero ormai consegnate definitivamente al passato. Il curatore dell'opera era un famoso arabista italiano, Francesco Gabrielli. Le crociate, che non furono poi tre come generalmente si insegna a scuola, per semplificare, intendiamoci, ma ben otto, hanno coinvolto l'Occidente per almeno due secoli, 200 anni. La prima venne predicata da Urbano II nel 1095 e l'ultima finisce proprio alla fine del 200, con la riconquista, si badi bene, da parte dei musulmani di Acre, Tiro, Sidone, Beirut. Carlo d'Angiò era morto pochi anni prima sotto Cartagine flagellata dalla peste e nell'agonia balbettava due sole parole: Gerusalemme. Gerusalemme. Questo perlomeno ci raccontano i cronisti dell'epoca e probabilmente anche vero. Era Gerusalemme infatti la posta in gioco, il sogno, come dire, la meta, l'ambizione, l'obiettivo dei crociati. Gerusalemme. Prima verrà liberata dai crociati, poi verrà di nuovo riconquistata dai musulmani, guidati questa volta dal Saladino. Queste storie contenute nel libro di cui io adesso vi sto parlando sono storie di combattimenti, di epidemie, di sgozzamenti, di assedi, di fughe. e si svolgono tutte in luoghi il cui nome c'è ormai familiare. Gerusalemme è in primo luogo, ma anche Hebron, Gerico, Nablus, Sidone, Lattachia. Sono le stesse città, le stesse colline, gli stessi fiumi. Posso introdurre un elemento personale? Voi che mi ascoltate mi scuserete. Io mi sono presentata all'inizio, sono Miriam Mafai. Ho avuto anche l'occasione, sto per dire quasi la fortuna, di aver visitato quei luoghi come inviato del mio giornale di Repubblica durante una di quelle vicende guerriere che lì si è svolta tra il 1970 e il 1980. E come dire, mi colpisce rileggere adesso quegli stessi nomi che io ho visitato magari perché c'era un campo profughi di palestinesi o un altro in cui invece c'erano delle truppe cristiane, un altro in cui c'erano delle truppe siriane, ma diciamo questa volta questo è un fatto molto personale, ma mi è sembrato anche giusto comunicarvelo, perché quando ho letto anche, ho riletto questo libro per questa trasmissione, questa cosa mi ha molto colpito, cioè che si combattesse allora nel 1100, nel 1200 e dove si combatte ancora adesso tra palestinesi e israeliani per contendersi quel lembo di terra che è, sulla carta geografica è quasi niente e quando lo visiti è proprio poco, eppure quel lembo di terra che è stato la terra di Mosè, di Gesù, di Maometto, quindi dei fondatori delle tre grandi religioni. Ora, per secoli Gerusalemme era stato uno spazio neutrale dove vivevano un po' tutti, ebrei, cristiani, musulmani, e dove i cristiani arrivavano regolarmente in pellegrinaggio. Poi i viaggi si fecero più pericolosi e per rispondere a queste offese e riconquistare il controllo della Terra Santa partirono insomma le crociate per portare in terra di Palestina la croce e la civiltà. Con l'aiuto del Signore intendiamo uccidere tutti i nostri nemici, proclamava il pontefice, assicurando che Dio stava dalla parte di Cristo. Ma davvero Dio stava dalla loro parte? Secondo lo storico arabo delle crociate, Dio stava dalla parte dei musulmani, come in questo passaggio che adesso ascolterete.
5: Ha detto Iddio Altissimo, e i combattenti per la nostra causa noi li guideremo per le nostre vie, e Dio è con coloro che nobilmente agiscono. E abbondano nei testi sacri i passi relativi alla guerra santa. Il Saladino era in essa quanto mai assiduo e zelante, e se uno giurasse che egli, una volta impegnato nella guerra santa, non spese un dinar e una dramma se non per essa, direbbe il vero e pronuncierebbe verace giuramento. La guerra santa e la relativa passione avevano fortissima presa sul suo cuore e su tutte le membra del suo corpo, tanto che egli non parlava d'altro argomento che questo. Non badava che all'apparecchio di questa guerra, non si occupava che di chi questa guerra combatteva. Non aveva simpatia che per chi di essa parlava e ad essa esortava e per amore della guerra santa sulla via di Dio lasciò la famiglia e i figli, la patria, la casa e tutto il suo paese e di tutto il mondo si accontentò di abitare all'ombra della sua tenda, ove soffiavano a dritta e a manca i venti.
4: Guerra santa per i crociati e guerra santa anche per i musulmani. Ambedue gli eserciti sono convinti di avere Dio dalla propria parte. Francesco Gabrieli, l'arabista di cui vi ho parlato all'inizio e che ha tradotto, raccolto e pubblicato i testi degli storici arabi, nella sua introduzione spiegava di voler aiutare il lettore occidentale a vedere il periodo delle crociate dall'altra parte, cioè con l'occhio e l'animo degli avversari di allora. Un consiglio, o se volete un esercizio intellettuale molto opportuno, e opportuno sarebbe opportuno rispettarlo anche oggi. E tuttavia mi sembra che tra le due forze in campo, tra crociati e musulmani, ci siano più analogie che differenze nel modo di condurre la guerra. Forse del resto è persino inevitabile che accada così. I crociati volevano liberare Gerusalemme dalle moschee e dall'urlo dei muezzin. I musulmani volevano liberarla dallo scampanio delle campane e dal simbolo della croce. Guerra santa da una parte e dall'altra, senza esclusione di colpi. La guerra, allora come oggi, del resto era un massacro, non solo di combattenti, ma anche di popolazioni inermi. E il campo di battaglia è sempre quello più o meno che conosciamo. Noi oggi lo conosciamo attraverso le immagini fotografiche o della televisione. E allora veniva descritto, come dire, con molti atroci particolari: membra dei caduti gettate nei campi, lacerate, disarticolate, colli troncati, piedi a pezzi, occhi cavati, ventri sventrati e così via, in un vero e proprio crescendo di orrori. Il Saladino, ecco, il Saladino che riconquisterà Gerusalemme e ne caccerà i crociati, è un personaggio che gli storici, sia quelli occidentali sia quelli arabi, hanno di volta in volta lodato, condannato, giustificato, esaltato. Chi conosce la Divina Commedia forse si ricorderà che Dante colloca il Saladino non nell'inferno ma nel limbo. Chi, come me, ha i capelli grigi, ricorderà invece una celebre raccolta di figurine degli anni, credo, 40 o 50, nella quale il Saladino era la più rara e preziosa di tutte quelle figurine ed era intitolata Il feroce Saladino. Ma com'era il Saladino in realtà? Uno storico arabo delle crociate lo descrive giusto, benigno, misericordioso, pronto a dare aiuto al debole contro il forte, e racconta che ogni lunedì e giovedì sedeva a rendere giustizia in pubblica seduta, in presenza di giureconsulti e dottori delle leggi, e dava udienza ai contendenti e aveva accesso a lui ognuno, grande o piccolo che fosse, vecchia, cadente o infermo. E lo storico aggiunge che mai alcuno implorò il suo aiuto senza che egli si fermasse, ascoltasse quello che aveva da dire, esaminasse il suo caso e ne ricevesse la supplica. Insomma, il Saladino era bravo, era buono, era onesto, era affettuoso, ma era anche spietato in guerra contro i nemici di Allah, come ricorderà e testimonierà uno storico che seguì il Saladino in tutte le sue battaglie. Oggi diremmo che era un po' embedded, perché proprio seguiva il Saladino. Ed ecco come racconta il trattamento inflitto dal Saladino ai templari e agli ospedalieri, troncando loro il capo e rallegrando tutti per il loro sterminio.
6: Al mattino del lunedì, due giorni dopo la vittoria, il sultano fece cercare dei prigionieri templari e ospedalieri e disse: purificherò la terra di queste due razze impure. Assegnò quindi 50 dinar a chi ne avesse addotto uno prigioniero e subito l'esercito ne addusse a centinaia. Egli ordinò fossero decapitati, preferendo ucciderli a farli schiavi. C'era presso di lui tutta una schiera di dottori e sufi. Ognuno chiese di poterne ammazzare uno e sguainò la spada. Il sultano era assiso con lieto viso, mentre i miscredenti erano neri. Le truppe stavano schierate, gli emiri ritti in doppia fila. Ci fu chi fendette e tagliò netto, chi si ricusò e fallì, chi fece ridere di sé e un altro prese le sue veci. Vidi chi sghignazzava e ammazzava, chi diceva e faceva. Quante promesse adempì, quante lodi acquistò e premi perpetui si assicurò col sangue fatto versare, con un collo da lui troncato. Quante miscredenze uccise per dar vita all'Islam e quanti politeismi distrusse per edificare il monoteismo.
4: Sorvoliamo pure sulla imprecisione delle ultime parole del testo che avete ascoltato. Infatti i cristiani definivano politeisti i seguaci di Maometto. E come conferma lo storico arabo di cui ora abbiamo ascoltato insieme il testo, i musulmani erano convinti che anche i cristiani adorassero più divinità. Non era vero niente, perché sia i musulmani che i cristiani credono in un solo Dio. Ma questo non fu certo sufficiente per evitare la guerra santa condotta da una parte spietatamente come dall'altra. E a proposito di crudeltà, c'è forse da dire soltanto che gli storici arabi si dilungano sulla descrizione minuziosa dei corpi degli avversari uccisi. Una descrizione che è poco definire molto realistica. Nessuno dei nostri giornalisti potrebbe descrivere con tanta accuratezza il campo di battaglia, i corpi dilaniati dei vinti. È accaduto anche a me in uno di quei viaggi di lavoro che ho fatto in Libano di arrivare il giorno dopo in un campo di palestinesi che era stato vittima di una incursione delle milizie libanesi cristiane sotto gli occhi compiacenti, purtroppo, dell'esercito israeliano, a capo dei quali c'era Sharon. La vista di quelle vittime, donne, uomini, bambini, abbandonati sul terreno, cadaveri ancora freschi, era molto difficile da descrivere. Io credo di non esserci riuscita. Perché in realtà oggi anche noi che facciamo questo mestiere di giornalisti, come faccio io, Miriam Mafai, beh, è come dire, abbiamo un certo pudore della morte, della violenza e della crudeltà, sia di quella che infliggiamo, sia di quella che subiamo. Purtroppo, quando una guerra è santa, il nemico diventa il diavolo e questo esclude ogni possibile pietà. Ma adesso vorrei attirare la vostra attenzione su un altro particolare che pure emerge dalla lettura di questi testi. Il Saladino, come avete sentito, viene descritto mite, giusto, affettuoso con i suoi, coraggioso in battaglia e spietato con i nemici. Le due immagini, per lo storico che ne seguiva le gesta, non erano in contraddizione. Del resto, a ben vedere anche oggi, non c'è spietato, feroce dittatore al quale non vengano attribuiti dai suoi dei buoni sentimenti. Tutti i dittatori, pure più feroci, da Hitler a Saddam, amavano e amano farsi fotografare abbracciando i bambini, cosa che a me mi turba sempre un pochino, per i bambini voglio dire, non per il dittatore. Ma per finire voglio anche ricordare che, come sempre del resto, nelle città che di volta in volta venivano occupate nel corso di tutti quei secoli, ora dai cristiani, ora dai musulmani, la vita continuava. E venivano messe quotidianamente a confronto le rispettive culture, i rispettivi modi di vita, direi persino i rispettivi modi di vestirsi o di mangiare. Però ognuna delle due comunità accusava ora l'una ora l'altra di aver offeso i propri luoghi santi, trasformando le moschee in chiese oppure trasformando le chiese in moschee, che so io, di aver fuso le campane o di aver distrutto i minareti e ridotti al silenzio i muezzin. Ognuna delle due comunità, insomma, accusava l'altra di aver introdotto e imposto nel paese usanze, le usanze più barbare e incivili. I franchi, così definiti dagli arabi perché la prima crociata, quella indetta da Urbano II, era partita proprio dalla Francia, giudicavano barbari, arretrati e immorali i musulmani. Ma come venivano giudicati i franchi dai musulmani? E l'immagine qui si rovescia. I musulmani percepiscono i loro avversari crociati come violenti e soprattutto ignoranti, perché sapevano poco, questo era vero però, di medicina. Ma soprattutto, e voglio introdurre un argomento più lieve dopo tanti cadaveri e dopo tante feroci, ma soprattutto i musulmani erano indignati per i costumi sessuali dei franchi, che apparivano gente dalla discutibile moralità. E ciò che stupiva e indignava di più lo storico arabo che ne scrive è la disinvoltura con la quale i franchi, cioè noi, i nostri progenitori, trattavano le loro donne, come risulta da questo curioso, divertente passaggio tratto dall'autobiografia di Osama Ibn Monk.
6: Presso i franchi non c'è ombra di senso dell'onore e di gelosia. Se uno di loro va per la strada con sua moglie e un altro lo incontra, questi prende per mano la donna e si tira in disparte con lei a parlarle, mentre il marito se ne sta da un lato aspettando che lei abbia finito di conversare. E se la fa troppo lunga, la lascia con il suo interlocutore e se ne va. Ed ecco un altro caso. Un cavaliere dei franchi, entrato nel mio bagno, mi strappò dai fianchi il perizoma e vide che mi ero rasa da poco la zona del pube. «Salim!» esclamò. «È magnifico! Affè mia, fai anche a me questo servizio!» E si distese supino sul torso. Aveva in quel posto un vello lungo come la sua barba. Lo rasai ed egli, passatavi sopra la mano, lo trovò bello liscio e riprese. «Salim, fai lo stesso alla mia dama, e dama nella loro lingua vuol dire signora, cioè sua moglie. Ordino dunque al suo valletto di chiamare la dama.» Il valletto andò e tornò con lei. Essa si distese sul dorso ed egli disse: «Falle come hai fatto a me.» Io le rasi il vello e suo marito stava lì a guardarmi e poi mi ringraziò e mi compensò per il mio servizio. Guardate un po' che contraddizione! Non hanno gelosia né senso d'onore e al tempo stesso hanno tanto coraggio che non nasce di solito se non dal senso dell'onore.
4: Due religioni, due civiltà e due diverse concezioni dell'onore, soprattutto due diverse idee della donna, che secondo il musulmano deve essere tenuta nascosta, protetta, chiusa dentro casa o dietro il velo o dietro il burka. E che invece nella nostra cultura, persino nella cultura nostra di quegli anni, di quei secoli, si voleva più autonoma e libera nei costumi. Due concezioni del mondo che ancora oggi si scontrano. Domani vi parlerò di una donna che fu una grande poetessa russa, Anna Akhmatova.
3: Damasco con Miriam Mafai.
4: Buonasera a tutti voi ascoltatori e ormai posso dire amici di Damasco. Sono Miriam Mafai, la storia ve l'ho già detto è da molti anni la mia passione e infatti di due libri di storia vi ho già parlato, il primo era il bolscevismo e il secondo gli storici arabi delle crociate. Stasera cambieremo del tutto registro e vi parlerò della poesia, di una raccolta di versi di una grandissima poetessa dei nostri tempi, Anna Akhmatova. Ho scelto per la lettura alcune delle sue più belle poesie contenute in una raccolta curata da Michele Colucci 10 o 12 anni fa. Ma scegliendole e leggendole di nuovo ad alta voce, come mi accade di solito quando leggo anche da sola dei versi, mi sono resa conto che anche attraverso queste poesie passa in realtà la storia, una storia drammatica, la storia del bolscevismo, la storia dell'URSS. Anna Akhmatova, ho sentito pronunciare per la prima volta questo nome in un contesto insultante, addirittura spregiativo. In un discorso politico, era il discorso di uno dei massimi dirigenti dell'Unione Sovietica, Zhdanov. Era un dirigente che si occupava di problemi culturali e in un rapporto ai membri del suo partito e agli scrittori di quella che allora si chiamava ancora Leningrado, che adesso si chiama Pietroburgo, Zhdanov criticò con molta durezza, con una punta di volgarità, due riviste colpevoli di aver pubblicato alcuni scritti di autori giudicati ideologicamente pericolosi. Uno era Mikhail Zoschenko, uno scrittore satirico che io già conoscevo. L'altra era questa Anna Akhmatova. Su questa addirittura infieriva dicendo che era affetta da pessimismo nevrotico, da misticismo, da culto per il passato, tematiche erotiche malate. Alla fine, insomma, su di lei veniva espresso un giudizio, come dire, definitivo. Le veniva definita insieme suora e prostituta e le sue poesie non vennero più pubblicate. Ora, è possibile che io sia dotata di uno spirito di contraddizione particolarmente vivace, forse persino eccessivo. Vi ho già ricordato nella prima puntata di Damasco che sono diventata comunista leggendo il testo di un autore fascista dedicato all'analisi del bolscevismo. Ora, leggendo quel testo di Zhdanov e quella spietata condanna di una poetessa di cui fino allora ignoravo l'esistenza, mi venne una grande curiosità di leggerla, di conoscerla. Non ho mai amato le scomuniche di nessun tipo e dunque quella scomunica mi spinse a leggere qualcosa della poetessa che era stata definita da un leader politico insieme suora e prostituta. Ecco una delle sue prime poesie che ho letto.
7: La porta è socchiusa. Dolce respiro dei tigli sul tavolo dimenticati, un frustino e un guanto. Giallo cerchio del lume. Tendo l'orecchio ai fruscii. Perché sei andato via? Non comprendo. Luminoso e lieto, domani sarà il mattino. Questa vita è stupenda. Sii dunque saggio, cuore. Tu sei prostrato, batti più sordo, più a rilento. Sai, ho letto che le anime sono immortali. Al collo un filo di esili grani. Cielo le mani nel largo manicotto. Gli occhi guardano distratti e non piangeranno mai più. Sembra il volto più pallido per la seta che tende a lilla. Arriva quasi alle sopracciglia, la mia frangetta non ondulata. E non somiglia ad un volo, questa lenta andatura, quasi avessi sotto i piedi una zattera e non i quadretti del parquet. La bocca bianca e socchiusa, ineguale il respiro affannato. E sul mio petto tremano i fiori dell'incontro che non c'è stato.
4: Spero che anche a voi siano piaciute queste poesie come piacquero a me quando le ho lette. La mia prima reazione in realtà è stata: d'accordo, non è Majakovskij. Questa poesia non è un omaggio o un incitamento alla rivoluzione. Ma anche nel socialismo ci dovrà pure essere un po' di posto per l'amore o per i sentimenti, o no? O si dovranno soltanto scrivere delle poesie erotiche, eroiche, non erotiche, eroiche, di incitamento al sacrificio, al lavoro, alla guerra. Insomma, qualche dubbio cominciò a insinuarsi anche nelle mie certezze giovanili. Insomma, trovavo molto bella quella poesia e le altre che cercai e lessi in quel periodo. E così cominciai a cercare anche delle notizie, diciamo, di carattere biografico su quella Anna Akhmatova di cui fino allora avevo ignorato l'esistenza. Il manicotto, il volto pallido, la frangetta non ondulata che arriva alle sopracciglia. Non ricordo dove, come ebbi occasione di vedere un suo ritratto. Forse quello che l'aveva fatto Modigliani, il grande pittore italiano che l'aveva conosciuta a Parigi, non so, attorno agli anni 10 del secolo passato, o forse quello ancora più celebre di Annenkov, proprio con la frangetta che le copriva la fronte. Anna era alta, magra, naturalmente elegante. Era nata a Odessa, ma vivrà la maggior parte della sua vita a Pietroburgo. La vita letteraria di quella città era, prima della rivoluzione sovietica, quanto mai vivace, e la giovane Akhmatova, alta, magra, elegante, con la sua bella frangetta sulla fronte, che aveva pubblicato tra l'altro le sue prime poesie ad appena 20 anni, nel 1911, fu subito una delle protagoniste di questa vita letteraria. I suoi versi venivano letti dagli studenti, venivano declamati nei salotti e nei caffè letterari. Insomma, la giovane poetessa era quella che oggi noi chiameremmo una vera e propria star. In quegli anni, prima della rivoluzione, le poesie dell'Akhmatova venivano non solo lette dagli studenti, ma venivano declamate nei salotti e nei caffè letterari. Questo è un uso tipico della Russia, che si è mantenuto anche nel corso della rivoluzione e anche dopo. Qualche anno fa, io sono stata per conto mio a Pietroburgo, perché tra l'altro è una città che amo molto, molto bella, e mi sono stupita perché, andando in giro in questi giardini, era una giornata d'estate naturalmente, a un certo punto ho visto che c'era un gruppetto di persone raccolte in un angolo del giardino, come se assistessero, non so, a uno spettacolo, a qualcosa, a una discussione. Mi sono avvicinata e mi sono accorta che c'era un ragazzo che stava leggendo delle poesie, le sue poesie, e gli altri che lo ascoltavano, lo applaudivano, e poi a turno qualche altro leggeva le sue poesie. Devo dire che ho trovato la cosa un po' strana e anche commovente, perché mi ha riallacciato, mi ha ricordato l'importanza della poesia in quel paese, e in qualche modo, essendo proprio a Pietroburgo, ho immaginato Anna che in un giardino, in un caffè letterario, leggesse le sue poesie ai suoi amici. Questo succedeva, ripeto, quando l'Akhmatova aveva attorno ai 25-30 anni, perché quando scoppia la rivoluzione socialista e Lenin e i bolscevichi prendono il potere rovesciando lo zar, Anna appunto ha quasi 30 anni. E vive lì, sempre dove ha sempre vissuto, a Pietroburgo, che è la culla della rivoluzione, anzi vive in un quartiere dal quale partiranno gli operai che assaliranno, diciamo, il palazzo d'inverno. Naturalmente la rivoluzione è un fatto complesso, non facile e nemmeno pacifico, no? Questo è evidente. E quindi quegli anni, quei mesi e quegli anni furono per Anna e per coloro che facevano parte di questa elite intellettuale, tra l'altro molto raffinata, che andava e veniva con Parigi, con Berlino, insomma per questi furono anni molto difficili. Ma l'Akhmatova era già conosciuta sia nel suo paese che all'estero come una grande poetessa, e infatti continuerà a scrivere e pubblicare senza le difficoltà che invece verranno più tardi, come vi racconterò. La sua poesia è, come nella sua natura, una poesia molto intima, appunto non è Majakovskij, dicevo, è una poesia della quotidianità, con i toni molto sommessi, qualcosa che assomiglia a un diario dell'anima. Naturalmente, quando si spiega, anche perché la rivoluzione tende ad essere molto dura, molto severa, e non mancavano dunque quelli che la criticavano, contrapponendo appunto alla sua poesia quella di Majakovskij, che fu un grande cantore della rivoluzione. Majakovskij poi tra l'altro si uccise, non si è mai capito se perché deluso dalla rivoluzione o perché deluso da una vicenda d'amore. Allora, quindi dicevano, ecco, la poesia dell'Akhmatova è una cosa tutta intima, insomma, non rispecchia la nostra rivoluzione, la nostra storia. Però c'era un dibattito, insomma, attorno a lei. E c'erano anche altri critici che invece dicevano no, l'Akhmatova resta, anche se non canta la rivoluzione, il nostro maggior poeta russo, l'erede, il degno erede di Pushkin. E insomma, in questo dibattito mi piace ricordare la difesa che ne fece una donna molto celebre in URSS, una vera rivoluzionaria. Si chiamava Alexandra Kollontai e fu la prima donna a ricoprire il ruolo di ambasciatore. La Kollontai invece apprezzava molto l'Akhmatova, c'era, come dire, una solidarietà femminile tra di loro. Ma la tragedia sta per abbattersi su Anna Akhmatova. Il primo marito, Gyumilev, verrà accusato di attività controrivoluzionaria, sottoposto a un processo sommario e fucilato. Ecco due brevi poesie che testimoniano di questa tragedia.
7: Bevo a una casa distrutta, alla mia vita sciagurata, a solitudini vissute in due. E bevo anche a te, all'inganno di labbra che tradirono, al morto gelo dei tuoi occhi, ad un mondo crudele e rozzo, a un Dio che non ci ha salvato. Non sarai più tra i vivi. Non t'alzerai dalla neve. 28 colpi di baionetta, 5 di fucile. Ah, l'amara veste nuova che all'amico cucivo. Ghiotta è la terra russa, ghiotta di sangue fresco.
4: Ripeto anch'io quei versi. Ah, l'amara veste nuova che all'amico cucivo. Ghiotta è la terra russa, ghiotta di sangue fresco. È una poesia straziata che getta sulla realtà sovietica una luce drammatica che sarà poi confermata dalle cose che tutti noi verremo a sapere molti anni più tardi con il 20° congresso, con il rapporto Khrushchev, ma questa, come dire, è un'altra storia. Nemmeno poi tanto un'altra storia, perché le due storie in qualche modo si sovrappongono. Voglio dire, la storia generale dell'Unione Sovietica e il destino personale di Anna e di coloro che le erano più vicine. Certo, anche in quel caso non sarai più tra i vivi, non t'alzerai dalla neve, 28 colpi di baionetta e 5 di fucile. Anche in questo caso possiamo parlare di una poesia della quotidianità, di una sorta di nuovo di diario dell'anima. Ma adesso non siamo più di fronte alla quotidianità degli anni 10, 15, il vestito viola, la frangetta e così via. Siamo di fronte ad una quotidianità stravolta dalla tragedia e dalla persecuzione. Questo naturalmente salta un po' dall'Akhmatova a me, da quei versi dell'Akhmatova a noi che li leggevamo, perché in fondo cosa ci dicevano quei versi? Cosa ci dicevano?

persecuzione, di una persecuzione feroce, sanguinosa, per tutti coloro che osano esprimere un'opinione che non sia esattamente quella che vuole Stalin e gli uomini che comandano assieme a lui, che governano con lui dal Cremlino. Ora, era qualcosa di assai diverso da quello che noi giovani avevamo una volta immaginato. Nel 1938, io leggerò queste poesie naturalmente molto più tardi, nel 1938 il figlio dell'Akhmatova, Lev, viene arrestato e condannato a morte. Una condanna che poi sarà commutata nella deportazione a vita. Per oltre un anno l'Akhmatova si recherà tutte le mattine davanti alla porta del carcere, dove altre centinaia di donne, che sono le madri, le mogli dei detenuti, attendevano di poter dare un pacco delle medicine, dei viveri, una maglia, insomma, al proprio figlio o al proprio marito. Una volta, scrive in un breve testo l'Akhmatova, un testo che ricordo, che amo in modo particolare, perché sono poche righe, ma c'è tutto un dramma dentro molto toccante. Una volta, scrive l'Akhmatova, qualcuno mi riconobbe. E una donna dalle labbra livide che stava dietro di me si riscosse dal torpore e mi domandò in un orecchio. Lì tutti parlavano sussurrando. Ma questo lei potrà descriverlo? E io dissi sì, posso. Allora una sorta di sorriso scivolò lungo quello che una volta era stato il suo volto. Quella poetessa che aveva cantato, come avete sentito dalle prime poesie, il guanto, il frustino, gli esili grani che portava al collo, il largo manicotto, descriverà, sarà capace di descrivere anche questo orrore, senza però mai cedere alla retorica e mantenendo, come dire, il ritmo della sua intima poesia. E sul mio petto ancora vivo piombò la parola di pietra. Non fa nulla, vi ero pronta, in qualche modo ne verrò a capo. È questa poesia così intima e insieme così tragica che non piaceva a Stalin. Lo capisco anche. E non piaceva nemmeno a Zhdanov, naturalmente. Infatti i capi del Cremlino metteranno all'indice, vieteranno la pubblicazione delle poesie dell'Akhmatova. E quindi per molti anni nessuna rivista e nessuna casa editrice poté pubblicare i versi di quella che era stata conosciuta in Russia per molti anni, per quasi 40 anni, e poi in tutta Europa come la più grande poetessa del paese. Anna vivrà quegli anni in grande solitudine, nella sua casa della Fontanka, nel terrore che il figlio Lev, condannato alla deportazione a vita, potesse morire o potesse essere ucciso. Su consiglio di alcuni amici, questo lo devo dire, per ottenere la salvezza del figlio, scrisse anche alcune liriche di omaggio a Stalin. Ma questo né io né altri credo possiamo rimproverarglielo. E invece distruggeva, dopo averle mandate a memoria, un intero poemetto intitolato Requiem, testimonianza di sofferenza e di solitudine. Il poemetto, assieme ad altri testi dell'Akhmatova, verrà pubblicato a Mosca e a Pietroburgo solo dopo la morte di Stalin. Finalmente nel 1964 ottenne, finalmente dopo, facciamo il conto, dagli anni 20, ottenne il permesso di uscire dall'URSS e venne in Italia per ricevere un premio, il premio Etna Taormina. In quella occasione io l'ho vista, l'ho conosciuta, l'ho salutata. Era appena un pochino curva, ma era alta, elegante, l'immancabile frangetta ormai grigia a coprirle la fronte. L'incubo era ormai finito.

0: Per lei e per coloro che avevano vissuto quegli anni terribili in Unione Sovietica. E il mio amore per l'Akhmatova resta legato alla sua testimonianza di madre, di donna, di poetessa ferita, che queste ultime due poesie vi raccontano.
1: Ciò accadeva quando sorrideva, solo il morto, lieto della propria pace. E accanto alle sue carceri, Leningrado penzolava come una vana appendice. E quando impazzite dal tormento, già marciavano schiere di condannati, ed un canto laconico di addio cantava il fischio delle vaporiere sopra di noi, le stelle della morte. E innocente, la Russia si torceva. Già ha coperto metà dell'anima la follia con la sua ala, e un vino di fuoco mesce e in una mera valle chiama. E io ho compreso che devo concederle la vittoria, dando ascolto al mio delirio, come se ormai fosse di un altro. E nulla consentirà che con me io porti via, per quanto possa implorarla e annoiarla con preghiere, né gli occhi terribili del figlio, pietrificato dolore, né il giorno in cui venne la bufera, né l'ora dell'incontro in prigione, né il dolce refrigerio delle mani, né le ombre scosse dei tigli, né un lontano lieve suono, le parole dei conforti estremi.
0: Leggendo l'Akhmatova ho capito una cosa molto importante per me, eh? Cioè, ho capito che anche la poesia, non solo un libro di storia o di economia o di sociologia, può aiutarci a capire meglio la realtà. Io almeno ho letto l'Akhmatova in questo modo. E l'ultima volta che sono stata a Pietroburgo, nella sua città, sono ancora andata a cercare la sua casa della Fontanka. Qualche anno prima, ho faticato un po' a trovarla, questa casa. L'ultima volta invece vi era stata apposta una lapide che ricordava appunto la sua presenza, che ricordava gli anni che Anna aveva passato lì, scrivendo, soffrendo e testimoniando. Con questa puntata siamo arrivati alla fine del nostro ciclo. Spero che questa ultima puntata dedicata alla poesia non vi sia dispiaciuta. Ho voluto, come dire, affidarvi dopo le memorie delle crociate e dopo il personaggio di Isabel Archer, ho voluto affidarvi questo personaggio femminile che io ho molto amato e che spero anche voi amerete se già non l'avete conosciuta. Vi ringrazio.
2: E qui finisce il racconto per Damasco di Miriam Mafai, appuntamento con la prossima ospite della nostra galleria di personaggi che sarà la giornalista Natalia Aspesi. A presto!
3: Rai Radio Tech & Tech.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.

Grazie Alessandra Orsi, buongiorno ascoltatori. Il ministro Veronesi proroga sine die il divieto di clonazione, mi sembra un bene umano, ovviamente un bene anche per le italiane. Si sa che dovrebbe circolare una soia transgenica difettosa e noi notiamo con piacere che torna nell'attualità l'appello degli scienziati per la libertà di ricerca, rimasto sommerso per lunghi mesi. Infatti a noi occhi pare che ci sia qualcosa di molto affine alla libertà di pensiero e di espressione e che quindi vada difesa e protetta allo stesso modo di tutte le libertà intellettuali, anche la libertà di ricerca. Un'altra cosa è l'uso che vogliamo fare delle applicazioni e delle ricadute della ricerca, un uso che vorremmo poter discutere e decidere tutti insieme. Ci torniamo subito dopo due buone notizie che riguardano il futuro a breve termine della medicina e quello più a lungo termine del pianeta, e prima di ascoltare il premio Nobel Jack Steinberger e Francesco Piacentini sul passato e sul futuro dell'universo.

0: prima buona notizia, Peter Seiberger e i suoi colleghi del Massachusetts Institute of Technology spiegano sull'ultimo numero delle Scienze una nuova tecnologia che sarà veramente rivoluzionaria se funziona bene, per sintetizzare rapidamente in laboratorio i carboidrati, cioè le molecole come gli zuccheri, per esempio, come il saccarosio. Seiberger è riuscito infatti a sintetizzare in sole 18 ore una di queste molecole. Direte voi, vabbè, ci voleva poco, invece no, ci vuole tantissimo, perché normalmente ci vogliono 3 mesi per ottenere lo stesso risultato. E quindi ora che significa? Significa che i biologi potranno sfruttare questa tecnologia per individuare quegli zuccheri responsabili dell'interazione tra cellule sane e cellule cancerogene, che hanno una funzione importantissima nella comunicazione cellulare, non solo, ma anche tra cellule del sistema immunitario e agenti patogeni come i batteri e i virus, e questo potrà permetterci forse di trovare nuovi farmaci più efficienti.
1: Seconda buona notizia: tra 1 miliardo di anni il nostro Sole sarà molto più brillante e più caldo di oggi, per cui rischierà di cuocere il pianeta a bagnomaria, come è accaduto a Venere. Per rimediare, Don Korichansky dell'Università della California e Gregory Laughlin dell'Agenzia Spaziale Statunitense e Fred Adams dell'Università del Michigan hanno preparato un piano basato sul cosiddetto effetto fionda, con il quale si lanciano le sonde spaziali su Marte. Consiste nel far passare un asteroide di 100 km di diametro vicino alla Terra per trasferirle parte dell'energia orbitale dell'asteroide. Per le leggi della gravità, la Terra così si allontanerà un po' dal Sole, l'asteroide invece partirà in direzione di Giove, ne prenderà ulteriore energia che tornerà a riportare alla Terra. Risultato: ci sposteremo su un'orbita più distante dal Sole, meno calda e abbagliante. E se non abbiamo distrutto prima il pianeta, questo resterà abitabile per un altro 1 miliardo di anni.

0: Buongiorno, abbiamo al telefono Riccardo Chiaberge, direttore del supplemento culturale della Domenica del Sole 24 Ore e abbiamo notato, forse anche lei, che oggi la stampa riprende un appello che voi avevate pubblicato quando più o meno?
1: Il 5 novembre.
0: Insomma, siamo sulla notizia.
1: Esattamente, direi che la prontezza di riflessi dei mass media, della stampa italiana rispetto a questi problemi mi sembra piuttosto limitata, ecco, insomma.
0: Però non lamentiamoci, almeno si è ripreso l'appello. Peccato che nel frattempo poi il Ministero dell'Agricoltura, delle foreste avesse precisato la sua posizione e detto che era possibile fare progetti di ricerca anche sui cibi transgenici o sulle piante transgeniche solo in condizioni di sicurezza, diciamo.
1: Certo.
0: Come mai secondo lei ritorna adesso l'attualità di questo appello?
1: Mi verrebbe da dire non è mai troppo tardi, dico per fortuna che finalmente si sono accorti dell'importanza della cosa, ma nel frattempo abbiamo visto sulle pagine di giornali, in televisione, esplodere polemiche e discussioni su qualsiasi argomento, no? Pensiamo, non so, dalla questione di Luigi Nono ai problemi del Grande Fratello, insomma, no? Si discute di tutto meno che delle cose serie ed importanti. Anche i politici sembra che non se ne accorgano, insomma, dopo tutto questo era un appello firmato da migliaia di scienziati italiani, cioè italiani che lavorano in Italia o che lavorano all'estero, ma nessuno dei grandi intellettuali che firmano gli appelli, i manifesti ideologici, eccetera, si è unito a questa brigata, ha sentito la necessità o il dovere, insomma, di combattere questa battaglia. Quindi noi non possiamo che essere soddisfatti, insomma, del fatto che finalmente ce ne si è accorti, insomma, dato che siamo stati i primi a pubblicarlo mesi fa, insomma.
0: Però all'epoca, diciamo, riguardava proprio gli OGM. Nel frattempo, come faceva notare il professor Garattini sulla stampa, ci sono stati altri motivi di scontro fra i ricercatori e le posizioni prese anche da organismi politici, piuttosto che l'esito della commissione Dulbecco, per esempio sulla ricerca sulle cellule staminali, gli embrioni sovranumerari.
1: Non la sento molto bene.
0: Ecco, pronto? Adesso va meglio?
1: Sì, ora sento meglio.
0: Quindi potremmo aspettarci che altri si aggiungano ai ricercatori che già hanno firmato, che forse l'appello stia crescendo?
1: Ma questo lo spero vivamente. Devo dire che appunto la cosa che mi colpisce di più e francamente mi preoccupa è il fatto che questa incultura scientifica diffusa nel nostro paese non risparmi nessuno strato sociale, neppure le elite politiche e intellettuali. Cioè noi vediamo giornalisti, editorialisti di chiara fama e di grande autorevolezza che sputano sulla ricerca e sugli scienziati, no? Che criminalizzano in blocco chi fa ricerca come se fosse un pericoloso delinquente, uno stregone che fabbrica mostri, insomma, o comunque uno asservito ad interessi inconfessabili, insomma.
0: Che non è giusto perché non è il caso della maggioranza.
1: Esatto, la maggioranza degli scienziati sono persone serie, sono dei giovani spesso che fanno ricerca, lavorano molto più dei giornalisti, pagati meno dei giornalisti e lavorano a vantaggio dell'umanità, insomma, quindi voglio dire, non credo che gli si debba un certo rispetto.
0: Grazie Riccardo Chiaberge, direttore del supplemento domenicale del Sole 24 Ore, e passiamo a Cinzia Caporale.
2: Purtroppo abbiamo problemi tecnici con i telefoni, o c'è Cinzia
0: pronto?
2: Caporale, pronto? No, abbiamo qualche problema tecnico, ci scusiamo con gli ascoltatori. Volevo ricordare che Cinzia Caporale è un docente di bioetica e lavora per la Fondazione Einaudi e scrive anche su alcuni quotidiani. Stamattina sul Foglio in particolare è uscito un suo editoriale, La scienza in lotta. E proprio su questo volevamo parlare con lei. Cinzia Caporale, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
2: E la scienza in lotta, la ricerca biotecnologica sfida il governo, in particolare il ministro Pecoraro. Vuole raccontarci com'è nata questa idea, per quali sono i vostri passi futuri?
3: Allora, innanzitutto, come ricordava Riccardo Chiaberge, tutto questo nasce sulle pagine del Sole 24 Ore, non a caso. Io tra l'altro sono onorata di essere anche una collaboratrice all'inserto domenicale del Sole 24 Ore, anche il Foglio naturalmente ospita questo tipo di argomenti in questo modo. Nasce in modo molto spontaneo, qui mi rifaccio a quanto diceva anche Silvi Quaiò. Certo è importante che altri nomi si aggiungano, ma in effetti questo movimento disordinato è cresciuto in modo molto spontaneo, non c'è stata una ricerca della firma, non si doveva, come dire, ottenere un prodotto finale. È cresciuto in modo molto spontaneo, anche con molti nomi dall'estero che sono venuti leggendo Science o Nature Biotechnology, insomma in modo assolutamente spontaneo. Talmente spontaneo e talmente forte, talmente questa battaglia non è finita con la pubblicazione dell'appello, che questo gruppo ha deciso proprio di costituirsi, come dire, di trasformarsi in un forum permanente per la libertà della ricerca. Immagino che anche altri ospiti parleranno di questo. Il problema con la politica è un problema serio, che viene di lontano. Io prima sentivo parlare Riccardo Chiaberge del fatto che la maggior parte di questi ricercatori poi sono persone disinteressate, che lavorano nelle università. Ricordiamo che per esempio alcuni di loro, dei firmatari dell'appello e dei promotori dell'appello, hanno ottenuto dei famosi brevetti biotecnologici che non appartengono alle multinazionali ma allo Stato italiano, cioè sono soldi che ritornano nell'amministrazione pubblica, che quindi sono a favore di tutti noi. Quindi questa battaglia contro l'eventuale oligopolio delle multinazionali si può combattere favorendo questo tipo di ricerca. Insomma, non sono proprio considerati.
2: Mi perdoni, hanno ottenuto dei brevetti perché ricerche sono state fatte nell'università, quindi i brevetti sono delle università
3: esattamente
2: italiane.
3: A partire dal 94, in quegli anni 94, 95, 96, quindi ci riferiamo al governo Berlusconi, poi Dini e poi governo Prodi, che ha un po' preso atto della situazione che c'era. Insomma, sono stati dati dei fondi di finanziamento per fare degli studi di trasformazione di alcune piante per ottenere piante di migliore qualità. Questi studi sono andati a buon fine, sono stati ottenuti dei brevetti biotecnologici che appartengono al Ministero dell'Agricoltura, quindi non stiamo parlando della multinazionale cattiva, detto tra virgolette, che si approfitta, diciamo, dei più poveri. Stiamo parlando del pubblico, dello Stato, che mette il piedino nel mercato biotecnologico e nei brevetti, quindi in qualche modo stemperando questo oligopolio che può diventare pericoloso.
0: Allora, io volevo ricordare agli ascoltatori che Cinzia Caporale è anche la responsabile dell'Osservatorio sulla Bioetica e che con questa fondazione Luigi Einaudi ha convocato, o comunque vi siete fatti ospiti di questa giornata del 13, cioè di martedì prossimo.
3: Sì, la prima assemblea pubblica di questi cospiratori della scienza, in qualche modo, questi allegri cospiratori della scienza assolutamente trasversali in tutti i sensi, anche nel senso delle discipline a cui si riferiscono. Ci sono i cosiddetti biotecnologi vegetali, verdi, diciamo i biotecnologi rossi, quelli delle scienze biomediche. Sarà proprio un'assemblea, come dire, anche nel pubblico ci saranno i firmatari.
2: Quindi, se non ho capito male, non è soltanto, diciamo, quelli che si occupano di agroalimentare,
3: no, assolutamente,
2: ma anche chi si occupa
3: anche
2: di medicina,
3: gli altri,
2: diciamo.
3: Tutti preoccupati, insomma, diciamo, tutti preoccupati del fatto che quando la politica in modo estemporaneo, spesso strumentale, comunque disattento e ascientifico, come diceva Riccardo Chiaberge, quando la politica si occupa della scienza, delle volte se ne occupa proprio male, meglio che se non se ne occupi per niente. Quindi la preoccupazione di alcuni di loro, che comunque fanno capo alla ricerca biomedica, quindi quella che per il momento, diciamo, ne risente meno dell'accetta della politica, simpatizzano, sono a fianco ai biotecnologi vegetali, proprio perché oggi l'accusa è contro gli OGM, domani potrà riguardare, ecco, abbiamo già visto con le cellule staminali, ma potrà riguardare tutto il settore biomedico, ed è un grande pericolo.
0: Cinzia Caporale, un breve stacco, stia con noi perché abbiamo un altro ospite in linea. Lo sentiamo tra

0: Salutiamo il professor Angelo Spena, che dovrebbe essere in ascolto.
1: Buon pomeriggio, sì.
0: Buon pomeriggio, professore. Lei è uno dei firmatari dell'appello di cui stiamo discorrendo con Cinzia Caporale. E stiamo raccontando ai nostri ascoltatori, ricordo, La scienza in lotta. Lei si occupa di biotecnologie in campo agroalimentare, se non sbaglio, all'Università di Verona, giusto?
1: Sì, io nasco come medico e il fatto che uno si occupa di agroalimentare o di aspetti biomedici è la parte visibile. In realtà ogni ricercatore è ricercatore in quanto usa un metodo scientifico che è comune come approccio a tutti i ricercatori e scienziati. E questo è l'aspetto per cui questo appello è stato firmato da un momento 1240 e qualche cosa di firmatari, che sono sia del settore, cioè i cui risultati sono visibili nel settore biomedico agroalimentare, ma sono tutti uniti nella scelta dello strumento di lavoro con cui partecipare alla vita civile, che è quello del metodo scientifico, e anche uniti nel decidere di difendere la libertà di ricerca che è sancita dall'articolo Costituzione. Ma abbiamo anche capito che senza un cittadino attivo questo è negato. È negato perché in realtà il punto su cui è partito l'appello sono state una serie di prevaricazioni, non soltanto che possono essere negate a parole. Nei fatti sono state richieste le modifiche di schede. Questa è una cosa abbastanza, la scheda è la descrizione del contratto di ricerca, il finanziatore dà, il ricercatore dice cosa fa. In corso d'opera si è chiesto, più o meno il discorso è questo: se voi continuate ad avere fondi, epurano, abbiura, leva quello, non deve passare traccia. Nella stessa direzione la Regione Marche, per accedere ai finanziamenti recentemente, chiede una dichiarazione in cui l'istituzione deve dire che non è stata mai fatta ricerca con OGM, quindi anche sul passato. Cioè, queste sono cose che penso estremamente gravi. E non a caso la risposta all'appello, che terminerà fra qualche giorno, si aprirà una nuova fase, quella di un forum per la libertà di ricerca, di cui uno dei primi punti non è la divulgazione scientifica, perché non ci può essere libertà senza una corretta informazione, anche perché i giornalisti, per esempio, come anche forse voi, vedono un annuncio, la soia modificata, poi adesso io mi sono preso la briga in ultime due ore di andare a vedere cosa sono queste nuove sequenze. In realtà, se uno va a studiare come è avvenuto il trasferimento del tDNA, del DNA trasferito, e capisce il significato di questo fenomeno, capisce che nel momento in cui si è integrato il DNA avvengono di solito dei riarrangiamenti, quindi non sono sequenze che sono avvenute successivamente, ma avvengono nel momento stesso del primo evento in cui noi introduciamo un gene. Purtroppo questa informazione va data.
0: Mi scusi professore, sì, per far seguire un po' meglio il discorso, rimando anche a degli articoli che sono usciti oggi sui giornali, e su questo argomento ne parlano Repubblica con un piccolo trafiletto, e c'è un articolo piuttosto cospicuo sulla Stampa di Torino, per cui se gli ascoltatori sono interessati un po' a approfondire, sicuramente ne parleremo anche nei prossimi giorni.
1: Ma l'approfondimento non c'è. Cioè, questa è disinformazione, perché in realtà se uno per comprendere deve capire quale metodica è utilizzata per inserire il DNA. Questa è una metodica che usano dei batteri che sono degli ingegneri genetici naturali. Se uno va a vedere questo fenomeno, io lo studio da 20 anni.
2: Scusi professore, abbiamo quasi finito, siccome domani e dopodomani parliamo proprio di questi argomenti, la pregheremo di ridare l'appuntamento magari al quale convoca i suoi colleghi. Perché sì, se no ci toglie la possibilità di parlare domani.
1: Va bene,
2: abbiamo
1: devo
2: due
1: dire
2: puntate
1: che uno può leggere, ma sulla stampa non si approfondisce.
0: Infatti, se mi perdona, intendevo proprio approfondire noi con queste puntate. Anzi, io approfitto, lei mi dà l'occasione per ricordare ai nostri ascoltatori che domani e dopodomani noi riprenderemo questi argomenti e la invitiamo a essere nostro ospite, magari quando vuole, per raccontarci magari più nei dettagli la sua ricerca, che ci interessa moltissimo.
2: Ringraziamo entrambi, il professor Spena e Cinzia Caporale. Purtroppo il tempo è proprio scaduto.
0: Sì, le oche purtroppo hanno soltanto mezz'ora di tempo. Grazie.

Jack Steinberger, 79 anni, ha ricevuto il premio Nobel di fisica nell'88 per la scoperta con Lederman e Schwab di una nuova particella elementare. Poi è stato l'anima della nuova scuola dei fisici italiani di Pisa e della trasformazione del CERN di Ginevra nel più grande centro di ricerca del mondo per la fisica fondamentale. Pochi giorni fa Steinberger rifletteva ai nostri microfoni sui progressi della propria disciplina da una decina d'anni a questa parte. Sul finire della conversazione ha aggiunto questo: prima di farvelo sentire però voglio essere certa che lo senta Francesco Piacentini dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare all'Università di Roma,

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Ecco, adesso possiamo far partire la voce di Jack Steinberger.
1: Ok.
2: But for me, the real interesting discovery of the last decade.
0: Dal mio punto di vista, la scoperta veramente interessante dell'ultimo decennio è successa non nel mio campo, la fisica, ma in quello affine, l'astrofisica, con la scoperta della disomogeneità delle perturbazioni, se vuole, nella radiazione cosmica di fondo. È stato come cogliere l'immagine del tempo più remoto mai sondato ed è stato ottenuto questa immagine osservando la radiazione, la prima traccia che abbiamo del Big Bang.
2: Until our decade, it had only been discovered. It's immensely uniform. We know from this that the cosmos is very uniform.
0: Da quando è stata scoperta questa radiazione sapevamo che era molto uniforme, non si erano mai viste perturbazioni superiori al 10 alla meno quarto, meno quinta potenza. Queste perturbazioni erano state rilevate nel 92 dalla sonda spaziale COBE, Cosmic Background Explorer. Dai tempi di quella prima rilevazione delle disomogeneità sono stati compiuti parecchi altri esperimenti e un anno fa esattamente sono arrivati dati ottenuti con un pallone che ha misurato con una precisione inaudita cose che non erano sorprendenti di per sé.
2: Performed and especially just a year ago came new results from balloon experiments which show some features of this cosmic background radiation in much greater detail, extremely beautiful.
0: La cosa bellissima è che ora le perturbazioni si possono vedere, se ne può misurare l'ampiezza, la scala. È come dare uno sguardo alla cosmologia dell'inizio dell'universo. E per me è questa la cosa più entusiasmante dell'ultimo decennio.
2: It's a whole magnificent glimpse into cosmology of the early universe. I find this the most exciting the last decade.
0: Dal gennaio dell'anno scorso, quindi l'esperimento Boomerang non ha più smesso di far parlare di sé nella cronaca scientifica e di meravigliare Jack Steinberger. Francesco Piacentino fa parte della squadra italiana che l'ha compiuto insieme ad altri. Può rapidamente, poi torneremo sull'argomento fra qualche settimana, può rapidamente dirci di cosa si è trattato?
1: Sì, buon pomeriggio intanto.
0: Buon pomeriggio.
1: Allora, di cosa si è trattato? Noi siamo da diversi anni che questo progetto è cominciato, prima che io ancora iniziassi a studiare fisica, devo dire. E lo scopo di questo esperimento era appunto cercare di andare a vedere misurare questa radiazione di fondo cosmico con una precisione superiore a quella finora raggiunta. La radiazione di fondo cosmico è, se vogliamo, il segnale più lontano che possiamo percepire con i nostri strumenti da Terra o dallo spazio. È un segnale che viene da circa 15 miliardi di anni luce di distanza. È molto importante riuscire a vedere degli oggetti lontani con i telescopi, perché gli oggetti lontani sono anche oggetti vecchi, perché la luce ci mette del tempo a percorrere le distanze, per cui quando noi osserviamo una stella che sta per esempio a 1000 anni luce da noi, stiamo osservando la stella come era 1000 anni fa. Allora, se noi riusciamo ad andare a vedere a una distanza di 15 miliardi di anni luce, vuol dire che stiamo vedendo indietro nel tempo circa 15 miliardi di anni, quindi stiamo vedendo epoche molto prossime all'inizio dell'universo. E ci si è accorti nel 1965 che a questa distanza così grande c'era un segnale molto intenso, c'era qualcosa che emetteva luce, o se vogliamo radiazione, diciamo sotto forma di microonde, molto intensa e che quindi poteva essere osservata con un telescopio sufficientemente sensibile e poteva quindi darci delle informazioni su come era fatto l'universo 15 miliardi di anni fa. Questo è importante perché l'universo ha circa 15 miliardi di anni, quindi vuol dire andare a vedere pressa poco all'inizio. Per la precisione si parla, diciamo, di circa 300-500 mila anni dopo l'inizio, che è un'epoca molto, molto piccola. È come se studiando, non so, l'evoluzione di una pianta, non so, vediamo un albero e lo vediamo a distanza di un anno, ci dice poca differenza. Se poi riusciamo a vedere i semi che hanno generato quell'albero, sappiamo molto di più su cosa è successo, su come è stata la sua evoluzione. Quindi siamo andati un po' a vedere i semi dell'universo con questo esperimento.
0: L'esperimento è stato il lancio di un pallone sull'Antartide al quale era appesa una specie di gondola.
1: Sì.
0: Abbiamo pochissimi secondi perché abbiamo preso molto ritardo. Lei è andato in Antartide?
1: Io sono andato in Antartide, sì. L'esperimento è stato fatto dall'Antartide perché appunto il telescopio, questo telescopio che era questa che l'ha chiamato gondola, era in realtà un telescopio che deve essere portato fuori dall'atmosfera, perché altrimenti l'acqua che c'è nell'atmosfera assorbe tutte queste microonde e non vediamo più niente. E il pallone è un metodo, se vogliamo, economico per portare il telescopio fuori dall'atmosfera, molto più economico di un satellite.
0: E per 10 giorni avete registrato.
1: Si va in Antartide perché in Antartide, siccome le giornate durano 6 mesi, allora si riesce a fare l'esperimento senza problemi di transizione dal giorno alla notte, che non permetterebbero di far volare il pallone.
0: Senta, posso chiederle una cosa?
1: Certo.
0: Quando, diciamo fra qualche settimana, vorremmo che lei tornasse con noi per spiegarci l'importanza dell'esperimento, ma
1: sì,
0: adesso non
1: sì.
0: Abbiamo più tempo. In compenso c'è una domanda tradizionale. Lei è un dottorando?
1: Sì.
0: Ha fatto questo esperimento che appunto ha lasciato stupefatto un po' tutti, insieme ad altri.
1: Io ho partecipato a questo esperimento.
0: Sì, certo. Volevo sapere quanto guadagna qualcuno come lei.
1: Guadagna un dottorando di ricerca guadagna 1.630.000 al mese, netto.
0: Grazie, grazie mille a Francesco Piacentino, con la promessa di venirci a trovare fra poco.
1: Va bene, arrivederci.
0: Arrivederci.

0: ci vogliamo ringraziare Riccardo Scheinberg del Sole 24 Ore.
1: Credo si chiami Riccardo Chiaberge.
0: Chiaberge, scusatemi, ma... Angelo Spena dell'Università di Verona, Cinzia Caporale, Francesco Piacentini,
1: Jack Steinberger.
0: E vogliamo dare un appuntamento a tutti gli ascoltatori a domani, dove parleremo ancora di biotecnologie.
1: Grazie anche a Alberto Fognini
0: e a Massimo Bozzoni.
1: La linea Roma.

nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio.

ultimo le figlie, senza mamma e senza padre, e senza padre.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.

Buongiorno, oggi vi proponiamo uno speciale dedicato a Gesualdo Bufalino, scrittore siciliano di Comiso, scomparso nel 1996. Questo speciale si compone in realtà di un unico documento abbastanza importante, l'intervista realizzata dal filosofo Maurizio Ciampa per Lo specchio del cielo di Radio 2. L'intervista con Gesualdo Bufalino di Maurizio Ciampa è andata in onda il 10 maggio del 1987. Buon ascolto.

Ci sono scrittori che suscitano lo stupore in chi li legge. Sono scrittori particolari, la loro opera è avvolta in un'atmosfera particolare, in un clima quasi magico. Uno di questi scrittori è Gesualdo Bufalino, che ospitiamo nello Specchio del Cielo di questa sera. Gesualdo Bufalino è nato e vive a Comiso, ai piedi dei Monti Blei, dove il monte perde vigore, un angolo di Sicilia emerso nella cronaca di questi anni perché sede di una discussa base missilistica della NATO. I libri di Bufalino, libri cui titoli sembrano scolpiti, libri che restano nella memoria, Dicerie dell'Untore, il suo esordio del 1981, e seguono Argo il cieco, Museo d'ombre, Cere perse, L'uomo invaso, L'amaro miele, Il malpensante, Lunario dell'anno che fu. Credo che non si possano immaginare titoli più belli. Per conoscere l'autore di questi libri sono venuto a Comiso. È stato un lungo viaggio. Lasciata Catania, sembra di entrare nel cuore della Sicilia, con qualche sorpresa. Non è la Sicilia aspra di molte immagini conosciute, forse anche stereotipate. La strada che mi ha condotto qui ha attraversato una regione verdissima, un verde collinare di ulivi, di cipressi, cespugli foltissimi di fichi d'India, infine un pullulare di aranci lungo tutta la pianura. Strada facendo, ho pensato a questo paesaggio come a un'introduzione all'incontro con Bufalino. Ho cercato di conservarne i colori, le linee, per ritrovare quella ricchezza percettiva cui spesso lo scrittore dà espressione nelle sue pagine, per ritrovare le immagini e le ragioni del suo scrivere. Sono venuto ad incontrare Gesualdo Bufalino in questo angolo un po' remoto, sicuramente lontano, della Sicilia.

0: Ecco, qual è allora questo rapporto? Proviamo a stendere le linee di un ipotetico ritratto di Gesualdo Bufalino proprio a partire da questo rapporto con la terra.
1: Innanzitutto è un rapporto d'amore, è un rapporto di consonanza, in quanto io sento nel mio sangue, nella mia carne addirittura, quelle che sono le due componenti essenziali del cielo e dell'anima dell'isola, e cioè la luce di cui lei ha parlato poc'anzi, quella luce che ha ritrovato venendo in macchina fino a me, e il lutto, cioè il sentimento fortissimo della morte, perché io stesso, per vocazione, per educazione attraverso i libri o per eredità depositata così lentamente e misteriosamente nel sangue, mi sento soprattutto vicino a questo binomio, questo ossimoro di luce e lutto, cioè un forte sentimento della vita, un forte sentimento della morte. E la Sicilia mi dà questo, perché veda, morire in Sicilia costituisce uno scandalo, una specie di infrazione dolorosa alla legge della vita, e si sente quindi la morte con tanto maggiore intensità, in quanto qui i colori, il cielo, l'azzurro del mare, gridano la forza e l'intensità della vita.
0: Forse dal lutto possiamo passare a quello che è uno dei suoi temi preferiti, cioè quello della memoria, al quale, se ricordo bene, dedica almeno due libri, cioè Cere perse. Magari poi le chiederò la ragione di questo titolo, e Museo d'ombre. Quello che mi ha colpito nella sua opera, nel suo atteggiamento, nell'atteggiamento della sua opera, è una certa pietà, una certa pietas del ricordo, ecco, un certo accostamento amoroso della memoria e del ricordo. Lei dice anche che ci si può ammalare di ricordi, e che però di ricordi si può guarire, attraverso il ricordo si può guarire.
1: Io ho scritto in un punto, non ricordo nemmeno quale, dei miei libri, ho scritto che il passato è la mia patria, in quanto mi riconosco soprattutto nei giorni perduti. Io credo, ho sempre creduto, sin da bambino, che la vita si articola e si svolge nella sua corsa ininterrotta attraverso dei momenti inafferrabile l'uno, che è l'oggi, l'istante stesso in cui viviamo, vago e imprecisato un altro, che è il futuro, che è ancora di là da venire, soprattutto autentico, soprattutto reale, il passato. Per cui la memoria, che è lo strumento attraverso il quale io consento a me stesso di esistere, mi identifico, cioè mi identifico nel senso che acquisto e certifico la mia identità, il passato quindi e la memoria sono la forza stessa, non solo dello scrittore ma dell'uomo, la forza che gli consente di vivere. Io penso che, modificando per un poco il precetto kantiano secondo il quale, si ricorda, noi dovremmo vivere in modo che qualunque nostro gesto costituisse una regola e un modello di comportamento per gli altri, io vorrei dire che ognuno di noi dovrebbe agire in modo tale che ogni suo gesto sia degno di diventare un ricordo. Questa è, potrei dire, la mia etica, il mio senso del bene e del male. È bene ciò che merita di essere ricordato, è male ciò che invece noi sentiamo il bisogno, qui sfioreremmo pericolosamente una zona freudiana nella quale non mi avventuro, è male, dico, quello che invece noi desideriamo dimenticare o dobbiamo o vogliamo dimenticare. Il bene è il ricordo è il bene, le due cose si identificano.
0: Museo d'ombre e Cere perse sono appunto due libri, dire di ricordi sarebbe forse un po' banalizzarli, ecco, dove c'è un esercizio forte della memoria, dove si cerca di conservare, ecco, qualcosa dell'esperienza di un uomo e qualcosa anche della sua esperienza percettiva, se posso dirlo. Ecco, io gli chiederei proprio perché Museo d'ombre, che cosa vuol dire, perché Cere perse, che cosa vuol dire?
1: Beh, Museo d'ombre è un titolo abbastanza semplice, vuole riferirsi a quell'archivio, potrei dire, di fantasmi, di minuti perduti che ciascuno di noi coltiva e crea dentro di sé. Ho già detto prima che il passato è la mia patria. Posso aggiungere che vivendo ogni minuto come se volessi o dovessi eternarlo in questa specie di bacheca che è appunto la mia memoria, vivendo in questo modo io non faccio altro che sacrificare in sostanza al culto del passato l'immediatezza e la spontaneità del gesto. Questo è il pericolo, e appunto per questo io a volte ho parlato di un bisogno del dimenticare, di una terapia del dimenticare che può essere altrettanto utile quanto la terapia del ricordare, perché certo vivere ogni cosa come se si dovesse ricordarla costituisce in fondo una sorta di ceppo o di catena che in qualche modo mortifica la nostra immediatezza. Io ho cercato nella mia vita di evitare questo rischio e di vivere i minuti così impulsivamente, pur sentendo in una zona interiore di me e amata nello stesso tempo di me, pur sentendo che inevitabilmente quei minuti sarebbero poi diventati volumi nella mia biblioteca mentale, sarebbero diventati oggetti in questa specie di museo. E questo ho cercato di fare appunto in quel mio libretto che si riferiva in sostanza soltanto alle mie rimembranze di ragazzo, e cercava in qualche modo di ricostruire il paese in cui sono nato come una sorta di paradiso. In fondo siamo tutti noi che scriviamo, siamo tutti in qualche modo figli di quel verso baudelariano, il verde paradiso degli amori infantili. Tutti, in definitiva, viviamo la nostra infanzia nel ricordo come una sorta di paradiso perduto dal quale siamo stati scacciati e nel quale non potremo ritornare, perché inevitabilmente qualcuno davanti al cancello con la spada, un angelo insomma, ci impedirà di rientrare nell'Eden. E il Museo d'ombre è appunto il libro che cerca in qualche modo di rievocare i ricordi di questo Eden perduto. In quanto a Cere perse, è un volume più composito, in fondo raccoglie degli articoli che hanno diversa matrice e diversa ispirazione. Il filo rosso che unisce molti di questi articoli, come lei ha riconosciuto, è appunto il tema della memoria. Ma lei mi chiedeva del titolo, Cere perse, perché è una metafora in negativo, in definitiva. Si voleva riferire semplicemente al fatto che gli articoli di giornale sono destinati a una vita molto precaria, così come quella sorta, chiamiamole così, di sinopie dello scultore. In fondo sinopia è un termine che si adopera per la pittura, ma per la scultura esiste questa pratica della cera persa, che sarebbe troppo lungo e complicato e noioso spiegare i termini tecnici della cosa. Certo è che io adoperavo il termine per volendomi riferire a questa caducità degli articoli e nello stesso tempo proiettando questa metafora negativa a quello che c'è di nichilistico nel senso più doloroso e più piangente, direi, della mia ispirazione.

0: stiamo parlando appunto del ricordo, della memoria, diceva dell'infanzia come di un paese felice. Ecco, che differenza trova fra il paese, anche nel senso geografico del termine, di allora, quello della sua infanzia, e quello di oggi? Ecco.
1: Differenza immensa. Io ho fatto in tempo nella mia infanzia, o per esperienza diretta o attraverso il racconto degli anziani, ho fatto in tempo a conoscere la civiltà contadina nella sua felicità e nella sua infelicità, perché evidentemente sulla civiltà contadina si sono dette tante cose improprie. È chiaro che la malaria, o per tenerci proprio su un piano immediato, le zanzare o le mosche di allora, quando ancora non esisteva il DDT, oppure la luce fioca dei lampioni, quando non esisteva ancora la luce elettrica, seppure avevano una loro suggestione, evidentemente rendevano la vita difficile da vivere, e quindi il contadino di allora non era il buon selvaggio felice di esistere in una realtà semplice e casta. Era un pover'uomo che soffriva tremendamente. È vero altresì però che i rapporti umani avevano una loro umanità, una loro onestà, la morale della parola data che veniva osservata, ricorso così raro alla violenza, almeno nella zona mia, perché questo a proposito della mafia si potrebbe... Se questo argomento verrà fuori in seguito, si potrebbe anticipare che questa zona, soprattutto nella mia infanzia, apparteneva a un'oasi felice nell'ambito siciliano, costituiva una enclave, un'oasi di morigeratezza, di moderazione e di sostanziale onestà. Quindi una civiltà, ripeto, che accanto alle sue grosse pecche di miseria e di ingiustizia e di lacrime sociali, aveva un risvolto ampiamente positivo in quei valori tradizionali, se vogliamo, il valore della famiglia, non sto a dire il valore della patria o il valore dell'onestà, perché io per primo ho seri dubbi sulla genuinità e sulla forza retorica di questi valori, però erano sentiti in una piccolissima borghesia, quella nella quale io sono vissuto, ma soprattutto nella sfera mediana fra borghesia e operai. Mio padre era un fabbro ferraio, erano vissuti questi valori come dei valori autentici, dei valori religiosi, e quindi si disintossicavano, se così posso dire, di quella carica di enfasi o di benpensantismo sgradevole che potrebbero avere in un altro contesto. Ebbene, tutto questo appartiene, ripeto, a questi anni 20 e 30 nei quali si colloca la mia infanzia e la mia adolescenza. Oggi il paese è totalmente cambiato, oggi siamo in presenza di un processo di omologazione, ma così furente e così fulmineo da rendere praticamente uguali e i giovani di oggi, i trentenni, anche i quarantenni, rispetto ai coetanei di Domodossola o di Cervia o di Siena, insomma, salvo il dialetto, ma fino a un certo punto, perché anche il dialetto, e questo è un altro guaio, il dialetto si è andato depauperando senza che al suo posto sia venuto un uso diciamo corretto o elegante della lingua italiana, ma si è creato una specie di piccolo mostro, così, un coacervo di espressioni, di residuati dialettali e di nuove acquisizioni linguistiche che creano appunto che uccidono in un certo senso una cultura senza crearne un'altra.
0: Ecco, abbiamo già fatto un ingresso significativo nella sua biografia attraverso appunto questa porta di un'infanzia felice. Ecco, facciamo qualche altro passo, molto discretamente. Il suo esordio letterario avviene abbastanza tardi. Lei esordisce con un romanzo, appunto l'abbiamo ricordato, che ha molta fortuna, che si chiama Diceria dell'Untore, che viene pubblicato dall'editore Sellerio nel 1981, se ricordo bene, e quindi intorno ai suoi 60 anni, sempre se ricordo bene. Ecco, perché così tardi?
1: Questa è una vecchia domanda e le risposte sono tante. Io devo cominciare col dire che ho scritto le mie prime poesie, ho cominciato scrivendo poesie come tutti intorno ai 10 anni, quindi una normale precocità, voglio dire, e se ho aspettato 50 anni a pubblicare sia il romanzo che poi anche quelle poesie, non proprio quelle scritte a 10 anni ma altre scritte successivamente, le ragioni sono state molteplici. Una delle quali potrebbe essere la più semplice, forse, il fatto di vivere per mia scelta e per mia vocazione in provincia mi ha impedito un commercio diretto con ambienti culturali, con società letterarie, con case editrici, e questo già costituiva un deterrente. Ma accanto a questo c'era in me una sostanziale sfiducia nella pubblicità della parola. Dico pubblicità invece di dire pubblicazione, ma in fondo si tratta della stessa cosa. Cioè la parola per me era qualcosa di privato. Io ho scritto quei versi da ragazzo e poi in seguito al liceo continuavo a scriverne altri, ma ogni volta che il mio professore di italiano, che mi stimava molto e che avrebbe giurato sulla presenza nel mio cassetto di cose scritte, ogni volta che si avventurava a chiedermi ma hai scritto qualcosa, mi fai leggere quello che hai scritto, otteneva da parte mia il più feroce diniego, ma non tanto di fargli leggere queste cose scritte. Il diniego era di aver scritto qualcosa, cioè io consideravo questa esperienza creativa come un fatto assolutamente privato. Anche a questo proposito, il discorso si farebbe lungo, perché io in fondo ho sempre pensato che scrivere costituisse un gesto di autoconfessione, come fare i conti con se stesso, come fare i conti con la propria identità, conoscersi soprattutto. E conoscersi è una cosa che riguarda soprattutto l'individuo, non riguarda gli altri. Aggiungasi a questo anche una mia insofferenza del prodotto compiuto. Voglio dire, non mi rassegno mai a giudicare, a dare il placet a quello che ho scritto. Ora lo faccio perché ormai, visto che ho cominciato a peccare pubblicando una prima volta in circostanze particolari, non posso più tirarmi indietro e quindi sono costretto, direi, a licenziare quello che ho scritto. Ma se stesse in me, continuerei all'infinito a correggere, considerando che in fondo chi scrive, scrive, questo è stato già detto da tanti, scrive un'unica opera e non fa altro che correggerla attraverso le altre nel corso della propria vita. E quindi il mio autentico destino ho sempre considerato che fosse quello di essere scrittore postumo. Se poi non mi è avvenuto, colpa degli altri, un pochino anche mia.
0: Ecco, diceva vivere in provincia, in effetti si ha la sensazione, così muovendosi da Catania, mi pare che Comiso sia intorno ai 150 km di distanza da Catania, si ha l'impressione di fare molta strada, quantomeno di addentrarsi molto all'interno della Sicilia. Ecco, ma questo suo vivere in provincia, che lei mi pare difende, no? È sempre vissuto qui, ecco, le dà uno sguardo particolare, un'attenzione particolare, un tono particolare?
1: Guardi, vivere in provincia e per giunta alla periferia dell'impero, come mi pare suoni il titolo di un libro di Eco, in questo caso alla periferia dell'Italia, insomma nel punto più estremo, perché mi pare che qui a 2 o 3 chilometri, cioè non sono 2, saranno 15 o 20, comunque c'è il mare e siamo già in condizione nelle buone giornate di vedere la costa africana. E allora dico, vivere qui, vivere in un posto così periferico, costituisce da un lato una prigione, in fondo si è lontani dai musei, dalle mostre, dalle prime teatrali, dal commercio con gli intellettuali, con le case editrici. E per questo in questo carcere si vive male, ma ci sono dei corrispettivi, dei compensi notevoli, tanto che a mettere le cose sui due piatti della bilancia io ho finito col preferire la provincia alla città. Ma accanto a questo c'è soprattutto in me la paura la paura di spendermi. Non è una patologia, io credo, la paura di spendermi al di fuori, la paura di vivere una dispersione che potrebbe costarmi cara. Io in fondo ripeto volentieri una frase di Kafka, niente meno: come potrei vivere in un'aria che non fosse quella del carcere? Cioè c'è in fondo un'affezione al proprio fodero, alla propria tana, e in questo senso una tana come quella in cui io vivo può diventare un trono.
0: Ecco, lei ha insegnato fino a pochi anni fa, mi pare che adesso sia in pensione. Ecco, che cosa le ha dato questa attività?
1: Beh, la scuola mi ha dato molto. Mi ha dato la giovinezza anche quando non ero più giovane, e mi ha dato la giovinezza attraverso gli sguardi attenti e le voci cristalline argentine dei ragazzi a cui insegnavo. Io ho insegnato in un istituto magistrale per più di 20 anni e erano alunni per lo più di sesso femminile, quindi in quell'età bellissima di cui parla Leopardi, quella che ha molte più illecebre, dice lui, più fascini di qualunque altra, fra i 16 e i 18. E questo contatto con la giovinezza, le ragazze avevano sempre 16 o 17 anni, mentre io ad ogni anno ne avevo naturalmente uno in più, e tuttavia questo contatto, ripeto, con la giovinezza, con l'innocenza relativa sia pure, ma con la capacità di meraviglia, di stupore, mi ha dato molto. Il fatto di poter spiegare a qualcuno che non l'avesse mai conosciuto alcuni dei versi immortali della nostra letteratura, ecco, era una letizia che si ripeteva ogni anno, monotona se si vuole, ma che si arricchiva in quanto ogni volta erano diverse le facce che mi trovavo nel primo banco davanti a me. Ecco, questo mi ha dato la scuola, e non rimpiango quegli anni, anche se avrei potuto dedicarli, cominciando a pubblicare prima, a un'attività letteraria più intensa, diciamo, a viaggi. Del resto viaggi ne ho fatto, e quindi io ritengo di aver disegnato questa mia vita, sia pure attraverso un sacco di rinunzie, nel modo più naturale, quello almeno che si confaceva di più alla mia sensibilità e al mio carattere.

0: Allora allontaniamoci un po' da queste considerazioni, da questi ricordi relativi alla sua biografia e guardiamo per un attimo i due poli estremi, diciamo così, della sua opera, della sua produzione. Da una parte Diceria dell'Untore, il suo primo romanzo, che è un romanzo molto musicale, è stato detto, io così l'ho letto, e poi Il Malpensante, che invece vive appunto dei lampi, no, degli aforismi di cui è intessuto. Ecco, che cosa lega questi due poli?
1: In fondo tutte le opere di uno scrittore, io credo che siano riconducibili a una unità. Non credo ai momenti disparati nell'opera, così dei grandi, poniamo di Foscolo, Le Grazie da un lato, I Sepolcri, L'Ortis, eccetera, c'è sempre un'unità fondamentale che io non sto qui a cercare di identificare. E così dico per i grandi come per gli infimi come me. E quindi queste due opere, che in fondo sono divise da tanti anni, rispondono ugualmente ha una identica visione di vita, una visione di vita che ho cercato di sintetizzare all'inizio di questo nostro incontro in modo molto semplice, cioè un amore di vita e un amore di morte, cioè il senso della inverosimiglianza stessa del vivere, cioè la vita vista come miracolo quotidiano, stupefacente e terribile, che dà quindi a chi vive questi due sentimenti contraddittori, la delizia e il terrore, e insieme lo stupore. Ebbene, in Diceria dell'Untore c'era, da parte di un malato condannato a morte, o presunto moribondo, c'era l'estremo addio alla vita, c'era il saluto alla vita e nello stesso tempo un tentativo di educazione alla morte, perché questo moribondo, per difendersi dalla paura della morte, cercava di addomesticarla in qualche modo, cioè cercava di educarsi ad essa. In un certo senso, in fondo, Diceria dell'Untore è un romanzo di educazione, come quelli che i tedeschi chiamavano Goethe, per esempio, il Bildung Roman, insomma, il romanzo d'educazione. E io l'ho anche definito nella mia mente un itinerarium crucis che si faceva nello stesso tempo itinerarium necis, cioè una strada, un itinerario della croce, una morte passione in fondo, quasi un calvario di un Cristo, di un umile Cristo contemporaneo, e anche un'educazione alla morte. E tuttavia finiva pur sempre con una affermazione di vita, cioè questo malato, questo moribondo, questo condannato, che a un certo punto si ritrovava guarito, aveva imparato l'esistenza della morte, perché sa, era un giovane, i giovani non credono all'esistenza della morte, i giovani credono di essere immortali, quindi lui aveva imparato l'esistenza della morte, ma avere imparato questo gli serviva in sostanza per abituarsi ora alla vita, a questa nuova vita che si trovava ad affrontare come appunto un attore che depone i panni dell'istrione dopo aver recitato sul palcoscenico della morte e affronta questo grumo misero di minuti, mediocre di minuti, che è la vita, perché la vita di ognuno di noi è fatta di minuti mediocri. E nello stesso tempo la conoscenza della morte insegna a questo personaggio la bellezza della vita. La vita è bellissima, è un miracolo ininterrotto, e per quanto noi riusciamo a innamorarci della morte, non finiremo mai abbastanza di amare la vita. Quanto al Malpensante, dice in fondo le stesse cose molto tristi, molto amare. Le dice per lampi, per schegge, per osservazioni saltuarie, venute in mente chissà come, e che vengono fissate sulla carta, così come fa ogni scrittore col proprio zibaldone privato. Insomma, è una specie di diario, di autoritratto per schegge. Immagini uno specchio che poi casca a terra e si rompe. Ognuno di questi pezzetti di vetro riproduce in qualche modo o conserva qualche immagine dei lineamenti di chi si è specchiato lì. Ma torno a dire che il fondo segreto che muove sia il primo che l'ultimo libro è questo riconoscimento della forza della vita al di sopra degli spaventi e delle tristezze della morte che ci insidia.
0: Ecco, educazione alla morte è l'idea appunto della diceria dell'untore. Una sorta, diceva, di addomesticamento, di itinerario di apprendimento della morte stessa. Ecco, ma davvero è possibile? Se è possibile, quali sono le regole?
1: Le regole credo che consistano, anche se è difficile farsi, come dire, consulente di morte o consulente di moribondi, le regole per imparare la morte credo che consistano in questo: nel cercare innanzitutto di esplorare il più che sia possibile la vita, nell'accorgersi poi a un certo punto della sua ripetitività e quindi nel considerare come la propria vita sia un frammento di una vita universale, come ognuno di noi sia destinato a ripetersi in altri, e quindi in questo senso considerare il proprio breve arco di esistenza come destinato a perdersi in un mare più vasto. In questo modo si assolve, non ci si abitua mai in realtà a morire. Ognuno di noi morirà gridando, se non con la propria ugola interiormente, gridando e protestando contro l'esosità della morte. Ma voglio dire, si morirà con minor rancore verso la morte se ci si sarà accorti di avere speso la propria vita, di averla goduta non nel senso, nell'accezione più euforica del termine, più sensuale del termine, ma di averla goduta, spesa, insomma, attraverso la conoscenza degli altri, e nello stesso tempo se si chiudono gli occhi sperando che qualcosa di sé si perda nel vento o nel cielo, si perda per resistere nello stesso tempo trapassando in altri, o attraverso un libro o attraverso appunto la memoria. E così io ritorno alla capacità di durata che la memoria, voglio dire, consente. Quella memoria alla quale io affidavo appunto nella diceria dell'untore quel surrettizio miracolo del bis, cioè rivivere, dal momento che noi siamo combattuti dal tempo e ogni nostro istante viene usurpato e mangiato dal tempo, la guerra che noi conduciamo col tempo, secondo l'espressione dell'anonimo manzoniano, la guerra illustre contro il tempo, dovrebbe consistere appunto nel tentare di ripetere un nostro attimo e di ripeterlo attraverso la memoria, quello che io chiamo appunto il miracolo del bis. Oggi con macchine molto più semplici che non siano la memoria, attraverso una macchina fotografica appunto si può riuscire a dare questo sia pur raggelato miracolo del bis.

0: Bufalino, lo devo ringraziare per la sua disponibilità a parlare così intensamente di tutto questo. Ecco, credo davvero che non capiti tutti i giorni. E quindi credo che possiamo veramente passare oltre. Ci soffermiamo magari, se possibile, su un'altra tonalità ancora un po' amara della sua opera, che è il malpensante, appunto, che abbiamo citato prima. Ecco, che cosa vuol dire questa figura? Perché questa figura che lei dice, lei parla del malpensante come qualcuno che ha il male e del male accarezzi i nodi dentro di sé. Ecco, perché ha dato vita a questa figura del malpensante?
1: Pensare il male e compiere il male sono due cose diverse, ovviamente, e non sempre si identificano. Chi compie il male, in fondo, è un istintivo oppure un meditativo, perché ovviamente il male può compiersi in vari modi, o con la violenza o con la frode. Limitarsi a pensarlo senza tradurlo in gesti è invece una pura e semplice delizia intellettuale, alla quale io posso anche confessare di abbandonarmi, se non sempre nei momenti, diciamo, di pigrizia, quando appunto sento il bisogno di eccitare in questa specie di lago immobile che è la mia sensibilità, di eccitare qualche onda, di farla muovere. Ora, pensare il male non significa, ovviamente, nel suo senso più esterno, pensare di uccidere qualcuno o pensare di far con una semplice fantasia diroccare una casa e seppellire gli abitanti. Significa accarezzare dentro di sé qualche nodo che non è di pura e semplice e banale bontà, e vedere il risvolto ambiguo delle cose, perché le cose non sono mai buone del tutto, sono buone e cattive insieme, hanno dietro di sé un'ombra che le accompagna, un'ombra maligna a volte. E questo personaggio che io ho creato, alle cui labbra ho affidato alcuni pensieri maligni, in fondo parla, che so io, di Dio, per esempio, perché in fondo questo malpensante è soprattutto uno che pensa male di Dio, o di quella specie di idolo polemico che si crea e al quale dà il nome di Dio, e al quale in fondo ritorna sempre con sgomento e con fiducia a volte, fiducia e abbandono, senza crederci, ma tuttavia bestemmiandolo a volte come se ci credesse. C'è uno di quegli aforismi del malpensante che dice: c'è bestemmiato a lungo stanotte, a mani giunte nel buio, unendo insieme, come vede, la bestemmia e la preghiera, e nello stesso tempo si alternano sulla bocca del malpensante altre ipotesi di questo tipo, cioè del mondo come errore di Dio, del mondo come caduta di Dio, che è un vecchio pensiero baudelariano. E in fondo il malpensante, il fatto stesso cioè che in questo sostantivo ritorni il termine male, la dice lunga su quello che è stato un grande amore mio di lettore, cioè Baudelaire, al quale io mi sono tenuto

0: sempre vicino sin da ragazzo, traducendolo addirittura per intero, anzi addirittura traducendolo dall'italiano in francese, cosa stranissima e che si spiega in questo semplice modo, perché quando io ero ragazzo possedevo una traduzione italiana dei Fiori del Male, ma non possedevo il testo francese, e quindi nel disperato desiderio di potermelo ricantare in qualche modo in francese ho tentato, naturalmente sbagliando in moltissimi casi, di ricreare l'alessandrino francese, il verso francese con le sue musiche originali, cosa che non m'è avvenuta, ma che tuttavia, ripeto, è una spia di questo mio amore per il mondo baudelaireano.
1: E quindi il malpensante è chi in qualche modo intrattiene una disputa con Dio. Ecco, ma che cosa rimprovera Dio il malpensante?
0: Si potrebbe rispondere con una solita vecchia battuta: intanto di non esistere. Che è un paradosso, ovviamente, rimproverare a Dio di non esistere, e non si può rimproverare a un inesistente quello che è la sostanza stessa del suo non essere, ma soprattutto di aver creato un mondo sbagliato, insomma, ecco. E io dico nel malpensante che cose così si tengono nel cassetto per sempre, volendo con questo tornare alla perfezione del non essere. In fondo questa è una vecchia idea mutuata da Paul Valéry in Le Boche d'un Serpent, negli Charmes, insomma. E cioè, dice, essere, questa è la frase di Paul Valéry alla quale mi voglio riferire, essere grande macchia nella purità del non essere. In sostanza, io vedo la creazione con queste sue cose dolcissime, in fondo, stagioni, uomini, i poveri piccoli uomini con i loro terrori, i loro amori, eccetera, ma vedo come un'infrazione, come una violazione del silenzio eterno, dell'eterna castità del non essere. Quello che è logico, giusto, quello che tutti ci aspetteremmo, insomma, a volerci pensare con un minimo di fantasia cosmica, sarebbe appunto quello che è più attendibile, sarebbe appunto il non essere, cioè che non esista nulla. E a un certo punto, ecco, in questo silenzio assoluto, in questo nero assoluto, o se vogliamo togliere il nero, che è pur sempre un colore, in questa inerzia e assenza di colori, che è il niente, ecco, all'improvviso sboccia l'essere, questo essere e nello stesso tempo il male all'interno, come nucleo sodo dell'universo. Questo essere con questi infiniti mondi, con queste galassie sterminate, queste distanze inenarrabili di miliardi e miliardi di anni luce, e noi, incalcolabilmente piccole coscienze di esseri effimeri che ci alterniamo, destinati a bruciare o a estinguerci quando sarà finito il sole e quando finalmente tornerà questo non essere, che era la regola necessaria. Noi costituiamo quindi una eccezione al non essere, costituiamo un pugno alla verità e all'assolutezza del niente.
1: Si potrebbe dire, Bufalino, che davvero in ogni siciliano si nasconde un metafisico.
0: sì, ha ragione, ma un metafisico, ma anche un sofista. Uno dei miei personaggi preferiti è Gorgia, ma non dimentico che Gorgia fu alunno di Empedocle. In uno dei racconti del mio Uomo invaso io immagino appunto un episodio, insomma, inventato della vita di Gorgia, ma lo leggo alla sua esperienza di alunno, compiuta appunto nella scuola di Empedocle, del quale non dobbiamo dimenticare la fine, quel suicidio nel cono dell'Etna, e la leggenda relativa del calzare di bronzo che fu proiettato fuori. E io me ne sono ricordato in uno degli aforismi del malpensante, dove dico appunto che troveranno sui bordi dell'Etna, sui bordi di un cratere dell'Etna, una scarpa numero 42, una scarpa Varese numero 42, sarebbe la mia, perché questo è il numero di scarpa che io porto.
1: Va bene, questi pensieri sull'eternità sono indubbiamente affascinanti, ma in effetti l'eternità può mettere in imbarazzo. Allora le proporrei
0: di tornare al contingente,
1: di tornare a qualcosa, esatto. A qualcosa di più immediato, diciamo così. Mi viene in mente quella paradossale proposta che lei ha fatto, mi pare ancora in Cere Perse, quando ha invitato la società letteraria, la società intellettuale nazionale, immagino che fosse, a imporsi le regole del silenzio, ad astenersi dalla parola. Ci ricordi un po' le motivazioni di questa strana proposta?
0: In fondo si riconducono al mio personale silenzio di tanti anni, e quindi questo corteggiamento del silenzio che io avevo operato in silenzio, naturalmente, e che mi aveva portato a estraniarmi, appunto, a vivere in questa mia solitudine, fatta forse di gridi, di grida, ma di grida taciute. Ebbene, volevo questa medicina che a me era servita, volevo che per un poco, non per sempre, ben inteso, fosse applicata dalla società letteraria a se stessa, come una specie di purgante, se vogliamo chiamarlo così, che permettesse poi di ricominciare a parlare con maggiore slancio e con maggiore serietà, soprattutto perché, ecco, la società letteraria, ma io parlo anche della società politica, dei giornali, eccetera, della televisione, dà certe volte un'impressione inverosimile, strabiliante di commerage, insomma, proprio di pettegolezzo, di brusio da cortile. E di questo io mi sentivo stanco e proponevo allora una pausa, ecco, una specie di dieta. Mangiamo tanta carta stampata, sia leggendo che scrivendo. A parte tutto, una pausa nella scrittura servirebbe un po' a tutti, perché guardi, io in tutti gli anni della mia vita in cui non ho pubblicato ho letto moltissimo. Da quando ho cominciato a pubblicare, per una ragione o per l'altra, per un verso o per l'altro, ho smesso o quasi di leggere, e ne avrei tanto bisogno e tanto desiderio. Quindi tacere. Io per primo sarei disposto a non scrivere, a non pubblicare per un periodo, come dire, di tregua di Dio, ecco.
1: Che cosa le hanno risposto, per quello che lei ne sa, i suoi colleghi?
0: Hanno continuato a scrivere, nessuno ha accettato la proposta, e io per primo ho continuato a scrivere.
1: Ecco, dicevo all'inizio che per trovare delle ragioni si fa spesso molta strada. Io ne ho fatta molta per raggiungere Gesualdo Bufalino e per trovare un po' delle sue ragioni dello scrivere. E forse ne avrei potuta fare anche meno, perché c'è un suo bel saggio, quello che apre appunto il suo libro Cere Perse, che abbiamo citato spesso, che parla di queste ragioni dello scrivere. Si scrive, dice Bufalino, per popolare il deserto, per non essere più soli nella voluttà di essere soli, per distrarsi dalla tentazione del niente, o almeno per procrastinarla. Si scrive per essere ricordati, per ricordare, per vincere dentro di sé l'amnesia, il buco grigio del tempo, affidarsi alla pagina, come alle bende e ai balsami, la mummia d'un faraone. Non conosco altro modo che consente il miracolo del bis, il bellissimo riessere. Ecco, e lo scrivere è un po' questo riessere, questo tornare ad essere. E poi, dice Bufalino, si scrive per ricordare. Ma si scrive anche per dimenticare, per rendere inoffensivo il dolore, biodegradarlo, come si fa coi veleni della chimica. E poi ancora si scrive per fare testamento. Testamento e testimonianza hanno radici comuni, dice Bufalino. Scrivere vuol dire redigere una deposizione a futura memoria, come quelle che si lasciano i giudici. E poi si scrive per giocare. La parola è anche un giocattolo, il più serio, il più fatuo, il più caritatevole dei giocattoli adulti. Infine si scrive per battezzare le cose, perché chi nomina le cose le possiede, perché esiste solo chi ha un nome e perché l'innominato è nessuno. Ecco, queste sono alcune delle ragioni, ce ne sarebbero altre. Ecco, Bufalino, ci orienti ancora un po'. Perché si scrive, perché la parola, perché la scrittura, perché il libro e non il silenzio?
0: Io ho parlato tanto a favore del silenzio che ora dovrei contraddirmi parlando a favore della parola, ma sono due facce, il silenzio e la parola, di uno stesso rapporto con la vita e con la morte. In fondo io ho detto, lì lei le ha ripetute poc'anzi, tante delle ragioni per cui si scrive, ma potrei riassumerle in una sola, che è la stessa ragione per cui Scheherazade nel Mille e una notte raccontava ogni sera una favola nuova al re che avrebbe voluto ammazzarla. Cioè si scrive in definitiva per non morire, o cioè per allontanare, per prorogare l'esecuzione, per prorogare la morte. In questo senso, credo, tutti noi scriviamo, bene o male non importa. Quello che conta è scrivere e scriversi sulla pagina per recuperare la metà o migliore o peggiore di sé, ma quella metà invisibile che sfugge al nostro sguardo quotidiano, quella che è nascosta sotto la cenere come un fuoco e che noi riattizziamo con la penna o col tasto di una Olivetti, con la punta del pennino di una vecchia Perry, preferibilmente, come si usava nella mia giovinezza.

Abbiamo trasmesso Lo specchio del cielo. Autoritratti segreti raccolti da Maurizio Ciampa prima di un altro lunedì. Programma realizzato negli studi del Centro di Produzione di Torino della RAI.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Dal 2 al 4 ottobre a Gorizia arriva il Festival Frontiere. Tre giorni di incontri, cultura e spettacoli tra il Teatro Verdi e le strade della città. Frontiere, dove i mondi si incontrano. Scopri il programma e iscriviti gratuitamente su frontieregorizia.it.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, doppia indagine per il commissario Ferro, si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 30 puntate. Ve lo riproponiamo per la sua sorprendente attualità in termini di tutela dell'ambiente, tema principale i rifiuti tossici con alle spalle mafia e camorra, e per il suo impianto narrativo moderno, grazie a quattro ingredienti fondamentali. La bellezza dei luoghi dell'ambientazione, Puglia e Liguria principalmente. La bravura degli attori, tra gli altri Omero Antonutti nei panni del commissario di polizia in pensione Giulio Ferro, il protagonista, e Armando Bandini nelle vesti del suo amico Santini, archivista capo della questura. La narrazione con i ritmi e il susseguirsi delle vicende, al pari delle migliori fiction televisive dei giorni nostri. La caratterizzazione dei vari personaggi, che ci parla non solo di loro, ma dei valori e dei principi fondamentali del nostro vivere. Un esempio? Certe volte fare il proprio dovere significa quasi fare la rivoluzione, dice al maresciallo Terzi il cronista Gianni Pellegrini, mentre pranzano con la frittura di Nunzio, la migliore di tutto il Mediterraneo. Non vi ricorda forse Salvo Montalbano, mentre pranza in riva al mare nel suo ristorante preferito, magari con Mimì Augello?

0: Pronto, Sergio? Sono Antonio.
1: Allora, com'è andata?
0: Sarebbe andata benissimo se non fosse scattato il sorteggio.
1: E hanno intercettato il camion?
0: Sì, ma la cosa è stata del tutto casuale.
1: Hanno sequestrato tutto?
0: No, no. Il camion è fermo solo finché il carico tossico sarà stato trasferito ad una discarica attrezzata. Penso che possiamo riprovarci.
1: Per quanto tempo ti hanno ingaggiato?
0: 3 settimane. Ma il direttore, l'ingegner Minghetti, sembra contento del mio lavoro.
1: Sì, ma non mi sembra prudente. Meglio portare i carichi alla cava di Triveggio.
0: Guarda che può essere molto pericoloso. Con questi temporali c'è il rischio che frani tutto e che le scorie finiscano nei fiumi. Quella è una zona satura ormai e la copertura dei bidoni è molto precaria.
1: Che succede? Ora ti vengono gli scrupoli? O sei stato contagiato dagli ambientalisti?
0: Non dire sciocchezze. Il fatto è che Triveggio è piena come un uovo e se ci mettiamo altri carichi finisce che scoprono tutto. Invece qui si può riprovare e di spazio ce n'è a sufficienza.
1: Va bene, mi metterò d'accordo con Tribeppi. Abbiamo una riunione con tutti i capisettori tra qualche giorno. Stanno arrivando molti carichi dall'estero.
0: Germania?
1: Non solo Germania, ma anche Inghilterra, Francia, Russia. Dovremo smistare soprattutto alle discariche del Casertano e quelle di Rocca di Messapia. Una parte la manderemo anche da voi, alla Ecodis.
0: Penso che non sospettino nulla. Altrimenti mi avrebbero mandato via.
1: Fammi sapere se ci sono difficoltà. Ci vediamo con i carichi, ti avvertirò io. Ciao.
2: Dottor Roncagli?
3: Sì. Ah, Farina, allora?
2: Stavolta ci siamo. Abbiamo intercettato una telefonata tra Nocetta e Di Meo. Quel falso ambientalista che sta lavorando alla Ecodis. Quello del materiale che mi ha dato ieri.
3: Ah, non hanno perso tempo.
2: Vorrei fargliela ascoltare. Abbiamo una bomba. Una bomba ecologica a pochi chilometri da qui.
3: E dove?
2: A Triveggio.
3: Venga subito da me con le registrazioni.
2: Arrivo.

0: Se non fosse per il tuo caffè, caro Armando, ti direi di vederci fuori dalla questura.
1: Non dire così, Giulio. Qui c'è ancora tanta gente che ti stima.
0: Sì, tu, Finardi e qualche altro. Gli altri colleghi lasciamoli stare, va. Ti ricordi quello che mi dissero quando ci occupavamo della Banca Ligure?
1: Ah, gli invidiosi ci sono dappertutto, non te la prendere.
0: A proposito delle nostre ricerche, comincio a sentirmi impaziente.
1: Come? Proprio tu, che sai stare in agguato a lungo aspettando la mossa falsa dell'avversario.
0: Già, ma il fatto è che forse non abbiamo lanciato delle esche molto efficaci. La situazione mi pare ancora stagnante.
1: Insomma, vuoi dire che il mostro è troppo grande e coriaceo per avvertire i nostri segnali?
0: Proprio così. Ah, senti, lo sai che ho ricevuto ancora una di quelle telefonate?
1: Quelle con la quinta sinfonia di Beethoven?
0: Sì, proprio quella. Purtroppo ha risposto mia figlia. E il messaggio non mi è risultato molto comprensibile.
1: Se posso aiutarti.
0: C'era da indovinare un tema musicale e mia figlia non l'ha afferrato bene.
1: È uno che si diverte a fare dei quiz.
0: Ma io penso che, tutto sommato, questo misterioso interlocutore voglia darci una mano, a modo suo.
1: Attenzione, potrebbe anche essere una trappola. Qual era il messaggio?
0: Diceva che, se volevo fare un incontro interessante, dovevo andare a Napoli e ricordare una vecchia canzone del tempo di guerra. E qui venivano le note della canzone.
1: Che tua figlia non ha colto.
0: Mi ha canticchiato un motivetto, ma con scarsi risultati.
1: Tu te lo ricordi un po'? Prova a canticchiarmelo.
0: Mi sembra che facesse così.
1: Mi sembra di conoscerlo.
0: No. Parari rarari papa pam param pam param pam param. Ma sì, si chiama Camerata Richard, benvenuto.
1: Ah, sì, sì, certo, Camerata Richard. Allora avrà a che vedere con la Germania.
0: O forse c'è un indizio nelle parole della canzone.
1: È possibile. Senti, Giulio, credo di avere a casa, in qualche scaffale, un libretto vecchissimo. Canzoni del tempo di guerra, con tutte le parole.
0: Formidabile. Allora potremo scoprire il senso del messaggio.
1: Spero solo di ritrovarlo.
0: Da un archivista preciso e puntiglioso come te è il meno che possa aspettarmi. A proposito di Germania, ti ricordi dell'ispettore Ehrlich? Il poliziotto che ci aiutò nell'indagine sul delitto Orsi Morelli.
1: Come no? È stata la nostra prima trasferta all'estero insieme. Ricordi che lo definì una specie di commissario ferro alla tedesca?
0: Proprio lui. Bene, da quel giorno ci siamo telefonate ogni tanto, a Natale.
1: Anche lui è in pensione, mi pare.
0: Sì, è anche più anziano di me, ma ha continuato a svolgere una consulenza esterna presso la Polizia Federale. Sai, là i poliziotti esperti e navigati non li buttano mica ai giardinetti pubblici.
1: Beh, neanche tu sei finito ai giardinetti.
0: Ma perché l'ho voluto io quando abbiamo avuto l'idea di frugare negli archivi? Beh, insomma, lasciamo perdere, va, questo tasto.
1: Allora, mi dicevi dell'ispettore Ehrlich?
0: Bene, domani intanto vado a Francoforte, dalla mattina alla sera.
1: Ah, il tuo dinamismo è scatenato.
0: Sono sicuro che in Germania ci sia uno degli anelli fondamentali di tutto questo traffico. E vorrei, con l'aiuto di Ehrlich, agitare un po' le acque anche lassù. E inoltre, il figlio di Ehrlich è un deputato europeo verde e pare che goda di grande prestigio. Gli porterò una documentazione sulla situazione italiana. Può darsi che venendo da un altro paese il campanello d'allarme risuoni anche qui.
1: Ennesima dimostrazione che nessuno è profeta in patria.
0: Per quanto riguarda noi, credo che dobbiamo approfondire l'indagine sulla famosa vendita delle proprietà immobiliari del barone Rizzo Beltrami. Sento che il nocciolo di questa vicenda sia proprio in quel punto.
1: Del resto, l'ex agente dei servizi che ti ha contattato ti ha detto che il barone non avrebbe mai voluto vendere, soprattutto il grande feudo pugliese.
0: Appunto, se si è deciso a farlo, evidentemente nella sua vita è accaduto qualcosa di grave, di drammatico direi, che gli ha fatto cambiare radicalmente opinione.
1: Forse la stessa ragione che lo ha condotto al suicidio.
0: Certo, i due avvenimenti devono essere strettamente connessi. Sarà interessante anche appurare la data di questa alienazione di beni, dove è avvenuta, i contraenti o il rappresentante della parte acquirente, il notaio che ha stipulato il rogito.
1: Beh, vuoi mettere alla prova la mia abilità archivistica?
0: Ah, di questo non c'è bisogno e lo sai.
1: Grazie per la fiducia. Ma che sospetti hai?
0: Beh, un po' sospetti e un po' curiosità. Temo che quell'atto di cessione nasconda un imbroglio, non so perché e come. Considerando che esisteva anche un figlio naturale riconosciuto, il povero Nicola,
1: che sembra non aver avuto nulla da eccepire.
0: Questo è ciò che sembra ora. Magari a suo tempo ci sarà stata un'impugnazione, una causa, una transazione allettante per mettere tutto a tacere, e quei documenti potrebbero dirci parecchie cose.
1: Tieni conto che a comprare magari sarà stato qualche testa di legno, un prestanome, oppure uno studio legale.
0: Sarà sempre meglio di niente. Poi si potrà risalire ai veri acquirenti. D'altronde, la realtà spesso risiede nella probabilità e nella possibilità. In fin dei conti è un metodo scientifico. Gli scienziati, come anche gli investigatori, procedono per mezzo di ipotesi teoriche. E l'ipotesi è solo una possibilità. Se l'ipotesi trova dei riscontri, può diventare una probabilità. Se alla fine le premesse teoriche corrispondono alle verifiche, allora la probabilità diventa la realtà. Una realtà che esisteva anche prima che noi la conoscessimo, ma che abbiamo conosciuto tramite il procedimento ipotetico.
1: Il tuo metodo di indagine è diventato un vero e proprio sistema filosofico.
0: Non sono stato io a inventarlo, è stato Galileo. Io cerco solo di applicarlo al nostro lavoro.
1: Finora con ottimi frutti, mi pare.
0: Una verità c'è sempre. Il nostro problema è solo scoprirla. La nostra offensiva prevede anche la partecipazione di Finardi. Lui ha il compito di indagare su quella famosa nave misteriosamente affondata nel Tirreno.
1: E che nasconde anche l'enigma della scomparsa di Nicola.
0: Io sono convinto che quella nave si sia autoaffondata, come tante altre nel Mediterraneo negli ultimi anni. Perché non ci andiamo a parlare subito con Finardi?
1: Vedo che ti sei proprio spazientito.
0: C'è sempre un momento per l'attesa e un altro per l'iniziativa.
1: Andiamoci. Anche lui sarà investito dall'uragano Ferro.

0: Ha sentito, dottor Roncagli?
1: E ora abbiamo un quadro completo di tutta la rete dei trasporti clandestini di scorie in gran parte del territorio italiano.
0: La chiave di tutto è stata quella segnalazione su Sergio Nocetta che lei mi ha inviato tempo fa. Sì, a partire dalle intercettazioni sulla sua linea telefonica, noi siamo risaliti pezzo per pezzo alle ditte di smaltimento e a quelle dei trasporti delle scorie.
1: Evidentemente Nocetta è il punto di contatto fra le cosche malavitose e le società per lo smaltimento clandestino. Ma pur ricoprendo un ruolo così delicato non si è tutelato abbastanza.
0: Si è ripresentato la Egodis come se nulla fosse. E gli ha fatto spedire addirittura un carico di rifiuti tossici. Forse per assaggiare il terreno.
1: È stata una mossa falsa. Da lui abbiamo individuato le varie utenze telefoniche dei suoi diversi interlocutori. E abbiamo giocato a domino. Un numero ha tirato l'altro.
0: Una rete molto diffusa, eh? Da Torino a Bergamo, Novara. E poi al centro-sud, Caserta, Pescara, Brindisi, Reggio Calabria.
1: E chissà quante ce ne saranno ancora. L'Italia è diventata proprio una gigantesca pattumiera.
0: Per il momento possiamo accontentarci. Se riusciamo a neutralizzare questa rete, avremo inferto un colpo molto duro all'organizzazione.
1: Ora possiamo passare alla fase operativa. La prima cosa da fare è bloccare la cava di Triveggio. Ma non dobbiamo farlo direttamente noi come polizia.
0: E perché? Scusi, non capisco il passaggio.
1: Perché possiamo compromettere tutta l'indagine. Dobbiamo far credere che la cava sia stata scoperta casualmente. Quindi agiremo in questo modo. Avvisiamo il comando della polizia stradale e forniamo tutte le coordinate. Alcune loro pattuglie individueranno per caso i rifiuti tossici alla cava di Triveggio e chiameranno i vigili del fuoco per la rimozione.
0: Mi pare un'ottima idea.
1: I responsabili del traffico saranno occupati a limitare i danni di questa scoperta e cercheranno di rimanere fermi per un po'. Ma noi, subito dopo, a distanza di poche ore addirittura, faremo scattare il piano di arresti dei personaggi che abbiamo già individuato.
0: Arresti che dovranno avvenire simultaneamente in tutte le località indicate dai nostri intercettati, vero?
1: Certamente. Sulla base delle intercettazioni, insieme con il questore, abbiamo già predisposto il piano operativo. E siamo in contatto con tutte le questure interessate. Il coordinamento avverrà qui, da Torino.
0: Quando si prevede il via all'operazione?
1: Ancora non è deciso, ma sarà molto presto. Allora, Farina, lei faccia partire subito l'operazione con la polizia stradale per la scoperta della cava di Triveggio. Dall'esito di questa manovra dipenderanno gli orari e le modalità. Dobbiamo essere sicuri che la situazione a Triveggio non diventi di emergenza. I vigili del fuoco vanno comunque preavvertiti.
0: Me ne occupo subito.
1: Tutti i dati devono confluire in sala operativa, da dove poi seguiremo gli sviluppi del piano.
0: Avete già scelto il nome in codice dell'operazione?
1: Sì. Ed è un nome di buon augurio. Terra Pulita.

Avete ascoltato la 17ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione Omero Antonutti; Santini, archivista capo della questura Armando Bandini; Ugo Roncagli, vice questore di Torino Luigi Di Berti; Ettore Farina, ispettore di polizia Giorgio Del Bene; Sergio Nocetta, Pierluigi Dorazio; Antonio Di Meo, Lorenzo Simoni; coordinamento tecnico Violetta Parodi; assistente alla produzione Gianni Cellini; regia di Giovanni Fago.

his poem didn't bring sweater. Nebraska never let you come

doppia indagine per il commissario Ferro. Originale radiofonico in 30 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 18ª puntata.

0: Scusate, signore, lei è italiano?
1: Sì. Lo ha capito dall'accento, vero?
0: Beh, pure da quello. E poi dai giornali. E da come siete vestito. Gli italiani si riconoscono dappertutto.
1: Oh, meno male. Io conosco solo una ventina di parole tedesche. Non sono mai stato capace di imparare questa lingua. Non so, è più forte di me.
0: Io invece ho dovuto imparare il tedesco. Sono qui da 15 anni e ho sempre lavorato. Però mi considero molto fortunato.
1: Il taxi è suo?
0: Già. Il frutto di tanti sacrifici. Però adesso mi dà da vivere dignitosamente.
1: Da quale regione italiana proviene?
0: Io sono pugliese. Sono originario di un paesino tra Brindisi e Lecce.
1: Che strana combinazione. Sono stato in Puglia proprio poco tempo fa.
0: Ah.
1: È una regione bellissima.
0: Io ci sono tornato tutti gli anni, i primi tempi. E poi mia moglie e mio figlio mi hanno raggiunto qui. E da allora ci vado meno. E poi è morta mia madre, buon'anima. E allora... Sì, però... Però la Puglia non è più la stessa, eh?
1: L'ho notato anch'io. Oh, intendiamoci, è ancora una regione stupenda. Ma l'atmosfera è cambiata.
0: Proprio per questa ragione non ci vado più da qualche anno. Ormai mi sono adattato a questo paese. Mio figlio frequenta la scuola qui, ha i suoi amici. Parla tedesco meglio di me. Però a casa io voglio che si parli tutti quanti l'italiano. Non voglio che si scordi le sue radici.
1: Bravo, giusto. E non pensa di tornarci un giorno, magari quando andrà in pensione?
0: Ma forse sì, anche per via di mia moglie. Lei tiene ancora i parenti lì, eh? Ah, mia moglie è molto attaccata al suo paese. I suoi erano braccianti, legati proprio alla terra. E per fortuna il barone è stato una persona molto umana e per bene. Hanno lavorato per lui tutta la vita. Era un gran signore, li trattava bene, non gli mancava niente. Hanno pure messo da parte qualche risparmio, si sono comprati una casetta, un pezzetto di terra.
1: Mi scusi, il barone non era per caso il barone Rizzo Beltrami?
0: Proprio lui. Lo conosceva pure lei?
1: Non personalmente, ma ho molto sentito parlare di lui.
0: Una persona squisita. Poveretto, l'hanno pianto tutti i suoi contadini. Persone come quelle non ne nascono più, eh?
1: Si è suicidato, mi pare.
0: Una disgrazia tremenda. E chi l'avrebbe detto? Sì, però era, non so, era molto cambiato negli ultimi anni. Almeno così dicevano i parenti di mia moglie.
1: Certo che è proprio una strana combinazione. Io vengo a Francoforte, dove non vengo mai, e incontro un italiano, un pugliese, che conosce qualcuno di cui ho sentito molto parlare.
0: Veramente il mondo è proprio piccolo, dottore?
1: Io mi chiamo Ferro, e lei?
0: Cosimi Giuseppe, onorato.
1: Senta, signor Cosimi.
0: Sì.
1: Io devo fermarmi qui in città solo poche ore, devo riprendere l'aereo in serata. Se fosse possibile, vorrei riprendere il suo taxi.
0: Certamente, io ho il radiotelefono. Ecco, questo è il mio numero e la sigla. Lei mi chiama dovunque si trova e in pochi minuti io arrivo.
1: La ringrazio, signor Cosimi.
0: Ecco, siamo arrivati.
1: Bene, e quanto le devo?
0: Per lei 12 marchi. Grazie.
1: Ah, mi scusi, signor Cosimi. Come si chiama il paesino dove è nato?
0: Quello davvero non lo conosce. Torre San Filippo.
1: Ah, già, infatti non lo conosco. Allora, a più tardi.
0: A più tardi, dottor Ferro.

0: troviamo nella sala stampa della Questura di Torino. È in corso di svolgimento la conferenza stampa tenuta dal questore, dagli investigatori e dai magistrati della procura, che hanno coordinato e condotto a termine una delle più vaste operazioni di polizia nel settore del traffico dei rifiuti tossici, l'operazione Terra Pulita. Ma sentiamo cosa dice il vicequestore Ugo Roncagli, che ha diretto le operazioni.
1: Fortunatamente siamo riusciti ad evitare una catastrofe ecologica che poteva avere ripercussioni terribili e provocare centinaia di morti. Alcune migliaia di contenitori con rifiuti tossici, scaricati abusivamente da almeno un anno nelle cave di Triveggio, stavano per inquinare le falde acquifere di quel comune, il fiume e i terreni agricoli, di tutto il comprensorio, anche a causa delle recenti piogge e alluvioni. Abbiamo rischiato l'avvelenamento di intere popolazioni.
0: L'operazione Terra Pulita si è svolta in due fasi. La prima, diretta a scoprire la cava di Triveggio. La seconda fase, in collaborazione con molte altre questure e procure italiane, Caserta, Brindisi, Reggio Calabria, Pescara, Bergamo, eccetera, diretta all'arresto di quasi tutti i responsabili operativi del racket. Ma sentiamo ancora il vicequestore Roncagli.
1: Grazie a una serie di intercettazioni telefoniche sull'utenza di un uomo della Camorra, siamo riusciti a ricostruire, quasi al completo, la mappa del business, dello smaltimento dei rifiuti nocivi. Un affare di centinaia, forse migliaia di miliardi, gestito da Cosa Nostra e dalla Camorra, con varie società italiane ed estere, sia di trasporti che di riciclaggio.
0: Quante persone sono state arrestate in tutto?
1: Una cinquantina, ma sono stati emessi oltre 80 ordini di cattura. Alcuni ad elementi già detenuti, altri a personaggi che sono tuttora latitanti.
0: In questa lista figurano numerosi titolari di imprese di autotrasporti e altre di smaltimento di rifiuti. L'accusa è pesante: associazione a delinquere di stampo mafioso e violazione della legge sullo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi. Cave e discariche clandestine sono state scoperte nella provincia di Caserta, nei pressi di Pescara e Vasto e in alcune zone dell'Aspromonte in provincia di Reggio Calabria. Un'altra enorme discarica è stata individuata e sequestrata in un vasto latifondo tra Brindisi e Lecce, che invano la Lega Ambiente aveva cercato di trasformare in un parco naturale protetto. Le operazioni investigative non sono ancora terminate, ma sugli ulteriori sviluppi si mantiene il massimo riservo. E per ora dalla sala stampa della Questura di Torino è tutto. Restituisco la linea.

0: Ancora un po' di caffè, commissario?
1: Ah, francamente sì, è un ottimo caffè.
0: Questo è un grande complimento, venendo da un ospite italiano.
1: Infatti non è facile trovare un caffè così buono nel suo paese, ispettore.
0: Il merito è di un amico italiano di mio figlio. Come le dicevo, le notizie materiali che mi ha dato sono di grande interesse, perché confermano puntualmente quanto stiamo indagando anche noi qui in Germania. Nel mio incarico di consulente esterno della Polizia Federale, io mi occupo soprattutto dei rapporti con il mondo dei mass media e in particolare della televisione.
1: Oggi è un settore assolutamente strategico.
0: Ho chiesto io di occuparmene. Sono sempre stato un grande appassionato di cinema, anche del vostro meraviglioso cinema italiano. E mio figlio, da giovanissimo, ha girato dei documentari, sa? Per cui in casa si è sempre parlato di questi argomenti.
1: Per fortuna all'estero viviamo ancora di rendita sui capolavori della nostra cinematografia.
0: La nostra rete regionale TV, la Südwestfunk, i cui programmi spesso passano sulla prima rete TV pubblica, la ARD, ha un programma settimanale di attualità europee che si chiama Europa Magazine. Fatto molto, molto bene.
1: Ah, anche suo figlio collabora a questo programma?
0: Sì, anche se indirettamente. Sa, lui lavora al Parlamento Europeo nel gruppo dei Verdi e si occupa anche lui di comunicazioni. Ora, proprio perché lei mi ha parlato della situazione in Italia e mi ha dato questa documentazione, posso anticiparle in via riservata che il prossimo numero televisivo di Europa Magazine consiste in un documentario giornalistico proprio sul Mediterraneo, come cimitero sottomarino di navi cariche di scorie nucleari o tossiche.
1: Praticamente un'inchiesta televisiva, proprio quello che ci vuole in questo momento.
0: Oh, già, le informazioni sono tutte rigorose e documentate.
1: C'è da augurarsi che funzioni veramente da detonatore della situazione.
0: Ah, penso proprio di sì. Io l'ho già visto e ne sono rimasto molto, molto colpito. Il vostro bellissimo mare è diventato una potenziale Chernobyl. Sembra che dal 1987 ad oggi siano colate a picco oltre 25 navi da carico, piene di scorie nucleari provenienti forse dall'ex URSS o da altri paesi.
1: E sicuramente la mafia, insieme ad organizzazioni criminali internazionali, guida questo racket gigantesco.
0: Ed immensamente redditizio. Si parla di migliaia di miliardi. Ma la cosa più sconvolgente di questo documentario sta in una serie di rivelazioni sull'atteggiamento tenuto in Italia dai servizi segreti su questo problema. Si parla addirittura di tentativi di intimidazione verso i magistrati che indagano sul traffico, il che fa sospettare di connivenze ad alto livello.
1: Mi sembra che il contenuto di questa inchiesta coincida con le informazioni che le ho fornito.
0: Infatti, è per questo che gliene ho parlato apertamente.
1: Ah, le ho detto che da qualche mese mi occupo della sicurezza presso una ditta di riciclaggio ecologico dei rifiuti. Io penso ci sia un collegamento anche con questo traffico. Sa, mi è capitato di intercettare cariche di scorie tossiche che venivano portate alle discariche normali, grazie alla complicità di personaggi legati alla mafia e alla camorra.
0: Naturalmente, il vero problema è individuare i cervelli di tutto questo traffico, perché quando si dice mafia, si dice tutto, ma anche niente.
1: Sicuramente al vertice di queste organizzazioni siedono dei personaggi insospettabili, come si suol dire.
0: E questo spiega gli ostacoli alle indagini che i vostri magistrati tentano di portare avanti.
1: Io spero che la vostra inchiesta venga mandata in onda anche in Italia. Ho sempre pensato che il parlare a voce alta all'opinione pubblica di certi pericoli possa contribuire anche a stanare i responsabili di questi crimini.
0: Sicuramente in Germania questo programma riaccenderà l'allarme per il pericolo della contaminazione nucleare. Il governo federale e i nostri servizi di intelligence considerano questo una minaccia di rilevanza strategica per la sicurezza dell'Occidente. Lei pensi alla sorte dei numerosi impianti atomici ex sovietici e dei paesi dell'est europeo. Ormai le mafie orientali si sono lanciate nel contrabbando sistematico di materiale nucleare riutilizzabile anche a scopi militari.
1: Io spero che, come avviene in tutte le malattie gravi, prima o poi si creino degli anticorpi. si risvegli l'istinto di autodifesa delle popolazioni di fronte al rischio di catastrofi ambientali.
2: Ma consideri che i nostri avversari sono molto, molto forti. Le grandi industrie, le multinazionali, le lobby finanziarie, tutti coloro che realizzano grandi profitti. Non sarà facile convincerli a rinunciare a una parte dei loro immensi guadagni in nome di un ideale umanitario.
1: È il sistema nel quale viviamo che impedisce una vera presa di coscienza.
2: Ciò che noi possiamo fare è denunciare. Questo è il nostro compito.
1: Io penso che qualcuno al vertice del racket non gradirà la diffusione del vostro documentario e farà sicuramente qualche passo falso.
2: E bisogna essere pronti a cogliere l'occasione.

Avete ascoltato la 18ª puntata di Doppia indagine per il commissario Ferro, originale radiofonico in 30 puntate di Giovanni Fago. Personaggi e interpreti: Giulio Ferro, commissario di polizia in pensione Omero Antonutti. Ispettore Ehrlich, della Polizia Federale Tedesca, Werner Di Donato. Ugo Roncagli, vicequestore di Torino, Luigi Di Berti. Taxista Francoforte, Pierluigi Giorgio. Cronista TV, Valentina Fago. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla produzione, Gianni Cellini. Regia di Giovanni Fago.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: 30 anni fa, alle 18.48 del 24 novembre 1991, ci lasciava a soli 45 anni Freddie Mercury, al secolo Farrukh Bulsara, indiano nato a Zanzibar. Negli ultimi giorni le persone più vicine a lui si alternarono nella sua abitazione di Logan Place, a Londra. Tra loro Mary Austin, la donna con la quale aveva sempre avuto un rapporto specialissimo. I ricercatori dell'Università di Olomouc hanno analizzato le particolarità della voce di Freddie. Oltre al petto e alla voce in falsetto, Freddie è stato in grado di attivare sottotoni con il canto di gola. Le sue corde vocali generavano vibrazioni ad alta velocità, più elevate della norma. Infatti Freddie arrivava a 7,4 Hz. Ma Freddie non era solo voce, era uno showman versatile che incantava le platee e con i Queen creò un legame indissolubile. Roberto De Ponti, direttore del Corriere Fiorentino, ma soprattutto studioso del fenomeno Queen, è stato autore di Queen Opera Omnia, un libro enciclopedia sulla band e su Freddie Mercury, con tantissimi episodi inediti e poco conosciuti. Andiamo ad ascoltare il suo racconto.
3: Allora, direttore De Ponti, ci puoi svelare quali storie ci sono dietro le canzoni dei Queen?
4: Per 50 anni, ancora adesso noi ascoltiamo i Queen, festeggiano i 50 anni dalla nascita e ancora adesso si ascoltano senza nessuna difficoltà, cioè non hanno partito l'esame del tempo, e di storie ce ne posso raccontare quante se ne vuole, dai litigi in continuazione, dalla scelta, dalle ispirazioni, per esempio ci sono canzoni nate dalla visione di un quadro da Freddie Mercury in un museo. Freddie Mercury aveva studiato arte ed era un grafico. Ci sono canzoni nate guardando il tramonto su un'isola spagnola. Ci sono un sacco di cose che c'è per esempio banalità nel libro. Ho scoperto che c'è il primo musicista non dei Quattro Queen a suonare in una canzone dei Queen è un simpatico, adesso 81enne italiano, romagnolo, che suonava il sassofono nella canzone Action This Day. Ci sono un sacco di piccoli particolari, per esempio è verosimile che il fatto che John Deacon abbia chiesto e non ottenuto un aumento dalla casa discografica, perché all'epoca venivano stipendiati come degli impiegati della casa discografica per pagarsi il mutuo della nuova casa che doveva prendere con la sua attuale moglie, il fatto che non sia stato dato questo aumento ha fatto sì che i quattro si siano indirizzati su un altro manager che gli ha detto: fate il disco migliore che siete in grado di fare e a salvarli dai guai ci penso io, e composero l'album In Aria di Opera. Quindi sono un sacco di piccole cose che hanno fatto la differenza nella storia dei film.

0: Roberto, tu sei direttore del Corriere Fiorentino e hai scritto questo libro praticamente da appassionato. Ecco, ma perché ti è venuta l'idea di scrivere un libro così appassionato e così forte, così intenso, facendo una ricerca bibliografica molto, molto vasta, molto ampia?
1: Allora, la realtà è che dice un libro scritto in maniera appassionata perché è una passione che è nata in me quando avevo 14 anni, lo racconto anche nell'introduzione, in realtà nei ringraziamenti. Io sono da una vacanza in Inghilterra dai miei cugini che vivevano a Londra, nei sobborghi di Londra, ed era l'estate del 76, quindi era l'estate in cui il Queen stavano esplodendo anche in Gran Bretagna, avevano appena conquistato il primo posto con Bohemian Rhapsody. Erano in quel momento, in quell'estate, erano in classifica con You're My Best Friend, e io ho scoperto questa band, avevo 14 anni, che in Italia non esisteva. E insomma mi sono appassionato e poi ho trasformato questa passione alla fine, dopo tutti questi anni, c'è stata l'idea di fare un libro che fosse un sunto di quello che hanno fatto, fosse una spiegazione però molto ragionata e molto metodica. Ho detto, perché non farlo? In fondo è una passione che ho coltivato per anni e ha funzionato.

0: Senti Roberto, prima di passare poi agli aspetti più specifici dei Queen, un'altra domanda che veniva, sorge spontanea. Nei ringraziamenti del tuo libro, tu scrivi: e grazie soprattutto a John, Brian, Freddie e Roger per aver composto, suonato e cantato le canzoni più belle della mia gioventù. E di solito non è raro che si ringrazino i protagonisti di un libro? Non lo so.
1: Non lo so, io, la mia, molto banalmente, se non ci fossero stati loro quattro, questo libro non sarebbe esistito.
0: Certo,
1: Quindi il
0: certo.
1: ringraziamento prima di tutto per loro. La realtà è che comunque io li ho ringraziati anche perché loro hanno composto la colonna sonora della mia gioventù, che poi è rimasta la colonna sonora per il resto della mia vita.

0: Senti, hanno scritto e interpretato oltre 200 brani, ma da cosa traevano ispirazione per testi e musiche, particolarmente originali, bisogna dire, e potremmo osare dire a volte anche celestiali. Io penso al connubio di Freddie Mercury con Montserrat Caballé e altre situazioni abbastanza con toni molto alti, ecco perché oserei dire celestiali. Da che cosa traevano questa ispirazione così particolare?
1: La domanda è complicata, nel senso che in realtà non c'era una particolare fonte di ispirazione, o meglio, Freddie, per esempio, che è stato il compositore che ha composto più canzoni di successo nella band, ma attenzione, va ricordato che tutti e quattro, ed è un caso più unico che raro, erano compositori, hanno composto tutti i successi da primo posto e sono andati tutti nella Hall of Fame degli scrittori di canzoni. Tornando alle fonti, in realtà erano diversissime. Lo stesso Freddie diceva che poteva essere una cosa che vedevo, poteva essere una cosa che sentivo, oppure avevo un'ispirazione. Lui è vero che, soprattutto nei primi anni, dormiva in questa casa con il pianoforte che faceva da tastiera del letto. E se aveva l'ispirazione durante la notte, suonava con le mani al contrario. Per esempio, Killer Queen è nata in questa maniera, in un pomeriggio, un'ispirazione velocissima, e probabilmente questa, come ha detto un suo manager della EMI o EMI, la casa discografica dei Queen, era ispirata da questo manager. E poi in realtà hanno avuto la fase iniziale in cui erano quasi, quasi religiosi nell'ispirazione, per poi passare a una fase molto più, diciamo, corporale, diciamo, molto più magica cioè il disco Hot Spaces, dove il singolo Body Language lascia poco all'immaginazione e dà molto l'idea di che cosa avevo in mente in quel momento quando componevo.
0: Sì.

0: Senti, arriviamo al motore trainante e geniale della band, appunto Freddie Mercury. La sua estensione vocale con toni molto alti era considerata eccezionale. In pratica un baritono che cantava da tenore, una dote abbastanza rara, molto rarissima. Ritieni che sia stata questa la principale componente di un mix vincente e penetrante della loro musica e del loro modo di cantare?
1: Allora, io credo che i Queen sono diventati Queen perché c'erano quattro personalità molto forti e molto differenti una dall'altra, cioè non sarebbero stati lo stesso anche senza uno solo dei quattro. E la prova si ha con le performance da solisti di tre, perché poi John Deacon non ha mai cantato, pensate di avere una voce pessima. Lo stesso Freddie nei suoi dischi da solista non ha avuto il successo che ha avuto con i Queen. Certo è che la voce di Freddie caratterizza fortemente le composizioni dei Queen. Brian May diceva che aveva questa voce così limpida e chiara che si poteva sentire da una radio da transistor a chilometri di distanza nel deserto. Ed è una dote rara, una dote rara.

0: All right.
1: Una voce che lui, tra l'altro, ha abbastanza maltrattato nella sua carriera. Addirittura per renderla più rocca si era dato a fumare sigarette, tipo 40 sigarette al giorno, per ispessire le corde vocali e renderla un po' meno cristallina. E nei concerti, in realtà, lui non le maltrattava le sue corde vocali. Quindi ha un timbro vocale unico, inimitabile, e un'estensione che forse, cioè, che era sicuramente da record, forse quella sì imitabile, ovviamente da chi è particolarmente dotato, ma aveva questi toni che riuscivano a rendere canzoni delicate, così come canzoni rock, del rock più duro. Quindi più che un'estensione vocale, un'estensione di interpretazione che raramente si è vista altrove.

0: Freddy si definiva un performer e le sue caratteristiche poliedriche lo confermavano, ma secondo te, che sei innanzitutto uno studioso del fenomeno Queen, oltre che giornalista, chi era realmente questa rockstar di origine indiana?
1: Personaggio complesso, probabilmente più timido di quello che sembrava sul palco. Lui sostiene di essere sempre stato il grande Great Pretender, che era la cover della canzone di Platters che lui cantò come singolo, diceva che lo rappresentava bene.

0: palcoscenico assolutamente carismatico e capace di coinvolgere 80.000 persone in uno stadio come lo stadio di Wembley, oppure le 150.000 di Rio de Janeiro o di San Paolo, ma in ogni caso fuori dal palco era probabilmente un'altra persona che hanno conosciuto solo quelli che gli erano particolarmente vicini. Di sicuro, da quello che dicono e raccontano, un personaggio assolutamente carismatico e capace di coagulare le attenzioni.
1: Direttore De Ponti, le sonorità dei Queen sono considerate da molte ricerche di psicologi e neuroscienziati un tipo di musica che fa sentire bene le persone ed è particolarmente adatta in trattamenti per difficoltà di linguaggio ed altri disturbi cognitivi, a partire dalle canzoni We Will Rock You e Don't Stop Me Now. Perché, secondo te?
0: Questa è una bella domanda. Io credo che quando componevano non se ne rendevano minimamente conto. Per esempio di We Will Rock You, che è la canzone, l'inno rock, scritto da Brian May, dove non esistono strumenti musicali fino a... Per un minuto e mezzo si sentono solo battiti di mani e battiti di piedi, oltre che voci. Addirittura era considerata come se fosse uno standard, come se fosse stata ripresa da qualcosa che già preesisteva, tanto era nelle orecchie della gente. Invece da questa semplicità esce poi una canzone rock che resta indimenticabile, che è diventato un classico della musica rock. Tra parentesi, cioè, le band si sognano di scrivere una canzone, un inno del genere, e quindi hanno scritti due sullo stesso disco, uno dopo l'altro, perché dopo We Will Rock You c'è subito We Are The Champions, che è inscindibile ed è completamente diversa come genere da We Will Rock You. Non saprei nemmeno io, credo che non lo sappiano nemmeno
1: loro, forse.
0: No, il perché. Per esempio di Don't Stop Me Now si diceva che da uno studio si diceva che era la canzone che mette più allegria ed è ascoltata più volentieri quando si guida l'auto. Spiegare perché, forse è una questione di ritmica, una questione di accordi, una questione di... Non si sa. So che poi questi studi poi lasciano anche il tempo che trovano, però di sicuro c'è una predisposizione a scrivere canzoni fondamentalmente belle. Poi il resto viene da sé.
1: Certo.

0: Live Aid del 1985 allo stadio Wembley di Londra, Freddie trascinò con sé tutto il pubblico presente in una serie di vocalizzi e gorgheggi, cosa che non era riuscita a tante altre band poco prima, e fece schizzare in alto le donazioni per il concerto umanitario. Sempre da studioso dei Queen, dalle tue ricerche, perché Mercury scatenava nelle persone un comportamento così coinvolgente?
1: Allora, argomento Live Aid, intanto i Queen si prepararono in maniera molto professionale per questo appuntamento, cosa che non tutte le altre band fecero, e questo già fece la prima differenza. Quindi la professionalità paga in questo caso. Poi se andiamo sulla capacità di intrattenere con un solo acuto una platea smisurata, questo è appunto il carisma di un cantante straordinario, di un uomo di un animale dal palcoscenico assolutamente incontenibile, con la capacità di leggere il pubblico e di entrare in empatia col pubblico. E probabilmente gli spettatori coglievano questo particolare, coglievano il fatto che Mercury si donasse completamente al suo pubblico quando cantava.
0: Termina qui la prima parte di Viaggio nel Tempo su Freddie Mercury e i Queen. A fra poco per la seconda parte con l'intervista a Roberto De Ponti.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati alla seconda parte di Viaggio nel tempo, con Roberto De Ponti che ci racconta la vita di Freddie Mercury e il percorso dei Queen.

0: I Queen e Mercury hanno scritto e suonato brani di svariati tipi di rock, operistico, hard, heavy, epic, ed ancora blues, funk, pop, gospel, ragtime, comunque generi molto diversi, come dicevi tu prima, tra loro, ma sempre con un unico inconfondibile sound. Ecco, come ci riuscivano?
1: Allora, questa è la grande curiosità di quattro personaggi che Brian May era quello più rock, così come Roger Taylor era quello più rock, ma tendente al funk. Molto funk era John Deacon e pop. Freddie Mercury è passato dall'opera lirica, addirittura alla musica del disco club. E questo è curiosità, è intelligenza, è capacità di, come dire, di scrivere canzoni diverse. Poi però, a tenere insieme tutto, c'era la chitarra di Brian May, per esempio, è inconfondibile, la famosa Bad Special,
0: Certo.
1: così come la voce di Freddie Mercury è unica e caratterizza. Gli stessi giri di basso di John Deacon sono molto particolari, cioè lo stile rimaneva lo stesso, gli interpreti erano sempre loro quattro. È chiaro che poi nei generi si sbizzarrivano, sentire canzoni di ragtime era molto divertente, però le facevano con
0: Un tocco loro, tutto loro.
1: assolutamente.
2: Mamma mia.

0: Senti, Bohemian Rhapsody, quando fu, loro volevano dare, aiutami e correggimi se sbaglio, volevano dare una svolta e si misero, andarono in uno spazio, in una tenuta fuori Londra,
1: Del Galles addirittura.
0: nel Galles, ecco, e stettero lì per un po' di tempo e tirarono fuori, tra le altre canzoni, Bohemian Rhapsody, che durava ben 6 minuti. Il produttore, disse che era una cosa anticommerciale, però loro forzarono molto. Ecco, ebbero un coraggio, una convinzione molto forte, perché poi è risultata un capolavoro praticamente, e poi da qui è uscito anche il film.
1: Beh, sì, certo. Allora, Bohemian Rhapsody probabilmente nasce come un insieme di tre canzoni, infatti ha tutta una struttura molto, molto da melodramma,
0: Sì.
1: passaggi rock, passaggi lirici e passaggi appunto operistici. La realtà è che, sì, certo, quattro credevano ciecamente in questa canzone, e più che il produttore, che il produttore Roy Thomas Baker, che invece era rimasto entusiasta della cosa. Diciamo che i manager della casa discografica dicevano: no, per passare in programmi dove vengono o in radio o in televisione, come Top of the Pops, 3 minuti è il massimo possibile, perché altrimenti la canzone non viene trasmessa. E il giochino fu davvero quello di presentarsi. Freddy aveva amico questo DJ che era Kenny Everett, gli consegnò la prima copia di Bohemian Rhapsody, e d'accordo fecero, il DJ cominciò a far passare per radio alcuni spezzoni della canzone. Il giorno dopo gli ascoltatori si scaraventarono nei negozi per cercare questo, e quindi la casa discografica disse: ok, a questo punto andiamo con Bohemian Rhapsody. E da lì è nata poi tutta la leggenda di Queen, la canzone da record, la canzone del millennio, insomma, fondamentalmente, che è stato premiato con l'Oscar. C'è tutto.

0: Quindi Roberto erano anche degli esperti di marketing, soprattutto Mercury, oltre che May.
1: Assolutamente, assolutamente. Banalmente il nome Queen è stato pensato perché era oltraggioso ma anche breve e in effetti era una banale operazione di marketing. Era ambiguo e questo lo sapevano. E il logo venne disegnato da Freddie
0: Da Freddie
1: Mercury
0: Mercury.
1: usando i quattro segni zodiacali dei quattro componenti della band. Anche lì il grafico della Amy disse: questo mi sembra un po' una schifezza, ovviamente facendo arrabbiare moltissimo Freddie, e ci fu una specie di compromesso per cui venne rimesso a posto, ma mantenendo la grafica che voleva Freddie. Quindi sì, in realtà sono stati molto capaci di capire che cosa piaceva alla gente, e non dimentichiamo mai che Freddie ha sempre detto delle sue canzoni: le mie sono canzoni usa e getta, sono come le lamette da un'arma, si cambiano, si buttano via, si sostituiscono. Lui faceva, diceva, io scrivo canzoni per guadagnare soldi. Era molto prosaico, però in realtà non credo che fosse solo così, ma
0: Così, infatti.
1: un po' di cinismo nell'autoraccontarsi c'era.
0: Certo.

0: Io ho visto tante, tante interviste che lui ha rilasciato, era sempre molto provocatorio, probabilmente per nascondere un po' la sua timidezza, forse, in
1: Sì,
0: qualche.
1: questo sicuro è, questo lo si percepisce anche dalle grandi risate che si faceva e
0: Sì,
1: dalle
0: sì.
1: battutine
0: Sì.
1: sarcastiche, ironiche e autoironiche anche.
0: Autoironica, sì. Senti Roberto, quali aneddoti e segreti di Freddie Mercury e dei Queen ti hanno colpito di più?
1: Beh, questa è una bella domanda, perché in realtà ce ne sono così tanti, ma per
0: Quelle
1: esempio.
0: che ti hanno accompagnato di più, che ti hanno fatto crescere di più, diciamo, che sono state vicino nel tuo periodo poi di crescita, anche da ragazzo, diciamo, ecco.
1: Oddio, più che aneddoti, allora posso dire che le idee di come costruivano le loro canzoni. Per esempio, io ho una passione, se devo scegliere una canzone dei Queen che mi piace, che direi sono tutte ovviamente le trovo belle, però allora scelgo Somebody to Love, anche per motivi di età. E scopro che Freddie l'ha scritta avendo bene in testa Aretha Franklin, cioè non pensava a Freddie Mercury che cantava Somebody to Love, ma l'ha scritta come se la scrivesse per Aretha Franklin, perché aveva questa passione appunto per la musica soul, ed è tra l'altro uno dei rarissimi gospel che hanno scritto i Queen. E l'aneddoto divertente è che lui andò ad assistere con l'aria proprio da fan a un concerto di Aretha Franklin e rimase delusissimo perché Aretha Franklin si presentò con 3 ore di ritardo, cantò per un quarto d'ora e poi se ne andò lasciando il pubblico con un palmo di naso. Ci rimase molto male, questo però non mi impedì di chiedere di avere una canzone cantata da Aretha Franklin al suo pubblico.

0: Senti Roberto, Mary Austin e Jim Hutton, i più importanti legami sentimentali di Freddie, ne hanno segnato la sua vita privata fortemente. Con la Austin, però, anche dopo la fine, il rapporto è stato sempre particolarmente profondo e intenso. Qual era la magia tra i due?
1: Credo che si siano trovati da subito, fin da giovani, si siano capiti e amati al di là della fisicità, nel senso che poi quando è stato chiaro per Freddy che non ci sarebbe mai stato un futuro per lui e per me insieme, per i motivi che ben sappiamo. È comunque rimasta la sua principale e unica confidente e consulente. Quindi lui ha sempre detto: i miei partner si devono rassegnare, non amerò mai nessun altro come ho amato e come amo Mary. Quindi Mary resta sempre nella vita di Freddy.

0: Ci sono tante leggende, ma tu ne facevi cenno prima, sulla chitarra di Brian May, ecco che diciamo l'ha costruita lui sulla base di, perché avevano difficoltà economiche quando era ragazzo e quindi praticamente ha costruito questo accrocchio che poi è diventata una chitarra, vincente per tante cose. Ecco, come è venuta fuori?
1: È una storia nota, sicuramente sarà, credo sia un po' romanzata, ma ci sta nell'epopea di una band così leggendaria. In pratica, Brian si è stato ha avuto il pallino della scienza. Il padre era un mezzo, anche lui era con questo pallino e con l'idea di essere un mezzo inventore. E in poche parole, dato che Brian voleva una chitarra, hanno pensato, ma i soldi in casa ne giravano poco, hanno pensato bene di prendere dei pezzi, per esempio un pezzo del Camino dei Vicini che era stato, durante il trasloco, era stato abbandonato nel giardino, perché il camino aveva questo legno in mogano, presero questo legno e lo lavoravano. La molla della chitarra, quella del sustain, è fatta con delle valvole di motocicletta, quindi hanno preso dei pezzi e poi hanno lavorato sui pick-up acquistandone a pochissimo prezzo un paio completamente diversi. L'ultimo segreto, che è un vezzo in realtà, perché serve per il controllo delle note, è il fatto che Brian ha sempre suonato la chitarra non col plettro, non con le dita, ma con una monetina, un sixpence. Perché preferisco che sia rigida la parte che tocca la corda e la sensibilità deve rimanere nelle mie dita.
0: Eccezionale.

0: Io non diventerò una rockstar, diventerò una leggenda. Una frase profetica di Freddie, considerando il grande seguito e l'attenzione che continuano a 30 anni dalla sua scomparsa. Quale calamita aveva il frontman dei Queen per attrarre così tanto e pensi che resterà per sempre nella memoria collettiva come altri grandi personaggi della musica?
1: Io credo che avesse, più che una calamita, aveva delle caratteristiche che messe insieme lo rendevano unico. Prima di tutto il talento, la grande ambizione, la voglia di fare e ovviamente un carisma che è cresciuto col tempo. Non dimentichiamo che Roger Taylor, scherzando, disse, quando arrivò Freddie nella band, all'inizio la sua voce sembrava un velato di pecora. Poi si è affinato. Quindi c'è anche del lavoro, ovviamente, del lavoro e prima di tutto comunque un talento smisurato.
0: Tu praticamente adesso hai in mente qualche altro progetto Queen 2.0 in futuro? Un seguito, un sequel o qualche altra cosa che riguarderà il fenomeno Queen?
1: Sì, in realtà è sto lavorando a un libro che anche qui non c'è mai nulla da scoprire, ma c'è da rimettere insieme i pezzi e come dire, verificarli sugli ultimi anni, cioè della vita di Freddie Mercury, cioè dall'86, cioè dall'ultimo concerto, quello a Network, l'ultimo concerto del Magic Tour, fino, diciamo, oltre la morte, per arrivare al concerto, al tributo fatto a Freddie Mercury a Wembley nel 92. E stiamo lavorando per questo.
0: Va bene. Allora, direttore De Ponti, ti ringraziamo per l'attenzione e la disponibilità. Ti auguriamo un in bocca al lupo per tutte le tue attività e anche per i Queen 2.0.
1: Grazie mille.
0: Grazie. E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.

0: a vivere insieme un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti. Chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio. Ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto! Signori, si comincia! Emilio Arnstein giunse a Bologna nel 1908 ed immediatamente chiese dove si potesse giocare il football in città. Gli rispose un tranviere che in piazza d'armi ai cosiddetti prati di Caprara avrebbe potuto trovare un gruppo di giovani che si dilettava con il gioco del calcio. Trovò i fratelli Gradi, Luis Rauch e gli studenti del Collegio di Spagna, tra i quali Antonio Bernabéu, fratello di Santiago, leggendario giocatore e presidente del Real Madrid. Arrigo Gradi si presentava a quegli allenamenti indossando una maglia a quarti rosso e blu della squadra del Collegio Svizzero dove studiò, e presto quei colori divennero quelli della divisa sociale. Quei ragazzi, con il nome di Felsineo, giocarono una partita contro i rivali ferraresi il 4 novembre 1906, terminata 3-3. Per la storia, quella fu la prima vera partita di calcio disputata a Bologna. Della questione si interessò il cavalier Carlo Sandoni, presidente del circolo turistico bolognese. Dopo alcune riunioni, il 3 ottobre del 1909, una domenica mattina, tutti quei ragazzi pionieri del calcio bolognese vennero convocati in assemblea. Nacque così il Bologna Football Club, sezione del circolo turistico. Il 20 marzo del 1910 venne organizzato il campionato emiliano, qualificato come di terza categoria per le squadre dell'epoca, e si iscrissero soltanto due squadre, sempre della città di Bologna, la Sempre Avanti e la Virtus. Il Bologna stravinse la prima partita contro il Sempre Avanti per 10-0, poi, dopo un riposo di circa 10 minuti, inflisse un 9-1 alla Virtus. Il Bologna cambiò l'assetto societario nominando come presidente Domenico Gori, trasferendo la sede presso il Bar Libertas in via Ugo Bassi a Bologna, e infine individuò un campo che potesse essere all'altezza della nuova società. Cambiarono anche le divise, dalla camicia rosso e blu a quarti si passò alle maglie a sette pali rosso-blu. La società ottenne il permesso di iscriversi direttamente alla prima categoria e il Bologna dovette lasciare il campo della Cesoia per trasferirsi nel 1913 nello stadio Sterlino. I campionati di calcio continuarono fino al 21 maggio 1915, giorno in cui la federazione sospese il torneo a causa dello scoppio imminente della Prima Guerra Mondiale. Quando finalmente si poté ritornare a fare sport, la situazione societaria fu davvero difficile. La tribuna dello stadio era crollata, era scomparso lo steccato, dispersi i soci, vuote le casse sociali. Sette giocatori di quella prima squadra non risposero all'appello. Assieme a loro erano caduti anche altri soci. Il sacrificio di tutti loro fu ricordato il 19 settembre del 1920 con una lapide posta ad imperitura memoria sotto la nuova tribuna dello stadio Sterlino. Il campionato di prima categoria 1919-1920 fu quello che per la prima volta vide l'esordio di un giocatore acquistato da un'altra squadra, Bernardo Perin, comprato dal Modena per 2 lire. La società rosso-blu decise dunque di provvedere all'ingaggio di un allenatore professionista. Arrigo Gradi arrivò a Vienna. La scelta dello storico fondatore del Bologna cadde sul mister Hermann Felsner. Nelle due stagioni successive il Bologna si piazzò sempre al terzo posto nel proprio girone, fin quando nella stagione 23-24 i Veltri arrivarono in finale di Lega, perdendo poi contro il Genoa in due infuocate partite che diedero il via ad una rivalità eterna. Nella stagione 24-25 il Bologna, inserita nel girone B della Lega Nord, terminò il campionato al primo posto, superando in classifica la Juventus e la Pro Vercelli di 2 soli punti. Nuovamente il Bologna si trovò in finale di Lega Nord davanti al Genoa, trionfatore del girone A. Per decretare il vincitore ci vollero 5 partite. La prima venne giocata a Bologna il 24 maggio del 1924. Il Bologna perse 2-1 contro il Genoa con i gol dell'ex bomber dei Felsinei Cesare Alberti ed Edoardo Catto. Accorciò le distanze per il Bologna un giovane attaccante bolognese, Angelo Schiavio. Il ritorno si giocò a Genova il 31 maggio e la partita finì ancora 2-1, ma questa volta in favore del Bologna, con i gol di Giuseppe Muzioli e Giuseppe Della Valle, mentre Aristodemo Santamaria realizzò il temporaneo pareggio ligure. Fu quindi necessario un terzo spareggio fissato per la domenica successiva, il 7 giugno, a Milano. Il Genoa si portò in doppio vantaggio con Daniele Moruzzi e ancora Alberti al 16° della ripresa, però quando un tiro del bolognese Muzioli entrò nella porta del Genoa in maniera apparentemente non chiara, l'arbitro Mauro indicò il calcio d'angolo. Ma numerosi sostenitori del Bologna entrarono in campo accerchiando il direttore di gara. Dopo circa un quarto d'ora di sospensione, l'arbitro decise di convalidare la rete per placare la tifoseria. Infine, il Bologna agguantò il pareggio con Alberto Pozzi. I tempi regolamentari si conclusero sul punteggio di parità, ma il Genoa rifiutò di disputare i tempi supplementari chiedendo la vittoria a tavolino in ragione della forzata concessione del gol fantasma di Muzioli. In tutta risposta, il Bologna chiese a sua volta il successo d'ufficio proprio per la mancata disputa dei supplementari da parte dei Liguri. A quel punto la Lega omologò il 2-2 e respinse sia il reclamo ligure che quello emiliano, decretando così la ripetizione dello spareggio. Nella quarta partita non furono registrate invasioni di campo durante la gara, che terminò ancora una volta sul pareggio, questa volta 1-1. Così il 9 agosto 1925 alle 8 di mattina venne giocata la quinta ed ultima finale di Lega Nord sul campo milanese della Forza e Coraggio a Vigentino. Il campo era circondato da uno squadrone di forze dell'ordine a cavallo. Il Bologna, che giocava in divisa verde con il colletto nero, vinse per 2-0, nonostante terminò quella partita addirittura in 9 uomini per le espulsioni di Alberto Giordani e Giovanni Borgato. I petroniani passarono in vantaggio prima con una prodezza di Pozzi, poi allo scadere Perin arrotondò il risultato sul definitivo 2-0. Il titolo di Lega Nord era conquistato dal Bologna, che si qualificò così alla finalissima nazionale contro la vincitrice della Lega Sud. Restava da giocare la doppia sfida della finale nazionale contro i vincitori della Lega Sud, i biancoverdi dell'Alba Roma. Le due partite furono vinte entrambe dal Bologna, la prima per 4-0, la seconda per 2-0. Per la prima volta nella loro storia i rossoblù divennero quindi campioni d'Italia. A raccontarci di come andò realmente la conquista di quel primo tricolore sarà il primo ospite del Super Club, responsabile della comunicazione del Bologna. Benvenuto Carlo Caliceti.
3: Grazie Luigi.
0: Grazie a te Carlo per aver accettato il nostro invito. Beh, noi sappiamo che tu sei anche la memoria storica del Bologna. Nelle tue vene scorre del sangue rosso e blu, almeno questo sappiamo dalle nostre ricerche. Allora, partiamo proprio dall'inizio. 5 spareggi per decretare una vittoria finale. Carlo.
3: Beh, il primo scudetto, come tutti gli inizi, racchiude un valore che è fondamentale e importante. Il Bologna ha vinto il suo primo scudetto nella stagione 24-25 e lo ha vinto in una maniera assolutamente avventurosa, rocambolesca e piena di polemiche che si sono trascinate praticamente fino ai giorni nostri. Considerate che all'epoca ovviamente non esisteva ancora il campionato di Serie A come lo conosciamo noi oggi, quindi il girone unico che viene istituito soltanto nel 1929-30. E siamo quindi in un'Italia calcistica fondamentalmente spezzata in due, con una Lega Nord e un campionato invece centro-meridionale, con un titolo di campione d'Italia che viene assegnato formalmente dalla finale nazionale, ma che di fatto si risolve nella finale del campionato del Nord, visto all'epoca la differenza dei valori in campo. Di tutte le finali nazionali che si sono disputate prima della creazione del girone unico, mai una squadra del centro-sud è riuscita ad imporsi su una del centro-nord, e anche i giornali dell'epoca di fatto celebravano i campioni d'Italia nel momento in cui una squadra vinceva la finale del campionato nord, considerando semplicemente come una formalità la finale nazionale successiva. Per farla breve, il Bologna quell'anno arriva alla finale appunto del campionato settentrionale contro il Genoa, Genoa che all'epoca era di fatto la squadra più titolata d'Italia. Il Bologna arriva invece quell'anno non per la prima volta alla finale, c'era già arrivato nel 21, aveva perduta contro la Provercelli, altra regina calcistica dell'epoca, nel 24-25, e c'era arrivata anche l'anno prima, tra l'altro, perdendo proprio con il Genoa nel 24. Quindi grande rivalità, si arriva alla partita di andata che il Bologna perde in casa. All'epoca non c'era ancora lo stadio dove si gioca oggi, che fu costruito nel 27 col nome di Littoriale, oggi si chiama ovviamente Renato Dallara. Si giocava in un campo molto più piccolo, allo Sterlino, in periferia di Bologna. E la curiosità di questo campo, oggi fa sorridere, è che il terreno era leggermente in salita. C'era un metro di dislivello in salito e in disceso, ovviamente a seconda di dove lo si affrontava, ma c'era un metro di dislivello da una porta all'altra. Questo per dare l'idea anche, insomma, della concezione avventurosa e pionieristica del calcio d'allora. Era comunque un impianto discreto che già poteva ospitare tra le 12 e le 15 mila persone. Il Bologna perde quella gara di andata e tutto sembra finito. Poi invece succede che al ritorno a Genova si invertono i ruoli, il Bologna riesce a vincere e quindi si torna in parità. È necessaria una gara di spareggio e qui fondamentalmente succede, tra virgolette, il disastro, nel senso che la Lega organizza la gara di spareggio a Milano sul campo del Milan, mettendo a disposizione del pubblico molto probabilmente molti più biglietti di quanto non consentisse la capienza dell'impianto. Quando l'arbitro Mauro arriva ad arbitrare la gara, si trova praticamente un'immagine, lui descrive il campo, dice: il campo non mi appariva come un triangolo ma come un'ellisse, praticamente tutta la gente circondava il terreno di gioco coprendo addirittura le bandierine dei calci d'angolo. Ne viene fuori in pratica una partita che non ha un senso logico. Pensate che il primo tempo dura un'ora con tutti i recuperi, perché ogni volta che usciva il pallone bisognava far uscire poi la gente dal campo, eccetera. Il secondo tempo addirittura di più. Sta di fatto che la partita finisce 2-2, ma c'è un problema, perché quando il Bologna, che perdeva 2-0, riesce a segnare con Muzioli il gol del 2-2, si crea un parapiglia in campo. L'arbitro in un primo momento aveva visto il pallone fuori, il pallone era uscito, ma non si capisce se era uscito dopo essere entrato, perché il pubblico dietro la porta l'aveva calciato fuori, o che cosa fosse successo. Sta di fatto che l'arbitro in un primo momento annulla, il pubblico presente in campo, c'erano genuani ma c'erano anche bolognesi, ovviamente le protestano, l'arbitro concede il gol, dopodiché 2-2, bisognerebbe giocare i supplementari, i giocatori del Genoa si rifiutano di scendere, di tornare sul terreno di gioco, perché sostengono che, non essendo stato regolare l'assegnazione del secondo gol, in pratica l'arbitro avrebbe garantito loro che la partita era da considerarsi conclusa così. L'arbitro invece nel referto dice che secondo lui la partita era da considerarsi nulla fin dall'inizio, proprio perché le condizioni ambientali non consentivano una disputa regolare dell'incontro. Ne segue ovviamente una serie di comunicati e controcomunicati, perché il Bologna sostiene di considerarsi campione d'Italia visto che il Genoa non si è ripresentato sul terreno di gioco. Il Genoa invece sostiene che il gol appunto era stato annullato ingiustamente, era stato convalidato ingiustamente, e di conseguenza si arriva alla quarta partita, che questa volta si gioca in campo neutro a Torino, in un mare di politiche. E che cosa succede? La partita qui va bene, nel senso che finisce sempre pari, i giornalisti disperati, che addirittura qualcuno sulla Gazzetta scrive: questa storia non avrà mai fine, no? Come se fosse una telenovela ormai infinita. Il dramma però succede dopo la partita, perché alla stazione di Torino i due treni speciali con i tifosi del Genoa da una parte e i tifosi del Bologna dall'altra si trovano praticamente vicini, con un treno ordinario, diciamo normale, in mezzo, come succede nei film. A un certo punto il treno che separa i due convogli parte, le due tifoserie si trovano di fronte l'una all'altra, cominciano le parole grosse e poi addirittura dal treno dei tifosi del Bologna in partenza partono dei colpi di rivoltella, cosa purtroppo all'epoca non eccezionale, non evento eccezionale, nel senso che più volte anche sui campi da calcio, si è pensato un po' che periodo che era, si erano verificati sparatorie o comunque spari di rivoltella, e sta di fatto che appunto un tifoso del Genoa rimane ferito, e anche qui può immaginare il delirio di proteste, di comunicati, eccetera. Si arriva ormai ad agosto inoltrato, per darvi un'idea di quanto durassero questi campionati.
0: Il 9 agosto del 1925, tra le 7 e le 8 del mattino.
3: È proprio così, ma è ancora più da far west questa cosa, perché la Lega non comunica fino al giorno prima nemmeno alle società qual è la sede della partita. Il Bologna, avendo ricevuto un'informazione che poi evidentemente si è rivelata sbagliata, che la partita si sarebbe disputata a Torino, parte il venerdì e va a Torino. Dopodiché riceve il telegramma e da Torino si sposta a Milano. Il Genoa arriva a Milano e solo il giorno prima, quando le due squadre sono già a Milano, viene comunicato il campo, che è appunto un campo della periferia milanese, il campo della società Forza e Coraggio.
0: A Vigentino.
3: Certo, e non solo si gioca a porte chiuse, ma addirittura viene stabilito un orario assolutamente inconsueto, quello appunto delle 7 del mattino. E finalmente la saga, diciamo così, trova la sua conclusione. Il Bologna, pur ridotto in 9 uomini a causa di 2 espulsioni, riesce a vincere la partita 2-0 e a laurearsi per la prima volta campione d'Italia, con una curiosità scaramantica, che è quella che proprio in occasione di queste finali viene inaugurata la maglia verde come maglia di riserva, proprio perché con la maglia bianca nella gara di andata, la prima di queste 5 finali, il Bologna aveva perso, e quindi viene creata questa maglia verde che poi porterà molta fortuna e di conseguenza rimarrà fino a tutti gli anni 60 e 70 la seconda maglia del Bologna.
0: La stagione successiva il Bologna si mostrò più che degno del suo titolo. I rossoblù viaggiarono imbattuti per 21 partite su 22 ed ebbero il migliore attacco di tutto il campionato, con ben 74 gol realizzati e 20 reti subite. Soltanto all'ultima giornata del girone vennero sconfitti a Torino dai Granata. In finale di Lega Nord cedettero lo scudetto in 3 partite alla Juventus per un gol di scarto dopo 2 pareggi maturati allo Sterlino e in corso Marsiglia. Il 31 ottobre 1926 venne inaugurato il nuovo stadio Littoriale. Nella stagione 26-27 la sfida per lo scudetto si concentrò tra Bologna e Torino. I Granata si piazzarono primi, mentre i rossoblù alle spalle al secondo posto. Tuttavia, sullo scudetto arrivò uno dei primi scandali di corruzione in Italia, noto come caso Alemandi. In seguito ad un controverso processo sportivo, il titolo venne revocato al Torino, ma Arpinati non lo attribuì al Bologna e lo lasciò non assegnato, con la motivazione che quanto accaduto avesse falsato in toto i risultati del campionato. Intanto in estate vi fu un importante mutamento dell'assetto societario. Sempre Arpinati decise di creare la Bologna Sportiva. Il secondo tricolore arrivò nella stagione 28-29, ultimo torneo giocato prima dell'avvento del girone unico. In questo campionato il Bologna fu inarrestabile. 24 risultati utili, 20 vittorie e 4 pareggi, 86 gol realizzati, 29 dei quali soltanto da Schiavio. La finale vide il Bologna nuovamente contro il Torino. La gara di andata allo stadio Littoriale venne vinta dai rossoblù per 3-1. Il ritorno invece giocato allo stadio Filadelfia venne vinto dai Granata per 1-0. Il 7 luglio allo stadio Nazionale di Roma i felsinei vinsero la terza e decisiva partita di spareggio per 1-0 con gol di Giuseppe Muzioli e si laurearono così campioni d'Italia per la seconda volta nella loro storia. Poi nella stagione 30-31 arrivarono le dimissioni di Mr. Felsner dopo 11 anni alla guida della squadra. Al suo posto venne ingaggiato Mr. Gyula Lelovic. Prese le misure nella prima stagione con il nuovo allenatore, alla seconda consecutiva il Bologna approdò in finale nella Coppa dell'Europa Centrale. La partita però non si giocò, dal momento che gli incidenti avvenuti tra la Juventus e lo Slavia Praga nell'altra semifinale portarono il comitato tecnico della Coppa a decidere per l'esclusione di entrambe le squadre dalla competizione e di conseguenza il Bologna venne proclamato vincitore dell'edizione del 1932. Fu così che per la prima volta in assoluto nella storia del calcio italiano una squadra di club vinse una Coppa Europea internazionale. Il bis europeo arrivò due stagioni dopo, il Bologna, in virtù del terzo posto conquistato nel campionato precedente, si qualificò ancora per l'edizione della Coppa Mitropa del 1934 e fu un vero trionfo. All'indomani della vittoria della nazionale italiana ai mondiali del 1934, nella cui finale segnò tra l'altro Angelo Schiavio, il successo del Bologna nella Coppa dell'Europa centrale sancì la definitiva supremazia del calcio italiano in ambito europeo. In quella finale i rossoblù si trovarono di fronte i campioni in carica d'Austria, dell'Admira Vienna. Il Bologna perse la finale di andata giocata al Prater di Vienna per 3-2, la partita di ritorno invece si giocò al Littoriale e vide il Bologna dominare gli austriaci per 5-1. Con Carlo Reguzzoni, mattatore dell'incontro che segnò 3 gol, Reguzzoni conquistò anche il titolo di capocannoniere del torneo. Il Bologna salì sul tetto d'Europa per la seconda volta in 3 anni. Nel frattempo però erano cambiate alcune cose ai vertici della società. Si affacciò sulla scena bolognese un imprenditore all'epoca quarantenne, il suo nome era Renato Dallara, che divenne commissario straordinario del Bologna e subito dopo presidente, inaugurando così un trentennio indimenticabile di presidenza, il più glorioso della storia del Bologna. Dal 1934 al 45 si registrò in Italia e in Europa un netto dominio dei rossoblù in 6 anni. Dal 35 al 41 la squadra vinse ben 4 scudetti. Uno dei protagonisti di quegli anni fu certamente l'allenatore ungherese Mr. Arpad Vajs, che con il Bologna conquistò uno scudetto nel 1936, arrivando a bissare il titolo tricolore l'anno dopo. E non solo, perché Mr. Vajs portò il Bologna sul tetto del mondo con la conquista del torneo dell'Esposizione di Parigi, una competizione che riuniva tutte le squadre che avevano vinto il campionato nella stagione precedente. I Veltri si affermarono come una delle squadre più forti al mondo. Poi nella stagione 38-39 arrivò l'ennesimo scudetto, ma a vincerlo non ci fu più Vajs. Carlo, che cosa accadde?
3: Non c'è più il tecnico ungherese e torna Felsner. E non c'è più il tecnico ungherese perché nel frattempo, nel 1938, sono entrate in vigore in Italia, nell'Italia fascista, le cosiddette leggi razziali. Leggi che impediscono ai cittadini di origine ebraica di svolgere il proprio lavoro, ai figli di frequentare le scuole pubbliche, eccetera, eccetera. Non c'è bisogno che io adesso ricordi nel dettaglio che cosa hanno significato anche nel nostro paese queste ignominiose leggi razziali. Sta di fatto comunque che Vajs, insieme alla propria famiglia, alla moglie Ilona e ai figli Roberto e Clara, è costretto ad abbandonare il paese. Lui vuole ancora allenare, lui è un allenatore, e va in Francia, va a Parigi. Considera Luigi che di tutta quest'ultima parte della storia di Vajs, la più tragica, la più terribile che io adesso ti sto per raccontare, per 60 anni non si è saputo nulla. Questa è veramente una parte terribile, oltre ovviamente alla vicenda personale di Vajs e della sua famiglia, di questa storia. Addirittura Enzo Biagi anni fa raccontava di questo allenatore ebreo del Bologna, tanto bravo, ma di cui non si è saputo più nulla. Noi dobbiamo a Matteo Marani, che nel 2007 ha pubblicato un libro che si chiama Dallo scudetto ad Auschwitz, la possibilità di ricostruire la storia di Vajs, della sua famiglia. Vajs va in Francia, cerca di allenare, non trova una squadra, riceve una proposta dall'Olanda, dal Dordrecht, una squadra molto piccola, neopromossa, e lui riesce, accetta ovviamente, lui riesce a portare addirittura al 5º posto nel campionato, nel massimo campionato olandese. Purtroppo, andando in Olanda, di fatto Vajs va a finire direttamente, diciamo così, nel punto più pericoloso di quel momento, perché l'Olanda cade subito sulla spinta nazista, i nazisti obbligano anche in Olanda i cittadini di origine ebraica a andare in giro con le stelle gialle, gli impediscono di lavorare. C'è questa scena che è veramente commovente, per cui quando lui è costretto ad abbandonare la panchina del Dordrecht, passa le sue giornate fuori dal campo d'allenamento, nascosto da una siepe, a vedere i suoi ragazzi che si allenano. E questa è veramente un'immagine che spezza il cuore, pensando poi anche al fatto che, tra l'altro, in una data simbolica per la nostra città, considera che il 2 agosto, qui siamo nel 2 agosto 1942, proprio una data simbolica, tra l'altro tristemente simbolica per la nostra città, perché il 2 agosto, in questo caso del 1980, è anche la strage, la data della strage della stazione di Bologna. Comunque il 2 agosto del 1942 la famiglia Weitz viene di fatto arrestata e trasportata sui treni fino ai campi di concentramento e di sterminio. Vengono addirittura divisi, Weitz insieme ai maschi adulti che possono sostenere le fatiche del lavoro va nei campi di lavoro. La moglie insieme ai figli molto probabilmente vengono uccisi subito dalle camere a gas, e Weitz, che invece è un atleta, un fisico allenato, riesce a resistere per anni agli stenti, alle privazioni, morirà nel 1944 ad Auschwitz. Di questo, come dicevo, non si è saputo nulla, e un'altra cosa che fa venire i brividi è pensare che nel 1947, pensa Luigi, un giornale bolognese con la squadra che stava andando male in campionato fa un articolo dicendo bisognerebbe sostituire l'allenatore, perché non richiamare Weitz? Weitz era morto ad Auschwitz 3 anni prima.
0: La storia continua.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Musiche in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Ancora per il 2026 si è rinnovata la media partner tra Radio Tech e Te e Mare Miniere, la manifestazione del Sulcis Iglesiente che vive il suo momento più rappresentativo e amato l'ultima settimana di giugno a Porto Scuso presso l'ex Tonnara Soprano, con una settimana di seminari di musica, canto e ballo e con una serie di eventi serali aperti al pubblico che culminano la domenica con l'esibizione corale di tutti i corsisti, quest'anno particolarmente numerosi. E anche questa volta abbiamo seguito l'evento direttamente in Sardegna con una serie di momenti, a partire da Dentro l'evento, la diretta, disponibile in podcast su RaiPlay Sound. Un altro momento interessante ci ha visto collaborare insieme con grande soddisfazione ed è stato quello dedicato alla radio di Camilleri. Infatti venerdì 26 giugno alle 21.30 Radio Tech e Te è stata protagonista di un evento che ha aperto i concerti serali. L'incontro ha visto Elisabetta Melantrucco, che vi saluta ora al microfono, intervistare il professor Giuseppe Marci, che ha insegnato filologia italiana, letteratura italiana e letteratura sarda nell'Università di Cagliari e di Sassari. È uno dei massimi studiosi dell'opera di Andrea Camilleri e ha fondato i Quaderni Camilleriani, che dirige con Maria Elena Ruggerini. Pubblica in formato elettronico il Camilleri Index e nel 2025 ha pubblicato il Dizionario della Lingua Camilleriana. La conversazione, particolarmente ricca, si è alternata con i documenti sonori del nostro archivio, con le canzoni del cantautore siciliano Pippo Caballà e con le musiche di Marco Argiolas e Mauro Palmas, il direttore artistico di Mare Miniere, senza il quale questa bella serata non sarebbe stata possibile. A lui va tutto.